notte blues su Radio Capodistria.

0: presenti come tutti i giorni a quest'ora con il nostro bagaglio, dove dentro ci sono un sacco di novità discografiche. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, Aura Musica, in questo martedì. Allora, nostro ospite sarà Marziam, personaggio molto interessante, parleremo con lui tra poco. Subito un classico.
1: Aura Musica Story
0: 1979.

Put Love on Me, grande pezzo dei Delegation, oggi ad aprire Ora Musica dal loro album Audevoo, album davvero bellissimo, molto funk del 1979. Siamo alla novità, al primo ascolto, vi presento A Metà Strada,

0: strada esiste perché sai, l'amore è un posto.
1: Ora musica, intervista.
2: Oggi a Ora Musica, nello spazio interviste, parliamo di Marziam, in programmazione con Canzone di Lucio Dalla, la sua reinterpretazione di questo brano. Ci sono diverse cose che mi incuriosiscono e allora mi collego subito con lui, che sta in Francia, se ho capito bene. Ciao, ben trovato.
3: Ehi, ciao, grazie. Sì, sono in Francia.
2: Allora, Marziam, all'anagrafe Christian Edgardo Del Negro.
3: Esatto.
2: Vogliamo partire dal tuo nome d'arte? Ho letto come è nato il tuo nome d'arte, mi è piaciuto molto. Ce lo racconti?
3: Sì, brevemente, ti ringrazio per la domanda. Ero molto giovane, stavo facendo volontariato per un'associazione di trasporto anziani e disabili. E, era un periodo un po' particolare, una signora anziana e al telefono sembrava mi conoscesse da sempre, quindi io un po' incuriosito, un po' per volontariato, le chiesi se aveva bisogno di qualcosa, di pane, qualcosa che gliel'avrei portato così che l'avrei conosciuta di persona. Quando la incontrai andò avanti a parlarmi di me finché alla fine disse: aspettami qua, ho una cosa per te. È andata in un'altra stanza, io ero giovanissimo, è tornata a mani vuote. Io pensavo 100 euro 50 euro per l'associazione, invece mi disse: ti regalo un nome, perché nessuno regala un nome, ti regalo Marziam. Io non ci feci caso, poi dopo invece con il progetto della musica lo usai un po' casualmente, da lì non l'ho mai più abbandonato.
2: Perché ti definisci il non cantante?
3: Ma in realtà non so neanche se so cantare bene. Intanto non ho mai pensato nella mia vita di fare il cantante, mi stupisce molto la situazione generale, politica, alla quale sono interessato, mi piace il mio lavoro, e il canto l'ho sempre vissuto come un modo per comunicare, per esprimermi, per sfogarmi, per scrivere. Quando ero più giovane dicevo: canto per non andare dallo psichiatra. In realtà
2: liberatorio, quindi.
3: Sì, poi sono comunque una persona molto creativa e quindi anche giocare con la musica per me è un dono, ecco.
2: Tra l'altro di musica che ti riguarda ce n'è parecchia, perché vedo che c'è un EP, reinterpretazioni, e poi però anche un album di inediti che dovrebbe arrivare per l'autunno, giusto?
3: Sì, siamo usciti con questo singolo, Canzone, che mi sembrava un po' il più simpatico per l'estate. E nelle prossime il 28 di settembre uscirà questo EP con altre canzoni, tra cui sempre si chiama Reinterpretazioni la raccolta, proprio perché sono tutte cover.
2: E tra l'altro vedo che si va dai Placebo, sì, a Michele Bravi, cioè molto ampio come forbice per quanto riguarda i generi, diciamo, no?
3: Sì, senza mettermi in confronto con questi artisti, ovviamente, soprattutto, non so, anche per dire Dalla cantare Canzone, o in questo EP c'è anche Mango con Bella d'estate. Bello. Capisci che per un non cantante soprattutto
2: però sai soltanto, che a volte quando sì, c'è il cuore si batte la tecnica.
3: Bravo, io la penso così, però sono comunque artisti che hanno un cuore imparagonabile, quindi è soltanto un gioco ed è soltanto un utilizzo che io ho fatto di qualcosa di loro che sento anche mio, tutto lì.
2: Noi adesso andiamo ad ascoltare Canzone, con la promessa di risentirci quando poi uscirà il tuo album di inediti che mi incuriosisce.
3: Non
2: diamo
3: l'ora
2: a chi ci segue le coordinate per raggiungersi.
3: C'ho Spotify, dove raccolgo insieme anche ad altri distributori come Apple Music eccetera tutta un po' la mia musica. Non sono un grande amante dei social, ma ho un profilo TikTok e un profilo Instagram sempre con il nome Marziam.
2: Ti raggiungeremo lì, quindi
3: sì,
2: ecco.
3: Sì.
2: Grazie a Marziam per essere stato a Ora Musica.
3: Ringrazio te, saluto tutti e una buona giornata.
4: Non so aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo e di portarti di qua. Materasso di parole scritte apposta per te, e ti direi: spegni la luce, che il cielo c'è.

Si chiama Sound Boy, questo singolo che abbiamo ascoltato in un primo ascolto oggi qui a Ora Musica, firmato Digon Temic ed è estratto dal disco Cantauto Rap che è uscito recentemente quest'estate, insomma. Daniele Tosco, il prossimo che ascoltiamo.

abbassi la testa, non c'è molta stima che ti resta. Ti nascondi e cosa otterrai?

conflitti, la canzone di Daniele Tosco al primo ascolto qui a Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. Prima di andarmene, altra novità.

0: Verdi con il suo singolo che si chiama Platone. Oggi chiude Ora Musica, il nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. È tutto, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
1: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi, sigla autunnale perché da ieri è iniziato il nuovo palinsesto. Che cosa vuol dire? Che fra poco ci lamenteremo tutti in coro per il ritorno dell'ora solare, quella che non piace a nessuno ma che gli stati si ostinano a introdurre nonostante l'ora legale porti vantaggi alla salute, all'economia, agli sprechi energetici e chi più ne ha più ne metta. Buongiorno da Rosanna Bubola, a chiacchierare con voi fino alle 10.30 assieme a Iaca Jagar, a Strucar Bottoni qui nello studio 1 di Radio Capodistria. Palinsesto autunnale, fra poco arriva l'ora solare, eppure questi giorni sulle nostre strade pareva luglio. File, code di vacanzieri, questi sono quelli che sono come i fichi, sono i settembrini, quelli che rischiano il maltempo pur di pagare meno, però hanno ragione loro. Ma dove andate in agosto che fa un caldo infernale e sembra ovunque di stare in un formicaio? Ma dove andate? E invece sugli scaffali dei negozi sono apparsi già da settimane i panettoni. Li hai visti, Iaca? Panettoni, mamma mia. E alcune catene di negozi hanno già tirato fuori gli addobbi di Natale. L'altro giorno mi sono trovata tra alberelli, palline colorate, gnomi e nani. E ha creato in me un senso di vuoto, un senso di impotenza. Siamo dei mangiatori di tempo, l'ho detto, lo ripeterò mille volte, non capiamo dove ci sta portando questa corsa sfrenata al domani. Lo capiremo come sempre quando sarà tardi, la vita sarà passata troppo in fretta. L'estate non è ancora finita, mi raccomando. Natale, per essere nei miei pensieri, lo sarà a dicembre, perché io prima di Natale, quando finirà l'estate, aspetto le prime piogge, perché inizia la stagione dei funghi, mi godrò i colori del bosco, i profumi. È nel bosco che incontrerò fra poco le persone che vanno a funghi col cellulare. Iaca, vai a funghi col cellulare tu? Non ci vai, però ce ne sono. Sai cosa fanno? Arrivano là, fotografano il fungo, lo scaricano su un'app qualsiasi di micologia e attendono la risposta buono o cattivo, buono o velenoso. E non scherzo, c'è gente che ci va così a funghi col cellulare. Tanto cosa volete che sia? È solo un fungo. E avete ragione, è solo un fungo. E come dice sempre un mio amico, i funghi sono tutti commestibili, alcuni una volta sola. Musica!

Bald Pumps, per dirvi che stamattina sarà una puntata all'insegna della natura e più precisamente del carso. Ma prima io saluto Ivan che mi ha appena mandato un messaggio. Ivan sta viaggiando e sta ascoltando Radio Capodistria. Ciao Ivan, un bacione grande, ci sentiamo. Ti mando un vocale dopo perché noi ci mandiamo i vocali. Allora, il carso, che cos'è il carso? Il carso è quel meraviglioso altopiano di rocce calcaree che non ha confini. Il carso è sempre lo stesso che si trova in Italia, in Slovenia, in Croazia, è sempre lo stesso da sempre. La natura non ha confini, le grotte non hanno confini, basti pensare ai sistemi di cavità che si estendono per chilometri nel sottosuolo senza avere un passaporto, senza sentirsi diversi in nessun luogo. Ecco, noi dovremmo essere come il carso. Senza confini. Il carso sarà il filo conduttore di questa mattinata perché ve ne parlerò io, ma ce ne parleranno soprattutto i nostri ospiti. Il primo che chiameremo verso le 9 è Paolo Guglia. Paolo è uno dei principali esperti italiani di speleologia urbana e di cavità artificiali legate all'acqua. È anche scrittore, divulgatore, ha una passione per le opere idrauliche, tanto che ha scritto 2 libri dedicati ad esse ed oggi sarà con noi per parlarci del rapporto di Trieste con l'acqua, non l'acqua. L'acqua di mare, non il mare, quello lo conosciamo, l'acqua dolce. L'acqua dolce perché il territorio dei dintorni di Trieste è particolare, composto dal flish. Che cos'è il flish? Lo chiederemo a Paolo, non ve lo dico adesso, ma è il tipo di terreno che ha condizionato da sempre l'approvvigionamento di acqua a Trieste. Paolo è anche speleologo della Società Adriatica di Speleologia, si occupa anche di speleologia urbana e che vuol dire questo? Che va ad indagare le gallerie artificiali e conduce anche le persone in visite guidate. Ed essendo speleologo parteciperà anche lui oggi pomeriggio in qualità di relatore al workshop 2000 grotte 1926-2026, la speleologia 100 anni dopo. Workshop di cui ci parlerà nella quarta parte di Calle Mauro Kraus, presidente della Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia, che organizza il workshop appunto. Che cos'è 2000 grotte? Quante domande mi faccio? Quante risposte mi do stamattina? Beh, 2000 grotte è un libro, però se lo chiedete ad uno speleologo vi dirà è la Bibbia. È la Bibbia perché è il primo libro al mondo che ha un approccio moderno alla speleologia. Speleologia che nasce qua, sul Carso Triestino, ed è anche la prima opera che raccoglie il primo grande censimento sistematico delle cavità naturali della Venezia Giulia. È anche il primo grande censimento sistematico fatto mai prima delle cavità naturali al mondo. Quindi è d'obbligo ricordare questa incredibile opera di Bertarelli e Boegan a 100 anni esatti dalla sua uscita, la ricordiamo durante le celebrazioni per la prima giornata internazionale UNESCO delle grotte del carsismo. E allora oggi pomeriggio, a partire da alle 17:30 potremo capirne di più al workshop che si terrà alla Sala Luttazzi di Porto Vecchio a Trieste. Io ci vado, tu vieni con me, Iaca? Sì, hai detto sì, ma non è vero, non ti credo, non vieni con me. Ah, continueremo con il carso poi, perché il carso è anche quel luogo che in autunno si tinge di fuoco, è quella pietraia arida sferzata dal labore, è quella terra ostile che ti respinge e che ti accoglie. Il carso è anche quello degli scrittori, dei poeti. E in carso, al Museo del Lavoro di Opicina, troveremo domenica 20 settembre Srećko Kosove e Scipio Zlataper. Insieme. Non ci saranno loro ovviamente, purtroppo, magari ci fossero loro, ma si incontreranno attraverso le loro pagine, le voci di chi avvicinerà queste due figure apparentemente opposte, questi due ragazzi, erano ragazzi, sono morti giovanissimi, che hanno saputo cogliere sfumature, aspetti della vita che ritroviamo anche noi oggi nel nostro vivere quotidiano, queste terre. L'incontro di domenica si intitola Ti bosh rastlina, tu sarai pianta, Kosovo e Leslata per si incontrano al Borarium, e noi avremo al telefono nell'ultima parte di Calle la drammaturga e scrittrice Gioia Battista a parlarci di questo pomeriggio bilingue con ospiti, letture e anche video. Questi saranno gli ospiti della puntata. Il carso sarà il protagonista indiscusso. La natura ci accompagnerà tra curiosità e tanta musica.

Mango sceglie la rondine come metafora del volare via dell'amata, ma intorno a noi, se osservate bene, la metafora si sta per compiere. Non so se avete osservato, se avete visto questi giorni i cavi dell'alta tensione, i fili della luce, sono ornati di rondini, tutte in fila, nel loro piccolo frac nero, guardano tutte nella stessa direzione e aspettano di ritrovarsi e di partire. Sta arrivando la stagione fredda, sono pronte ad intraprendere un viaggio lungo 10.000 chilometri verso l'Africa. Torneranno a primavera ripercorrendo le stesse rotte. Io trovo incredibili le migrazioni degli uccelli, sono piccoli eroi con le piume, secondo me. Yaka, sai cosa vuol dire fare 10.000 yaka? Come dico yaka, yaka, sì. Si sveglia. Sai cosa vuol dire fare 10.000 chilometri? Cioè quant'è? Quanti sono? Dove andiamo? Dove arriviamo se facciamo 10.000 chilometri? E l'ho cercato perché io sono precisina. Allora, percorrere 10.000 chilometri vuol dire che se partissimo da Capodistria, a seconda della direzione, potremmo arrivare in alcune parti della Cina centrale o meridionale, nel sud-est asiatico, tipo Thailandia o Vietnam, oppure nell'India profonda. Oppure potremmo raggiungere regioni dell'Africa centrale o meridionale, esattamente dove vanno le rondini, ma non serve adesso che stai allerta perché dico yaka 20 volte. Oppure potremmo arrivare verso l'Oceano Indiano o le coste occidentali dell'Australia. Avete capito? Cioè andiamo ad inventare i supereroi, li abbiamo sotto il naso, si chiamano rondini e anche hanno tanti altri nomi. Solo che noi non li vediamo, li diamo per scontati. Le rondini oggi siamo abituati a vederle costruire i loro nidi, perché il loro nido è proprio una costruzione di fango e saliva, e siamo abituati a vederle, questi nidi, sotto i tetti, nelle stalle, nei fienili, ma un tempo, prima che arrivassero le case, le rondi nidificavano nelle caverne, negli anfratti rocciosi, sulle scogliere anche. E in Carso c'è una grotta che si chiama Grotta della Rondine. Oggi si trova su un terreno privato e prende il nome proprio per la nidificazione delle rondini. In Carso, e per lo sempre di Carso geografico, troverete grotte, caverne che prendono il nome dagli animali che vi vivono o vivevano. Troverete la grotta dei colombi, la grotta dei due gufi, la grotta faina, la grotta dei gatti, quella del pettirosso, del tasso. Troverete anche grotte che portano nomi di santi, legate magari a delle leggende. San Canziano, la più famosa che troviamo qua vicino, ma poi ci sono la grotta di San Servolo, quella di San Romualdo, la caverna di Sant'Antonio e tante altre ancora. E troverete grotte legate alle leggende, al folklore, grotte del diavolo, delle fate. E da noi, nelle grotte, se non fate attenzione, potete anche trovarci il bilfo. Ma quello lo trovate anche nel bosco, camminando. Musica!

Bella, bella, still Bruno Mars e Karol G, bella ma un po' calmina come canzone per me stamattina. Ma perché l'ho scelta, Iacca? Perché era calma e ieri ero agitata. Dopo mettiamo qualcosa che mi svegli. Allora, prima ho detto che da noi nelle grotte potete trovare il bilfo, ma ci sono molte creature mitiche che possiamo incontrare nelle grotte. Se andate sul sito boegan.it, quello della commissione grotte Eugenio Boegan, trovate anche la sezione storie e leggende del Carso e delle sue grotte. E proprio in questa sezione, dove trovate citata la bibliografia completa, potete leggere che si chiamano Yame i numerosi burroni del Carso nei cui abissi abita lo Scrat. Conosci lo Scrat? Non conosci lo Scrat? Lo Scrat ha la statura di un nano, indossa una giacca verde, un berretto rosso con una lunga nappa. Nel suo regno misterioso sta seduto e da una scodella di coccio mangia la polenta di grano saraceno. Chi getti un sasso nella Yama e colpisca la scodella verrà portato via dallo Scrat. Ti piace questa storia? Certo, anche a me. Spesso però, dopo aver gettato il sasso, non si sente il tonfo. Allora si dice che lo Scrat l'ha acchiappato al volo o il diavolo ha portato via il rumore dello schianto. Se un contadino si azzardasse ad entrare nella voragine alla ricerca di una mucca caduta dentro, di un animale delle caverne, lo Scrat gli spegnerebbe la torcia o la lanterna. Allora il malcapitato si salverebbe solo se avesse con sé un rosario o un santino. Quindi occhio allo Scrat quando andate in grotta. Ma non c'è solo lo Scrat, perché secondo le credenze degli abitanti del Carso, nelle ampie buie grotte carsiche vivono anche i coboldi. Conosci i coboldi? No, non li conoscevo neanch'io. Esseri capricciosi che nei confronti degli uomini si dimostrano a volte malvagi, a volte benevoli. Dei folletti saranno. Sulle rive delle acque sotterranee poi si fanno vedere le ondine, mentre nei meandri sotterranei guizzano i fuochi fatui, anime in pena in cerca di redenzione. Spesso le ondine si avventurano alla luce del giorno e cercano di attirare con il loro canto gli uomini nelle grotte, come facevano le sirene in mare con i marinai. Ulisse, Docet, che avevamo capito. Nelle caverne più belle, invece, vivono le vile, graziose, gentili fate carsoline, sempre pronte ad aiutare chi ha bisogno della loro magia. Mentre nelle acque delle grotte, invece, vivono dei pesci, ciechi e neri, a cui si attribuiscono poteri magici. Naturalmente, non poche volte, questi esseri fatati sono custodi di tesori favolosi che noi uomini cerchiamo invano di sottrarre dalle loro spelonche, dalle loro case, dai loro anfratti. E mi raccomando, quando andate in Carso, occhio che ci sono anche le streghe. Al tempo in cui si dice nascesse il Carso, sto leggendo, per uno scherzo giocato dal maligno all'arcangelo Gabriele, la pietraia della Venezia Giulia fu proclamata da Signori Dio maledizione del diavolo, così scrivono. E nel suo antro di fuoco il maligno ghignò per queste parole di Dio, pensava perché fosse tutto buono quello che il creatore dichiarava maledetto. Anzi, perché la maledizione del Carso fosse più completa, il diavolo chiamò a sé le streghe e disse loro: qua, deliziosi sgorbi dell'inferno, già le chiama sgorbi dell'inferno, poverine. Qua, sapientissima cattiveria del mio impero, già meglio. Ascoltate, adesso avrete un regno anche voi, andate sul Carso e governatelo, siate felici. Così, col sibilo dell'uragano, le streghe uscirono dall'inferno, in pochi istanti furono sulla pietraia dove imboccarono le più nere caverne e vi si precipitarono prendendovi dimora. E questa è solo una delle tantissime leggende e storie legate al Carso, ai fenomeni carsici. Ecco che ogni tanto tu hai bambini, hai figli, Iacca? No, hai nipoti, niente, io sì, ma per me il mio è grande, per cui non fa storia. Allora, leggete queste storie ai bambini, non sono nere, non prendono paura, non si spaventano, sono storie che non parlano solo di streghe, di orchi, parlano di noi, di questo meraviglioso territorio che dobbiamo proteggere, valorizzare, ma soprattutto vivere, rispettare e vivere appieno, anche nel folklore, perché no? Adesso niente folklore, basta, è il momento delle notizie flash, arrivano i colleghi amici dell'informativa, noi ci troviamo dopo la canzone della settimana scelta da Andrea F per parlare ancora di Carso, continuare il nostro viaggio tra leggende e cavità. E adesso sì, una canzone che mi sveglia. Bene, a fra pochissimo.

0: la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Mentre inizia il suo tour nei teatri e sta per uscire il suo nuovo album che si intitolerà Cicale, Malika Ayane ritorna sulle nostre frequenze con un singolo dolce amaro, detto tra noi.

Yeah. Vita, morte, miracoli, J-Ax, gli ho mangiato il yeah. J-Ax sempre più country, country qualcosa. Non so definirlo, country qualcosa. Chissà se si è anche iscritto ai balli in linea. Li fanno i corsi anche dalle mie parti. Magari vi aggiornerò sui corsi se avete voglia di fare i balli in linea country. Ma perché no? Allora, seconda parte di Calle degli Orti Grandi, è già martedì 15 settembre. Come ogni martedì ci sono io, Rosanna, a chiacchierare con voi, e qui con me nello studio uno c'è Iaca a curare la parte tecnica. Vita, morte, miracoli un tempo erano legati alle divinità, ai culti, agli oracoli, al mondo dell'aldilà. Per chi si fosse messo ora in ascolto, oggi parliamo soprattutto di carso, di grotte, caverne frequentate dall'uomo da sempre. Erano rifugi, case, stalle, erano anche luoghi di culto in cui si veneravano divinità sotterranee e poi, come abbiamo detto prima, anche i santi. Nei secoli a cavallo dalla nascita di Cristo, quando la Repubblica Romana cominciava a cambiare fisionomia per assumere quella di un impero cosmopolita, a Roma e nel resto d'Italia si diffusero molti culti, vari culti provenienti dalle regioni orientali. Nuove divinità come Cibele, Serapide, Iside furono assimilate nelle pratiche religiose romane. Nessuna di queste, tuttavia, assunse rilievo rivestito da mitra tra il primo e il terzo secolo d.C. E in un momento di crisi economica e sociale in cui l'ordinamento politico amministrativo romano non offriva più dei ruoli e degli obiettivi in cui i cittadini potessero identificarsi, questi si rivolsero, come si fa sempre, alla speranza e quindi alle religioni che offrivano la prospettiva di una salvezza ultraterrena, e si spera sempre anche adesso. E qua, proprio in questo momento, arriva Mitra. Mitra, dio persiano della luce, era ritratto nell'iconografia tradizionale, lo conosciamo, no? Avete visto probabilmente qualche immagine mentre Mitra sgozza il toro per liberarlo dal male, offrendo così l'immortalità ai suoi fedeli alla fine del mondo. E tale visione bellica della cosmologia e il settarismo del culto furono proprio gli elementi che determinarono il favore con cui fu recepito dalle legioni romane di stazione in Oriente. Il mitraismo, infatti, si radicò soprattutto nei luoghi caratterizzati da una forte presenza militare. Furono proprio i militari a portarlo verso in qua, salendo, risalendo verso la penisola italica. Della sua dottrina di Mitra sono pervenute per lo più tracce visive, a testimonianza del fatto che questa era una teologia insegnata attraverso le immagini, come si faceva un tempo. Le persone non sapevano leggere, non sapevano scrivere, quindi le immagini erano fondamentali e dunque era accessibile ai credenti di ogni ceto sociale. Per questo il culto fu utilizzato come strumento di coesione interna. Pensate che Diocleziano nel 307 offrì un omaggio a Mitra, riconoscendolo quale protettore dell'impero. Ma nonostante tale favore, la religione di Mitra non entrò mai a far parte dei culti pubblici, perché pur non essendo clandestina, fu da sempre però praticata da piccole comunità di iniziati che si riunivano nei mitrei. Mitrei che trovavano collocazione in luoghi sotterranei, cunicoli che portavano a cantine sotto Roma, ce ne sono tantissime ad esempio, però non serve andare a Roma o in Gallia o in Bretagna o in Africa per visitare un mitreo, basta andare ai piedi del Monte Ermada. Lì c'è la grotta del mitreo o mitreo di Duino, quindi qua vicino, attaccato. Cosa troviamo nel mitreo di Duino? Al centro troviamo due banconi paralleli dove sedevano i partecipanti ai rituali in onore della divinità e due bassorilievi che la raffigurano appunto nell'atto di sacrificare un toro. Però non fatevi ingannare dalla semplicità del luogo, perché è un luogo molto particolare, un luogo unico in Europa, in quanto è l'unico mitreo, pensate, collocato in una cavità naturale anziché in un ambiente ipogeo artificiale, come ho detto prima, nelle cantine, nei sotterranei. Il mitreo si può visitare, però non ci si può andare da soli, è un luogo protetto, giustamente protetto. È visitabile gratuitamente ogni sabato dalle 10 alle 12 tramite visite guidate organizzate con il gruppo speleologico Flondar. Quindi potete chiedere informazioni o prenotare scrivendo a flondar@libero.it e loro vi daranno tutte le informazioni necessarie per visitare il mitreo assieme a loro. Anche il mitreo fa parte di quella cosmologia del carso di cui parliamo questa mattina, di cavità, di grotte, ma anche di leggende, di misteri, di quello che è il nostro territorio. Musica.

0: tagliano così la chitarra. Masha, in un brano del 2007 che parla di leggende legate in realtà ai racconti d'Oriente e ai tappeti volanti, e anche la leggenda di cui vi parlerò adesso ha un qualcuno che vola. Abbiamo parlato di leggende, creature, miti legate alla formazione del Carso, abbiamo parlato del dio Mitra. Ci sono tante leggende, la più classica, se vogliamo chiamarla così, che parla della formazione, proprio di come è nato il Carso. È un'antica leggenda che dice che una volta il Carso, quando non si chiamava ancora così, era pieno di verde, di corsi d'acqua. In un luogo lontano invece un'enorme quantità di sassi danneggiava l'agricoltura. Così Dio ordinò all'arcangelo Gabriele di riempire un grande sacco con tutte le pietre e gettarle in mare. Giunto quasi a destinazione, però, nelle vicinanze del mare Adriatico, il diavolo volle vedere cosa ci fosse all'interno di quel sacco, lo bucò con le sue grandi corna e tutti i sassi caddero sul Carso e lo ridussero in pietraia. Un altopiano aspro, privo di corsi d'acqua in superficie, a parte il torrente Rosandra, anch'esso legato a una bellissima leggenda, tra l'altro. E fra poco noi parleremo di acqua, della difficoltà di trovare l'acqua in Carso, siamo al nostro primo ospite. E una leggenda legata all'acqua dice che la mancanza d'acqua, pensate, è tutta legata ai Carsolini, è colpa dei Carsolini. Narra infatti che Dio e San Pietro, in giro da quelle parti, andavano in giro, dovevano far merenda, ma quando cercarono il prosciutto videro che gli è stato rubato dai Carsolini. Dio, allora, accortosi del furto, fece scendere tutte le acque nel sottosuolo, lasciando che i Carsolini si dissetassero con l'acqua che veniva dal cielo. Poca acqua sto anno, arsura sto anno. Un'altra leggenda legata alla siccità invece tira in ballo Lucifero in persona. Si narra infatti che la siccità del Carso sia stata causata dal corpo di Lucifero caduto dal cielo dopo la ribellione e la battaglia con gli angeli buoni. Le acque sotterranee sono le lacrime che gli versa continuamente. Che belle leggende, e ce ne sono tante ancora legate al Carso, che non è assolutamente una pietraia ma è un luogo meraviglioso che conserva ancora la magia che ci arriva dal folklore, dalle leggende che scandiscono attimi, luoghi, tempo di questa terra aspra, difficile, proprio per questo affascinante. Il Carso fra poco si tingerà di mille colori grazie allo scotano, detto albero della nebbia. Pensate che bello, che bella definizione, albero della nebbia, che in autunno macchia di rosso tutto l'altopiano. In estate abbiamo goduto invece dei colori dei fiori che hanno tinto boschi e prati, il rosso violaceo della campanula piramidale, il giallo delle geniste, che sono quelle simili alle ginestre, anche per il nome. Il rosa violaceo dell'aglio, l'arancio intenso del giglio, del ricciolo, perché ha avuto la fortuna di vederlo ma non di toccarlo, non si toccano i fiori. Insomma, un'esplosione di colori di fiori e piante che resistono al gelo e alla siccità, pensate. La siccità, la mancanza d'acqua, fino al secolo scorso sono state davvero un problema per il Carso ma anche per la città di Trieste. E allora andremo a scoprire dove, come hanno trovato l'acqua gli ingegneri dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria, ma come l'hanno portata fino in città lo scopriremo fra poco assieme a Paolo Guglia, uno dei principali esperti italiani di speleologia urbana, di cavità artificiali legate all'acqua. Siete curiosi? Io sì, non vedo l'ora di parlare con Paolo. Allora ascoltiamo insieme una canzone, l'info di viaggio, e se volete saperne di più restate con noi sempre qui su Radio Capodistria.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Nature Carso e grotte, ma non solo, stamattina a Calle degli Orti Grandi, perché esiste anche la speleologia urbana che ci porta in gallerie e cunicoli a scoprire la storia dell'acqua, una storia complessa in un territorio segnato dal Flish. Che cos'è il Flish? Lo scopriamo subito assieme al nostro ospite, uno dei principali esperti italiani di speleologia urbana e di cavità artificiali legate all'acqua, Paolo Guglia. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Paolo, oggi giornata speciale, siamo nei festeggiamenti, nelle celebrazioni della prima giornata internazionale delle grotte del carsismo. La tua passione per l'acqua e il territorio la troviamo anche nei tuoi libri, due libri, menziono i titoli: Opere idrauliche minori della periferia e Opere idrauliche minori della città, ma so che sta per uscire un terzo libro. Tu sei un esperto di acque, ma non solo. Ma prima di parlare strettamente di acqua, io ti chiedo perché è importante, per capire poi tutto il discorso, il tipo di terreno che c'è a Trieste e dintorni, il Flish, questo famoso Flish.
1: Esatto, il Flish. Diciamo che se qualcuno ha, così come passione, io la considero una passione, quella dell'acqua, no? L'acqua è un elemento importantissimo, acqua vuol dire vita, possibilità di sopravvivenza addirittura in alcuni casi, per cui ecco, personalmente sono affascinato molto da questo tema. Ecco, parlare di acqua vuol dire necessariamente anche parlare di terreno, di tipo di terreno, di tipo di roccia sul quale noi camminiamo. Ci sono rocce permeabili dove l'acqua scende in profondità, per cui l'acqua superficiale non esiste, e ci sono terreni dove invece l'acqua resta in superficie, impermeabili. In questi terreni ovviamente ci sarà una circolazione superficiale e molto spesso addirittura anche una circolazione, per cui dei corsi d'acqua torrentizi, che vuol dire che durante i mesi normali c'è poca acqua, ma quando c'è la stagione, arriva la stagione delle piogge, effettivamente sono torrenti che hanno una certa portata anche elevata, e questa deve essere gestita. Per cui il terreno è una cosa fondamentale per capire oggi cosa bisogna fare, ma anche, se diamo un'occhiata al passato, quello che è stato fatto nel tempo. Non dimentichiamo che l'acqua in centro abitato, risaliamo Trieste, l'antica Tergeste, diciamo 2000 anni di storia, fin dall'inizio della nostra città si è cominciato a trattare l'acqua. L'acqua deve essere sempre gestita se si vuole dare la possibilità a una città, a un centro abitato, di sopravvivere ed espandersi.
0: Ecco, l'acqua è una necessità e su questo non abbiamo dubbi. Oggi siamo comodi, apriamo il rubinetto, esce. Però l'acqua bisogna capire dove si trova, come portarla, come raccoglierla. E quando si è capito tutto questo a Trieste?
1: Ma diciamo che è un discorso anche di esperienza, necessità da una parte e, come dire, a seconda di ogni epoca, riuscire a identificare quelli che erano i mezzi e le tecniche per appunto affrontare e risolvere questo problema. Diciamo che Trieste ha avuto un problema legato all'acqua sempre strettamente collegato a quello che era il numero di abitanti della città. Ovviamente una piccola città con qualche migliaio di abitanti ha, come dire, certe esigenze, una città che si sviluppa molto più grande ha più abitanti e ovviamente le esigenze aumentano, e aumentano anche in maniera, come dire, considerevole. Per cui Trieste ha un po' giocato nella sua storia proprio rapportandosi a quello che era il numero degli abitanti. Immaginiamo che, tolto il periodo romano, dove effettivamente Trieste aveva avuto, diciamo indicativamente, 10.000 abitanti, c'erano anche gli acquedotti, i romani erano bravissimi nel costruire acquedotti, per cui lì il problema, insomma, non c'era. La città era servita da una quantità sufficiente di acqua. Poi c'è stato un lungo periodo, diciamo dal V secolo d.C. in avanti, Trieste era una piccola cittadina. Parliamo di, ecco, gli storici discutono fra 5.000 e 6.000 abitanti, non di più. Quel periodo è stato il periodo in cui erano sufficienti le piccole riserve locali di acqua. A Trieste c'era qualche sorgente, c'era qualche cisterna, c'era qualche pozzo, ecco, diciamo, per esempio, colleghiamoci dove dicevamo prima, nel Flish, un terreno formato da intercalazione di marna, arenaria, argilla, perché un terreno particolare è impermeabile e comunque ha un minimo di permeabilità, per cui un po' di acqua scende e forma qualche piccola falda, ecco, i pozzi a Trieste erano regolarmente costruiti, più grandi, più piccoli, ecco, per cui per un lungo periodo, ma parliamo quasi di 1000 anni, la città è sopravvissuta con le piccole riserve che aveva. Il grosso problema nasce quando, con la metà del 1700, Trieste ha il suo impulso di crescita. Trieste sta diventando il porto dell'impero austriaco, il porto dell'Austria, e per cui bisogna far fronte a quella che era una impennata vera e propria della popolazione a Trieste.
0: E qui entra in gioco l'imperatrice che dice: qua bisogna fare un acquedotto.
1: Esatto, le piccole risorse locali non bastano più, bisogna pensare a qualcosa di diverso. Ovviamente se l'acqua non è, diciamo, in casa, bisogna andarla a prendere magari alla periferia, un po' più in là, ma dove è presente. E cominciano, siamo alla metà del 1700, comincia l'era degli acquedotti. Ci sono tecniche, ci sono maestranze e anche personaggi importanti che studiano il fenomeno, studiano un po' quella che poi diventerà la disciplina dell'idrologia, no? Per cui la conoscenza del terreno in relazione alla presenza di acqua. E nasce, per esempio, a metà del 1700, l'acquedotto teresiano, che è un acquedotto che non risolve sicuramente il problema, ma permette alla città di Trieste in espansione di cominciare il suo punto di sviluppo, la sua crescita legata al porto e alle attività commerciali.
0: Sono interessanti le Wassergallerie, appunto i conicoli drenanti, le gallerie d'acqua, che sono gallerie lunghissime e orizzontali, perché hanno capito che l'acqua in questo tipo di terreno si può raccogliere, diciamo, si può governare solo in questo modo qua.
1: Allora, parliamo di qualche secolo fa, si lavorava molto utilizzando quella che era l'esperienza. Trieste era un centro che governava comunque le miniere, per cui tutte le attività di estrazione minerarie di una zona molto più vasta. Ovviamente nelle miniere il problema è contrario, cioè c'è la presenza d'acqua e bisogna allontanarla, perché ovviamente per la miniera l'acqua bisogna allontanarla. Però le maestranze provenienti per esempio dalle miniere di Ivrea avevano un'esperienza nella gestione dell'acqua e si è visto che questa esperienza poteva essere applicata a Trieste. Il concetto delle gallerie d'acqua, delle Wassergallerie, è molto semplice. Addentrandosi in una massa rocciosa si incrociano inevitabilmente delle fratture, delle discontinuità. Possono essere piccoli giunti di strato, piccole fratture, spaccature, piccole faglie, tutta una serie di punti in cui la roccia presenta delle discontinuità. Ecco, si è visto che una piccola quantità d'acqua, piccola e di resa molto bassa, questo bisogna dirlo, scendeva in profondità appunto lungo queste fratture, queste discontinuità. Più lunga era la galleria, più fratture venivano intercettate e in qualche modo più acqua si poteva raccogliere. Per cui queste gallerie, qualcuno le ha chiamate anche pozzi orizzontali, perché il principio più o meno è sempre lo stesso. L'importante era ovviamente seguire e partire questi scavi nei punti ritenuti più opportuni, dove magari c'era già, si vedeva una piccola presenza d'acqua, per cui non a caso, ma studiando bene il territorio. E poi scavando, ogni frattura che veniva intercettata, ecco, permetteva di raccogliere qualche gocciolina di acqua. Più fratture venivano intercettate, più questa quantità d'acqua aumentava e ovviamente tutto, si usavano pompe, per cui tutta la galleria era in leggera pendenza, per cui tutta l'acqua che veniva raccolta lungo tutto lo sviluppo dello scavo, alla fine arrivava all'ingresso e da lì poteva essere raccolta con delle canalette, con delle tubazioni e portata in città.
0: Queste gallerie, queste opere, questi conicoli esistono ancora? La Società Adriatica di Speleologia, di cui tu fai parte, si occupa anche di speleologia urbana e tu sei un esperto, e quindi andate ad esplorare, a studiare queste cavità artificiali del sottosuolo triestine, proprio quelle realizzate anche per l'approvvigionamento idrico. Che tipo di esperienza è? E so che potete portare anche noi ogni tanto, magari nei tratti più semplici.
1: Sì, allora, intanto bisogna dire che tutte le opere in generale, poi in particolare le opere del sottosuolo, no? Quelle che è facile dimenticare, sono sotto i nostri piedi, se non sono utili, se non sono necessarie, ecco, vanno un po', si dice, nell'oblio, si perdono, no? E quello che è successo per esempio alle gallerie dell'acquedotto teresiano, gallerie che arrivate ai primi anni del Novecento non sono più collegate, nel senso altre soluzioni stanno arrivando come l'acquedotto Randazzo, che è quello che risolverà i problemi a Trieste, per cui queste gallerie non sono più collegate con la rete di distribuzione idrica. Ovviamente passa un po' di tempo, non ci sono più manutenzioni, non ci sono più interventi di controllo, magari, come dire, l'operaio che una volta frequentava quasi giornalmente queste gallerie per garantirne il funzionamento va in pensione, poi non c'è più, ecco, non c'è un ricambio, la conoscenza si perde, il ricordo è sempre più debole e queste gallerie sono quasi scomparse, nel senso, non scomparse fisicamente perché c'erano e ci sono ancora oggi, ma si era perso ogni ricordo. Noi ormai siamo 40 anni come associazione che cerchiamo di riportare alla luce, ecco, in maniera metaforica, non solo alla luce nel senso che oggi è possibile visitare anche alcune di queste gallerie, ma proprio riportare a quella che è la loro dimensione, le dimensioni di queste gallerie, delle opere storiche, delle opere importanti, delle vere, beni culturali, possiamo chiamarli così, beni culturali, che è peccato appunto dimenticare, perdere e lasciarle nel buio sotto i nostri piedi, ma proprio per l'importanza che hanno avuto nel tempo e in certi periodi dello sviluppo della città, ecco, è doveroso diffondere. Ecco, noi siamo molto attenti a quella che è la divulgazione. Le cose bisogna farle, ovviamente non tutti possono permettersi per ovvi motivi di infilarsi in stretti passaggi mezzi allagati con il fango, quello è compito nostro. Però, ecco, l'importanza di spiegare alla popolazione, spiegare al semplice cittadino, alla semplice persona un po' interessata a questi temi, che c'è ancora tutto questo mondo sotterraneo e che è importante conservarlo e mantenerlo anche per il futuro.
0: Un mondo sotterraneo da scoprire per noi cittadini. Io spero che questo discorso lo continueremo anche oggi pomeriggio e passo subito al workshop, dove non si parlerà solo di acqua, tu parlerai di una cosa specifica. E il workshop si intitola 2000 grotte, la speleologia 100 anni dopo. Qua siamo di fronte a quella che io ho detto a Kraus l'altra volta, la Bibbia della speleologia. Lui ha detto sia la Bibbia che il Corano, perché è l'opera su cui per anni si è basata la speleologia moderna. E parlerai di 2000 grotte, quest'opera di riferimento davvero di questa disciplina nata proprio sul Carso triestino.
1: Ma questa è una cosa che noi lo sappiamo, gli addetti al lavoro lo sanno, gli speleologi conoscono perfettamente la situazione, ma forse non tutti hanno questa informazione. La speleologia e tutte le discipline annesse, il carsismo, nasce qui sulle nostre terre, nasce nel XIX secolo, nel 1800, con le varie esplorazioni alle tante grotte che abbiamo qui alle spalle della città, e il nome proprio Carso, Kras, possiamo declinarlo in varie lingue, ma la radice è sempre quella. E poi il nome che viene utilizzato in tutto il mondo quando si vogliono definire certi fenomeni naturali. Per cui anche in Indonesia, per fare un esempio, quando una zona ha certe caratteristiche, per cui con grotte, con circolazione sotterranea, certo tipo di roccia, si parla di fenomeno carsico. Ecco, una cosa importante, perché noi diamo per scontato tante cose, ma la speleologia e tutte queste discipline hanno avuto inizio proprio qui da noi. Il 2000 grotte, quello di cui si discuterà questo pomeriggio, questa sera, è un testo fondamentale, perché è, direi forse, il primo libro che in maniera organica affronta l'argomento speleologia. È una monografia possente che è stato un punto fermo all'epoca, parliamo del centenario, 100 anni fa, 1926, una pubblicazione fondamentale per Trieste e non solo, ma una pubblicazione, un libro che ha una sua attualità. Se si legge attentamente si scopre che gli autori, in particolare Eusebio Boigan diciamo, paleologo che poi ha curato questa pubblicazione, allora avevano già capito tutto per quanto riguarda le varie discipline, che ovviamente si sono sviluppate nel tempo, ma si iniziava e si avevano le idee chiare sulle varie discipline legate alla speleologia. E poi c'è tutta la parte con pagine e pagine di rilievi e di disegni, e io conosco ancora oggi tante persone che quando si avvicina il weekend, per cui alla domenica si decide di andare in grotta, si prende il 2000 grotte, si comincia a dare una occhiata ai vari rilievi e magari si trova la grotta particolare, la grotta interessante, la grotta che potrebbe ancora oggi dare qualche sorpresa. Per cui un testo fondamentale che parla di speleologia, importantissimo in un territorio come quello di Trieste, in un'area come quella di Trieste, dove la speleologia è nata praticamente due secoli fa, ma che con il 2000 grotte un secolo fa è stata confermata come una disciplina valida, che funziona, operativa e che può solo svilupparsi adottando quelle che sono le tecniche moderne, che ovviamente avanzano e vanno avanti.
0: Io sono di Buia d'Istria, ho frequentato per un po' gli amici speleologi e ti confesso che il 2000 grotte resta un punto di riferimento non solo a Trieste ma per tutta la nostra zona e per tutta la nostra area. Paolo, la nostra chiacchierata oggi finisce qua, perché io ti richiamerò, perché io sono curiosa di parlare con te anche di stagni, lacchi, iazzere, tutte queste cose meravigliose che fanno parte di quelle opere idrauliche della periferia, quindi ci sentiremo presto, penso. Ti va bene?
1: Sì, certamente, sono temi interessanti, temi anche che permettono poi magari di fare una passeggiata e andare a vedere direttamente sul territorio queste piccole opere distribuite sul territorio, che erano la risposta appunto della periferia, del Carso non solo, al problema dell'acqua. Sono discorsi molto interessanti che riguardano anche molti temi.
0: E autunno e inverno da noi sono miti, per cui è il periodo perfetto per andare a scoprire, a passeggiare in Carso. Grazie tante e noi ci vediamo oggi pomeriggio, perché io vengo, io passo alla sala Luttazzi, va bene?
1: Speriamo che ci siano anche tante persone, perché l'argomento in generale è veramente interessante.
0: E noi ci saremo. Grazie, a dopo allora.
1: Arrivederci, un saluto a tutti.
0: Ciao.
2: Encore 10 mots, je dis ça cher.

Giselle, per ringraziare Paolo Guglia, quante cose da imparare da Paolo, quante cose si possono imparare da Paolo, che ritroveremo oggi pomeriggio alla Sala Luttazzi di Trieste, il workshop 2000 grotte 1926-2026, la speleologia 100 anni dopo. Ne parleremo tutta la mattinata e ce ne parlerà fra poco anche Mauro Kraus, presidente della Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia. Lo chiameremo per parlare proprio del workshop, di questo opera di 2000 grotte, 100 anni della pubblicazione, della quale ci parlerà proprio Paolo, come avete sentito, come ci ha detto oggi pomeriggio. Se invece siete curiosi e volete scoprire di più sul mondo dell'acqua, il rapporto tra la disponibilità idrica e il fabbisogno umano su scala locale attraverso un approccio che unisce storia, natura e tecnica, vi invito a seguire la pagina Facebook curata proprio da Paolo Guglia, e il nome della pagina è L'acqua di domani. Io la sto seguendo da un po' di tempo e mi sta aprendo tantissimi orizzonti, ma anche mi racconta tantissime curiosità che non conoscevo. Adesso io ho chiacchierato tanto, per cui per me è arrivato proprio il momento di bere un bicchiere d'acqua, indispensabile. Arrivano le notizie flash e poi ci ritroviamo insieme a Mauro Kraus, quindi a fra pochissimo.

0: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.
1: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.

0: quarta parte di Calle degli Orti Grandi. Abbiamo sentito poco fa Paolo Guglia, che oggi pomeriggio e stasera è tra i relatori del workshop 2000 Grotte 1926-2026, la speleologia 100 anni dopo. E 100 anni dopo questa pubblicazione fondamentale per la speleologia si celebra per la prima volta anche la giornata internazionale delle grotte del Carsismo, in cui è inserito l'evento. 13 relatori che a partire dalle 17 troveremo la Sala Luttazzi in Porto Vecchio a Trieste per un programma fitto e articolato che andiamo a scoprire adesso assieme al presidente della Federazione Speleologica del Friuli Venezia Giulia, Mauro Kraus. Buongiorno Mauro.
1: Sì, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Mauro, noi ci siamo sentiti anche martedì scorso, oggi lei è con noi per parlarci di questo workshop che passerà dai temi storici legati all'opera di Bertarelli e Boegan a questioni che toccano gli aspetti odierni della speleologia. Si entra nel vivo alle 18 dopo i saluti istituzionali, partendo dalla celebrazione storica. Noi forse diamo per scontato che il 2000 Grotte sia un'opera conosciuta, ma forse qualcuno in ascolto non sa che cos'è. Può spiegarcelo?
1: Certamente, il 2000 Grotte viene normalmente considerato come la Bibbia degli speleologi, ma c'è un motivo particolare. Dobbiamo considerare che 1926, data in cui è stato pubblicato, stampato questo libro, è ovviamente il compendio di tutta una serie di attività svolte nel periodo precedente. Quando diciamo che la speleologia è nata nella Venezia Giulia, non lo diciamo a casaccio. In quegli anni, in tutto il resto del mondo, le grotte non erano ancora considerate come fenomeni geologici ben definiti, affrontati dal punto di vista scientifico, ma erano sempre degli antri oscuri in cui magari dimorava il diavolo o le streghe o quant'altro, quindi luoghi assolutamente da evitare. Invece nella Venezia Giulia, fin dai primi dell'Ottocento, proprio andando alla ricerca dell'acqua sotterranea per le necessità di una città come quella di Trieste, che era passata in pochi decenni da 6.000 a oltre 100.000 abitanti, c'è stato tutto un movimento di persone che per vari motivi appunto cercavano l'acqua. Non era ancora speleologia, era addirittura una ricerca utilitaristica proprio per fare soldi, diciamolo chiaramente, sperando di trovare questa benedetta risorsa idrica di cui la città aveva tanto bisogno. Parallelamente ovviamente queste persone utilizzavano degli operai, solitamente contadini o minatori del Carso, gente molto povera, sviluppando delle ricerche che sono andate avanti per decenni con una vera e propria epopea pionieristica, in cui con i mezzi dell'epoca, perché non c'erano ancora le attrezzature prettamente speleologiche, si entrava in queste grotte enormi effettuando ricerche, estendendo rilievi topografici nella speranza di arrivare a quest'acqua. Poi inevitabilmente

0: esaurita la necessità di trovare l'acqua che era stata trovata da altre parti, molte di queste persone, trovando comunque un piacere, un fascino nelle attività che avevano esercitato fino a questo momento, hanno proseguito le loro attività fondando per appunto la speleologia. Questo, mentre il resto del mondo continuava a vedere le grotte come una cosa sconosciuta. Tanto per dare un'idea, durante queste ricerche era stato raggiunto il Timavo nella grotta di Trebiciano a 329 metri di profondità, e questa grotta fino al 1921, quindi per 80 anni, è stata la grotta conosciuta più profonda del mondo addirittura. Questo per dare l'idea che mentre al giorno d'oggi abbiamo visti fondi oltre 2000 metri, quindi Trebiciano diventa una grottina di scarsa importanza, all'epoca eravamo all'avanguardia in tutto e per tutto. Esce questo libro, che è il primo caso mondiale in cui viene edita un'opera editoriale di una certa rilevanza, che presenta due capitoli. Uno vero e proprio capitolo che riguarda un manuale di speleologia, ovvero sia vengono trattati tutti gli argomenti propri della speleologia, dalla tecnica alla fotografia, dalla biologia alla geologia, alla paleontologia e quant'altro. E la seconda parte importante è appunto la parte catastale, perché rappresenta la prima bozza ufficiale al mondo di un catasto delle grotte, cioè di una raccolta organica strutturata di tutti i dati riguardanti le grotte della Venezia Giulia, che all'epoca erano addirittura 2000, ove per Venezia Giulia si intendeva ovviamente non soltanto il carso cosiddetto triestino, ma anche quello sloveno, sconfinando fino all'Istria, perché ricordiamoci che il carso è un fenomeno geologico e come tale non conosce confini politici.
1: Un'opera importantissima, partirete proprio da questo nel workshop, ma saranno tanti temi che verranno affrontati. Nella prima parte si parla del volume, mentre nella seconda parte è dedicata ad una panoramica sulla speleologia di oggi, dopo 100 anni, e si parla molto di divulgazione, perché come stiamo facendo noi in questo momento, la speleologia ha bisogno di uscire dalle grotte, dalle cavità, raggiungere le persone, perché è importante.
0: Questa sicuramente la prima parte è appunto una giusta celebrazione storica, perché personalmente preferisco sempre guardare al presente e al futuro, però in questo caso ci troviamo davanti a un volume così epico che non può non essere celebrato. Nel frattempo però sono trascorsi 100 anni, 100 anni, il nostro mondo è completamente cambiato, quindi abbiamo voluto proprio mettere in programma una serie di interventi che mostrino proprio come le varie anime della speleologia, quindi i campi di cui si parlava prima, biologia, zoologia, paleontologia, si siano evoluti in questi 100 anni. E soprattutto la parte divulgativa, perché mentre nel 1926 si poteva soltanto scrivere un libro, oggi come oggi, con il web, con internet, con nuovi messaggi, che non sono solo messaggi scritti ma anche messaggi virtuali, è possibile divulgare e rendere il pubblico edotto su quello che è la speleologia e l'importanza che ha la speleologia.
1: La tecnologia aiuta, mi è venuto in mente questo adesso, per cui siamo a 100 anni dall'opera di Bertarelli e Boygan. La tecnologia aiuta, ma in realtà la speleologia è una passione di persone ed è basata sulle persone, perché con tutta l'attrezzatura che ci può essere, l'uomo è al centro della, non solo dell'azione, è al centro proprio della... non so come dire, c'è un legame d'amore con le grotte, c'è una dipendenza dalle persone, non si va mai da soli, si va sempre minimo in tre, si sta insieme, riesce a creare gruppo, l'essere umano si ritrova molto nella speleologia.
0: Questo sicuramente, ma proprio per questo è importante che la persona comune che non conosce le grotte e conosce i suoi vari aspetti venga resa edotta, conosca questo ambiente e cominci a provare il desiderio di dire: ma perché non posso provare a entrarci anch'io? Dopodiché ovviamente o scatta la passione o non scatta, però in questa prima fase, proprio per avvicinare il pubblico al mondo della speleologia, è necessario disporre di strumenti innovativi, più attuali, che rendano la visione della speleologia più appetibile. Ci aspettiamo oramai che i giovani d'oggi si mettano a leggere un libro di 400 pagine con disegni, fotografie e quant'altro, purtroppo siamo su una strada sbagliata. Quella va bene per i vecchiacci come me, che oramai hanno una certa età, ma i giovani d'oggi vivono di web, nel bene e nel male. Dipende tutto da come viene utilizzato questo strumento.
1: E voi usate anche questi strumenti, perché usate anche attraverso mostre interattive, si può scendere in grotta virtualmente, si può far scoprire questo mondo. Prima lei ha detto giustamente, il carso non ha confini, il carsismo non ha confini, le grotte, i sistemi non hanno confini, vanno da una nazione all'altra senza pensarci, come fa sempre la natura. E in questo workshop troviamo anche il tema della cooperazione transfrontaliera. Siamo una zona, un territorio transfrontaliero, ma in realtà gli speleologi sono sempre in contatto con altri speleologi di tutta Europa, del mondo, perché c'è bisogno di questo confronto e c'è bisogno di andare avanti nella speleologia. Come ha detto lei, viviamo nell'oggi.
0: Questo sicuramente. Siamo un'estensione mondiale, compete soltanto una speleologia scientifica di alto livello, ma sicuramente a livello europeo c'è un continuo scambio, interazione, sia a livello di divulgazione sia a livello di esplorazioni. Un esempio tipico nella regione Friuli Venezia Giulia è l'altipiano del Monte Canin, dove troviamo al momento attuale la grotta con uno sviluppo planimetrico di un'estensione in orizzontale, che supera i 90 km ed è il record attuale dell'Italia. La profondità supera i 1000 metri, ma per raggiungere questo livello di conoscenza si è reso necessario delle collaborazioni, non soltanto fra i vari gruppi triestini e sloveni per la parte riguardante il versante sloveno, perché il Canin si trova a cavallo del confine, ma abbiamo avuto l'aiuto corposo ad esempio di polacchi, ungheresi e di inglesi ancora negli anni passati, per cui da tutta Europa sono arrivati in queste nostre terre meravigliose, proprio perché c'è la possibilità di lavorare in un campo di esplorazione unico al mondo, perché ce ne sono tanti altri per carità, però sicuramente peculiare, che per di più ha questo fascino della storia, perché ripetiamolo ancora una volta, la speleologia è nata qua quando il resto del mondo ancora non sapeva cosa fosse una grotta.
1: E noi abbiamo l'occasione allora di conoscere la speleologia oggi pomeriggio a partire dalle 5, dalle 17:30 alla Sala Luttazzi del Porto Vecchio di Trieste, assieme a 13 relatori, assieme a tutti quanti voi, che possiamo anche conoscere durante la pausa caffè, perché ci sarà anche una pausa caffè in cui si starà tutti insieme a scambiarci idee e impressioni e sensazioni, perché la speleologia per me ad esempio è un'emozione. Mauro, grazie di cuore per la nostra chiacchierata, e noi ci vediamo pomeriggio.
0: Perfetto, grazie, allora a presto.
1: A presto. Prestissimo.

0: Scena Spyro, Great Expectation. Grandi aspettative per il workshop di oggi pomeriggio dedicato a 2000 grotte, alla speleologia, al carsismo, al nostro territorio. Grazie di cuore a Mauro Kraus per essere stato con noi. L'acqua, avete sentito, l'acqua è tornata. Tornato il tema dell'acqua legato alla storia del carso, della speleologia. E intanto io do il benvenuto in studio a Jure Soglia. Buongiorno Jure, il nostro tecnico. Buongiorno, più che un tecnico, perché noi chiacchieriamo. Iaca è andato a fare una piccola pausa, poi continuerà la mattinata al programma sloveno, perché i nostri ragazzi non si fermano mai, quindi io li ringrazio e ci tengo sempre a dirlo, perché le trasmissioni noi le facciamo insieme, vero Jure? Devi dire di sì. Ha detto sì. Ancora una piccola curiosità che non abbiamo detto con Mauro Kraus sul volume 2000 grotte. Pensate che durante la Seconda Guerra Mondiale le matrici tipografiche originali di 2000 grotte vennero distrutte in un bombardamento. Resero l'opera difficile da ristampare, progressivamente rara sul mercato antiquario. Soltanto nel 1986 venne pubblicata a Trieste una ristampa anastatica che riproduceva fedelmente il volume del 1926, ristampa che naturalmente all'epoca è andata a ruba, adesso per fortuna si può trovare. Restiamo in Carso, però parliamo di un'altra protagonista dell'altopiano, perché nell'ultima parte di Calle andremo al Borarium, al Museo della Bora di Opicina, per un appuntamento con la poesia. Elabora sul carso, sferza di brutto. Ma perché lo fa? Jure, hai voglia di sentire una leggenda? Ti va? Perché allora stamattina abbiamo parlato di leggende, miti, creature magiche tutta la mattina. Povero Iaca, si è beccato tutte le leggende. Adesso io te ne leggo una che dice così: quando soffia la bora del carso è segno che la strega si è arrabbiata con qualcuno. La bora non è un vento come tutti gli altri. Nessuno capisce che è la furia di una strega, altrimenti non sarebbe così tremenda da ribaltare camini, atterrare le persone, schiantare alberi e ammazzare gente. La bora è infatti una strega che abita ora in una, ora in un'altra delle foibe delle grotte del carso. Ha un figlio che si chiama Borin, che è dispettoso ma meglio di lei, perché porta tempo bello come pure tempo chiaro, senza uccidere nessuno. La grotta della strega Bora è chiusa da un grosso macigno e dallo sforzo che fa per discostarlo soffia e sbuffa da far paura. Durante il giorno manda colpi di vento e grida per le strade, sul mare, nel Quarnaro. Fa una strage e non vuole che le strade di Trieste, quelle che noi chiamiamo fodre e che salvano le persone come le fodere dei vestiti e dei cappelli, siano quiete. Durante la notte la strega Bora urla, si accanisce e fa il demonio. Ma perché? Perché da una parte urlano le anime dei morti contro i loro nemici, dall'altra c'è l'accanimento delle streghe della carniola con quelle friulane. Quelle carnioline cercano sempre di soffiare assieme alla tramontana nelle nostre terre, ma vanno loro contro, assieme al maestrale, sia le friulane che le cadorine. Da una parte corrono come fate furiose le une, dall'altra arrivano come soldati in corsa alla bersagliera le seconde e si incontrano proprio sul carso, e così nasce un pandemonio. Allora soffia la strega carsolina, soffiano quelle due che si stanno facendo la guerra, e su Trieste scendono tutti questi urli, queste grida, questi lamenti, e fanno un tutt'uno che si chiama Bora. Allora ci si accuccia nel letto, perché dalle finestre, sulle tegole, per le strade sembra passino milioni di gatti arrabbiati, milioni di tamburi stonati, milioni di belve affamate. Volevo leggervela, questa è una leggenda tratta dal libro Leggende Istriane di Iginio Udovicic, che trovate anche sul web in formato PDF da scaricare. Queste sono le leggende che mi piacciono. Era anche l'ultima leggenda di oggi. Spero vi siano piaciute quelle che ho letto durante la mattinata, di cui abbiamo parlato. Ultima leggenda, perché fra poco entreremo nel mondo di Srećko Kosov e le Scipio Slataper e incontreremo virtualmente questi due giovani, questi due ragazzi, io amo definirli così, poeti, scrittori, osservatori del loro tempo. Ce li presenterà la drammaturga e scrittrice Gioia Battista, che ci porterà a scoprire Tibor Šćerstina, Tu sarai pianta. Ma l'appuntamento bilingue non è oggi, ci aspetta domenica, mi raccomando, domenica 20 settembre al Museo della Bora di Trieste. Musica, e noi torniamo assieme a Gioia dopo le info di Viaggiando e la sigla single della settimana scelta da Andrea F.
1: Musica. Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

continuare a guidare come metafora per la vita che prosegue anche dopo la fine di una relazione importante. E questo è il tema di Just Drive, il terzo estratto da Algorithm, il nuovo album di Natalie Imbruglia, con noi per questi 7 giorni su Radio Capodistria.

0: guardare giù.
1: Quinta e ultima parte di Calle degli Orti Grandi, il Carso, il filo conduttore di questa puntata ed anche quello spazio sospeso però intriso di culture frontiere che unisce Srećko Kostovel e Scipio Zlata per due scrittori profondi scomparsi in giovane età che nel loro breve tempo hanno affrontato temi complessi e molto attuali. Per conoscerli meglio, domenica 20 settembre al Museo della Bora di Opicina c'è un appuntamento bilingue intitolato Tibosh Raslina, tu sarai pianta, organizzato da Caraboa Teatro, e noi abbiamo il piacere di avere al telefono una delle sue fondatrici, nonché la drammaturga e scrittrice Gioia Battista. Buongiorno Gioia.
2: Buongiorno a tutte e a tutti.
1: Gioia, un incontro bilingue, e io credo che quei due ragazzi, li chiamo ragazzi, avrebbero voluto così oggi, per sviluppare un dialogo tra questi due autori legati dal Carso, da una vita troppo breve, Srećko Kostovel e Scipio Zlataper. E ho detto ragazzi perché io trovo due ragazzi sensibili del loro tempo e due anime molto inquiete.
2: Guarda, avrei detto anch'io ragazzi perché è proprio l'appellativo con cui mi sento di chiamarli, perché comunque hanno perso la vita giovanissimi e nella loro brevissima vita hanno lasciato tanto a tutti noi, sono parole, poesie, scritti su cui ancora continuiamo ad interrogarci. La prima domanda che noi ci siamo fatti proprio per dare il via a questo incontro è quella di cosa sarebbe successo se si fossero incontrati, conosciuti e letti. Questa cosa non è mai successa, eppure la cosa che noi abbiamo notato rileggendoli a 100 anni di distanza dalla loro scomparsa è che le loro parole dicono le stesse cose, descrivono la stessa terra. Il loro amore per il Carso, per diciamo la natura è uguale, è il medesimo, semplicemente in lingue diverse. E quindi siamo partiti da qui per capire, per affrontare meglio e per soprattutto sradicare quella che è la nostra cultura ormai capace soltanto ad etichettare le persone, provando invece a far parlare la letteratura, la poesia.
1: Tu mi hai mandato alcuni testi delle letture che saranno interpretate dagli attori Nicola Ciaffoni e Nikla Petrushka Panizon. Le letture, una prosa, una poesia, ma sembrano la continuazione una dell'altra, in due lingue diverse. Sembra la stessa anima, sembra la stessa solitudine che sta parlando.
2: Esattamente, ed è noi vogliamo fare un piccolo esperimento. Io adesso non vi svelo niente, però dovete venire il 20 settembre ad assistere, perché noi partiremo cercando di sparigliare un po' le carte, quindi utilizzando anche le traduzioni italiane di Kostovel e la traduzione in sloveno di Zlataper, per poi porre al pubblico una domanda: chi è chi? Cioè, riuscite a distinguerli davvero sentiti in un'altra lingua? E queste sono proprio le cose che ci hanno mosso. Noi abbiamo scelto di Slata per alcuni piccoli estratti, soprattutto parti descrittive che raccontano il suo rapporto col Carso, mentre di Kostovel abbiamo preso diciamo un po' delle poesie più famose e anche delle poesie più intimiste, proprio per capire qual era la passione che li muoveva. Le differenze sono tantissime, ma sono ancora di più le cose che li uniscono. Quindi noi cercheremo di non concentrarci soltanto su l'unione, per esempio, sulle cose in comune, ma anche, perché no, sulle contraddizioni e sulle differenze, perché soltanto apprezzando l'altro da sé si può poi veramente conoscere noi stessi e in questo caso conoscere questi due scrittori.
1: A proposito di contraddizioni, di differenze, Zlataper lo hanno incastrato nella parola irredentista, Kostovel era un difensore della lingua slovena, li hanno messi in due Tupperware diversi e uso apposta questa parola orribile di plastica, in due scomparti diversi, cioè li stiamo incastrando in stereotipi che non gli appartengono forse, loro sono solo due ragazzi riflesso di un'identità di frontiera appartenente al loro tempo.
2: Esattamente, la chiave è proprio questa, il tempo in cui loro hanno vissuto. Nel tempo in cui loro hanno vissuto, Italia, diciamo la comunità italiana di Trieste, la minoranza italiana triestina, era sotto l'Austria, così come la comunità slovena. Quindi in qualche modo potevano avere anche, adesso la dico molto male, una sorta di nemico comune, eppure loro hanno sviluppato un amore per la letteratura che li ha portati poi a esprimere i loro sentimenti. Per quello che riguarda Zlatan, spesso identificato come irredentista, e da un lato ci sta se vogliamo analizzarlo nel periodo storico, però bisogna anche capire chi era Zlatan. Era un ragazzo giovane che aveva degli ideali e per cui l'identità era qualcosa da conquistare, perché il triestino non era automaticamente italiano, e lui quando va a studiare a Firenze si sente in difetto rispetto a tutti, dice: voi sì che siete italiani, voi sì che avete una cultura enorme rispetto alla mia. Lui si sente un contadinotto rozzo in qualche modo, e poi insomma sappiamo invece la prosa di Zlatan per quella che era. Al tempo stesso Kosovel, anche lui venendo da una realtà contadina, quando arriva a Lubiana si sente in qualche modo straniero fra i suoi, perché il Carso e la, in qualche modo la vita che gli appartiene altrove. Eppure queste due anime inquiete non riescono a trovare la propria identità. Parleremo anche di questo, quindi anche del fatto che forse questi stereotipi sono serviti più a noi in un determinato periodo storico per incasellarli e per parlarne, ma dovremmo ripartire proprio dalle loro parole adesso per capire cosa ci lasciano oggi, chi sono loro, chi sarebbero stati oggi, perché poi bisogna anche andare avanti rispetto a diciamo una letteratura di 100 anni fa che pretendeva queste schematizzazioni. Oggi abbiamo imparato a guardare un po' oltre e forse dovremmo continuare a farlo.
1: E se loro fossero oggi qui con noi, io sono sicura che parteciperebbero a questo incontro bilingue, perché io li vedo molto affini in realtà. Hai detto parleremo, non sarai sola, ci saranno, li ho citato prima, gli attori che aiuteranno nelle letture, ma ci saranno anche il professor Miran Kosciuta e la giornalista Martina Voci insieme a te.
2: Sì, io sono molto felice di questa collaborazione, in primis con Martina, che oltre a essere una splendida professionista è anche una carissima amica, e poi del professor Kosciuta, che io lo dico da ex studentessa universitaria dell'Università di Trieste, io sgattaiolavo per seguire le sue lezioni perché erano meravigliose, nonostante non fosse del mio corso di studi, e ancora oggi sentirlo parlare è un dono enorme. E tra l'altro il professor Kosciuta è diciamo è studioso sì di tutta la letteratura slovena e anche triestina slovena, ma è anche un grande conoscitore di Zlatan, per cui sarà veramente un incontro, uno scambio totale. In tutto questo abbiamo voluto coinvolgere anche un occhio esterno, per così dire, che è il poeta e scrittore Emiliano Cribari, che vive a Firenze e quindi farà degli interventi video. E Emiliano è anche un grandissimo camminatore, è un poeta della natura e ha conosciuto Zlatan sull'Appennino toscano, dove lui vive, perché quando Zlatan si trovava a Firenze andava a fare queste lunghissime camminate nell'Appennino toscano, dove pensava di ritrovare il Carso, gli stessi sentieri su cui avrebbe camminato Dino Campana, per esempio. Quindi Emiliano ha fatto tutto un suo percorso di conoscenza di Zlatan e poi è anche venuto a Trieste a conoscere invece i suoi luoghi. Quindi sarà un punto di vista ancora diverso e forse ci farà capire un po' di più sulla poesia e sulla letteratura dei luoghi.
1: Io ti sto ascoltando e ho un sorriso. Hai presente il sorriso di quelle persone che dicono voglio andare a questo appuntamento? Ecco, c'ho quel sorriso là in questo momento, perché mi sembra di vedere questi due ragazzi, e continuo con la parola ragazzi, questi due ragazzi accomunati dalla vita, dalle passioni, dalle crisi, dal dolore. E li rivedrò in voi, grazie a voi, domenica. E c'è un'altra cosa che mi è venuta in mente: sarete al Museo della Bora, ecco, la Bora ricorre, è protagonista nel bene e nel male, nelle opere di entrambi gli scrittori, e ora questa sferzata di Bora li congiungerà a noi per conoscerli al Museo della Bora, appunto. Gioia, io ti ringrazio tantissimo per la chiacchierata. E do appuntamento a tutti nuovamente domenica 20 settembre, ore 16, al Borarium, Museo della Bora di Opicina. Grazie, grazie di cuore.
2: Grazie a te, a voi, e vi aspetto, vi aspettiamo.
1: Grazie, ciao.

Trieste, la sua bora, il vento, non poteva che essere la voce di Lucio Corsi, poeta della musica, a chiudere la chiacchierata con Gioia Battista. Grazie Gioia, grazie per essere stato con noi, per averci introdotto con delicatezza nel mondo intrecciato di Srećko Kosovel e Scipio Slata, perché scopriremo domenica 20 al pomeriggio a Opicina. Restando a Trieste, ma se volete scostarvi un po' dal tema grotte, cavità, carso, tema portante di stamattina, ve ne ho dette tante, stasera alle 18:30 a Trieste c'è un appuntamento interessante per gli amanti della musica. Avete capito, siamo arrivati al momento del che fate, dove andate? Appuntamento per gli amanti della musica che ci porta a scoprire, e questo mi pare interessante, la colonna sonora di una città, di Trieste in questo caso, grazie alla raccolta di Giuseppe Vergara nel suo volume Live in Trieste, 54 anni di concerti 1970-2024. Oltre mezzo secolo di musica dal vivo, questo libro raccoglie la memoria di più di 2000 concerti tenuti a Trieste provincia, dai grandi eventi capaci di riempire piazze, palazzetti, fino alle serate nei piccoli locali dove pubblico e musicisti si trovavano a faccia a faccia. Io sono a favore della musica live, che torni di più la musica live in tutti i luoghi, anche nelle piazze, anche nelle strade, nelle vie. Nel libro troviamo Bruce Springsteen, Giorgio Gaber, Fabrizio De André, Nirvana, il concertone, quello a Muggia dei Nirvana indimenticabile, Pearl Jam, Green Day, tanti tanti altristi, ma Live in Trieste non vuole essere solo una successione di nomi e date, recensioni, articoli, testimonianze, ricordi, costruiscono un racconto corale della città e di chi in quei decenni la musica l'ha organizzata, suonata, raccontata o semplicemente ascoltata sotto un palco. Questo in sintesi l'appuntamento di stasera. Sarà presente l'autore che dialogherà con l'editore Diego Manna per White Cocal e Press. Ciao Diego. Allora, ridico dove e quando: stasera martedì 15 settembre alle ore 18:30 da Liberty in centro Trieste, in via Malcanton 8. E restando nella musica, io vi ricordo domani sera, mercoledì 16 settembre alle ore 20, presso l'estivo della comunità degli italiani di Capodistria, Sant'Orio, o in caso di maltempo, ma non ci sarà maltempo, presso il Teatro Cittadino di Capodistria, la presentazione del nuovo album di Sergio Settomini, Storie fuori porta. Sergio l'abbiamo ospitato la scorsa settimana, sono 13 canzoni in italiano, istroveneto e sloveno, molti temi affrontati in questa sua opera che lo vedrà affiancato sul palco del gruppo musicale Piran Express, e presenterà la nostra Bruna Alessio. Ciao Bruna, un bacione. Ecco, avete visto, non solo grotte stamattina, perché stiamo finendo in musica. Iuria, mi metti una canzone? People.

One Republic, abbiamo pochissimo tempo. One Republic per salutare e ringraziare gli ospiti. Anche questa mattinata è volata. Gioia Battista, l'abbiamo appena sentita, grazie. Ripeto l'appuntamento: domenica 20 settembre, ore 16, al Borarium di Opicina, l'incontro bilingue di Bosch Rastlina. Tu sarai pianta, Sreshko Kosovel, Scipio Slata per tanti ospiti. Grazie a Paolo Guglia, uno dei principali esperti italiani di speleologia urbana, cavità artificiali legate all'acqua. Ci ha parlato del problema legato all'acqua della città di Trieste, del Carso Triestino. Paolo lo ritroveremo oggi pomeriggio alla Sala Luttazzi di Trieste, il workshop 2000 grotte 1926-2026, la speleologia cent'anni dopo. Per questo ringrazio anche Mauro Kraus, presidente della Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia, per essere stato con noi e averci introdotto a quest'opera incredibile, la Bibbia degli speleologi. I podcast fra poco li trovate sul sito di Radio Capodistria. A partire dalle 3 del mattino c'è la replica, per cui non vi addormentate. Ragazzi, grazie, grazie per avermi accompagnato in questo viaggio, grazie Jure Soglia, grazie Jaka Jagar prima, che è stato in studio con me nella prima parte della mattinata. Grazie a tutti voi a casa, mi raccomando, uscite, scendete in grotta, approfittate ancora un po' per andare al mare, tuffatevi nelle curiosità, ma soprattutto, lo sapete, circondatevi di bellezza. A martedì prossimo, ciao!

Mia madre mi disse: non devi giocare con gli zingari nel bosco. Mia madre mi disse: non devi giocare

era scuro, l'erba già verde, li venne Sally con un tamburello. Ma il bosco era scuro, l'erba già alta, dite mia madre che non

andai verso il mare, senza barche per attraversare. Spesi 100 lire per un pesciolino d'oro. Andai verso il mare, senza barche per attraversare. Spesi 100 lire per un pesciolino cieco. Gli montai sulla groppa, sparì in un baleno. Andate a dire a Sally che non tornerò. Gli montai sulla groppa, sparì in un momento. Dite a mia madre che non tornerò.

vicino alla città, trovai Pilar del Mare con due gocce di eroina. Si addormentava il cuore vicino alle roulotte, trovai Pilar dei Meli, bocca sporca di mirtilli, un coltello in mezzo ai seni. Mi svegliai sulla quercia, l'assassino era fuggito di tal pesciolino che non tornerò. Mi guardai nello stagno, l'assassino s'era già lavato di te mia madre, che non tornerò.

seduto sotto un ponte, si annusava il re dei topi. Sulla strada le sue bambole bruciavano a copertoni. Sdraiato sotto il ponte si adorava il re dei topi. Sulla strada le sue bambole adescavano i signori. Mi parlò sulla bocca, mi donò un braccialetto di tela quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto. Dite a mia madre che non tornerò.

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua. E mi avrai, verde milonga che sei stata scritta per me. Per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate. Per il mio tempo, per il mio gusto, per tutta la mia stanchezza e la mia guitezza. Mi avrai verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare.

e ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé molto, molto più di quanto apparisse.

da inseguire. Da inseguire sempre. Da inseguire ancora. Fino ai laghi bianchi del silenzio. Finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continuo io.

0: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie.
1: A cura di Giuseppe Signorelli.
2: Ogni giovedì alle 13.
1: E in replica alle 21:30.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Un cordiale buongiorno da Alberto Cerna, sono le ore 6:15, prime notizie flash da Radio Capodistria. Il ministro degli esteri sloveno Tone Kajser ha ospitato a Nova Gorica l'omologo italiano Antonio Tajani per un vertice incentrato sul rafforzamento dei legami bilaterali, la cooperazione economica e la tutela delle rispettive minoranze nazionali. Nel corso dell'incontro si è discusso anche di dossier europei chiave con un focus sul ripristino della libertà di circolazione nello spazio Schengen, sulla gestione delle frontiere esterne dell'Unione e sull'accelerazione del processo di allargamento ai Balcani occidentali, all'Ucraina e alla Moldavia. Definendo l'Italia un partner strategico, Kajser ha richiamato il modello di integrazione di Nova Gorica e Gorizia, evidenziando come la cooperazione transfrontaliera rappresenti l'emblema delle relazioni tra le due nazioni. Mentre la coalizione a Lubiana invita la cittadinanza a votare a favore dell'abolizione del canone radiotelevisivo, il referendum consultivo dell'11 ottobre, sostenendo che RTV Slovenia sia orientata politicamente a sinistra e che il servizio vada finanziato dal bilancio statale per sollevare i cittadini, l'associazione e il sindacato giornalisti respingono con fermezza la proposta. Secondo i rappresentanti, spostare il finanziamento sul bilancio pubblico non azzererebbe i costi per la popolazione, ma costituirebbe una manovra politica per sottomettere l'emittente al potere esecutivo, come già dimostrato dai passati tagli all'agenzia STA. Difendere il canone significa quindi proteggere l'indipendenza editoriale e il rispetto delle normative europee che impongono ai Paesi membri risorse stabili, adeguate e al riparo da ingerenze politiche. Il mantenimento del canone è stato sostenuto ieri anche dal Consiglio Nazionale per la Cultura. L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni i controlli alle frontiere interne con la Spagna introdotti il 1 agosto, motivando la decisione con gli elevati rischi per la sicurezza interna e il possibile pericolo di infiltrazioni terroristiche legato alla situazione migratoria a Ceuta. La misura aveva provocato la reazione di Madrid, che aveva disposto controlli analoghi sui viaggiatori italiani. Il commissario europeo agli affari interni e all'immigrazione, Magnus Brunner, ha tuttavia sottolineato che nessun migrante proveniente da Ceuta è entrato nell'area Schengen anche grazie alla cooperazione col Marocco e ha escluso la necessità di chiudere le frontiere. Nuovo scontro sul futuro del porto di Capodistria, il comune di Ancarano, per voce del sindaco Gregor Strnčnik, torna a contestare i piani di ampliamento, citando documenti ufficiali dello Stato che prevedono il prolungamento del secondo molo e nuovi ormeggi per petroliere. Secondo il comune, sarebbe inoltre prevista la possibilità di movimentare gas naturale liquefatto. Luca Koper replica che si tratta di documentazione preliminare e che nessun procedimento concreto per la realizzazione del progetto è stato avviato. È tutto per il momento, il GR del mattino andrà in onda alle 7:15, a più tardi.
0: Radio Capodistria, la tua radio.

0: Airappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Dannusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
0: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buon mercoledì mattina dalla nostra redazione. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi informiamo che sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 di stasera alle ore 5 di domani 17 settembre, le uscite della Castellana e della Miranese rimarranno chiuse per lavori per chi proviene da Trieste, con deviazione unica verso Marghera. Sempre stasera, dalle ore 22.30 alle ore 5 di domani mattina, su raccordo Marco Polo, per attività di manutenzione da parte di Terna, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra il raccordo e la tangenziale di Mestre in entrambi i sensi di marcia. Chi proviene dal raccordo e volesse raggiungere la tangenziale sarà deviato verso l'uscita Casale sul Sile. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico alla Brescia-Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi!
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernas. Leggiamo i titoli del giornale del mattino di Radio Capodistria, che andrà in onda alle 7.15. Kaiser e Tajani a Nova Gorica, Slovenia e Italia lavorano per rafforzare il fronte comune, focus anche sulle minoranze. Sicurezza, l'orientamento del governo italiano è ora quello di sostituire la proroga dei controlli al confine con misure alternative concordate tra i due paesi. Il Consiglio nazionale per la cultura contrario all'abolizione del canone radiotelevisivo. Nuovo scontro sul futuro del porto di Capodistria. Il comune di Ancarano torna a contestare i piani di ampliamento. Inaugurata nella sede della comunità degli italiani di Capodistria, Digita Art 2, mostra personale di Sergio Morosini. Questo ed altro nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 7.15.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione, l'area di alta pressione che interessa l'Europa centrale si sta indebolendo. Sulla parte settentrionale del continente persiste una zona di bassa pressione, mentre un fronte perturbato si trova a nord delle Alpi. Dinanzi ad esso, venti dai quadranti sud-occidentali convogliono sul nostro paese aria relativamente calda e secca. Previsioni oggi soleggiato con nebbia mattutina localmente a valle. Nel corso della giornata soffierà vento sud-occidentale, temperature massime da 24 a 28 gradi. Durante la notte nuvolosità in graduale aumento da ovest verso il mattino. Sulle regioni occidentali inizieranno a verificarsi precipitazioni locali, temperature minime da 12 a 18 gradi. Domani cielo nuvoloso, in mattinata le precipitazioni interesseranno gran parte della Slovenia, accompagnate anche da temporali. Nel pomeriggio le piogge tenderanno temporaneamente ad attenuarsi. Sul litorale soffierà lo scirocco che nel corso della giornata lascerà spazio a una borra da debole a moderata. Nell'interno soffieranno venti dai quadranti orientali, temperature massime diurne da 15 a 25 gradi. Venerdì in prevalenza nuvoloso con precipitazioni passeggere, soprattutto nella Slovenia occidentale. Sabato dapprima cielo nuvoloso con piogge, nel corso della giornata la nuvolosità tenderà a diradarsi. Viabilità. Traffico intenso sulle tangenziali in direzione dei grandi centri urbani, rallentamenti sull'autostrada del litorale tra Logatec e Vrhnika in direzione Lubiana. Ore 7:15.
0: Il giornale del mattino.
1: Kaiser e Tajani a Nova Gorica, Slovenia e Italia lavorano per rafforzare il fronte comune, focus anche sulle minoranze. Sicurezza, l'orientamento del governo italiano è ora quello di sostituire la proroga dei controlli al confine con misure alternative concordate tra i due paesi. Il Consiglio nazionale per la cultura, contrario all'abolizione del canone radiotelevisivo. Nuovo scontro sul futuro del porto di Capodistria, il comune di Ancarano torna a contestare i piani di ampliamento. Inaugurata nella sede della comunità degli italiani di Capodistria, Digitart 2, mostra personale di Sergio Morosini. Buongiorno ad Alberto Cernazzi, il ministro degli esteri Tone Kaiser ha ospitato a Nova Gorica l'omologo italiano Antonio Tajani per un vertice incentrato sul rafforzamento dei legami bilaterali, la cooperazione economica e la tutela delle rispettive minoranze nazionali. Nel corso dell'incontro si è discusso anche di dossier europei chiave, come un focus sul ripristino della piena libertà di circolazione nello spazio Schengen, sulla gestione delle frontiere esterne dell'Unione e sull'accelerazione del processo di allargamento ai Balcani occidentali. All'Ucraina e alla Moldavia. Definendo l'Italia un partner strategico, Kaiser ha richiamato il modello di integrazione di Nova Gorica e Gorizia, evidenziando come la cooperazione transfrontaliera rappresenti l'emblema delle relazioni tra le due nazioni. È il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, dopo aver incontrato il collega sloveno Tone Kaiser, ha avuto modo di avere un colloquio col deputato della comunità nazionale italiana al Parlamento sloveno Felice Ziza e il rappresentante del partito Unione Slovena Damian Terpin, confermando il ruolo delle comunità transfrontaliere nel rafforzamento delle relazioni bilaterali. Sentiamo Dionisi Botter.
2: Al centro dell'incontro svoltosi nella sede dell'Epic Center di Nova Gorica, uno dei principali progetti permanenti della capitale europea della cultura Go 2025, Nova Gorica-Gorizia, i rapporti con le due comunità nazionali, quella italiana in Slovenia e quella slovena in Italia. Si è discusso in particolare del loro ruolo nel rafforzamento dei rapporti bilaterali e nel quadro della trilaterale Slovenia-Italia-Croazia, il formato di cooperazione politica avviato nel 2020 dai tre paesi dell'Adriatico settentrionale. Sentiamo a riguardo il ministro italiano Antonio Tajani.
3: Nel trilaterale c'è anche per la Croazia, sì, ci sono anche italiani in Croazia e croati e sloveni in Italia, ma credo che noi possiamo veramente far sì che queste minoranze possano essere parte della crescita dei nostri paesi, anzi sono un ponte tra l'Italia e la Slovenia, tra la Slovenia e l'Italia, tra l'Italia e la Croazia e viceversa. Le minoranze vanno sempre tutelate, vanno rispettate la loro identità, la loro cultura, la loro lingua, sapendo che da una parte sono cittadini sloveni, dall'altra sono cittadini italiani, e devono avere la loro rappresentatività, devono essere sostenuti, devono essere rispettati, ma credo che finita la stagione dell'odio e delle guerre con l'Europa e con i nuovi straordinari rapporti che ci sono tra Italia e Slovenia, le cose andranno nella giusta direzione.
2: Sentiamo ora a proposito il deputato al seggio specifico della comunità nazionale italiana, Felice Zizza.
4: Che anche il ministro Tajani ha puntato e sottolineato l'importanza del trilaterale, dove c'è posto anche per inserire quella che è la tutela dei diritti in generale, ma anche dei diritti acquisiti delle tre comunità, quindi sia italiana che slovena che croazia, nei tre paesi domiciliari. E quindi questa è un'informazione, una notizia veramente ottima, e andremo avanti in questo senso con i nostri ministri.
2: Tra gli argomenti affrontati anche la delicata questione del finanziamento dei programmi radiotelevisivi destinati alle comunità nazionali nell'ambito di RTV Slovenia.
4: Ha detto che il governo, innanzitutto devo ringraziare il governo sloveno perché ci dà sostegno, e anche nell'accordo di collaborazione firmeremo l'ulteriore tutela di tutti i nostri diritti come abbiamo fatto negli ultimi 8 anni, ma purtroppo la dirigenza di RTU Slovenia non è d'accordo con noi e quindi non rispetta quelli che sono gli accordi europei, nella Costituzione slovena, nelle leggi slovene, e quindi va contro i nostri diritti acquisiti. E c'è un grosso problema, e Tajani è disposto a scrivere una lettera al governo sloveno, quindi sia al ministro degli esteri che al governo stesso, al presidente del governo, in modo da farlo intervenire nei confronti della dirigenza di RTU Slovenia.
2: Sentiamo ora Damian Terpin della Slovenska Skupna sulla questione della rappresentanza politica della comunità slovena nel Parlamento italiano.
5: Il ministro Tajani era quello che fin dall'inizio ha dichiarato la propria e ha manifestato in concreto la propria disponibilità alla soluzione di questo problema. Purtroppo non tutti i tre partiti della maggioranza hanno dato l'adesione a questa sua proposta. Lui ci ha aiutato a fare l'emendamento che le abbiamo depositato, e quindi le cose sono andate come sono andate. Ma questa cosa non è finita qua, nel senso che abbiamo oggi parlato in via così un po' riservata su eventuali soluzioni politiche per le prossime elezioni che ci saranno l'anno prossimo probabilmente. Da un lato, dall'altro ovviamente la questione dal punto di vista giuridico potrebbe riaprirsi in un prossimo futuro, nel senso che io credo che debba essere un po' questo nodo risolto a livello massimo livello dei due presidenti del Consiglio.
1: Sul fronte del controllo dei confini, il ministro Tajani, al termine dell'incontro con l'omologo sloveno Kajzer a Nova Gorica, ha corretto un po' il tiro sulla sospensione di Schengen al confine italo-sloveno. L'orientamento è ora quello di sostituire la proroga dei controlli prevista fino al 18 dicembre con misure alternative concordate tra i due paesi. L'obiettivo è duplice: garantire la sicurezza e contrastare l'immigrazione irregolare senza ricorrere alla sospensione della libera circolazione. Tra le ipotesi sul tavolo figura l'istituzione di pattugliamenti congiunti sul modello della collaborazione già sperimentata al confine tra Italia e Francia, con la presenza sul territorio di forze di polizia di entrambi i paesi. Sentiamo le parole del ministro Tajani.
3: Ne abbiamo parlato oggi, dovranno parlare poi i ministri dell'interno che sono competenti, quindi diciamo in linea di principio siamo favorevoli a trovare delle misure alternative una volta scaduto il termine di sospensione di Schengen. Bisogna trovare misure tecniche, vedere come, dove, cosa fare. Ho detto un esempio, è quello francese, ma poi veramente saranno i ministri dell'interno, i capi delle polizie, a concordare qual è la cosa più efficace bilaterale per contrastare immigrazione irregolare e terrorismo.
1: Intanto la sospensione del trattato di Schengen per chi giunge in Italia dalla Spagna continuerà per altri 15 giorni, lo ha annunciato il governo italiano, che ha prorogato la misura affermando che permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche. Anche la Spagna ha prorogato i controlli sui viaggiatori italiani. Sentiamo Alessandro Martegani.
6: Altri 15 giorni di controllo lungo una frontiera che in realtà non esiste. La decisione del governo italiano, che ha deciso di prorogare i controlli per chi arriva dalla Spagna per almeno 15 giorni. Il Ministero degli Interni ha fatto sapere che il provvedimento è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi di Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere. Secondo il Viminale, permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche. L'Italia aveva iniziato i controlli alle frontiere interne con la Spagna il 1 agosto 2026. In seguito alla situazione dei migranti a Ceuta, la decisione, oltre a innescare critiche e perfino l'arità nel paese, aveva provocato una reazione di Madrid, che aveva predisposto per ritorsione dei controlli analoghi. Anche dopo la nuova proroga non è mancata la reazione del governo spagnolo, che ha fatto sapere di ritenere che sussistano ancora le circostanze che hanno motivato l'adozione dei controlli sui viaggiatori italiani e ha deciso di prorogarla fino all'8 ottobre prossimo, fermo restando, aggiunto, che un cambiamento di tali circostanze possa rendere opportuna una modifica del termine previsto. Il tema divide anche l'Europa. Il commissario europeo agli affari interni e immigrazione Magnus Brunner, parlando nell'aula del Parlamento europeo, ha ricordato che da Ceuta nessuno è entrato nell'area di Schengen, anche grazie alla cooperazione con il Marocco, e non c'era o c'è alcun motivo per chiudere le frontiere. Una posizione, quella della Commissione, che mette ancor più all'angolo l'Italia, le cui mosse sembrano sempre più animate da motivazioni interne, come la corsa a destra fra la maggioranza e il partito di Vannacci, più che da una reale esigenza di sicurezza.
1: Ora la politica slovena. L'opposizione continua a contestare le recenti dichiarazioni del premier Janez Janša in merito al potenziamento della spesa militare annunciato durante il vertice col segretario della NATO Mark Rutte. Secondo Levica, Sinistra e Movimento Libertà, il nuovo assestamento di bilancio finirebbe per penalizzare i cittadini e la spesa sociale a tutto vantaggio dell'industria bellica. Alessia Mitar.
7: Maggiore sostegno finanziario agli armamenti a discapito dei servizi alla popolazione e dello sviluppo infrastrutturale, e questo è il fulcro delle dure contestazioni sollevate dalle forze di opposizione contro l'esecutivo. La polemica è riesplosa a seguito dell'impegno assunto a Bruxelles dal primo ministro Janez Janša durante il colloquio con il segretario generale della NATO Mark Rutte. In tale sede è stata nuovamente garantita la destinazione del 2% del PIL alla difesa entro dicembre, con l'ambizione di incrementare tale quota fino al 3,5% negli anni a venire. I nuovi fondi, concepiti per il potenziamento dell'organico e l'ammodernamento tecnologico del comparto bellico, sono stati accompagnati dal rammarico dello stesso Janša per la disdetta nel 2022 del contratto per l'acquisto dei mezzi corazzati Boxer. Tale annullamento è stato difeso dalla coordinatrice di Levica Sinistra, Asta Vrečko, la quale ha ribadito l'opposizione del suo partito all'aumento dei costi militari e ha denunciato come l'esecutivo risponda unicamente alle direttive della NATO e all'impegno presi prima delle elezioni con soggetti esteri, nello specifico l'Alleanza Atlantica e gli israeliani. Vrečko ha così evidenziato quello che definisce il costante mantra dei governi a guida Janša, finendo per sottrarre preziose risorse al benessere collettivo per indirizzarle verso i colossi dell'industria bellica. Da una prospettiva diversa ma ugualmente critica, la deputata di Movimento Libertà Lenka Bratušek definisce le armi come il vincitore assoluto del nuovo bilancio, ricordando come la semplice acquisizione di mezzi armati non serva a nulla in assenza di idonee infrastrutture viarie. A suo avviso, il precedente esecutivo garantiva una visione strategica superiore, promuovendo investimenti a duplice uso, quali il potenziamento di ferrovie, porti e nodi di trasporto, capaci di conciliare le esigenze civili alla logistica militare, evitando il rischio che i mezzi da combattimento restino bloccati nei punti di imbarco per carenze strutturali.
1: Il Consiglio Nazionale per la Cultura ha esaminato ieri i disegni di legge di modifica della legge sulla radiotelevisione slovena e della legge sui media, chiedendo che le modifiche siano fondate su valutazioni professionali. Il presidente Juri Karpan ha inoltre espresso il pieno sostegno del Consiglio al mantenimento del canone radiotelevisivo, sottolineando che qualsiasi intervento sul sistema di finanziamento dell'ente pubblico rischierebbe di comprometterne la stabilità. La segretaria di Stato Ursula Menigdok l'ha spiegato che il Ministero è consapevole della necessità di individuare, in caso di abolizione del canone per effetto referendum, soluzioni in grado di rispettare la volontà degli elettori, garantire la continuità del servizio pubblico e preservare l'indipendenza editoriale di RTV Slovenia. E mentre la coalizione invita la cittadinanza a votare a favore dell'abolizione del canone radiotelevisivo a referendum consultivo dell'11 ottobre, sostenendo che RTV Slovenia sia orientata politicamente a sinistra e che il servizio vada finanziato dal bilancio statale per sollevare i cittadini, l'associazione e il sindacato dei giornalisti respingono con fermezza la proposta. Secondo i rappresentanti, spostare il finanziamento sul bilancio pubblico non azzererebbe i costi per la popolazione, ma costituirebbe una manovra politica per sottomettere l'emittente al potere esecutivo, come già dimostrato dai passati tagli all'agenzia STA.

0: per la realizzazione del progetto è stato avviato. Davide Fifacco.
1: Il futuro del porto di Capodistria torna al centro del confronto politico e istituzionale dell'Istria slovena. A riaccendere la discussione è il comune di Ancarano, che ha presentato documenti ufficiali della Repubblica di Slovenia relativi al piano regolatore statale per lo sviluppo del porto. Secondo quanto riferito dal sindaco Gregor Strumčnik, il piano prevede il prolungamento del secondo molo fino a una lunghezza complessiva di circa 1330 metri. Nella documentazione vengono inoltre indicati un terminal per i carichi liquidi e nuovi posti d'ormeggio destinati anche alle petroliere. Il sindaco sostiene che il secondo molo potrebbe essere prolungato di circa 500 metri e che gli ulteriori ormeggi potrebbero estendersi per altri 300-500 metri verso il mare, con la possibilità di ospitare due petroliere lunghe fino a 300 metri. Particolarmente contestata è poi la possibilità indicata, secondo il comune anche nella documentazione ambientale, di predisporre gli ormeggi per una tecnologia destinata alla movimentazione di gas naturale liquefatto. Strumčnik considera questi interventi inaccettabili e sostiene che la popolazione non sia stata adeguatamente informata sui contenuti del piano regolatore statale. Da qui l'appello agli altri tre comuni istriani di Capodistria, Isola e Pirano per un'azione comune e la richiesta allo Stato di modificare gli strumenti di pianificazione territoriale, una posizione che Luca Copper respinge però sul piano dell'interpretazione della documentazione. La società sottolinea che un piano regolatore stabilisce ciò che può essere inserito in un determinato spazio, ma non significa automaticamente che ogni intervento previsto sulla carta venga poi realizzato. Secondo Luca Copper, il progetto preliminare citato dal Comune era un documento di lavoro e non è stato la base dell'avvio di un procedimento concreto. Inoltre, per opere di questa complessità sarebbero necessari nuovi progetti, valutazioni degli impatti ambientali e tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente. La società precisa anche che il terminal per il gas non sarebbe mai stato inserito in un progetto ufficiale approvato dalla sua amministrazione. Il comune di Ancarano mantiene però la propria posizione. Il problema, sostiene, non è tanto Luca Copper quanto il fatto che gli strumenti urbanistici statali consentano oggi la realizzazione di opere che il comune considera incompatibili con la tutela della baia, dell'ambiente e della qualità della vita nell'Istria slovena. La prossima fase sarà quindi politica. Ancarano prepara un appello alle autorità statali per chiedere la modifica del piano regolatore e invita gli altri comuni istriani a sostenere la richiesta.
0: È iniziata a Palazzo Manzioli di Isola l'undicesima settimana della costa mediterranea e delle strategie macroregionali, appuntamento dedicato alla cooperazione tra stati, regioni e amministratori locali. Il tema di quest'anno è le strategie macroregionali nella pratica, cosa diventa possibile, con un'attenzione particolare a sviluppo sostenibile, innovazione, mobilità, tutela dell'ambiente e resilienza delle comunità. Lara Dercic.
2: Un appuntamento tradizionale è quello di Isola, che riunisce rappresentanti politici, esperti e partner dello sviluppo per parlare di cooperazione e soluzioni concrete alle sfide comuni. La Slovenia, che partecipa a tre strategie macro-regionali europee, considera la cooperazione regionale uno strumento fondamentale per affrontare sfide che non conoscono confini, dal cambiamento climatico alla gestione delle acque, alla connettività energetica e dei trasporti. Dobbiamo affrontare il problema dell'innalzamento del livello del mare e la gestione delle specie invasive come il granchio blu, per garantire anche in futuro una vita sicura e di qualità lungo la costa, affermato il sindaco di Isola Milan Bogatic. Tra le priorità quindi ambiente e cambiamenti climatici, ma anche la capacità di trasformare la cooperazione europea in interventi concreti sul territorio. Per il segretario di Stato per le autonomie locali, la coesione e lo sviluppo regionale Rok Siemens, i comuni e le regioni sono il motore della cooperazione, sono più vicini alle persone e conoscono meglio le esigenze e i problemi concreti. Particolare attenzione è stata dedicata alla cooperazione transfrontaliera. A questo proposito, il 23 settembre nel Golfo di Trieste, Slovenia, Italia e Croazia, è stato annunciato, parteciperanno a un'esercitazione congiunta di protezione e soccorso.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: In occasione dell'80° anniversario della morte di Don Francesco Bonifacio, la CAN di Pirano ha organizzato una serata dedicata alle opere di Giuliana Stecchini, autrice del libro Fede e Identità, ma anche di due monologhi che riportano in vita le vicende di Don Bonifacio e del pompiere di Pola, Arnaldo Harzaric. Un'occasione per interrogarsi sul valore della memoria e sulla necessità di continuare a raccontare anche attraverso il teatro come momento catartico per rielaborare i lutti e i silenzi del passato. Barbara Costamagna.
4: A Pirano, una serata dedicata a Don Francesco Bonifacio ha intrecciato storia, memoria e teatro. A Casa Tartini sono stati proposti il bastone e la corda, due

0: Monologhi ispirati dal libro di Giuliana Stecchina Fede e Identità, Don Francesco Bonifacio nella sua Istria e portati in scena dall'Armonia di Trieste. Due momenti teatrali che hanno dato voce alla vicenda del sacerdote istriano e a quella di Arnaldo Arzaric, primo pompiere di Pola sceso nelle foibe, riportando in vita la loro memoria. Giuliana Stecchina.
1: Parlare di questa storia significa parlare di tante storie, praticamente è ricordare anche tutto l'esodo, tutto il contorno di Bonifacio stesso e la santità del martirio.
0: Ed è proprio questo il senso dei monologhi scritti dalla Stecchina, partire dalla storia di Bonifacio e Arzaric per raccontare anche il territorio e le vicende drammatiche che lo hanno contraddistinto.
1: Bonifacio e in questo senso un beato, un santo ancora no perché miracoli non ne ha fatte, un beato al di sopra della storia, un beato che insieme anche ad altri, al rappresentante fra i beati sloveni e croati, quindi sono in tre quelli che in realtà vengono ricordati con l'occasione, e ci ricordano una fede fatta di rinuncia.
0: Una fede vissuta fino al sacrificio della propria vita, ma anche un legame fortissimo con le comunità e con la storia istriana.
1: Perché il territorio, sì, d'accordo, viveva Crassitza, prima Cittanova, poi a Pirano, ma non è così piccolino perché visse naturalmente, studiò a Capodistria, lo sa meglio di me, studiò anche lì a Gorizia. Andava e veniva molto spesso a Trieste perché aveva un bellissimo rapporto anche con il vescovo Santin, perciò il suo mondo non era piccolo.
2: Ieri sera è stata inaugurata nella sede della Comunità degli Italiani di Capodistria Digitarts 2, la mostra personale di Sergio Morosini, visitabile fino al 1° ottobre, un'occasione per accostarsi alle creazioni digitali a colori e in bianco e nero dell'artista che torna ad esporre a Palazzo Gravisi Butorai dopo 16 anni. Seguiamo Ornella Rossetto.
3: Un bel pubblico formato da tanti estimatori amici ha accompagnato a Palazzo Gravisi Buttorai la vernice della mostra di Sergio Morosini Digital Art 2, ideale seguito di quella presentata dall'artista nella medesima sede nel 2010. Morosini in questi anni ha continuato a sperimentare le potenzialità delle tecniche espressive digitali. Colorismo e segno grafico caratterizzano la sua produzione più recente, al centro della selezione operata dal curatore e presidente della Comunità degli Italiani di Capodistria, Mario Steffè.
4: È un omaggio al nostro connazionale, un autore che nell'ultimo periodo si è inoltrato nel campo dell'arte digitale.
3: Per la storica dell'arte Lea Skerdic, che ha presentato la mostra.
5: Colpisce tantissimo il fatto che Morosini usi un medium del quale non è nativo e col quale ha sperimentato, però lo fa in questa maniera nostalgica, pittorica, tattile, utilizzando tutta quella grammatica visiva di un tempo, quella con la quale è cresciuto.
3: La passione per l'arte e per le arti visive in particolare accompagna da sempre Sergio Morosini, nato a Pola nel 1940, ma trapiantato fin dagli anni giovanili a Capodistria, dove ha lavorato a lungo tra radio e TV, ricoprendo molteplici ruoli. I lavori di questa sua seconda esposizione ci racconta.
6: Sono una selezione di alcune centinaia di lavori grafici digitali ed esprimono nel linguaggio che mi è più congeniale, cioè quello figurativo, il riflesso del mio mondo interiore, con l'intento di esternare pulsioni e volizioni annidate nel profondo, una specie di cammino o un viaggio in me stesso e nei meandri della fantasia.
3: La mostra, dopo l'inaugurazione di ieri, si visita fino al 1° ottobre.
2: È tutto, sono le 7:37 minuti. Il giornale è stato redatto da Alberto Cernaz in collaborazione con Maya Novak. Per la parte tecnica ringrazio Jaka Žagar. A tutti voi una buona giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla tangenziale di Mestre segnaliamo in questi minuti rallentamenti per traffico intenso tra Miranese e Marghera in direzione Padova e tra Miranese e Castellana verso Trieste. Vi informiamo inoltre che stasera, dalle ore 22.30 alle ore 5 di domani mattina, su raccordo Marco Polo per attività di manutenzione da parte di Terna, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra il raccordo e la tangenziale di Mestre in entrambi i sensi di marcia. Chi proviene dal raccordo e volesse raggiungere la tangenziale sarà deviato verso l'uscita a Casale sul Sile. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Burning Concerto a Rei Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.
3: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
4: Bentrovati, buongiorno, buon mercoledì 16 del mese di settembre. Eccoci qua, nel nostro appuntamento del mercoledì, appunto, qui a Calle degli Orti Grandi, le prime due ore e mezzo della mattina. Non sono le prime due ore e mezzo. C'erano già altre, in effetti, che vi hanno tenuto compagnia qui su Radio Capodistria in questa nostra mattinata. Io sono Sergio Rebelli, appunto per due ore e mezzo, dalle 8 alle 10.30, sarò con voi in questa bella mattinata fresca, devo dire, vestito, giusto per raccontarvi i fatti miei, no? Pantaloncini corti e maglietta, cioè polo, maniche corte. Faceva un po' freddino. È una sensazione che non provavo da tempo, no? Penso nessuno, in effetti, con tutto il caldo che abbiamo avuto ultimamente. Per cui se avete magari, se dovete uscire, prendete un giacchettino, un qualcosa, un consiglio così diretto che vi do. Sono queste giornate in cui la gente, in effetti, ancora vedete in giro vestiti in maniera completamente eterogenea. Cioè, sono quelli ancora, appunto, come sottoscritto, maniche corte e pantaloncini corti, però alla fine pantaloni corti, insomma, però altri invece che stanno con il giubbottino, e alla fine c'hanno pure ragione, perché insomma, queste prime ore sono ancora un po' freschine, poi aumenterà le temperature, lo sappiamo, vabbè, insomma, a parte questo siamo sotto i 20 gradi, per essere precisi. Stamattina la mia macchinina me ne segnava 19, per cui ecco, quindi considerate anche questo. Bene, comunque si sta bene, effettivamente una bella giornata di sole finché dura, perché le previsioni danno pioggia per la giornata di domani, ma quello è un altro discorso. Godiamoci questa giornata di sole, passeremo insieme appunto due ore e mezzo in cui parleremo di varie cose, parleremo di messaggistica digitale, ecco, però un po' particolare quella che hanno inventato per un po', diciamo, quelli che sono avanti del passato, un po' nostalgici per certe cose. Parleremo di una mostra fotografica in occasione di un evento che, del resto, di cui abbiamo già parlato perché hanno fatto altre cose, ma si è parlato di Amy Winehouse, no? Ecco, di lei si è parlato perché uscirà un album riedizione con varie versioni, ma adesso c'è anche una mostra fotografica a lei dedicata. Parleremo ancora di altre novità musicali e anche di cose che riguardano la musica, come il grande ritorno di Celine Dion. L'avete vista probabilmente alcuni video in giro online, quello che è tornata alla Defons ad essere appunto una residency da quelle parti per un po' di tempo. Ma parleremo anche di ambulanze un po' particolari in questo secolo, appunto, in cui girano anche dei robot umanoidi, non dalle nostre parti, l'avremmo notato in effetti, ma da altre parti sì, e c'è bisogno ovviamente ogni tanto di sistemarli, ecco, e come farlo se non con delle ambulanze particolari. Ne parleremo più tardi, perché adesso c'è Bob Sinclair assieme a Kija, e questa è la sua, anzi la loro, I Can't Wait.

Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia, non mi ricordo mai la terza povera, cioè quella che si conosce un po' meno in effetti. Allora, parliamo invece di Amy Winehouse, no? L'abbiamo parlato giorni fa che quest'anno ricorre l'anniversario, il 20° dalla pubblicazione dell'album famosissimo per lei, Back to Black, no? Torna infatti nei negozi con questa nuova ristampa deluxe, una pubblicazione che arriverà il prossimo 27 di ottobre. Però di lei si parla ancora a Londra perché è stata aperta il 1° settembre e chiuderà il 15 di ottobre una mostra fotografica gratuita all'aperto, dedicata proprio al legame con il quartiere di King's Cross, ma soprattutto appunto a Amy Winehouse fondamentalmente, no? Si tiene appunto a King's Cross, la stazione a quelle parti, che si trasforma in una galleria a cielo aperto con Amy Winehouse in Focus, parte dell'Outside Art Project. Questa esposizione, dicevo, è gratuita ed è accessibile durante tutta la giornata, occupa le panchine di Granary Square e King's Boulevard e riunisce fotografie che raccontano praticamente la cantante con immagini potenti e spontanee, molte delle quali mai mostrate prima. È stata realizzata in collaborazione con la casa discografica, la Universal e la Amy Winehouse Estate, e celebra appunto i 20 anni dell'album che, giusto così per la cronaca, ha venduto oltre 25 milioni di copie nel mondo, conquistato 5 Grammy. Fotografie realizzate da professionisti che hanno lavorato appunto con Amy Winehouse costruiscono un ritratto, come dicono, intimo della donna, oltre alla sua immagine pubblica, cioè gioioso, divertente, birichina, riflessiva. La scelta comunque della location non è casuale, perché il quartiere appartiene alla storia artistica della Winehouse e ha contribuito a ispirarne la scrittura, e si inserisce comunque in un progetto che trasforma King's Cross in uno dei più grandi spazi espositivi all'aperto di Londra, con opere di artisti locali, nazionali, internazionali, sempre più gratuite, effettivamente sempre più accessibili. Tra l'altro, comunque sia, se siete stati magari qualche volta a Londra, King's Cross l'avete sicuramente vista come stazione, appunto perché ospita anche da tempo un negozio tematico in tema Harry Potter, e poi c'è anche il carrello parzialmente incastrato nel muro, no? Che molti si fanno la foto là. Perché? Perché l'Hogwarts Express partiva da King's Cross e quindi compare in tutti i film di Harry Potter col famoso binario 9 3/4, no? E adesso c'è anche questa possibilità di vedere questa mostra appunto dedicata ad Amy Winehouse. E noi ce l'ascoltiamo proprio da quell'album, da quel Back to Black, quando la si ascoltava anche con questa canzone, uno dei tanti estratti del resto da quel LP, come si poteva dire magari quella volta, quel CD, ecco, quella raccolta, che era Love is a Losing Game da parte di Amy Winehouse.

One Republic con Need Your Love, le 8:18 minuti in questo istante. Una collaborazione, pensate, che è nata quasi per caso. Lui, grande fan dell'altro, da fin quando era piccolo praticamente, si sono incontrati scambiandosi messaggi su

diciamo così, uscita invece adesso nell'album Sono un grande, riedizione versione deluxe, uscita appunto a maggio scorso, e questo è il risultato appunto. Tiziano Ferro assieme a Lazza.

Pensate che perdono a 25 anni, cioè sono passati 25 anni da quando è uscita questa canzone, all'epoca soltanto con Tiziano Ferro. Vabbè, arriviamo all'epoca nostra e guardiamo già al futuro, perché sarà in tournée in Europa, toccherà anche due date in Italia, sarà a Milano e a Firenze in febbraio, però c'è tempo. Se no, come alternative abbastanza vicino a noi ci sono Vienna ad esempio il 7 di marzo. Stiamo parlando di James Blunt, che torna anche con un nuovo album che uscirà invece a novembre, e per adesso ce lo apprezziamo con questa sua canzone nuova che si intitola Tastes Like Summer, cioè il sapore dell'estate, appunto, James Blunt.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8:30. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen presenterà oggi al Parlamento europeo il suo annuale discorso sullo Stato dell'Unione, illustrando le principali priorità della Commissione per i prossimi 12 mesi. Tra i temi attesi figurano i rischi legati al rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale e la proposta di introdurre nell'UE un limite di età per l'accesso ai social media. La Presidente aveva già sollevato la questione nel discorso dello scorso anno. La Commissione dovrebbe adottare formalmente la proposta giovedì, quando saranno forniti anche maggiori dettagli. Von der Leyen dovrebbe inoltre affrontare il tema più ampio della sicurezza e della difesa europea, compreso il ruolo delle tecnologie spaziali, così come l'adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Il Consiglio nazionale per la cultura ha esaminato ieri i disegni di legge di modifica della legge sulla radiotelevisione slovena e della legge sui media, chiedendo che le modifiche siano fondate su valutazioni professionali. Il presidente Jurij Krpan ha inoltre espresso il pieno sostegno del Consiglio al mantenimento del canone radiotelevisivo, sottolineando che qualsiasi intervento sul sistema di finanziamento dell'ente pubblico rischierebbe di comprometterne la stabilità. La segretaria di Stato Ursula Menich-Dockel ha spiegato che il Ministero è consapevole della necessità di individuare, in caso di abolizione del canone per effetto del referendum, soluzioni in grado di rispettare la volontà degli elettori, garantire la continuità del servizio pubblico e preservare l'indipendenza editoriale di RTV Slovenia. L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump si prepara a vendere a Israele un ingente quantitativo di bombe da una tonnellata per un valore complessivo di 3 miliardi di dollari. Lo riferisce il Washington Post. Si tratterebbe della più grande vendita di questo tipo di munizioni a Israele degli ultimi anni. Tra queste le MK84, che sono tra le munizioni più potenti presenti negli arsenali militari occidentali. Il loro impiego ha suscitato critiche, in particolare per il loro utilizzo in aree densamente popolate della striscia di Gaza e in Libano. La Russia ha preso di mira per due volte nelle ultime settimane l'aereo su cui viaggiava il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha rivelato lo stesso Zelensky in un'intervista a CBS News. In Moldavia c'era il mio aereo presidenziale, è per questo che hanno attaccato la Moldavia, ha detto Zelensky. Quando siamo tornati a casa, passando nuovamente da Chisinau, hanno fatto la stessa cosa, ha aggiunto. Il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre aveva già riferito che l'aereo di Zelensky era stato quasi colpito da un drone nello spazio aereo moldavo, mentre il presidente ucraino era in partenza da Oslo per una visita il 9 settembre. È tutto per le notizie, le 8:34 minuti, tra qualche secondo.
0: Prima pagina.
1: La voce del popolo apre come sempre la nostra rassegna, voce che dedica ampio spazio al vertice di Nova Gorica-Gorizia tra il vice premier e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano Antonio Tajani e il ministro degli affari esteri ed europei sloveno Tone Kaiser. I due ministri hanno incontrato anche i rappresentanti delle rispettive minoranze. Passiamo al Delo, che apre con l'emergenza quadri. Il numero dei disoccupati con più di 50

50 anni è in diminuzione e alcuni riescono a trovare impiego anche poco prima del pensionamento. I datori di lavoro, sottolinea Il Quotidiano, riconoscono i vantaggi dell'impiego di lavoratori più anziani. Proseguiamo con il Neunik, secondo cui l'entrata in vigore della legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia potrebbe creare un ammanco di circa 250 milioni di euro nelle casse dell'assicurazione sanitaria e del sistema di assistenza a lungo termine. Per il sistema pensionistico, invece, il disavanzo potrebbe arrivare fino a 500 milioni di euro. La coalizione di governo, rileva Il Quotidiano, non ha ancora spiegato come intenda compensare la perdita di entrate. Sulle prime pagine delle Primorske Novizie troviamo ancora l'incontro di Nova Gorica tra i ministri degli esteri di Italia e Slovenia. Le minoranze rappresentano il ponte tra i due paesi, titola Il Quotidiano. Tra gli altri temi, il giornale riferisce inoltre che il porto di Capodistria non prevede di costruire un terminal per il gas. Passiamo alla stampa italiana, partendo da La Repubblica, che apre con l'approvazione in Senato della nuova legge elettorale. Meloni ora teme il voto segreto della Camera, titola Il Quotidiano, secondo il cui l'obiettivo è arrivare al via libera definitivo intorno al 6 ottobre. In prima pagina anche l'abbattimento di un drone russo da parte di caccia italiani in Lituania, avvenuto nel giorno della visita del ministro della difesa Guido Crosetto a Vilnius. Fonti della difesa e dei servizi segreti lo interpretano come un possibile avvertimento all'Italia. Il Corriere della Sera dedica ampio spazio alla stessa vicenda. Lituania, jet in azione, ha abbattuto un drone prima dell'arrivo di Crosetto, titola Il Quotidiano, evidenziando le tensioni tra Mosca e la NATO. In prima pagina anche il via libera del Senato alla legge elettorale e le ultime scintille in aula tra maggioranza e opposizione. Concludiamo con la stampa regionale, partendo dal Piccolo di Trieste, che riferisce della visita di Tajani a Trieste Gorizia e delle sue dichiarazioni sulla questione dei controlli al confine con la Slovenia. Il ministro apre uno spiraglio alla possibilità di alternative all'attuale sistema. Valutiamo alternative ai controlli sui valichi con la Slovenia, ma la sicurezza va garantita. La questione trova spazio anche sul Primorski Dnevnik, secondo cui il governo italiano starebbe valutando la possibilità di sospendere l'attuale forma di controlli al confine con la Slovenia. È tutto anche per la rassegna della stampa, ore 8:37.

0: tua radio.
1: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
2: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
3: Riparte a Udine l'appuntamento con i venerdì da Caleidoscienza. Da venerdì 18 settembre a venerdì 7 maggio, ogni venerdì pomeriggio l'associazione di Via Brigata Re 29 apre le porte a bambini e ragazzi con laboratori, giochi e attività per esplorare la scienza in modo curioso e divertente. Un appuntamento che quest'anno taglia il traguardo del quarto anno di attività, con 31 incontri in programma, di cui 16 completamente gratuiti, grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli. Numeri che raccontano una crescita costante. Nell'anno scolastico 2025-2026, terzo anno di attività del progetto, i venerdì da Caleidoscienza hanno coinvolto 50 partecipanti univoci tra i 4 e i 14 anni, per un totale di 370 presenze in 29 incontri.
4: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
1: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
5: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
6: Mentre inizia il suo tour nei teatri e sta per uscire il suo nuovo album che si intitolerà Cicale, Malika Ayane ritorna sulle nostre frequenze con un singolo dolce amaro, detto tra noi.

Malika Ayane ha detto tra noi, fine settimana, questo fine settimana Parigi ha visto il ritorno di una grande cantante, no? Vabbè, insomma, lei è veramente ha incantato la capitale francese, e l'abbiamo vista appunto in quello della Paris La Défense Arena, così si chiama. Un'arena in effetti che è capace di ospitare 40.000 spettatori, non so quanti ci fossero lo scorso fine settimana, però tant'è che appunto c'è stato questo grande evento di inizio di questa sua residency, che significa per lei 16 concerti a Parigi, uno dietro l'altro, e quello iniziale in effetti è stato il momento in cui lei ha voluto un po' raccontarsi, no? Ha detto infatti il viaggio è stato più lungo del previsto, con soste impreviste lungo il cammino, ma ho tenuto duro, così ha detto appunto, pronunciando questo discorso emozionante per lei ma anche per chi l'ha seguita, dedicato al suo ritorno sul palco, no? Emozionata, quindi ha dato il via alla sua prima serie di concerti dal vivo da quando ha raccontato al mondo di essere affetta da questa rara patologia neurologica, la sindrome della persona rigida. Lei infatti alle migliaia di fan presenti ha detto: avevo promesso a me stessa che non avrei pianto, però alla fine ha pianto pure lei, no? Ha dato via questo concerto, l'ha vista interpretare alcuni dei suoi più grandi successi, All By Myself, I'm Alive, My Heart Will Go On ad esempio, no? C'è stato un grande applauso soprattutto con questa canzone. L'ultima volta, se vi ricordate, che abbiamo vista nella capitale francese era stata nel 2024 ad esibirsi in quel contesto. Poi c'è stata quel video che lei ha presentato quando ci sono state le quando c'è stata appunto l'Eurovision Song Contest in Svizzera, che lei appunto poteva partecipare, però ha lasciato semplicemente un videomessaggio e non poteva essere presente. Però noi la ricordiamo sicuramente dal terrazzo della Tour Eiffel alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi, una performance che aveva rappresentato il suo primo appuntamento dal vivo. Non è che ha fatto un concertone, però comunque insomma ha cantato da quelle parti dopo aver rivelato appunto della sua malattia. Poi ci sono state ovviamente anche delle voci un po' così, ha detto: ah, non era lei, nel senso quello che si vedeva da là magari era una controfigura, è stata una cosa registrata, poi ovviamente per la trasmissione televisiva c'era una cosa registrata, vabbè, insomma c'è sempre qualcuno che deve dire qualcosa. Però alla fin fine insomma questo ha incantato il suo pubblico, non soltanto quello parigino ma un po' in tutto il mondo, con questo ritorno appunto alla Défense a Parigi, appunto se passate di là, come diciamo sempre, anzi se ci sono ancora biglietti questo non lo so, andate a vederla, e dicono ha avuto anche un guardaroba incredibile, se per chi appunto segue l'aspetto proprio visivo, d'immagine, di stile. Ecco, noi ce l'ascoltiamo con una delle sue canzoni del passato, questa era Misled, Céline Dion.

Era 1994, l'epoca fu definita una svolta ritmica e dinamica per Celine Dion rispetto a quello che erano le tipiche ballate che ben conosciamo, romanticissime, eccetera. Infatti non è che ha avuto un successone veramente incredibile, però per quel che riguarda le Billboard Dance Club Play ha raggiunto anche la prima posizione in questa classifica. Poi sono usciti dei remix house all'epoca, stiamo parlando di fine anni 90, no, inizio anni 90, scusate, c'era ancora questo fenomeno appunto dell'house, ma c'è ancora, ma alla fine l'epoca ebbe molto più successo e ebbero successo appunto queste trasformazioni, questi remix, eccetera. Parla ovviamente una storia finita male, una delle tante canzoni che parlano di storie finite male, la forza di voltare pagina riprendendo il controllo della propria vita, se proprio vogliamo addentrarci, ma non è necessario, nel testo della canzone. 8:49 minuti, con noi c'è Teddy Swims adesso e questa è la sua Mr. Know It All.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo ben trovati dalla nostra redazione. È stato risolto il precedente incidente avvenuto sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Verona Sud in direzione Venezia. Permangono rallentamenti con code in questo tratto per il traffico accumulato e incolonnamenti presso le uscite di Somma Campagna. Sempre in direzione Venezia, a causa di un veicolo fermo, si verificano code tra Soave San Bonifacio e Montebello. Risolto anche l'incidente sul tratto della A4 Padova-Venezia, permangono code tra Spinea ed il bivio per la A13 per chi viaggia verso Padova. Traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, segnaliamo rallentamenti tra Miranese e Marghera in direzione Padova e tra Miranese e Castellana verso Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

BTS con Swam arrivano dalla Corea, ma noi andiamo in Giappone invece, perché da quelle parti i robot umanoidi sono sempre più diffusi, cosa che magari dalle nostre parti non vediamo. Però da quelle parti in particolare vengono utilizzati ad esempio in aiuto al personale sanitario, anche ai pazienti, nelle strutture di cura, ad esempio assistono gli anziani riducendo il carico di lavoro per gli infermieri, luoghi di lavoro, anche là ci sono delle mansioni a loro dedicate, appunto spesso per la carenza di personale impiegano questi. Ad esempio nello scalo di Tokyo sono stati testati per adesso dei robot umanoidi come addetti ai bagagli, in centri commerciali e stazioni ci sono dei robot di ronda autonomi per rilevare fumo, anomalie o incendi. In alcune grandi fabbriche come quelle della Mitsubishi o della Kawasaki ci sono delle macchine avanzate per replicare i movimenti degli operai esperti. Poi addirittura, questa è una cosa un po' particolare, a Tokyo ci sono dei locali che si chiamano Avatar Robot Café, dove i robot non parlano ma compiono gesti e servono ai tavoli e vengono guidati a distanza da persone che hanno disabilità motorie, che quindi possono così lavorare da casa. E appunto, vista la grande diffusione di questi robot, che spesse volte anche fanno da accompagnatori a delle persone durante gli spostamenti in città, hanno pensato di inventare, di mettere già a disposizione delle ambulanze, vere e proprie ambulanze. È stato presentato infatti la settimana scorsa dalla GMO Humanoid Ambulance, che sarebbe praticamente un prodotto di un'azienda che si chiama GMO AI and Robotics Trading. Dall'esterno sembra una vera ambulanza, però a bordo non ci sono medici o infermieri, ma invece ingegneri specializzati nella diagnosi e anche dei pezzi di ricambio per riparare il robot direttamente in loco. Se necessario, questo automa viene sostituito con una unità di riserva. Quello difettoso magari viene portato in fabbrica per un intervento un po' più complicato. Ecco, secondo l'azienda, l'idea di avere questa ambulanza per robot umanoidi è nata dalle esperienze interne dell'azienda stessa, costretta a inviare dei robot guasti in riparazione con conseguenti interruzioni operative. Da questa esperienza l'azienda ha compreso la necessità di un sistema di supporto invece più flessibile. Quindi quelli dell'azienda dicono ancora che con la crescente diffusione di questi robot umanoidi si renderanno necessari dei servizi di manutenzione specializzati e molto rapidi. Ed è previsto anche di aumentare il numero di veicoli e stazioni di ambulanze in risposta all'aumento della domanda. Ecco, in particolare l'azienda ha citato, promuovendo appunto questo servizio, ha citato uno studio che è stato fatto dalla McKinsey & Company nel corso del 2025, secondo cui il mercato globale dei robot multiuso potrebbe raggiungere circa 370 miliardi di dollari entro il 2040. Quindi alla fin fine sarà una bella quantità di robot che prima o poi avranno necessità di interventi, ecco così, di riparazione, di cura, diciamo così, immediata in caso di guasto improvviso. Beh, insomma, questa è un po' una cosa che arriva dal Giappone e chissà quando arriverà anche alle nostre latitudini. Con noi adesso ci sono Charlie Puth and Coco Jones e questa è Sideways.

0: annunciata da parte di Fra Quintale qui su Radio Capodistria questa mattina in questo spazio di Calle degli Orti Grandi, in questo mercoledì 16 del mese di settembre. Bella giornata di sole, ve lo dicevo, appunto le temperature che stanno comunque un po' salendo, quindi si sta un po' meglio, anche se si è in maniche corte, si sta un po' meglio rispetto a questa mattina prestino verso le 7 in cui faceva pure un po' freddino. Vabbè, comunque insomma sarà così per le prossime ore sicuramente, i prossimi giorni invece no, sarà un po' diverso, la situazione climatica cambierà. Ma per adesso noi ci ascoltiamo dell'ottima musica, così giusto per stare un po' assieme e spassarcela, ma parolone in effetti, passare bene, insomma qualche mezz'oretta ancora fino alle 10:30. Questo è Jungle con Carry On.
1: No.

Django con Carry On qui su Radio Capodistria, un film che ha totalizzato la bellezza di 1,016 miliardi di dollari, con veramente del successo incredibile, insomma, maggiore incasso di sempre come biopic musicale, superando anche Bohemian Rhapsody, fermo, diciamo così, a 911 milioni di dollari. Anche all'esordio è stato appunto il migliore esordio globale di sempre per un film biografico, 218 e passa milioni nel primo fine settimana. Stiamo parlando del film Michael, film biografico su Michael Jackson. No, avete visto? Probabilmente, forse anche sì, insomma, in effetti molti l'hanno visto gli incassi che ci sono. Ma si parla di un sequel, si parla di un Michael 2, o come sarà in effetti intitolato. Ce l'avrà questo sequel, però stavolta saranno anche affrontati dei temi un po' pesantini, no? Come le accuse di molestie, però dicono dal suo punto di vista. Questo almeno ha affermato Jafar Jackson, nipote, che ha vestito i panni del protagonista nel film, no? Che avete visto con Antoine Fuqua. Il primo film ripercorre la vita del re del pop, dagli esordi, l'avete visto, della sua carriera con i Jackson 5 fino al tour mondiale Bad alla fine degli anni 80, e non c'è nessun riferimento, all'epoca avevamo fatto un po' di accuse da questo punto di vista, riguardo questi suoi presunti abusi sessuali su minori. Insomma, so bene che la vicenda fosse presente nella sceneggiatura iniziale, poi è stata tolta. Si concluse quindi con, diciamo, un momento diverso della vita di Jackson, e la tensione narrativa si è spostata sul rapporto con il padre Joe. Ecco, secondo le ultime indiscrezioni, intanto le riprese del sequel inizieranno ufficialmente entro la fine dell'anno, e Jafar ha fornito alcune anticipazioni sulla possibile trama. Ad un'intervista ha affermato che il film tratterà il tema delle accuse dal punto di vista di Michael. Credo che, appunto, diceva lui, il secondo film offrirà una prospettiva ancora più approfondita dal suo punto di vista, perché dice, appunto, in fin dei conti le accuse rappresentano l'idea di qualcun altro su dei fatti, e l'idea è guidata da un secondo fine, dice appunto ancora Jafar. Ed è questo il problema che abbiamo avuto come famiglia, cioè non riuscire a far sentire la voce di Michael. Aggiunto ancora, penso che invece sia molto importante. L'autore dell'articolo comunque precisa che su GQ che la sceneggiatura è ancora in fase di sviluppo, e ovviamente che Jafar non ha voce in capitolo sulla storia, ma si limita a indicare ciò che vorrebbe vedere. Ecco, quindi vedremo appunto se quale parte sarà appunto raccontata della storia di Michael, se davvero ci sarà questo sequel. Ma noi ce l'ascoltiamo con un successo di qualche anno fa. Ed era Remember the Time.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. Il Comitato parlamentare per gli affari interni ha avviato su richiesta dell'opposizione un dibattito sui problemi riscontrati nella raccolta delle firme attraverso il portale e-Uprava a sostegno della richiesta di referendum sulla legge sulle misure d'intervento per lo sviluppo della Slovenia. Sebbene il ministero competente abbia dichiarato di aver risolto i problemi il 3 settembre, i sindacati riferiscono di continuare a ricevere segnalazioni di difficoltà da parte dei cittadini. La direttrice generale del Dipartimento per l'informatica del Ministero, Cristina Valencic, ha spiegato che l'elevato carico del sistema era legato anche al fatto che il 1 settembre erano contemporaneamente in corso diverse procedure amministrative, tra cui quelle relative agli abbonamenti agevolati per studenti, alle borse di studio, ai diritti derivanti dai fondi pubblici e ai certificati del casellario giudiziario. Ci sono almeno 11 morti, di cui 5 bambini, e 100 fra dispersi e feriti a Gaza dopo il crollo di un edificio di 6 piani a Gaza City, lo riferisce la Protezione Civile della Striscia. L'edificio aveva subito danni strutturali a causa di molteplici attacchi israeliani nella guerra, spiega l'ente locale. Vi erano insediati sfollati palestinesi e, hanno riferito testimoni, sotto le macerie si troverebbero ancora almeno 6 famiglie. La coalizione a guida saudita impegnata nel conflitto contro i ribelli Houthi in Yemen ha accusato questi ultimi di aver lanciato ieri un drone in direzione della città santa della Mecca nell'Arabia Saudita occidentale. Un portavoce degli Houthi ha negato oggi le accuse, definendole una menzogna ormai abusata. Riyadh ha dichiarato di aver abbattuto ieri un drone che sarebbe stato lanciato dai ribelli Houthi verso la Mecca, città che ogni anno viene visitata da milioni di pellegrini musulmani. La coalizione a guida saudita, in una dichiarazione diffusa su X dal suo portavoce Turki al-Maliki, ha annunciato una risposta e avvertito che la sicurezza dei luoghi santi rappresenta una linea che non dovrebbe essere oltrepassata. I Paesi membri dell'UE hanno accolto con freddezza la proposta del Canada di approfondire l'alleanza bilaterale caldeggiata dal primo ministro canadese Mark Carney affinché le medie potenze serrino i ranghi dinanzi alle sfide poste da Stati Uniti e Cina. È quanto appreso il quotidiano Financial Times da diplomatici coinvolti nei colloqui tra Bruxelles e Ottawa. Secondo quanto riferito, i governi europei sarebbero diffidenti all'idea di concedere al Canada un accesso commerciale preferenziale all'Unione. I sostenitori dell'ipotesi di un'alleanza rafforzata tra UE e Canada evidenziano che c'è comunque un consenso sull'intensificazione della collaborazione con i produttori di armi canadesi e con le società minerarie. È tutto per le notizie, ore 9:33 minuti.

Harry Styles con American Girls su Radio Capodistria. 9:40 minuti in questo istante. Attenzione, se siete appassionati di buona musica italiana, da non lasciarsi sfuggire il 23 di settembre, quindi settimana prossima, una canzone che, diciamo, era rimasta là nel cassetto. Gino Paoli l'aveva composta appositamente per cantarla assieme ad, anzi, soltanto per Ornella Vanoni. E l'artista infatti immaginava di poterla interpretare poi, tra l'altro, anche con lei, ma non è stato possibile. Si chiama Quando ti rivedrò. Ornella è scomparsa il 21 novembre scorso, prima di poter registrare appunto questa canzone, e Gino Paoli ha pensato di non sostituire quella voce. Uscirà in effetti una voce molto particolare, insostituibile. Infatti quel vuoto è stato colmato con le note della tromba di Paolo Fresu, quindi effettivamente Gino Paoli che canta, accompagnato dalla tromba di Paolo Fresu e ovviamente dagli altri strumenti. La scelta della data d'uscita della canzone non è casuale, appunto 23 settembre, perché la Vanoni era nata il 22 e Gino Paoli il 23, quindi ci siamo, no? Ecco, fa parte della ristampa di Appunti di un lungo viaggio questo brano, Quando ti rivedrò. Del resto, tra loro c'era già stata collaborazione Senza fine nel 61, Che cosa c'è nel 64, insomma sono passati un bel po' d'anni, e questo poteva essere un bel ritorno per loro, ma invece purtroppo non c'è stato, ma uscirà comunque, quindi appuntatevi la data 23 di settembre. Ma intanto con noi c'è Nait e questa è la sua Forte.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Somber con Potential, 9:49 minuti, un aggiornamento sulla viabilità nel nord-est italiano fra poco, come di consueto, e poi entreremo nella nostra ultima mezz'ora. Ma c'è un Biagio Antonacci dannata che cantava Pazzo di lei.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Segnaliamo ancora lunghe code sulla A4 Brescia-Padova tra Verona Est e Montebello verso Venezia a causa di un veicolo fermo, mentre per traffico intenso si registrano rallentamenti con code tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud sempre verso Venezia. Sul tratto della A4 Padova-Venezia si viaggia incolonnati tra Spinea ed il bivio per la A13 verso Padova per traffico intenso e per lo stesso motivo sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra Castellana e Marghera per chi viaggia verso Padova. Vi informiamo inoltre che sempre sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 di stasera alle ore 5 di domani 17 settembre le uscite della Castellana e della Miranese rimarranno chiuse per lavori per chi proviene da Trieste con deviazione unica verso Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Burning Concerto a Rei Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.

Continuare a guidare come metafora per la vita che prosegue anche dopo la fine di una relazione importante. E questo è il tema di Just Drive, il terzo estratto da Algorithm, il nuovo album di Natalie Imbruglia, con noi per questi 7 giorni su Radio Capodistria.

quanti messaggi vi capita di mandare, no? SMS, come volete chiamarli, no? WhatsApp, Messenger, quello che è. Quanti vi capita di mandare? Quante volte vi chiedete, ma perché non ha ancora risposto? Perché non l'ha ancora visto? Poi ci sono le freccine, no? Le cose, no? Le spunte, no? Blu o meno blu che siano, no? Ecco, vabbè, siamo in un'epoca, in effetti, nella quale un messaggio attraversa il pianeta in una frazione di secondo. E allora qualcuno ha pensato che il vero progresso invece fosse farlo arrivare molto ma molto più tardi e molto ma molto più lentamente. Cioè torniamo un po' indietro, un po' nostalgici di messaggistiche che non c'erano, di lettere mandate appunto attraverso la posta o addirittura di piccioni viaggiatori. E proprio su questo discorso dei piccioni è nata sono nate due applicazioni addirittura. Una è Carrier Pigeon, appunto Pigeon, e una è Roost, che sono due app indipendenti, però alla fine riportano nella messaggistica digitale un elemento ormai dimenticato, cioè l'attesa. Invece di consegnare immediatamente ciò che viene scritto, infatti, queste due app simulano il viaggio di un volatile tra mittente e destinatario, calcolandone anche la durata in base alla distanza geografica, diciamo un po' falsata, però diciamo abbastanza attendibile. Ad esempio su Carrier Pigeon, dopo aver creato un profilo, si aggiungono gli amici e si indica un'area geografica approssimativa, non l'indirizzo preciso né la posizione appunto. Quando viene scritto un messaggio, l'app calcola la distanza tra i due utenti, mittente e destinatario, tramite le coordinate e lo affida a una sorta di piccione viaggiatore virtuale che vola ad una velocità comunque sia considerevole, perché sono circa 177 km all'ora. Una cosa. Quindi un testo inviato a poche strade di distanza può impiegare alcuni secondi, ok, ci sta, però per attraversare ad esempio un continente possono volerci delle ore, appunto con questa velocità. Si può anche seguire il viaggio su una mappa, una sorta di tracking, no, della cosa, completa di itinerari e orario stimato di arrivo. Per rendere poi anche la simulazione ancora più verosimile, la velocità può anche variare casualmente, così, del 25% in più o in meno. E per di più c'è uno 0,2% di questi piccioni virtuali che si perde durante il tragitto. E quindi il messaggio non arriva, senza però che né mittente né destinatario ricevano delle notifiche al riguardo. Semplicemente dopo un po' ti accorgi che non è arrivato a destinazione e quello che lo aspettava non ha ricevuto nulla. Mancano ovviamente anche le conferme di lettura, le fatidiche spunte blu che citavo prima, no? E si elimina così un'altra delle piccole fonti di ansia della messaggistica moderna. L'altra applicazione di cui vi parlavo si chiama Roost Social per la precisione, però alla base è la stessa filosofia, cioè in questo caso però trasforma il piccione in una specie di Tamagotchi con le ali. Si aggiungono amici ovviamente tramite username, si scrive il messaggio, si osserva sulla mappa questo volatile che percorre realmente, diciamo così, la distanza tra le due zone geografiche, però senza la probabilità che il messaggio scompaia nel nulla. Ecco, in compenso si possono anche collezionare delle specie differenti. Ci sono i piccioni comuni, ma anche corvi e altre creature fantastiche, ciascuna dotata di una propria velocità, spesso ispirata effettivamente a quella dell'animale reale. Gli uccelli possono essere poi nutriti, potenziati con dei piccoli minigiochi che li fanno quindi salire di livello. Un volatile più veloce consegnerà prima il messaggio, chiaramente, no? L'idea di base, comunque sia, per entrambe le applicazioni nasce come risposta al problema serio che è la pressione provocata dalla continua reperibilità. Dalle notifiche che riceviamo, dalle conversazioni che sembrano non finire davvero mai. Dietro il gioco c'è infatti un concetto studiato anche da tempo nella psicologia della comunicazione digitale, cioè rendere più difficile o più lento un comportamento può modificarne la frequenza. Ecco, praticamente è questo il discorso, però nessuna ricerca ha dimostrato che usare piccioni virtuali migliori il benessere psicologico, però almeno per un po' ci si diverte. Questa è la nostra mattinata qui su Radio Capodistria.

Terminiamo il nostro appuntamento per oggi, per questo mercoledì 16 del mese di settembre. Ci risentiamo sabato. Altro appuntamento con Calle degli Orti Grandi, come di consueto il nostro spazio di 2 ore e mezzo sarà garantito anche questo sabato appunto. Da Sergio Revelli una buona mattinata e un buon proseguimento di questa giornata, e a presto, un bacio e un abbraccio. Ciao ciao.

E delle 10:30 l'entrata in vigore della legge di intervento potrebbe determinare un deterioramento duraturo dei conti pubblici e il monito del Consiglio fiscale, secondo cui le misure potrebbero favorire una maggiore crescita economica, ma gli effetti positivi sulle finanze pubbliche non sarebbero sufficienti nemmeno nell'arco di 10 anni a compensare integralmente le perdite. Secondo le stime del Consiglio fiscale, già nel prossimo anno l'applicazione della legge potrebbe aumentare il deficit pubblico di circa 1,2 miliardi di euro. Ad incidere maggiormente sarebbero l'introduzione di un tetto al versamento dei contributi sociali per i redditi lordi superiori a 7.500 euro e la possibilità di continuare a percepire la pensione piena, proseguendo l'attività lavorativa dopo aver maturato i requisiti pensionistici. Lo Stato dell'Unione è solido come mai prima d'ora e può sembrare precario come mai prima d'ora. Queste due affermazioni possono sembrare incompatibili, ma sono entrambe vere ed entrambi rispecchiano questi tempi eccezionali. Così la Presidente della Commissione europea nel suo discorso sullo Stato dell'UE. Nazionalisti ed euroscettici vogliono frantumare la nostra unità, ha detto von der Leyen, invitando a lottare insieme per l'idea di Europa. L'economia UE ha retto l'impatto della guerra, ma ora giunge bisogna guardare alla difesa. Sull'energia si va riducendo la dipendenza da Russia, bisogna rendere elettrico, ha concluso, il futuro europeo. In Olanda il traffico ferroviario ha subito interruzioni oggi a causa di una massiccia operazione di sabotaggio. Gli operatori della rete parlano di un atto volontario e coordinato. I sistemi di sicurezza sono stati messi fuori uso in oltre 30 punti, rendendo di fatto impossibile la circolazione dei treni. Gli ispettori hanno trovato tubi fissati alle rotaie sin dalle prime ore del mattino. Un treno ha deragliato a Steinvik, ma non sono stati segnalati feriti. Gli inquirenti stanno lavorando per identificare gli autori dell'azione. Prende oggi il via la settimana europea della mobilità, che quest'anno pone l'accento su una mobilità accessibile e adeguata alle esigenze di tutte le generazioni. Bambini, giovani, adulti e anziani hanno esigenze diverse negli spostamenti quotidiani e devono affrontare ostacoli differenti. Per questo, spiegano al Ministero delle Infrastrutture, l'edizione di quest'anno punta a promuovere forme di mobilità accessibili e utilizzabili da persone di tutte le età. All'iniziativa partecipano oltre 100 comuni sloveni, nei quali fino al 22 settembre si svolgeranno numerose attività, tra cui la tradizionale giornata senza auto. In contemporanea, fino a martedì prossimo, si svolgerà anche la campagna nazionale dedicata alla sicurezza di pedoni, ciclisti, utenti dei monopattini elettrici e motociclisti. È tutto per le notizie, ore 10:34.

0: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dei Radio Capodistria e dei Divergenti da Barbara Costamagna. Rieccoci tornati nel nostro spazio settimanale nel quale cerchiamo di affrontare alcune tematiche di stretta attualità legate alla politica internazionale ma anche locale, regionale e italiana. Per capire cosa avverrà nei prossimi mesi non ci resta quindi che entrare nel vivo della nostra trasmissione. Oggi sarà una puntata che ci porterà, ecco, come dicevamo, dal locale a quelle che sono grandi tematiche internazionali. Inizieremo con un reportage da Pirano, dove prima dell'estate c'è stato un avvicendamento alla guida della comunità, come in tante altre comunità dell'Istria in Slovenia e in Croazia, e vede adesso alla guida di questo sodalizio molto importante e vitale Elena Bulfon-Berlin,

0: Carnetic, coadiuvata da Daniela Ipsa. Nel periodo estivo le due organizzavano degli incontri con i soci ogni mercoledì e siamo andati anche noi per capire cosa stava emergendo, quelle che erano le necessità e quali erano le novità per questo autunno. Passeremo poi a parlare di quella che è stata una vittoria non inaspettata ma attesa, ecco, da chi seguiva la politica tedesca, ossia quella dell'AfD nel Land della Sassonia-Anhalt. Analizzeremo, ecco, cosa è capitato e come questo potrebbe influire sulla politica tedesca e non solo. Passeremo poi a Israele, dove a ottobre si voterà, dove la situazione è sempre più tesa. Anche in questo caso cercheremo di capire cosa sta accadendo e dove si potrebbe andare, e faremo un'analisi comparativa di quello che potrebbe essere lo scenario considerato anche rispetto a quelli che sono gli andamenti a livello mondiale, perché come sapete spesso chi ci segue, noi abbiamo spesso ospite il professor Vercelli, che è un esperto proprio di Israele e che da sempre ci dice di guardare Israele per capire cosa potrebbe capitare anche nei nostri paesi. Infine, e questo sarà un tentativo, vedremo se ce la faremo, andremo a Zaporizhzhia, dove si trova Christian Ecker, professore universitario e giornalista, che ci racconterà come stanno andando le cose in queste giornate che si fanno sempre più dure della guerra in Ucraina e inoltre con lui faremo anche qualche accenno a quelli che sono stati i funerali di Ratko Mladic che hanno fatto emergere questo nazionalismo ancora molto forte in Serbia. Però io direi di lasciare spazio alle voci dei protagonisti di questa giornata, quindi iniziamo con questo incontro che ho avuto a Pirano con Elena Bulfon Bernetic e Daniela Ipsa. Bulfon Bernetic e Daniela Ipsa, da qualche mese, ecco, siete alla guida della comunità degli italiani di Pirano. Per prima cosa però voi avete anche voluto sentire le voci dei soci. Ecco, Elena, in questi mesi cosa è emerso? Ecco, cosa vorrebbero i soci della comunità Giuseppe Tartini?
1: Allora, noi ci siamo instaurati il 6 luglio e abbiamo iniziato subito a lavorare, soprattutto indirizzate ai nostri soci, e abbiamo organizzato ogni mercoledì l'orario d'ufficio. In cui subito al primo appuntamento sono arrivati molti capigruppo, così ci siamo anche un po' conosciuti, abbiamo capito le loro esigenze. E per poter poi organizzare e coordinare il tutto. Durante l'ultima assemblea abbiamo anche organizzato i gruppi di lavoro perché una presidente da sola, come già ho detto subito all'inizio, non può fare tutto il lavoro. Daniela Ipsa è il contatto diretto dei gruppi e la affiancherà la Claudia Markovic come spalla di supporto, naturalmente tutto coordinato dalla nostra coordinatrice culturale Agnese Babic. Abbiamo avuto un riscontro molto positivo perché molta gente è venuta qui e incontrandola anche per strada, dice: verremo a vedervi, verremo a incontrarvi. Dunque la gente ha bisogno di partecipare in qualche modo e ha voglia di partecipare. Infatti quest'anno, nonostante il poco tempo, siamo riusciti a organizzare tre gruppi, attività nuove, uno dedicato ai bambini, intitolato Bambini in scena, che sarà guidato da Cristina Misculin, un altro guidato dai due nostri giovani Brez e
2: Matteo Dunis,
1: che faranno ogni venerdì a partire dal 2 ottobre un gruppo di briscola e 3-7 per bambini, ma anche no, possiamo venire anche noi, diciamo. E avremo anche, abbiamo attivato un gruppo sportivo con la Sara del Giusto, che organizzerà due passeggiate l'anno prossimo per i nostri soci, non passeggiate, cioè escursioni non troppo difficili, per insomma fare un punto d'incontro per stare un po' insieme.
0: Daniela Ipsa, lei si occupa dei gruppi, no? Come abbiamo capito sono stati creati dei sottogruppi per portare avanti le attività. Ecco, di quale attività si parla?
2: Abbiamo cominciato da subito, già subito quella seconda settimana di luglio, invitando e accogliendo i nostri capigruppi e mentori. Noi siamo state sommerse davvero letteralmente dalla burocrazia, da tanti documenti, da tante carte da visionare, da firmare, ovviamente da parte della Presidente. Abbiamo vissuto il periodo del pieno delle vacanze e delle ferie oramai per tutti, e noi ci siamo trovate in questo vortice. Comunque le cose sono andate molto bene. Sono contenta, ecco, di questo nuovo incarico che mi è stato assegnato, anche perché conosco molto bene, diciamo, i nostri gruppi di attività, forse un po' meno anche per chi li frequenta, però insomma, ecco, è stato veramente utile già il primo incontro, perché un incontro conoscitivo ci voleva. Nel senso, si dà tante volte per scontato che noi conosciamo tutto e tutti, cosa si fa, cosa non si fa e così via, ma proprio non è così. Allora, abbiamo visto che questa idea valeva e vale tuttora. Noi ci incontriamo qua e abbiamo visto che è molto frequentato anche questo ufficio, sia per le nostre necessità, ma ovviamente anche per i gruppi di attività. E c'è tutto un bel lavoro dietro, i contatti, e ovviamente la cosa che più di tutto si richiede, ovviamente anche da parte mia, non solo la collaborazione, ma proprio di essere vicini, di essere continuamente in contatto con i nostri soci, perché io sono sicura che ci saranno anche nel corso dell'anno, va bene, l'anno sta quasi per finire, però con l'anno nuovo penso che ci saranno ancora della gente o dei nostri soci connazionali che hanno idea di iscriversi a qualche gruppo, perché sappiamo quanto bene funzionano, per non dire di quelli storici oramai conosciuti come il gruppo etnografico La Famea dei Salineri, che vanno coccolati e valorizzati al massimo, così anche non per venire a meno degli altri gruppi, ma parlo di quelli storici come il nostro coro Giuseppe Tartini, che
0: tra l'altro quest'anno è anche un anniversario importante, no?
2: Infatti 50 anni non è da poco, ecco, sappiamo che ci sarà questo importante evento programmato il 21 novembre, e quindi ci sarà un doppio appuntamento in una grande serata molto significativa per la comunità nazionale italiana di Pirano, perché si celebreranno gli 80 anni della comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano, e insieme al 50° del coro, che ovviamente porta con fierezza e orgoglio il nome di Giuseppe Tartini.
0: Ecco, 80 anni, no, sono tanti. Tra l'altro nel coro so che c'è anche una corista che è dall'inizio, no? Che quindi da 50 anni nel coro. Questo dimostra un certo affetto, un certo legame dei soci con la comunità. Ecco, voi cosa intendete fare per continuare quella che è comunque una tradizione della comunità Tartini, quella ad esempio di avere così tante attività, e in qualche modo, ecco, cosa pensate di fare? Ultimamente c'era una discussione su cosa doveva essere questa comunità. Ecco, pensate che bisogna continuare su questa strada dei gruppi e dei piccoli eventi, oppure, come sosteneva qualcuno, ecco, solo lavorare su quelli che sono grandi eventi per dare lustro alla comunità?
1: Per noi sono molto importanti i nostri soci, dunque il contatto diretto con loro è la cosa più importante. Il resto certo che dà lustro alla comunità, però senza i nostri soci noi non potremmo esistere. Dunque sono molto importanti le feste che si organizzano durante l'anno, a cui partecipano i nostri soci, tipo la festa del Carnevale, festa del Salinai, festa la Madonna Granda, festa di San Bortolo, festa dei Cachi, festa di Santa Lucia e anche la festa dedicata alla festa del Vin, dove vediamo che c'è un riscontro molto importante e partecipano molti nostri soci. E per noi questa è la cosa fondamentale, perché vorremmo che i soci tornassero a frequentare la comunità. Abbiamo però questo problema che purtroppo i nostri gruppi sono dislocati e operano in diverse località, no? Per esempio qui all'incubatore dove siamo oggi si svolgono molte attività e per fortuna l'Unione ci dà in usufrutto gratuito questi spazi, che non sono tanto grandi da poter, per esempio, far fare le prove al coro, che deve farle presso la comunità locale di Porto Rose, e invece la filodrammatica li fa a Croce Bianca. Alcune attività si svolgono ancora in casa Tartini, come il gruppo di pittura e il gruppo di ceramica. Sappiamo bene che venire a Pirano non è semplice, soprattutto a livello logistico, e il nostro sogno, ed è davvero un nostro sogno, sarebbe avere uno spazio in cui tutti i gruppi potessero riunirsi e svolgere le loro attività. Per il resto, certo, il progetto Tartini è molto importante, il percorso museale in casa Tartini anche importante, però questo ci fa conoscere fuori, anche all'estero, però noi vorremmo concentrarci soprattutto sui soci.
0: Ecco, Daniela Ipsa, quali sono le novità? Allora, quest'anno diciamo che il programma era già stato impostato e quindi voi avete ereditato per il 2026 il programma che era stato fatto da qualcun altro, ecco. Ma nel 2007 cosa volete fare e quali sono le cose nuove e cosa volete fare per i giovani, no? Uno dei grandi dibattiti è l'assenza dei giovani. Ecco, nel vostro consiglio ci sono parecchi giovani, ecco, sono venute fuori nuove idee.
2: Ma intanto la responsabilità, ecco, nel senso, non vogliamo perdere di vista ovviamente i nostri soci. La sezione giovanile, chiamiamola così, è una bella fetta dei nostri soci e loro abbiamo cercato di impegnarli appunto in questo primo corso che riguarda i giochi più antichi delle carte, e poi di programmare l'anno prossimo in primavera anche un torneo. Questa per prima cosa. La seconda cosa, vediamo adesso l'anno prossimo questa filodrammatica per i bambini, vedremo anche un risultato, che poi va detto, la filodrammatica è indicata, abbiamo cominciato con l'idea da parte della mentore Miss Coulin, quella di iscrivere i bambini dagli 8 anni in su, però con un numero limitato, siamo a 10, e quindi si stanno già preparando e prepareranno ovviamente per l'anno prossimo uno spettacolo, un recital, un qualcosa, vedremo. E poi abbiamo delle date che ci siamo preposti, ecco, proprio di anche per, faccio un altro esempio, per la festa della donna, per la giornata internazionale della donna, vorremmo invitare tutte le nostre donne. le donne della comunità nazionale italiana per un pomeriggio lieto e sereno che sarà intercalato da lettura di poesie oppure pezzi di brani, però diciamo quella parte musicale più allietante, ecco, ho pensato di ingaggiare dei bambini. Ci sarà ovviamente delle sorprese quando dico bambini in erba musicisti. Ecco, questo è un primo. Poi avanti, cosa abbiamo ancora in programma? Delle cose ovviamente mensili che speriamo di portare in porto, anche le collaborazioni con altre associazioni per il mese di aprile, ciò vuol dire per le celebrazioni del patrono San Giorgio e in quella settimana con la festa dei Salinai. Anche qua avremo due incontri, speriamo, con la comunità degli italiani di Villanova, quindi ci sono anche giovani là dentro che fanno parte della comunità e verranno a trovarci, ci sarà questo scambio culturale ma anche artistico e via discorrendo. Insomma, ci sono ancora delle idee in porto, però dobbiamo dare un po' una forma, un corpo, ecco, però lo faremo penso subito dopo l'anno nuovo.
0: Un aspetto importante sono anche le tradizioni, vero Daniela?
2: Infatti le tradizioni, che io comunque le metterei al primo posto, perché da là, da una tradizione secolare come quella diciamo della la tradizione ovviamente che riguarda la famiglia dei Salineri legata sia alla festa che coincide anche con le celebrazioni del patrono, assolutamente in primo piano quella settimana deve essere il nostro gruppo, la famea dei Salineri, che maggiormente rappresenta quella che fu un'attività secolare per i piranesi di una volta e anche per tutto il territorio. Poi ovviamente sempre per quanto riguarda la storia delle saline secolare ma anche del nostro gruppo, ovviamente ad agosto non possiamo non dimenticare la tradizione quella di San Bortolo e anche la festa dei Salinai, quindi questi sono due appuntamenti veramente, per quanto riguarda la tradizione, che vanno rispettati in tutti i modi.

Con questo brano musicale siamo arrivati quasi alla fine di questa prima parte dei Divergenti. Vi ricordo che siamo ritornati, vi terremo compagnia, speriamo, per tutto il periodo invernale e primaverile, come nostra consuetudine, ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.30. Abbiamo parlato della comunità degli italiani di Piran. Adesso passeremo invece a trattare un argomento di stretta attualità, ma di respiro internazionale. Nella seconda parte, dopo il viaggiando, andremo in Germania e cercheremo di capire cosa significa la vittoria dell'AfD nel Land della Sassonia-Anhalt, che ricadute potrebbe avere a livello politico nel paese, ma anche in Europa. Ricordiamo che il prossimo anno sarà un anno elettorale in molti paesi europei, anche importanti come la Francia, e sicuramente questo imporsi dell'estrema destra potrebbe influire anche sugli andamenti delle altri stati. In realtà, come abbiamo visto in Svezia, ad esempio, l'estrema destra ha visto una regressione con la vittoria dei socialdemocratici, però le elezioni potrebbero anche non andare così da altre parti del nostro continente, e per capire questo e per capire anche dove potrebbe andare la Germania e come potrebbe influire questo partito sulla sua politica, avremo con noi Francesca Traldi, un'esperta che della politica di questo paese, per analizzare e spiegarci quelli che sono gli andamenti e anche come è stata possibile questa vittoria che, come dicevamo, per gli esperti non era così inattesa. Facciamo ancora una pausa musicale e poi ritorniamo con i Divergenti.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla 4 Brescia-Padova è stato rimosso il veicolo che aveva provocato lunghe code nel veronese. Permangono rallentamenti tra Verona Est e Soave San Bonifacio in direzione Venezia per il traffico accumulato. Nella stessa direzione si verificano per traffico intenso rallentamenti con code tra il Bivio per la A22 e Verona Sud. Traffico rallentato per traffico intenso anche sulla Padova-Venezia tra Spinea ed il Bivio per la A13 verso Padova. Vi informiamo che per permettere attività di manutenzione sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21.30 di stasera alle ore 5.30 di domani, giovedì 17 settembre, l'entrata di Mira Oriago in direzione Trieste rimarrà chiusa al traffico con deviazione verso lo svincolo di Mirano Dolo. Nella stessa fascia oraria notturna verrà chiusa per lavori anche l'uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Venezia con deviazione verso Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Rieccoci in studio, state ascoltando I Divergenti. Come annunciato, è con noi Francesca Traldi della Fondazione Adenauer, alla quale do il bentornato. Ecco, buongiorno Francesca.
1: Buongiorno Barbara e un buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, riprendiamo, ecco, per chi non ci segue, normalmente Francesca è spesso nostra ospite per parlare di Germania e riniziamo anche questa nuova stagione riprendendo a parlare di Germania, perché la scorsa settimana ci sono state queste elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, chiariamo bene perché si è fatta un po' di confusione, ecco, si chiama Sassonia-Anhalt, per prima cosa questa regione dove ha vincere è stata la AfD. Una vittoria che per quelli come te che sono degli esperti di Germania, ecco, non era così in attesa.
1: No, non era in attesa e partirei proprio dalla confusione che si è generata, perché molti pensavano appunto che fosse la Sachsen e non la Sassonia-Anhalt. E questo la dice lunga sulla scarsa conoscenza di questa area ancora oggi, che comunque ha la sua importanza e sempre meno marginale in Germania. E è una lettura che ci dice che secondo me è sbagliato leggere questo risultato come frutto peculiare delle patologie di un land malato e di una ex Germania Est. Perché va interpretato, se vogliamo comprenderlo e includere in un contesto più ampio che forse ci può fornire anche indicazioni pratiche per quello che avverrà in futuro, come una punta di un iceberg, perché la manifesta insoddisfazione di una Germania che non si arrende al declino, ecco, mettiamola così.
0: Ecco, qualcuno l'ha interpretata infatti come un voto di protesta o comunque che è andato a prendere in quel bacino di tedeschi insoddisfatti e in qualche modo questo voto ha dimostrato che quello che una volta dicevano che bisognava andare al centro forse non paga più a livello elettorale.
1: Questo voto ha dimostrato questo, ma ha anche dimostrato la debolezza dei partiti tradizionali che faticano sempre di più a cogliere le nuove aspettative e le nuove necessità, i nuovi bisogni di questo elettorato. In parte perché gli stessi partiti tradizionali sono parte in causa di questo declino che non sarà semplice arrestare, ammesso che sia possibile arrestarle. Perché? Perché loro sono coloro che hanno proposto da sempre un clima di ottimismo, un clima di apertura, un clima che portava fiducia nell'Occidente e nella globalizzazione e quindi nel futuro del destino occidentale. E ora non è più così.
0: Non è più così e la AfD propone, no, diciamo, delle soluzioni che sono molto diverse, no, da quelle che fino ad ora erano state proposte non solo ai tedeschi, che qualche anno fa sembravano quasi impossibili, no? Io partirei ad esempio dal concetto di reimmigrazione su quale loro hanno creduto molto e su quale in realtà stanno lavorando da anni.
1: Esatto, infatti è proprio questo che io vorrei sottolineare, non è una sorpresa per nessuno e non è da oggi che l'AfD propone agli elettori questo programma. Sono almeno 10 anni che l'AfD lavora sia in un ambiente digitale, occupando ogni spazio possibile nei social e anche in parte sostenuta dalla Russia, ma questo lo affrontiamo magari in un secondo momento, i legami ostentati con la Russia di Putin che sono chiari e evidenti a tutti, inclusi i servizi segreti, ma soprattutto anche uno spazio fisico, non solamente uno spazio digitale. Hanno in qualche modo popolato, riabitato territori come appunto la Sachsen-Anhalt che erano stati completamente spopolati e che in qualche modo di nuovo riflettono quello che potrà essere l'Occidente se non si assumono delle misure forti per evitare questo declino. La deindustrializzazione, il calo di natalità, tutto questo porta alle destre estremiste una di nuovo rioccupazione e proporre politiche semplici, politiche troppo facili, che però rassicurano in questo momento, rassicurano un elettorato che è spaventato dalla perdita del wohlstand plurale, del benessere per tutti, che non è più ovviamente una promessa sostenibile.
0: Ecco, parlavi di proprio abitazione, no, di questi territori. La Sassonia-Anhalt, da questo punto di vista, è proprio l'esempio di questo, perché ho letto un libro di una giornalista, Tonia Mastrobuoni,
1: La
0: peste, e racconta proprio di come in questi anni, ecco, molti esponenti di quella che è l'estrema destra tedesca si siano proprio trasferiti in quest'area e la stiano ripopolando, ricreando anche comunità di un certo tipo.
1: Io trovo l'analisi della dottoressa Mastrobuoni una delle analisi più brillanti e soprattutto più concrete che oggi si può offrire alla lettura, una lettura che può essere divulgativa, che secondo me andrebbe letta, perché almeno si assume la reale preoccupazione di questo fenomeno che ancora oggi, ancora dopo il risultato alle urne, viene sottovalutato e bollandoli come no, non è possibile definirli neonazisti. Come li vogliamo chiamare? Cioè, ditemelo voi. Hanno ripopolato un popolo trascurato da altre forze politiche, e qui potremmo venire anche alla responsabilità della CDU, che governava quella terra, governava quel territorio, e anche alle responsabilità innegabili del cancelliere, che evidentemente valuta e reputa quei territori come un problema, non come un'opportunità e non come un programma da rilanciare anche per la CDU. Come è stato possibile, come ha fatto la CDU a perdere tutto l'est della Germania, un est a cui Helmut Kohl prometteva paesaggi fioriti e che la CDU aveva riunificato con mano ferma e risoluta fino alla caduta della DDR, e oggi è una monocultura dell'AfD. Che cosa è successo? Che cosa è stato? Che cose non hanno visto? Per molti analisti Merz appunto non trasmette questo sentimento, questa empatia, ed è troppo vesti. Ritorniamo anche a un linguaggio che avevamo abbandonato, che nemmeno io più ricordavo di leggere sulla stampa tedesca, ma che invece anche frutto dell'ostalgia che ha riportato Urim Sigmund, il quale si è recato alle urne con un motorino Simpson, che è il simbolo sommo dell'ostalgia, alimentando appunto l'idea che tutto prima era migliore di oggi, cosa che ovviamente non è, anche questa è una percezione falsa, così come anche il tema della rimigrazione. Ma chi devono rimigrare che non hanno gli immigrati? Cioè, per rimigrare qualcuno bisogna che qualcuno sia arrivato in quel territorio. Non c'è nessuno che non sia di quel territorio, che sia voluto andare in quel territorio, perché in quel territorio a oggi non c'è lavoro. Allora parliamo di questo, parliamo di deindustrializzazione, parliamo di delocalizzazione di imprese, parliamo di immigrazione interna delle forze migliori, più istruite, che si sono recreate in altri territori. Ma rimigrare chi?
0: Ecco, parlavi sì proprio di questo e di Ulrich Sigmund, il leader dell'AfD che ha vinto in Sassonia-Anhalt, ecco, che era anche stato al centro delle polemiche perché lui era stato in questa famosa riunione del 2024, no, che era stata portata alla luce dal correttivo in cui si era parlato di espulsioni su larga scala, no, di persone di origine straniere. Come dicevi, ecco, all'epoca era stato bollato, no, come insieme agli altri, il fatto che erano comunque concetti che si avvicinavano anche per il linguaggio del neonazismo. Oggi invece, ecco, è stato eletto il 40% in Sassonia-Anhalt, e a questo punto bisogna fare il conto con lui e con il suo partito.
1: Sì, esatto, ma non solo tutto quello che dici è perfettamente corretto, ma quando non si circonda di simpatie neonaziste, si circonda di simpatie filorusse. È circondato di ex militanti della Heimat Treue Deutsche Jugend, eredi della gioventù hitleriana. Cioè, voglio dire, come si fa a dire che questo non è un personaggio che vuole riportare questo modello in Germania? È un ammiratore sfegatato di Putin, cioè, mi pare tutto talmente chiaro, tutto talmente evidente.
0: Ecco, tra l'altro volevano reintrodurre il russo come lingua da studiare a scuola, ad esempio, nelle varie proposte.
1: Sì, io ho letto di tutto e tutto questo però non crea il dovuto scandalo, ecco, cioè, perché qui non è solamente ritornare al gas da Mosca, stop alle armi a Kiev e dire noi non siamo solo nazismo, più Bismarck, meno Hitler, cioè bisogna andare un attimo in profondità e in profondità troviamo teorie e campagne di propaganda che appunto vengono predicate da 10 anni, perché un risultato di questo tipo, e ora vedremo i risultati che avremo in Germania sia nel Senato di Berlino che anche in Mecklenburg-Vorpommern, che anche loro saranno chiamati al voto, come si comporteranno questi tipi di elettorati, non è un risultato che così, non è un fungo, è una cosa che trova un radicamento in un lavoro che è stato continuo e nel silenzio e anche, diciamo, nel disinteresse, non so come definirlo, di tutti gli altri, perché altrimenti non si può spiegare diversamente. Quello che io avrei voluto vedere è una maggiore preoccupazione, cioè al di là ovviamente delle reazioni allertate del cancelliere, che appunto va incontro però a un processo, perché io non credo che il processo sia scontato, così come immaginano di dire, no, non è possibile un cambio. Vedremo, ecco, non è possibile un cambio, ma fino a quando non si renderà forse eventualmente necessario, perché la situazione è molto più grave di quello che vogliono in qualche modo l'opinione pubblica rappresentare.
0: Ecco, però alla fine bisogna dare una risposta a queste frustrazioni, no? Come dicevi, sono frustrazioni presenti nella parte est dell'Europa, ma forse sono anche della Germania, ma forse sono anche presenti nella parte ovest, no? Sempre pensando a anni fa, mi aveva molto colpito il film Sono tornato, dove c'era questo attore che andava in giro vestito da Hitler per la Germania, e mi sembra, ecco, che l'accoglienza e i commenti facessero emergere anche lì una certa frustrazione.
1: Sì, e questo l'ha evidenziato anche Angela Merkel, la quale in questo momento insieme a Merkel viene vista come parte responsabile di questo risultato, dove ha ricordato a tutti i partiti tradizionali democratici che non è più necessario, non è più sufficiente, è necessario ma non è più sufficiente evocare in qualche modo il Brandmauer, quindi questa cortina democratica, bisogna invece occuparsi delle questioni concrete, abbandonare la fissazione per i populisti di destra e dare la risposta agli elettori che altrimenti necessariamente cercheranno altrove in maniera più semplice, come cercato e hanno già appunto dato, perché non si può nemmeno dire che non siano andati a votare, perché il risultato mi pare evidente, non si può neanche parlare di astensionismo in questo caso, anche se forse sarebbe stato il male minore, così come non si può dire che i giovani non si sono recati alle urne. No, i giovani sono andati alle urne e hanno votato AfD, questo è in sostanza, altri giovani hanno votato l'AfD, cioè questo è il risultato che è emerso, e per cui sì, bisogna assumere le proprie responsabilità e affrontare il declino con proposte concrete e con piani di riforma che devono essere attuati e non venire sempre arenati a livello europeo, perché poi questo è l'altro problema che prima o poi andremo a dover affrontare. Mm-hmm. Anche il modello nuovo di Europa, perché questo modello, se continueranno ad avanzare queste forze, non sarà più sostenibile nei fatti.
0: Ecco, è il rischio che, ma il rischio o per qualcun altro, ecco, l'opportunità è che queste forze avanzino anche in altri paesi, no? Il programma dell'AfD ha fatto scuola, basta pensare a Vannacci in Italia.
1: Esatto, e anche le reazioni che abbiamo avuto in Italia dopo questa punta di iceberg che abbiamo vissuto in Germania appunto confermano quello che dici tu, non c'è stata proprio una reazione contraria all'unanimità. C'è stato chi ha detto no, però non si possono definire nazisti, però è una visione troppo manichea definirli nazisti, e già questo giustificare, già questo voler accogliere apre la porta di fatto, perché li lasci comunque il dubbio, e quindi bisogna essere estremamente forti nel dire, nel definirli per quello che sono, e soprattutto nel ricordare che queste forze hanno forti legami con la Russia. e con tutto quello che questo concerne, quindi problemi di sicurezza e problemi nazionali di sicurezza che saranno sempre più evidenti. Cioè non basta pensare a ricordare che vogliono introdurre le scuole speciali obbligatorie per i disabili, ma qui tutto sta di eversione, cioè è una cosa che basta leggere il loro programma, ammesso che i programmi abbiano ancora un peso, ma in questo caso in Germania evidentemente lo hanno perché se li leggono, questa è la situazione, questo è il quadro ed è un quadro che abbiamo già denunciato in passato, per cui non è una sorpresa. Non lo è per nessuno.
0: Ecco, ma il problema è che gli altri partiti, invece che offrire alternative, molti, in primis la CDU, in qualche modo si sono anche loro spostati sempre di più a destra.
1: Questo è il grave rischio che noi andremo a vivere, sia a livello di copiare, inseguire queste politiche, ma anche sul piano europeo, e mi riferisco al dibattito sul bilancio che andremo tra poco ad affrontare, perché se l'elettorato chiede questo, la tendenza sarà appunto spostarsi su tenori di questo tipo, e quindi la Germania sarà ancora più dura sul prossimo bilancio, chiederà maggiori risparmi, chiederà maggiori tagli. E poi c'è il tema che ancora non abbiamo toccato, ma che sarebbe bene interrogarsi, visto che queste sono poste filorusse, noi abbiamo un problema, l'Ucraina. Come ci comportiamo con l'Ucraina?
0: Ecco, questo è un problema bello grosso abbastanza, sul quale si sta discutendo anche in questi giorni, si continua a discutere, certo.
1: Questo è il primo esempio concreto di come l'Europa sarà destinata a cambiare volto. Proprio un cambio paradigmatico, sarà una nuova Europa, sarà un nuovo mondo di fronte a queste scelte di campo. La politica della difesa, che cosa vogliamo fare? La sosteniamo ancora l'Ucraina oppure diciamo no, beh, però tutto sommato ci fa comodo il gas russo e quindi dobbiamo trovare la pace perché noi siamo i veri pacifisti, perché poi dietro il tema pace, di cui ci siamo già probabilmente occupati insieme, si nasconde tutta una serie, no, di temi che con la pace hanno veramente poco a che fare, ecco.
0: Sì, però il problema è questo, no? Alla fine se i partiti tradizionali si spostano verso queste posizioni, l'elettore medio, no? A quel punto perché votare la copia se puoi avere l'originale?
1: Se può avere l'originale, sì, no, questo è il problema. Quello che io non vedo ad oggi, al di là di un'elite di seria riflessione interna, che comunque mi auguro produrrà anche delle politiche alternative, il momento è di crisi, per cui si stanno partorendo nuove proposte, ma ancora da proporre a un elettorato che è incerto, che è spaventato, che si vede sempre più povero e sempre più marginale di fronte a nuovi mondi come penso alla Cina, proposte i partiti tradizionali non ne abbiamo da fornire, e in particolare non ne hanno né la CDU né purtroppo neanche la socialdemocrazia, mi viene da dire, che in questo momento è l'alleato della CDU in un fronte comune, così come tutte le forze tradizionali e democratiche sono chiamate ad essere. Indipendentemente che lui, che il leader abbia sì o meno la possibilità di diventare il nuovo governatore, lui le elezioni le ha già vinte, ma perché ha cambiato lo scenario e la faccia della Germania.
0: Ecco, ma riuscirà a mettere sul governo?
1: Beh, secondo me con Sarah Wagenknecht, che già sta lavorando per un compromesso a lei soddisfacente, sì, riuscirà.
0: Ecco, e Sarah Wagenknecht apre questo capitolo del cosiddetto, in Italia si chiama rosso-brunismo, no? Quindi di questi, esatto, partiti di sinistra che però hanno posizioni molto vicine all'estrema destra.
1: Sì, accomunati entrambi dalla simpatia per la Russia, che è una vicinanza che non possiamo non ricordare, e in ogni occasione vi sia data la possibilità, perché questo è l'altro grande tema che garantisce anche una certa forza sia a livello di campagne digitali sia di campagne di disinformazione, che altro non è se vogliamo, uno strumento della guerra ibrida della stessa Russia verso l'Occidente. E quindi l'Occidente oggi si deve seriamente interrogare se continua, se vuole continuare a essere Occidente, se vuole recuperare la parte della centralità che ha smarrito e in tempi possibilmente anche rapidi, perché abbiamo visto che, come dimostrano le urne, questi radicalismi non attendono i tempi dell'Europa, ecco, il ragionamento dell'Europa, la lentezza dell'Europa o comunque la lentezza alla quale l'Europa e le istituzioni europee ci hanno abituato.
0: Allora, io ringrazio moltissimo Francesca Traldi per il tempo che ci ha concesso.
1: Grazie, ecco, a voi.
0: Sicuramente la disturberemo ancora in quest'anno, perché sicuramente, ecco, la Germania sarà ancora motivo, no, di dibattito. Grazie mille, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata, buon lavoro.
0: Siamo giunti alla conclusione di questa seconda parte, abbiamo sentito questa analisi su come è andato il voto in Sassonia-Anhalt e sulle conseguenze di questo voto, che continueremo in qualche modo a seguire anche nei prossimi mesi per capire quella che è l'andamento della politica a livello europeo e anche italiano. Infatti ricordavamo Vannacci, che è un programma molto simile a Lived, e anche forse sloveno, ecco, staremo a vedere quella che potrebbe essere anche l'influenza sulla politica slovena. Io direi di fare una pausa e poi ritorniamo a parlare di Israele. Anche qui si terranno elezioni ad ottobre, elezioni molto interessanti e che sicuramente saranno seguite per capire che fine farà Netanyahu e anche come potrebbe cambiare con la politica di questo paese o come potrebbe rimanere. Ma facciamo una pausa e poi ritorniamo con i divergenti.

0: Rieccoci in studio, state ascoltando i Divergenti. Ecco, abbiamo messo questa canzone di Macklemore, che in questi giorni è al centro delle cronache, ecco, per questo diverbio che ha avuto con Ed Sheeran. È stato, ecco, cacciato come gruppo di apertura dei suoi concerti perché espone e parla della Palestina. E usiamo questa canzone per arrivare in Israele, dove tra circa un mese e mezzo si terranno le prossime elezioni del Knesset, e il 27 ottobre gli israeliani, ecco, sceglieranno chi mandare sui 120 seggi del Parlamento, e quindi alla fine sceglieranno se confermare Netanyahu o aprire una nuova stagione politica. E per capire cosa sta accadendo abbiamo, ecco, un gradito ritorno anche in questo caso, il professor Claudio Vercelli, al quale do il benvenuto. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a tutti e grazie dell'auspicio e del riconoscimento.
0: Allora, come dicevamo, il 27 ottobre si vota in Israele, un voto importante, no? Perché si capisce qual è il destino di Benjamin Netanyahu e di questo governo.
1: Sì, ma è come adesso, dopo i fatti del 7 ottobre del 2023. Ricordo che l'attuale governo Netanyahu è in carica dal dicembre del 2022, si riscontra una polarizzazione netta tra l'elettorato israeliano, non solo quello ebraico ma anche arabo, rispetto a non solo chi scegliere ma a cosa fare del paese e nel paese e di qui in avanti. Di fatto si sono creati due blocchi che giocano ancora una volta, come è già avvenuto nel passato, cioè trascorse elezioni, rispetto al ruolo di questa figura, di questo kingmaker che è Benjamin Netanyahu, che dal 1996 ha un ruolo di primazia, di supremazia nel sistema politico nazionale, questo anche con alcuni momenti di opposizione per parte sua e del suo partito, ma sostanzialmente con circa quasi 30 anni di assoluta visibilità. E il politico israeliano più longevo, soprattutto quello in carica rispetto a ruoli di premierato, e va aggiunto che appunto molto del dibattito politico in Israele nelle settimane, nei mesi, ma anche negli ultimi

0: ultimi anni trascorsi dal 7 ottobre del 2023 ruota intorno a Netanyahu, alla sua maggiore o minore credibilità, al fatto che in qualche misura non si debbano scegliere dei programmi politici, ma si debba scegliere un premier vecchio oppure nuovo.
1: Ecco, tra l'altro in questi giorni è anche il centro di tutta una serie di scandali legati proprio al 7 ottobre, no? Haaretz ha pubblicato questa inchiesta dove si dice che il premier israeliano sarebbe stato avvertito dagli Emirati Arabi Uniti prima dell'attacco del 7 ottobre.
0: Sì, c'è una sequenza che è raccontata peraltro in un libro che sta uscendo con tanto di dati, documenti, una sequenza che ovviamente va riscontrata e verificata perché chiaramente ha un impatto in sé per nulla secondario, ma dove per ciò che emerge che in qualche misura Netanyahu avrebbe quantomeno sottovalutato quanto si stava già da tempo verificando a Gaza, ovvero sia la preparazione di un attacco violento, potentissimo per molti aspetti, da parte delle milizie, non solo di Hamas, ma dei gruppi che operano insieme a Hamas dentro la Striscia di Gaza. Allora, come aggiungo, per alcuni aspetti, quantomeno a tutt'oggi. In buona sostanza, quando è avvenuto il 7 ottobre del 2023, Netanyahu, davanti alle critiche, davanti al moto dell'opinione pubblica, davanti a quello che è stato detto da più parti, non soltanto in Israele ma anche in altri luoghi, in altri contesti, ha risposto: non mi hanno svegliato, parole testuali, cioè non mi hanno detto che stava avvenendo qualcosa di potente. Oggi invece Haaretz, al pari delle fonti che vengono citate, da verificare ma in qualche modo almeno razionalmente plausibili, dice in buona sostanza che è stato Netanyahu a non svegliare, per usare la metafora, coloro che dovevano rispondere a quanto stava succedendo e accadendo.
1: Ecco, e questa è un'accusa, no, che se fosse provata abbastanza pesante anche rispetto a lui che si presentava come mister sicurezza.
0: Ma assolutamente, cioè tutta la campagna politica non solo di adesso, non solo degli anni trascorsi ma anche del passato per parte di Netanyahu ha oscurato molti altri aspetti che sono conflitti aperti dentro la viva carne di Israele, ad esempio il ruolo degli ultraortodossi e la loro arruolabilità dentro l'esercito, il problema del rapporto tra laicità e religiosità, la questione della divisione, separazione, frammentazione democratica dei poteri, e la questione aperta dell'economia, perché anche Israele conosce un processo inflattivo che riguarda tutto i beni primari, spendendo invece su di sé la credibilità di essere colui che più di tutti, non altro per la sua lunga militanza come premier, avrebbe saputo come rispondere ad aggressioni esterne e portando anche, per così dire, in quota capitale per la sua credibilità il fatto che nel mentre con una parte dei paesi arabi erano già stati sottoscritti, oltre che stabiliti, degli accordi di sostanziale pacificazione, ma nel mentre la questione palestinese stava germinando, per così dire, stava lievitando e, tra le altre cose, non solo questa, ha prodotto comunque il 7 ottobre del 2023. E questo è un dato che pesa enormemente su Netanyahu perché in qualche misura, vuoi per sua incoscienza, inconsapevolezza, o vuoi più plausibilmente per un conflitto già in corso in quei mesi, in quei giorni, tra poteri contrapposti, tra cui anche l'esercito e i servizi di sicurezza, egli ha svolto un ruolo che era quantomeno inadeguato e inappropriato, per usare espressioni eufemistiche, rispetto a quelle che erano le esigenze e le urgenze del momento.
1: Ecco, d'altronde era già in corso, no, all'epoca una crisi in qualche modo istituzionale e politica che colpiva tutta la società israeliana e ora, ecco, quelli che sono i partiti di opposizione per le prossime elezioni, ecco, stanno cercando di trovare una quadra tra di loro e di mettere in piedi quello che viene chiamato change block. Non mi sembra che questa settimana ci sarà proprio una riunione di questi principali leader anti Netanyahu. Ecco, riusciranno a trovare un modo di stare assieme, anche perché sono anime molto diverse tra di loro?
0: Dunque, gli ultimi dati, perché poi cambiano di volta in volta, ma non in maniera significativa, per quanto riguarda la sondaggistica, ci dice che il blocco di partiti pro Netanyahu, a partire dal suo partito, il Likud, raccoglierebbe 52 seggi sui 120 in palio. Il blocco del cambiamento da sé, che è un blocco molto eterogeneo, come spesso è capitato anche nel passato, quindi, come dire, senza un progetto sostenibile nel lungo periodo, ma indirizzato solo ed esclusivamente a un obiettivo, ovvero sia quello di sconfiggere Netanyahu, raccoglierebbe invece 56 seggi. Entrano in gioco, a questo punto diventano strategiche, le liste arabe. Cioè, da una parte il partito Ra'am, che è un partito che ha iniziato una lunga operazione politica, un partito fra l'altro di radice islamista, ovvero sia legato ai Fratelli Musulmani, ma che da tempo ha iniziato un percorso, essendo entrato anche in un passato esecutivo con un viceministro, un percorso, diciamo così, di spedita dei voti che riesce a ottenere, dei seggi che ha nel Parlamento israeliano, che otterrebbe in questo caso qui 5 seggi. Inoltre, per quanto riguarda il resto dei partiti arabo-israeliani, si parla di altri 7 seggi. Qualsiasi blocco di opposizione o blocco del cambiamento che Dio si voglia contro Netanyahu ha bisogno a questo punto dei voti dei partiti arabi in Parlamento. Senza questi non si ottiene assolutamente nulla e questo per Israele è un transito strategico. Netanyahu dice: se votate l'opposizione, votate per gli arabi, trattino palestinesi, trattino nemici. Mentre invece il blocco del cambiamento dice votate per noi, non dice apertamente raccogliamo anche poi eventuali adesioni dei seggi della futura Knesset, del futuro Parlamento, del mondo arabo, della realtà araba all'interno di Israele, tuttavia è chiaro che non potrà fare altrimenti.
1: Ecco, il principale sfidante per ora sembra essere Gadi Eisenkot, no? Con il suo partito centrista Yashar. Ecco, che figura è questo ex capo di Stato Maggiore?
0: Una figura molto credibile rispetto a un discreto numero, anzi direi a un gran numero di elettori israeliani che non sono per nulla estremisti, non sono di sinistra prevalentemente, sono diciamo centristi moderati che riconoscono in Eisenkot, già capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, un ruolo significativo, un ruolo appunto di fiducia, per la, come si diceva, un ruolo di sicurezza, però Eisenkot da solo con la sua lista non va oltre i 24 seggi a dar credito agli attuali sondaggi. Ben inteso, solo perché gli ascoltatori ci comprendano, nessun partito potrà mai avere la maggioranza assoluta in Israele, non è mai successo dalla nascita dello Stato nel 48 ad oggi. Però Gadi Eisenkot dovrebbe essere colui che coalizza intorno a sé e alla sua figura gli altri partiti anche di orientamento diverso. Ripeto, Eisenkot è un centrista, mentre invece sono nella coalizione, nel blocco del cambiamento anti Netanyahu, anche soggetti di ispirazione molto diversa, di destra laica e di sinistra invece più tradizionale e anche più aggressiva, come i Democratim, i democratici, che sono dati agli 11 seggi. Bisogna vedere, è possibile che ce la possa fare. Il problema, dal mio punto di vista, si guardi e si osservi, non è tanto il durante, il mentre, ma è il dopo. Perché tradizionalmente in Israele, almeno negli ultimi 30 o 40 anni, a volte le opposizioni sono riuscite in qualche misura a scavalcare e a disarticolare il blocco di potere altrimenti legato per lo più alla destra nazionalista, in questo caso qua, se parliamo di Netanyahu, anche alla destra radicale ed estremista. però poi dopo si sono frantumate al loro interno, non riuscendo a mantenere la promessa di essere una coalizione di lunga durata. E qui ci sono tutta una serie di questioni strategiche che certo non risolve un solo governo, ma che un singolo governo di cambiamento dovrebbe iniziare a reimpostare rapporto col mondo palestinese, che non può certo proseguire come è avvenuto in questi ultimi tragici e drammatici anni, a prescindere dal comportamento di Hamas e quant'altro. Poi questione economica, perché Israele si sta trasformando, sta cambiando, sta perdendo diversi punti dal punto di vista, scusi il gioco delle parole, della sua primazia economica, e questa cosa sta in qualche modo condizionando la cosiddetta startup nation, che non è più così potente come sembrava anche solo pochi anni fa. La questione delle diverse anime interne al paese, uno dice paese o stato ebraico, sì, ma vuol dire tutto e nulla, già forse l'abbiamo raccontato in altre conversazioni, vuol dire avere soggetti molto diversi da loro, la contrapposizione tra religiosi ultra ortodossi e il resto della collettività ebraico-israeliana, e non solo, anche araba, tendenzialmente o esclusivamente laico-secolarizzata, e ormai, come dire, al calor bianco, eccetera, eccetera, eccetera, come dire, vasto programma, enormi problemi.
1: Ecco, quindi sarà anche una scelta, no, in qualche modo identitaria, di che Israele, che israeliani si vuole essere, e sicuramente Netanyahu è in qualche modo ostaggio di quello che è il centrodestra e degli ultraortodossi.
0: Sì, Netanyahu in qualche misura non sta più dentro un blocco di centrodestra, ma sta dentro un blocco di destra e destra radicale. Cosa vuol dire in sostanza? Che sta dentro un blocco che raccoglie spinte, soggetti, partiti ed elettori che vogliono trasformare completamente il voto istituzionale di Israele, qualora lui ottenesse un ulteriore mandato, andando verso una sorta di autocrazia, dove Netanyahu sarebbe, diciamo così, Malik Israel, il re di Israele, per usare l'ebraico, ma poi tutto il resto, la divisione dei poteri, cioè quello che tradizionalmente appartiene alle democrazie pluraliste della nostra contemporaneità, sarebbe risolto in un sistema, per l'appunto, se non dittatoriale, comunque sicuramente autoritario e quant'altro. Da questo punto di vista lui è prigioniero di questa situazione, è prigioniero nel senso che lui ha a che fare con interlocutori che rappresentano, diciamo così, un orizzonte diverso da quello che fino a qualche anno fa poteva ancora costituire l'orizzonte di Israele, così come delle democrazie occidentali. Anche qui torniamo su un tema che abbiamo ripetutamente affrontato, cioè Israele diventa uno specchio a modo suo di trasformazioni assai più ampie, assai più complesse che riguardano il mondo occidentale, con l'aggravante, se così si può dire, per parte dello stesso Stato degli ebrei, prima ancora che dello Stato ebraico, che le anime lì sono assai diversificate e tra di loro molto conflittuali. E la frammentazione politica, che è un problema che praticamente negli ultimi 40 anni ha accompagnato la composizione di tutte le maggioranze, gli esecutivi israeliani, ne è per l'appunto una sorta di riflesso immediato.
1: Ecco, ma qualcuno teme che in caso della vittoria di questo fronte anti-Netanyahu ci possano essere anche reazioni violente, no, da quella che è la parte più estremista della destra?
0: Dunque, io ho raccolto, seguendo passo dopo passo le cose che arrivano da Israele, scrivendone, ho raccolto in questi ultimi tempi, in questi ultimi mesi, almeno 3 dichiarazioni pubbliche da parte del Presidente dello Stato, così viene definito, di Israele, noi diremo Presidente della Repubblica in sostanza, il Presidente Herzog, che invitavano a evitare che il confronto tra parti politiche contrapposte elettorale si trasformasse in una testuale guerra civile. Quando un capo di Stato dice queste cose, vuol dire che effettivamente L'altra cosa che metterei in rilievo è che nelle settimane scorse, poi si sa, quando si è sotto elezione si dicono molte cose e quelle cose vanno poi sottoposte a verifica, perché altrimenti sono, come dire, flatus vocis, cose che vengono dette così sul momento, e che una parte delle opposizioni, a partire dalle opposizioni di sinistra che fanno parte del blocco del cambiamento, che riconosce in Eisenkot come plausibile primo ministro, ha dichiarato che è possibile che Netanyahu, intorno al 27 di ottobre, quando si terranno le elezioni, scompigli le carte, crei una sorta di stato di emergenza e cerchi in qualche misura di rinviare il confronto elettorale. Ovviamente sono voci che vanno accolte con beneficio di inventario, possono anche essere espressioni strumentali che in qualche misura creano l'idea che ci sia un nemico che non è disposto ad accettare in alcun modo l'esito delle urne, eccetera, eccetera, eccetera. Però è non meno vero che comunque mai come in questi ultimi tempi si era misurato una tensione così marcata, così forte, che arriva per l'appunto, come dicevo antecedentemente, anche da figure istituzionali di rilievo. Vedremo cosa avverrà. Aggiungo ancora una cosa, la connessione può sembrare molto labile, ma non è per nulla trascurabile. Le elezioni in Israele del 27 ottobre precedono quelle di medio termine, primi giorni di novembre, negli Stati Uniti. E quindi sono paradossalmente un involontario banco di prova di quello che potrebbe avvenire e appartenere al processo elettorale statunitense. Tenuto conto che anche lì c'è chi dice: guardate che l'attuale presidente degli Stati Uniti non è disposto ad accettare legalmente e regolarmente un risultato elettorale a lui sfavorevole.
1: Ecco, quindi il rischio che ci sia la tempesta perfetta, no? Tutte le condizioni per creare, ecco, una situazione di tensione, anche perché oggettivamente comunque ci sono ministri in questo governo, in primis Ben-Gvir, che sono molto vicini a movimenti come Kach, che in questi mesi stanno creando non pochi problemi, soprattutto nel West Bank, no, con attacchi ai vari insediamenti dei palestinesi.
0: Sì, diciamolo pure fino in fondo, a parte che Ben-Gvir è assolutamente congruo, è espressione del calcio, ovvero sia di un movimento estremista antidemocratico, dichiaratamente fascista, eccetera, eccetera, che vuole non solo espellere i palestinesi, la prima cosa a cui legittimamente pensiamo, dalla Cisgiordania e da Gaza, ma anche trasformare in maniera, appunto, non solo autoritaria, ma direi per più aspetti totalitaria della democrazia israeliana. Ma aggiungiamo per l'appunto che in buona sostanza noi abbiamo a che fare con alcuni esponenti, non tutti, con alcuni esponenti dei ceti politici in Israele come in altri paesi, che giocano sporco, che ritengono che le regole della democrazia siano ormai superate, che ritengono che per loro in questo momento si aprano le opportunità di lungo periodo, ritengono che la collettività possa essere facilmente manipolata, tenuto conto che il controllo dei canali informativi, tenuto conto che l'utilizzo degli stati di emergenza e quant'altro sono strumenti che condizionano le scelte emotive, prima ancora che politiche, e quindi ragionate delle collettività medesime. Se vogliamo, è una situazione che ha dei riscontri, ha dei parallelismi, offre dei parallelismi con quanto è già avvenuto in Europa in tempi di molto trascorsi. C'è un elemento in comune nelle infinite invece differenze tra situazioni storiche passate e tra la cronaca del presente. L'elemento comune è il fatto che le democrazie sono molto affaticate, non riescono a stare dietro ai cambiamenti economici e sociali che stanno investendo ormai da tempo nelle nostre società e che si preannunciano come ulteriormente, diciamo così, forieri, portatori di modificazioni sostanziali. Le persone hanno paura, in sostanza, in Israele come in qualsiasi altro posto. E quindi quando si ha paura non si vota per qualcosa che possa rappresentare il cambiamento, ma si propende per qualcosa che possa risultare in qualche misura rassicurante, ancorché in sé falso o comunque sia poco o nulla veritiero.
1: Allora, con queste parole chiudiamo questa parte. Io ringrazio moltissimo il professor Claudio Vercelli e continueremo a seguire sicuramente le elezioni in Israele che, come anche ci ha confermato con queste sue ultime affermazioni, sono sempre un po' uno specchio, no, di quello che accade anche da noi. Grazie mille, buona giornata.
0: Buona giornata a voi e alla prossima.
1: Allora, io direi di andare verso la nostra prossima pausa e verso l'ultima parte di questa prima puntata dei Divergenti. Ecco, in questa ultima parte cercheremo di contattare Christian Ecker, che si trova a Zaporizhzhia, quindi ci faremo raccontare qual è la situazione in questa città diventata, ahimè, famosa proprio per il conflitto in Ucraina, e parleremo anche di quelli che sono stati i funerali di Ratko Mladic, però come dicevo lo facciamo nella seconda parte dei Divergenti. Adesso facciamo una pausa e poi ritorniamo.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova si registrano code tra Sirmione e Brescia Est in direzione Milano a causa di un veicolo fermo, mentre presso il casello di uscita di Peschiera del Garda si verificano incolonnamenti per entrambe le provenienze. Vi informiamo inoltre che stasera, dalle ore 22.30 alle ore 5 di domani mattina, su raccordo Marco Polo per attività di manutenzione da parte di Terna, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra il raccordo e la tangenziale di Mestre in entrambi i sensi di marcia. Chi proviene da raccordo e volesse raggiungere la tangenziale sarà deviato verso l'uscita Casale sul Sile. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico alla Brescia Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un cordiale buon pomeriggio da Alberto Cernas. Leggiamo i titoli della prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. Discorso sullo stato dell'UE, la presidente della Commissione von der Leyen delinea le principali priorità. La dirigenza RTV Slovenia assicura la proposta di emendamento alla legge sull'ente radiotelevisivo non prevede la chiusura dei centri regionali. Ieri per la prima volta il ministro degli esteri italiano Tajani ha aperto al ripristino degli accordi di Schengen. L'opposizione in Slovenia contesta le dichiarazioni del premier Janša in merito al potenziamento della spesa militare. Inaugurata nella sede della Comunità degli Italiani di Capodistria, Digitar 2, mostra personale di Sergio Morosini. Parleremo di questo ed altro nella prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria alle 12.30.
0: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Rientriamo in studio e andiamo subito a Zaporizhzhia. Ecco, perché se fosse messo l'ascolto adesso, state ascoltando I Divergenti con Barbara Costamani. A Zaporizhzhia c'è Christian Ecker, al quale do il bentornato. Buongiorno Christian.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, spero mi sentiate bene.
0: Ti sentiamo benissimo, nonostante ecco, tu sia in una zona di guerra. Ecco, Christian, sei in questa città che, come dicevamo, è diventata tristemente nota per questo conflitto. Ecco, qual è la situazione che stai vedendo in questi giorni?
1: Ma la situazione è sempre tesa, nel senso che gli attacchi sono continui, o con droni o con missili. Stanotte, devo dire, è stata la prima notte tranquilla, nel senso che non ci sono stati attacchi di nessun tipo, e la cosa è molto strana. Infatti siamo tutti un po' preoccupati, speriamo che i russi non recuperino stasera. Però ecco, la situazione è tesa. Ci sono almeno 2-3 attacchi al giorno, almeno, e si può fare ben poco perché ci troviamo a meno di 20 km dal fronte e alcuni tipi di bombe, come le bombe avioguidate, le CAB, non sono intercettabili, per cui quelle colpiscono la città. I droni sono più intercettabili, almeno quelli grandi, ma adesso i russi usano moltissimo gli FPV, che sono i droni piccoli. Proprio l'altro ieri me ne è passato uno sopra la testa, lo senti e non lo vedi, una situazione da brivido, e questi droni piccoli fanno danni enormi in realtà, perché colpiscono autobus, entrano addirittura negli appartamenti.
0: Attraverso le finestre. Di queste ore è proprio il fatto che un drone russo ha attaccato un autobus di linea, no, a Nikopol.
1: Sì, Nikopol, che tra l'altro è qui vicino. È una città a pochi chilometri da Zaporizhzhia, però ecco, queste scene a Zaporizhzhia sono all'ordine del giorno, e la periferia sud della città è adesso completamente ricoperta da reti antidrone, che sono abbastanza efficaci, perché il drone rimane intrappolato e non colpisce la gente oppure i mezzi, appunto, pubblici o privati.
0: Ecco, il rischio è che in qualche modo in queste ore ci sia un'escalation, no? Dovuta anche al fatto che tra pochi giorni, ecco, ci sono le elezioni per la Duma.
1: Sì, questa è la preoccupazione più grande. Come sappiamo, il mandato a Putin verrà rinnovato attraverso la Duma, ovviamente, nel senso che nella Duma ci sono i suoi uomini, per cui Putin si sentirà ancora più forte, ed è probabile che gli attacchi si intensifichino. Però ecco, già così la situazione è molto tesa. Qualche giorno fa è stato attaccato anche un treno proprio qui vicino a Zaporizhzhia, un treno di linea che andava verso Dnipro, e è morta la signora, appunto, che lavorava come controllore, e i treni, quelli a lunga percorrenza a Zaporizhzhia per esempio, non arrivano più. Io quando sono arrivato ho fatto, insomma, il mio treno ha avuto un forte ritardo e alle 4 del mattino ci hanno evacuato in mezzo ai campi con il freddo. Immaginate questa situazione, tutti che scendono dal treno, soprattutto le persone anziane hanno molte difficoltà, ovviamente ci sono molti soldati feriti con questo drone che ronza sopra la testa. Poi per fortuna non ha colpito il treno, è stato abbattuto, però insomma la situazione è abbastanza tesa. E adesso arriverà l'inverno, immaginate un'evacuazione notturna in mezzo a un campo con neve, ghiaccio, pioggia e meno 15 gradi. Insomma, non è una situazione facile, ecco.
0: Ecco, la guerra sta cambiando, no? Mi sembra che in Ucraina si stia giocando anche quello che è un cambio epocale del modo in cui si combatte.
1: Sì, la guerra sta cambiando, e io che vengo spesso a Zaporizhzhia ho visto le diverse fasi. All'inizio c'erano i missili terra-aria, i famigerati S-300, poi siamo passati ai droni, agli Shahed, e adesso siamo in una fase intermedia, perché la terza fase è stata quella delle CAB, le bombe avioguidate, e adesso c'è un sistema ibrido, ci sono bombe di vario tipo, ci sono le bombe nordcoreane, che fa molta paura, devo dire. Proprio 3 giorni fa hanno colpito di nuovo l'acciaieria di Zaporizhzhia e vengono usati moltissimo i droni. Adesso gli Shahed, che sono quei droni iraniani neri, si muovono più velocemente perché hanno un propulsore, non hanno più le eliche, e ne ho sentito uno qualche giorno fa, arriva ad altissima velocità e il rumore è simile a quello di un aereo ed è difficilissimo da battere. E appunto questi droni colpiscono oggetti critici, ma anche case private, palazzi, uccidono le persone. E in più, ripeto, ci sono questi droni piccolini che è difficile intercettare ed è difficile anche monitorare attraverso i radar. Quindi siamo tutti con gli occhi verso il cielo, soprattutto quando andiamo nella periferia sud della città, e gli autisti degli autobus sono spesso le ciuiche, che sono degli oggetti particolari che permettono di intercettare quello che il drone vede, cioè praticamente su un piccolo schermo si vede quello che il drone sta vedendo in quel momento e si può procedere all'evacuazione dell'autobus in caso si veda che il drone appunto va proprio verso quell'autobus. Però ecco, la situazione è di estrema tensione, anche perché la città vive normalmente, tutto funziona, le scuole funzionano, però immaginate anche la paura dei genitori. Le scuole sono sicure, nel senso che si studia sottoterra, gli ucraini sono davvero ben organizzati, però immaginate la paura di un genitore che sa che il figlio prende l'autobus per andare a scuola. Insomma, sì. È una situazione che il problema è che perdura ormai da troppo tempo, sono quasi 5 anni, la gente è davvero stanca.
0: È stanca, quali sarebbero le loro richieste, al di là del fatto logicamente che finisca la guerra?
1: Ma la richiesta è sostanzialmente quella in questo momento di posizionare la frontiera lì dove sono le truppe. La Russia vorrebbe tutto il Donbass, vorrebbe anche Zaporizhzhia, Putin lo ha detto chiaramente, ma gli ucraini non sono ovviamente disposti a fare concessioni di questo tipo, anche perché vicino alla linea del fronte hanno costruito delle fortificazioni enormi che io ho avuto modo di vedere, e permettere ai russi di sorpassare queste fortificazioni vorrebbe dire farli arrivare a Kiev sostanzialmente. Perché una volta che arrivano per esempio a Zaporizhzhia poi possono tranquillamente avanzare verso Dnipro. Per cui gli ucraini mi sembra siano anche disposti a fare delle concessioni in questo momento, i russi invece no. Certo, il sogno di tutti è che l'Ucraina ritorni in possesso anche dei territori occupati. Io qui ho conosciuto parecchi profughi che hanno lasciato le proprie case e le loro case adesso sono occupate dai russi, soprattutto da soldati e dagli uomini del KGB. Insomma, non è piacevole vedere attraverso la telecamera di casa collegata al cellulare che nel tuo appartamento ci sono degli sconosciuti che mangiano, bevono, usano le tue lenzuola, i tuoi piatti. Per cui il sogno è comunque quello di ritornare anche in possesso dei territori occupati. Gli ucraini sono consapevoli che in questo momento non è possibile, per cui sono pronti a un compromesso. La Russia però sembra non voler sentire da questo orecchio.
0: Sì, almeno per ora, sicuramente, ecco, in questi giorni non sentirà nessuna delle proposte ucraine. Anche per i giornalisti comunque non è facile lavorare, no? Comunque tu sei riuscito ad arrivare a Zaporizhzhia, ma ecco, non è così scontato.
1: No, non è così scontato, ovviamente ci vuole la creazione, è sempre più difficile ottenere i permessi per andare oltre. E io spero, insomma, in futuro di riuscire ad arrivare a Kherson, ma non è scontato. L'ultima volta che ho provato ad andare a Sumy, che è appunto una città a nord, proprio al confine con la Russia, non sono riuscito a entrare. La prima volta mi hanno fatto passare, la seconda mi hanno rimandato a Kiev, in maniera molto gentile, devo dire. Però ci vogliono dei permessi speciali e ovviamente non è facile ottenerli, soprattutto per una persona come me che è italiano e lavora per un giornale serbo. io sono a prescindere sospetto.
0: Sì, diciamo, sì, che se, non sei proprio, ecco, l'identikit della persona più, ecco, omogenea.
1: Io li capisco, nel senso che c'è una guerra in corso e anch'io reagirei con sospetto di fronte a una persona che comunque parla russo, vive in Serbia, insomma bisogna sempre stare a... li capisco. Fortunatamente ho delle credenziali comunque valide per cui riesco a fare il mio lavoro. Poi ormai è qui a Zaporizhia, ho anche molti amici, ne cito solo una, Natalia Kuzmenko, che è una giornalista emerita ed è direttrice del Centro di Solidarietà dei Giornalisti. Natalia mi ha aiutato moltissimo in questi giorni e appunto mi ha fatto conoscere tutta Zaporizhia. Mi sento a casa ormai qui.
0: Ecco, ti senti a casa, come anche ti senti a casa in Serbia, forse un po' meno, no? In questi ultimi tempi.
1: Sempre meno, sì. Troppo, sempre meno. Infatti trascorro più tempo in Ucraina che in Serbia.
0: E questo, ed è tutto detto, perché uno che preferisce...
1: Ed è tutto detto. Sì, adesso dopo i funerali di Ratko Mladic, un collega all'università, così scherzando, mi ha detto «Sì, vai qualche giorno in Ucraina, sicuramente starei più tranquillo rispetto a come stai qui a Novi Sad». E in parte aveva ragione. Qui, almeno in Ucraina, la situazione è molto chiara. Si sa chi è l'aggressore, si sa chi è la vittima, si sa chi attacca e si sa chi difende. In Serbia non si capisce più nulla. È una situazione davvero complicata. E devo dire che i funerali di Ratko Mladic mi hanno sorpreso e hanno deluso davvero parecchia gente, non solo in Serbia, ma un po' in tutto il mondo.
0: Sì, perché abbiamo visto comunque questa partecipazione molto sentita a questi funerali.
1: Sì, questa partecipazione sentita e soprattutto, come si direbbe in Italia, con questo termine che va molto di moda, bipartisan, cioè al funerale non c'erano soltanto i sostenitori del presidente Vučić e i nazionalisti, ma c'erano anche molti studenti. E gli studenti che bloccano e che presenteranno la propria lista alle elezioni politiche del 25 ottobre non si sono affatto pronunciati sui funerali di Mladic, come se non ci fossero. Qualche giorno fa hanno consegnato appunto le firme per presentare la propria lista alle elezioni e ballavano in piazza come se nulla fosse successo. C'è qualcosa che non va. E questo qualcosa credo sia il discorso dominante che negli ultimi anni è cambiato. All'inizio del 2000 e fino al 2011, fino a quando Mladic è stato arrestato, ai giovani interessava molto poco appunto la figura di Mladic. Non ne parlavano quasi mai e sostanzialmente dicevano non ci riguarda, noi non eravamo neanche nati allora. A sostenere Mladic c'erano più i nazionalisti. Lentamente i giovani si sono affezionati a questo personaggio, lo considerano un eroe, colui che ha difeso la Serbia e, come amano dire, la serbità, che è un concetto a me non del tutto chiaro, ma comunque viene ribadito spesso in Serbia. Praticamente non c'è stata una vera e propria propaganda, ma è cambiato il discorso dominante soprattutto attraverso i social media, attraverso Instagram, attraverso Facebook, attraverso alcuni video su TikTok, per cui i giovani hanno cambiato il loro punto di vista e dall'indifferenza iniziale hanno cominciato a considerare Mladic un eroe che ha appunto difeso il popolo serbo in Bosnia. E parlando con alcuni studenti, quando ho chiesto loro ma perché amate così tanto Mladic, che alla fine è un criminale di guerra, la risposta è stata sì, ha fatto degli errori, ma se non ci fosse stato Mladic il popolo serbo sarebbe scomparso dalla Bosnia, perché i musulmani e i croati ci avrebbero sostanzialmente annientati. Ecco, questo è un ragionamento nuovo che io prima non sentivo da parte dei giovani e che è passato attraverso una propaganda sottile attraverso i social media. Anche nelle scuole, devo dire, in alcune scuole, il discorso dominante è cambiato e i serbi sono tornati a essere delle vittime. sono delle vittime del sistema, dell'Unione Europea, degli Stati Uniti, e sostanzialmente non c'è un discorso razionale sugli anni 90 ancora. E io mi aspettavo sinceramente che questa nuova generazione facesse un passo avanti e almeno dicesse insomma, noi non ci vogliamo più occupare di Mladic, vogliamo un rapporto pacifico con i nostri vicini e vogliamo non dimenticare ma quantomeno superare le divisioni che hanno caratterizzato i Balcani negli ultimi 30 anni.
0: Diciamo che già anche nelle manifestazioni, no, emergeva questo atteggiamento, non basta pensare a quelli che erano simboli legati al Kosovo.
1: Sì, esattamente. All'inizio, quando sono cominciate le occupazioni dopo il crollo della pensilina della stazione di Novi Sad, i primi gruppi erano sicuramente orientati a sinistra e addirittura nella mia facoltà, nella facoltà di filosofia di Novi Sad, sono comparsi dei simboli legati alla Jugoslavia. Dopodiché lentamente la destra ha preso il sopravvento e sono comparsi questi simboli, appunto, non soltanto la famosa bandiera del Kosovo con la scritta "non ci arrendiamo", ma anche le bandiere della Wagner. Per cui la retorica è completamente cambiata e sicuramente adesso questa lista studentesca è comunque in mano alla destra. Vedremo cosa succederà dopo le elezioni, non è escluso insomma che vincano, ma Vučić è un osso duro, Vučić sa cosa fare per risultare comunque vincitore, sia legalmente sia illegalmente, quindi la partita è ancora aperta. Quello che unisce e che fa perdere la speranza a molti, quello che unisce sia il governo sia l'opposizione è questo amore, perché di amore si tratta, nei confronti di personaggi come Ratko Mladic. Perché a quel punto in molti ci chiediamo, beh, ma che cambiamenti ci potrebbero essere se anche gli studenti, la loro lista, vincessero le elezioni? Questa è la vera domanda. E soprattutto quello che manca in Serbia è un vero dibattito politico. Se guardate insomma le immagini degli studenti che consegnano le firme e che festeggiano, sembra di stare allo stadio. Si sentono soltanto slogan e nulla di più, non è possibile fare un discorso politico. Io ho provato a chiedere appunto ad alcuni studenti quale fosse la loro posizione in politica estera, dove trovare i soldi per finanziare la sanità, visto che vogliono riformare la sanità, e mi è stato detto chiaramente, ah, ma se fai queste domande tu stai dalla parte di Vučić, sei un provocatore. Per cui, insomma, vedremo cosa succede, ma per il momento il paese è ancora estremamente immaturo. C'è un altro problema poi, l'analfabetismo di ritorno è altissimo, sì, e gli ultimi dati PISA sono catastrofici. La Serbia è uno degli ultimi paesi in Europa per quel che riguarda appunto l'alfabetizzazione dei giovani. E allora ci si chiede che cosa aspettarsi poi da queste persone, da questi giovani.
0: Ecco, staremo.
1: È ovvio che
0: certo.
1: È ovvio che, sì, che queste stesse persone poi siano anche facilmente vittime della propaganda che glorifica Ratko Mladic e tutti i criminali di guerra degli anni 90.
0: Ecco, facilmente vittime di un clima generale, no? Che comunque esiste in Serbia, è sempre esistito e vedremo se un giorno o l'altro scomparirà. Nel frattempo si sono candidati, hanno candidato, ecco, anche figure conosciute, in primis una leggenda del basket, no? Dejan Budiroga.
1: Sì, queste appunto sono ovviamente mosse, come dire, volte a catturare anche una certa parte dell'elettorato che non si occupa di politica, che non andrebbe a votare. Ci sono soprattutto professori universitari, alcuni molto validi. C'è però un'altra questione: il fatto che siano, come dicono gli studenti, vergini politicamente e che non si siano mai occupati di politica prima non significa che siano capaci. Benedetto Croce lo diceva, sì, il politico deve essere onesto, ma prima di tutto deve essere capace. Che ce ne facciamo di un politico onestissimo che non è poi capace? Soprattutto, ciò che ci si chiede è che cosa succederà se dovessero arrivare al potere e dovessero formare il governo. Beh, quale sarà la linea a livello di politica estera? Continueranno a bilanciare fra Occidente e Oriente, oppure decideranno di stare con l'Occidente oppure con la Russia? Insomma, ci sono molte questioni soprattutto poi legate alla situazione economica, perché non dimentichiamoci che la Serbia è in mano agli investitori stranieri, è in mano ai russi, è in mano ai cinesi ed è in mano anche ai tedeschi e agli americani, per cui a un certo punto delle decisioni andranno prese. E da questo punto di vista Vučić è un maestro nel bilanciare. Ecco, ha invitato Zelensky in Serbia e subito dopo ha iniziato un dialogo con i russi. Può non piacere questo tipo di politica, a me personalmente per esempio non piace, ma bisogna dire che solo un maestro può, certo, può bilanciare in questo modo, mantenere i nervi saldi e dire a tutti di sì e ottenere poi alla fine finanziamenti da tutti, finanziamenti che un giorno andranno restituiti, ma quel giorno probabilmente Vučić non sarà più al potere. Per allora, cui chi andrà al potere adesso avrà anche il compito di ripulire la Serbia, insomma ci sono delle sfide molto grandi e io non vedo nessuno in grado di risolverle.
0: Allora, io ringrazio moltissimo Christian per questa lunga chiacchierata, ecco, grazie mille della tua disponibilità e niente, in bocca al lupo e stai attento ai droni.
1: Grazie, attentissimo.
0: Siamo giunti alla... Grazie, buona giornata. Siamo giunti alla conclusione di questa puntata dei Divergenti, con questa ultima intervista da Zaporizhzhia. Non mi resta che ringraziare Jura dall'altra parte del vetro, ringraziare voi ascoltatori e rimandarvi alla prossima settimana, sempre con i Divergenti, sempre con Barbara Costamagna. Tenete conto che se ci state ascoltando in replica la sera, magari alcune notizie sono anche superate dagli eventi, però noi andiamo in onda in diretta ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 e quindi questo qui è ciò che ci può capitare. Grazie mille, buona giornata.

0: il meteo e la viabilità.
1: L'area di alta pressione che interessa l'Europa centrale si sta indebolendo. Sulla parte settentrionale del continente persiste una zona di bassa pressione, mentre un fronte perturbato si trova a nord delle Alpi. Dinanzi ad esso, venti dai quadranti sudoccidentali convogliano sulle nostre regioni aria relativamente calda e secca. Previsioni. Oggi cielo sereno, nel corso della giornata soffierà vento sudoccidentale, temperature massime da 24 a 28 gradi. Durante la notte nuvolosità in graduale aumento da ovest verso il mattino. Sulle regioni occidentali inizieranno a verificarsi precipitazioni locali, temperature minime da 12 a 18 gradi. Domani cielo nuvoloso, in mattinata le precipitazioni interesseranno gran parte della Slovenia, nel pomeriggio le piogge tenderanno ad attenuarsi, sul litorale soffierà lo scirocco, temperature massime diurne da 15 a 25 gradi. Venerdì in prevalenza nuvoloso con precipitazioni passeggere nella Slovenia occidentale. Sabato dapprima cielo nuvoloso con piogge, nel corso della giornata la nuvolosità tenderà a diradarsi. La viabilità. Traffico sostenuto, si segnala un'auto in avaria sull'autostrada del litorale tra Vrhnika e Lubiana, nonché presso lo svincolo di Nanos, in direzione Capodistria. Rallentamenti sempre sulla A1 tra Postumi e Capodistria verso Lubiana e sulle regionali Strugnano-Isola, Schmari e Capodistria e Lesce-Bled.
2: Le 12:30.
3: I fatti del giorno.
1: Ritorna l'informazione di Radio Capodistria, ecco i titoli delle notizie. Discorso sullo stato dell'UE, la presidente della Commissione von der Leyen delinea le principali priorità. La dirigenza RTV assicura la proposta

0: Nel suo discorso annuale sullo Stato dell'Unione al Parlamento di Strasburgo, la Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen ha delineato le principali priorità dell'Unione Europea di fronte alle sfide geopolitiche ed economiche. Tra i temi centrali la sicurezza digitale, l'intelligenza artificiale, la protezione delle frontiere esterne, i cambiamenti climatici, l'energia e il contesto internazionale. Sentiamo Maja Novak.
1: Nel tanto atteso discorso, von der Leyen ha annunciato che domani la Commissione proporrà di vietare l'accesso ai social media ai minori di 13 anni. La Presidente ha ricordato che lo scorso anno la Commissione ha istituito un gruppo di esperti sulla sicurezza dei minori online, che ha formulato raccomandazioni sulle restrizioni all'accesso ai social per i più giovani. Ampio spazio è stato dedicato anche all'intelligenza artificiale. Von der Leyen ha sottolineato che l'AI può offrire importanti benefici all'umanità se utilizzato correttamente, ma che è necessario trovare un equilibrio tra opportunità e rischi. Un passaggio significativo del discorso ha riguardato la protezione delle frontiere esterne dell'UE, con particolare riferimento agli episodi verificatisi a Ceuta alla fine di luglio. Alla luce degli eventi, la Presidente ha annunciato la proposta di un nuovo strumento europeo di risposta alle emergenze. La Presidente della Commissione ha inoltre ricordato che l'Europa si sta riscaldando a una velocità doppia rispetto alla media globale. L'UE ha affermato dovrà sia ridurre le emissioni sia adattarsi agli effetti ormai evidenti dei cambiamenti climatici, rafforzando in particolare la propria capacità di preparazione. Sul piano delle relazioni internazionali, von der Leyen ha ribadito l'impegno dell'UE a contrastare quella che ha definito l'influenza tossica della Russia e a sostenere l'Ucraina nella sua lotta per il proprio futuro. Rivolgendosi direttamente al premier canadese Mark Carney, presente in aula come ospite d'onore, la presidente della Commissione ha inoltre proposto di rafforzare ulteriormente i rapporti bilaterali, prospettando per Ottawa il ruolo di primo membro associato dell'Unione Europea. Quanto al Medio Oriente, von der Leyen ha espresso preoccupazione per la situazione a Gaza e per le violenze dei coloni in Cisgiordania, ricordando con rammarico le difficoltà incontrate dagli Stati membri nel raggiungere una posizione comune sulle misure da adottare. Un altro capitolo centrale è stato quello dell'energia. Von der Leyen ha chiesto di puntare con decisione su un'energia pulita, conveniente e prodotta in Europa, includendo le fonti rinnovabili, il nucleare e il biometano, secondo un approccio tecnologicamente neutrale. L'obiettivo indicato è raddoppiare entro il 2040 la quota di elettricità, riducendo così la dipendenza dai combustibili fossili.
0: La proposta di emendamento alla legge sulla radiotelevisione non prevede in alcun modo la chiusura dei centri regionali di Capodistria e Maribor, lo afferma in una nota il Consiglio di amministrazione di RTV Slovenia, che risponde così alla lettera inviata dai sindaci del litorale, nella quale si esprime preoccupazione per le voci in tal senso. Quella di eliminare dopo tanti anni di attività i centri regionali o di modificarne il ruolo è solo una delle tante proposte inviate dalla dirigenza al competente ministero, ma non è oggetto della nuova normativa, spiegano i vertici dell'ente pubblico radiotelevisivo, secondo i quali i contenuti regionali continueranno a costituire una parte importante della missione di RTV Slovenia. Il Consiglio nazionale per la cultura ha esaminato ieri i disegni di legge di modifica della legge sulla radiotelevisione slovena e della legge sui media, chiedendo che le modifiche siano fondate su valutazioni professionali. Il presidente Juri Krpan ha inoltre espresso il pieno sostegno del Consiglio di mantenimento del canone radiotelevisivo, sottolineando che qualsiasi intervento sul sistema di finanziamento dell'ente pubblico rischierebbe di comprometterne la stabilità. La segretaria di Stato Ursula Menig-Doll ha spiegato che il Ministero è consapevole della necessità di individuare, in caso di abolizione del canone per effetto del referendum, soluzioni in grado di rispettare la volontà degli elettori, garantire la continuità del servizio pubblico e preservare l'indipendenza editoriale di RTV Slovenia. Quella di ieri potrebbe essere stata una giornata di svolta per la vita lungo i confini tra Italia e Slovenia. Per la prima volta il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha aperto al ripristino degli accordi di Schengen i controlli ai vali che erano stati prorogati dall'Italia fino al 18 dicembre e da quella data si potrebbe passare ad altre forme di pattugliamento. Ancora alta la tensione con la Spagna. Alessandro Martegani.
2: Dalla conferma dei

0: controlli ai confini fra Friuli Venezia Giulia e Slovenia all'annuncio, poche ore dopo, di una possibile normalizzazione della situazione. La giornata in Friuli Venezia Giulia del ministro degli esteri Antonio Tajani ha riservato più sorprese del previsto. A Trieste il responsabile della Farnesina e vicepresidente del Consiglio aveva riaffermato la necessità di mantenere i controlli ai valichi, ma solo poche ore dopo, da Nova Gorica, aveva aperto la possibilità di sostituire i posti di blocco con misure concordate alternative che garantiscano, aggiunto, la sicurezza la lotta all'immigrazione irregolare. La fine dei controlli dovrebbe arrivare al termine dell'ultima proroga della sospensione di Schengen fissata dall'Italia il 18 dicembre. Ci sono dunque 3 mesi per valutare quali possano essere le misure alternative, ma con tutta probabilità si dovrebbe optare per dei pattugliamenti misti lungo i confini al posto dei presidi che peraltro coprono solo i valichi principali. Sul tema, ha detto Tajani, sarebbe già stato avviato un confronto con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. L'annuncio, anche se non c'è nulla di definitivo, è stato accolto positivamente lungo il confine, in particolare dalle forze di centrosinistra che avevano sempre considerato i posti di blocco una misura inutile e di propaganda. Se dunque sulla frontiera fra Italia e Slovenia la situazione potrebbe vedere sviluppi positivi, non altrettanto si può dire della situazione fra Roma e Madrid dopo la decisione del governo italiano di rinnovare per altri 15 giorni i controlli per i viaggiatori che giungono dalla Spagna, ufficialmente per il permanere di elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche. La nuova proroga ha alimentato le tensioni fra i due governi. Anche Madrid ha confermato i controlli sui viaggiatori italiani e il ministro degli esteri spagnolo, José Manuel Álvarez, ha definito la conferma dei controlli un atto immotivato che danneggia la libera circolazione dei cittadini all'interno dell'area di libero transito europeo. È assurdo, inutile e una vergogna, ha detto Álvarez, perché significa far saltare lo spirito e la filosofia di ciò che significa essere partner europei. La premier Meloni e il ministro degli esteri italiani, ha aggiunto, non stanno agendo come leader europei all'altezza della situazione.
1: Il Comitato parlamentare per gli affari interni ha avviato su richiesta dell'opposizione un dibattito sui problemi riscontrati nella raccolta delle firme attraverso il portale EUPRAVA a sostegno della richiesta di referendum sulla legge sulle misure di intervento per lo sviluppo della Slovenia, sebbene il ministero competente abbia dichiarato di aver risolto i problemi il 3 settembre, i sindacati riferiscono di continuare a ricevere segnalazioni di difficoltà da parte dei cittadini. La direttrice generale del Dipartimento per l'informatica del Ministero, Cristina Valenci, ci ha spiegato che l'elevato carico del sistema era legato anche al fatto che il 1 settembre erano contemporaneamente in corso diverse procedure amministrative, tra cui quelle relative agli abbonamenti agevolati per studenti, alle borse di studio, ai diritti derivanti dai fondi pubblici e ai certificati del casellario giudiziario. L'entrata in vigore della legge di intervento potrebbe determinare un deterioramento duraturo dei conti pubblici e il monito del Consiglio fiscale, secondo cui le misure potrebbero favorire una maggiore crescita economica, ma gli effetti positivi sulle finanze pubbliche non sarebbero sufficienti, nemmeno nell'arco di 10 anni, a compensare integralmente le perdite. Secondo le stime del Consiglio fiscale, già nel prossimo anno l'applicazione della legge potrebbe aumentare il deficit pubblico di circa 1,2 miliardi di euro. A incidere maggiormente sarebbero l'introduzione di un tetto al versamento dei contributi sociali per i redditi lordi superiori a 7.500 euro e la possibilità di continuare a percepire la pensione piena proseguendo l'attività lavorativa dopo aver maturato i requisiti pensionistici. L'opposizione continua a contestare duramente le recenti dichiarazioni del premier Janez Janša in merito al potenziamento della spesa militare annunciato durante il vertice con il segretario generale della NATO Mark Rutte. Secondo Levica Sinistra e Movimento Libertà, il nuovo assestamento di bilancio finirebbe per penalizzare i cittadini e la spesa sociale a tutto vantaggio dell'industria bellica. Servizio di Alessia Mitar.
2: Maggiore sostegno finanziario agli armamenti a discapito dei servizi alla popolazione e dello sviluppo infrastrutturale, e questo il fulcro delle dure contestazioni sollevate dalle forze di opposizione contro l'esecutivo. La polemica è riesplosa a seguito dell'impegno assunto a Bruxelles dal primo ministro Janez Janša durante il colloquio con il segretario generale della NATO Mark Rutte. In tale sede è stata nuovamente garantita la destinazione del 2% del PIL alla difesa entro dicembre, con l'ambizione di incrementare tale quota fino al 3,5% finanziamento negli anni a venire. I nuovi fondi, concepiti per il potenziamento dell'organico e l'ammodernamento tecnologico del comparto bellico, sono stati accompagnati dal rammarico dello stesso Janša per la disdetta nel 2022 del contratto per l'acquisto dei mezzi corazzati Boxer. Tale annullamento è stato difeso dalla coordinatrice di Levica Sinistra, Asta Vrečko, la quale ha ribadito l'opposizione del suo partito all'aumento dei costi militari e ha denunciato come l'esecutivo risponda unicamente alle direttive della NATO e agli impegni presi prima delle elezioni con soggetti esteri, nello specifico l'Alleanza Atlantica e gli israeliani. Vrečko ha così evidenziato quello che definisce il costante mantra dei governi a guida Janša, finendo per sottrarre preziose risorse al benessere collettivo per indirizzarle verso i colossi dell'industria bellica. Da una prospettiva diversa, ma ugualmente critica, la deputata di Movimento Libertà Lenka Bratušek definisce le armi come il vincitore assoluto del nuovo bilancio, ricordando come la semplice acquisizione di mezzi armati non serva a nulla in assenza di idonee infrastrutture viarie. A suo avviso, il precedente esecutivo garantiva una visione strategica superiore, promuovendo investimenti a duplice uso, quale il potenziamento di ferrovie, porti e nodi di trasporto, capaci di conciliare le esigenze civili alla logistica militare, evitando il rischio che i mezzi da combattimento restino bloccati nei punti di imbarco per carenze strutturali.
1: Ci sono almeno 11 morti, di cui 5 bambini e 100 fra dispersi e feriti a Gaza dopo il crollo di un edificio di 6 piani a Gaza City. Lo riferisce la Protezione Civile della Striscia. L'edificio aveva subito danni strutturali a causa di molteplici attacchi israeliani nella guerra, spiega l'ente locale. Vi erano insediati sfollati palestinesi e, hanno riferito testimoni, sotto le macerie si troverebbero ancora almeno 6 famiglie. L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump si prepara a vendere a Israele un ingente quantitativo di bombe da una tonnellata per un valore complessivo di 3 miliardi di dollari. Lo riferisce il Washington Post. Si tratterebbe della più grande vendita di questo tipo di munizioni a Israele degli ultimi anni. Tra queste le MK84, che sono tra le munizioni più potenti presenti negli arsenali militari occidentali. Il loro impiego ha suscitato critiche, in particolare per il loro utilizzo in aree densamente popolate della Striscia di Gaza e in Libano. In Olanda il traffico ferroviario ha subito interruzioni oggi a causa di una massiccia operazione di sabotaggio. Gli operatori della rete parlano di un atto volontario e coordinato. I sistemi di sicurezza sono stati messi fuori uso in oltre 30 punti, rendendo di fatto impossibile la circolazione dei treni. Gli ispettori hanno trovato tubi fissati alle rotaie sin dalle prime ore del mattino. Un treno ha deragliato a Steenwijk, ma non sono stati segnalati feriti. Gli inquirenti stanno lavorando per identificare gli autori dell'azione.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: In occasione dell'80° anniversario della morte di Don Francesco Bonifacio, la CAN di Pirano ha organizzato una serata dedicata alle opere di Giuliana Stecchina, autrice del libro Fede e Identità, ma anche di due monologhi che riportano in vita le vicende di Don Bonifacio e del pompiere di Pola Arnaldo Harsanyc. Un'occasione per interrogarsi sul valore della memoria e sulla necessità di continuare a raccontare, anche attraverso il teatro, come momento catartico per rielaborare i lutti e i silenzi del passato. Barbara Costamagna.
4: A Pirano, una serata dedicata a Don Francesco Bonifacio ha intrecciato storia, memoria e teatro. A Casa Tartini sono stati proposti Il bastone e la corda, due monologhi ispirati dal libro di Giuliana Stecchina Fede e Identità, Don Francesco Bonifacio nella sua Istria, e portati in scena dall'Armonia di Trieste. Due momenti teatrali che hanno dato voce alla vicenda del sacerdote istriano e a quella di Arnaldo Harsanyc, primo pompiere di Pola sceso nelle foibe, riportando in vita la loro memoria. Giuliana Stecchina.
5: Parlare di questa storia significa parlare di tante storie, praticamente è ricordare anche tutto l'esodo, tutto il contorno di Bonifacio stesso e la santità del martirio.
4: Ed è proprio questo il senso dei monologhi scritti dalla Stecchina, partire dalla storia di Bonifacio e Arzaric per raccontare anche il territorio e le vicende drammatiche che lo hanno contraddistinto.
5: Bonifacio è in questo senso un beato, un santo ancora no perché miracoli non ne ha fatte, un beato al di sopra della storia, un beato che insieme anche ad altri, rappresentante fra i beati sloveni e croati, quindi sono in tre quelli che in realtà vengono ricordati con l'occasione, e ci ricordano una fede fatta di rinuncia.
4: Una fede vissuta fino al sacrificio della propria vita, ma anche un legame fortissimo con le comunità e con la storia istriana.
5: Perché il territorio, sì, d'accordo, viveva a Crassica, prima a Cittanova, poi a Pirano, ma non è così piccolino, perché visse naturalmente, studiò a Capodistria, lo sa meglio di me, studiò anche lì a Gorizia, andava e veniva molto spesso a Trieste perché aveva un bellissimo rapporto anche con il vescovo Santin, perciò il suo mondo non era piccolo.
1: Prende oggi il via la settimana europea della mobilità, che quest'anno pone l'accento su una mobilità accessibile e adeguata alle esigenze di tutte le generazioni. Bambini, giovani, adulti e anziani hanno esigenze diverse negli spostamenti quotidiani e devono affrontare ostacoli differenti. Per questo, spiegano al Ministero delle Infrastrutture, l'edizione di quest'anno punta a promuovere le forme di mobilità accessibili e utilizzabili da persone di tutte le età. All'iniziativa partecipano oltre 100 comuni sloveni, nei quali fino al 22 settembre si svolgeranno numerose attività, tra cui la tradizionale giornata senza auto. In contemporanea, fino a martedì prossimo, si svolgerà anche la campagna nazionale dedicata alla sicurezza di pedoni, ciclisti, utenti dei monopattini elettrici e motociclisti. Inaugurata nella sede della Comunità degli Italiani di Capodistria, DigiArt 2, mostra personale di Sergio Morosini, visitabile fino al 1 ottobre, un'occasione per accostarsi alle creazioni digitali a colori e in bianco e nero dell'artista che torna ad esporre a Palazzo Gravisi Buttorai dopo 16 anni. Seguiamo Ornella Rossetto.
6: Un bel pubblico formato da tanti estimatori e amici ha accompagnato a Palazzo Gravisi Buttorai la vernice della mostra di Sergio Morosini Digita Art 2, ideale seguito di quella presentata dall'artista nella medesima sede nel 2010. Morosini in questi anni ha continuato a sperimentare le potenzialità delle tecniche espressive digitali. Colorismo e segno grafico caratterizzano la sua produzione più recente, al centro della selezione operata dal curatore e presidente della Comunità degli Italiani di Capodistria, Mario Steffè.
7: È un omaggio a un nostro connazionale, un autore che nell'ultimo periodo si è inoltrato nel campo dell'arte digitale.
6: Per la storica dell'arte Lea Scherdic, che ha presentato la mostra.
8: Colpisce tantissimo il fatto che Morosini usi un medium del quale non è nativo e col quale ha sperimentato, però lo fa in questa maniera nostalgica, pittorica, tattile, utilizzando tutta quella grammatica visiva di un tempo, quella con la quale è cresciuto.
6: La passione per l'arte e per le arti visive in particolare accompagna da sempre Sergio Morosini, nato a Pora nel 1940, ma trapiantato fin dagli anni giovanili a Capodistria, dove ha lavorato a lungo tra radio e TV, ricoprendo molteplici ruoli. I lavori di questa sua seconda esposizione ci racconta.
9: Sono una selezione di alcune centinaia di lavori grafici digitali ed esprimono nel linguaggio che mi è più congeniale, cioè quello figurativo, il riflesso del mio mondo interiore, con l'intento di esternare pulsioni e volizioni annidate nel profondo, una specie di cammino o un viaggio in me stesso e nei meandri della fantasia.
6: La mostra, dopo l'inaugurazione di ieri, si visita fino al 1 ottobre.
1: Le 12.51 chiudiamo qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione che è stata redatta da Alberto Cernaz e da Maya Novak.
10: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Berni in concerto a Re Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.

0: Radio Capodistria, tutta un'altra musica.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Di nuovo ben trovati dalla nostra redazione. Il traffico procede regolarmente in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Prestare attenzione sulla tangenziale di Mestre, è segnalato un veicolo in panne tra la barriera Venezia-Mestre e Marghera in direzione Trieste. Sul tratto della A23 Palmanova-Tarvisio, gestito da Autostrade per l'Italia, si viaggia a rilento causa lavori tra Carnia e Pontebba in direzione del confine di Stato e si registrano incolonnamenti per traffico intenso presso l'uscita di Ugovizza per chi proviene da Udine. Vi informiamo inoltre che sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 di questa sera alle ore 5 di domani 17 settembre, le uscite della Castellana e della Miranese rimarranno chiuse al traffico per lavori per chi proviene da Trieste con deviazione unica verso Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. Il ministro degli esteri Tone Kaiser ha annunciato che oggi si recherà a Kiev insieme al ministro della difesa Valentin Hajdinyak. Si tratta della sua prima visita in Ucraina dall'insediamento alla guida della diplomazia slovena. Durante la visita Kaiser valuterà le esigenze del paese in materia di aiuti umanitari e ricostruzione, con l'obiettivo di favorire anche il coinvolgimento delle imprese slovene nei progetti di ricostruzione. A Kiev incontrerà i rappresentanti del Programma Alimentare Mondiale per discutere possibili interventi umanitari. Il ministro aveva ribadito già a giugno il sostegno della Slovenia all'Ucraina durante un colloquio telefonico con il collega ucraino Andriy Sibiha, con cui aveva discusso tra l'altro della possibile visita del presidente Volodymyr Zelensky in Slovenia.

0: palestinesi. Lo ha affermato oggi il ministro della difesa israeliano Israel Katz. Secondo il capo diplomazia, il 70% della striscia è già stato svuotato della sua popolazione. L'esercito israeliano è pronto, una volta ricevuta la direttiva di eliminare Hamas, a portare a termine il compito, così da poter attuare anche il piano di emigrazione. L'ex presidente del Kosovo, Hashim Thaçi, è stato condannato in primo grado a 25 anni di carcere per alcuni dei crimini di guerra e assolto da crimini contro l'umanità commessi durante la guerra del 1998-2000 presso le camere specializzate per il Kosovo all'Aia. Thaçi era a conoscenza dei crimini commessi dai miliziani dell'UCK contro gli oppositori e albanesi collaborazionisti e avrebbe anche partecipato in alcuni di essi, ha dichiarato il giudice Robert Smith durante la lettura della sentenza. È tutto per le notizie, le 13:34.
1: Riccardo Pellegrini presenta.

0: Eccoci, puntuali come sempre. C'è Ora Musica, la pagina quotidiana dedicata alla musica indipendente, agli artisti indipendenti, artisti di ogni genere, perché qui non ci sono preclusioni di genere, ascoltiamo davvero tutto. Oggi nostro ospite Nir per raccontarci il suo progetto. Partiamo così però.
1: Ora Musica Story
0: 1972.

Lucio. Da Bologna, Piazza Grande, il titolo della canzone che abbiamo ascoltato per aprire Ora Musica. È tempo di novità e questa è la novità che riguarda Gianluca Moruso. Si intitola Pura Così.

0: sera.
1: Ora musica, intervista.
2: Lo spazio interviste di Ora Musica oggi ci riporta, se ho capito bene, nel Salento, perché andiamo a fare una chiacchierata con Nir all'anagrafe Gervasio Provenzano. Vediamo se ho detto bene. Ciao Gervasio, come stai?
3: Ciao a tutti, tutto bene.
2: Salento? Siamo in Salento?
3: No, siamo in Svizzera, originario del Salento.
2: Ah, Svizzera.
3: Dalla provincia di Lecce, sì, però da 2 anni sono qui in Svizzera.
2: Svizzera dove?
3: A Lugano.
2: Ah, ok, Lugano, quindi stai sul lago di Lugano, sul Ceresio, quelle zone lì. Allora, parliamo del tuo singolo A90, come ce lo racconti?
3: Allora, A90 nasce in un modo ironico, diciamo, dopo una relazione tossica e narcisista, e in cui eravamo appunto di ritorno sull'A90, che raccorda anulare di Roma.
2: Sì.
3: E praticamente scoprì che la mia dolce metà mi stava arredendo, quindi in quell'istante. E quindi ho preso, diciamo, da questo dolore, da questa delusione, uno sfogo di rinascita personale, quindi l'accettare la realtà e quindi trovare la soluzione, una via d'uscita. E infatti, come parla la canzone A90, inizialmente si spiega che appunto tutto quello che si fa per amore non va mai bene, no? E quindi la relazione narcisista e tossica parla proprio di questo, quindi qualsiasi cosa che per amore si faccia comunque non viene mai apprezzato. E poi nella seconda parte della canzone si evidenzia comunque il cambiamento e la via d'uscita, quindi la scelta di vivere la propria vita, di andare avanti verso i propri sogni, cambiando proprio mood e direzione.
2: E ripartire, che è la cosa migliore da fare quando si capisce che appunto una relazione non va ed è tossica. È inutile star lì a rimurginarci sopra. Senti, questo singolo arriva dopo diversi singoli che hai pubblicato negli anni, vedo anche diverse esperienze, Casa Sanremo, il premio Mia Martini nel 2026. Come sarà la tua nuova stagione musicale?
3: Allora, diciamo che ci aspettano bei momenti da vivere. Innanzitutto siamo in finale al premio Mia Martini, quindi possiamo dirlo, giocheremo questa carta importante. Per il prossimo anno ci aspetterà un'altra esperienza, se tutto va bene, molto più importante, e siamo a lavoro con il nuovo progetto musicale, quindi
2: tanta carne pensando sul fuoco, insomma.
3: Stiamo pensando anche ad un EP, a dei live, dei concerti da portare in giro, e su questo voglio ringraziare, ci tengo veramente a ringraziare Ebim Records, che è la mia etichetta discografica, e Luca Sala, il maestro che insieme a me compone, e Emanuela Bongiorni, tutto lo staff.
2: La squadra, insomma,
3: tutta la squadra, anche l'ufficio stampa, quindi Rec Media,
2: sì.
3: tutti, perché veramente siamo riusciti a portare in giro un bel lavoro di squadra. Quindi A90 è stata una scommessa, perché come dicevo prima nasce così ironicamente, no?
2: Noi adesso andiamo ad ascoltare A90, il singolo di Nir. Come ti ci si trova in rete velocemente?
3: Allora, Gervasio Provenzano Nir Official su Instagram, Nir Gervasio Provenzano su Facebook, e poi YouTube, Spotify e tutti i canali.
2: Grazie per essere stata Ora Musica.
3: Grazie a voi, un abbraccio.
4: Se ti chiamo non rispondi,

0: A 90, questo è il singolo di Nir, oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Ora Musica, le novità del giorno.
2: La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: lontano e noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Anche oggi Davide Buzzi con Matto di te qui a Ora Musica nel nostro spazio novità della settimana. C'è anche Nearco.

Abbiamo una vita sola, ce lo ricorda Nearco con questo singolo ad altissima rotazione qui a Ora Musica. Novità per Nicola Ferrari, questo artista di Sassuolo che è veramente inesauribile, un singolo dietro l'altro, alternando canzoni in inglese e canzoni in italiano. Questa è in italiano e si intitola Le cose che sai.

0: Le cose che sai, la canzone di Nicola Ferrari oggi chiude il nostro spazio Ora Musica. Se volete vi segnalo la pagina Facebook Ora Musica e anche la mia pagina Instagram per entrare in contatto con me, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Pa-ra-pa-pa.
3: Pa-ra-pa-pa.
4: La fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
3: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
4: E in replica dalle 21.30 alle 22.
3: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Paira Papà.
4: No, ma posso fare questo, senti.
3: No, lascia perdere, faccio io.
5: Paira Papà.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Il traffico procede regolarmente in questi minuti lungo i percorsi del Nord-Est. Prestare attenzione sul tratto della A4 Venezia-Trieste, dove a causa di lavori tra Meolo Roncade ed il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Venezia è chiusa la corsia di sorpasso, mentre sulla carreggiata opposta in direzione Trieste si viaggia con uno scambio di carreggiata. Vi informiamo che per permettere attività di manutenzione sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21.30 di stasera alle ore 5.30 di domani, giovedì 17 settembre, l'entrata di Mira Oriago in direzione Trieste rimarrà chiusa al traffico, con deviazione verso lo svincolo di Mirano Dolo. Nella stessa fascia oraria notturna verrà chiusa per lavori anche l'uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Venezia, con deviazione verso Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Nick Electronic, un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali selezionate da Barbara Urizzi, il martedì e la domenica alle ore 23 su Radio Capodistria. People

0: State ascoltando Radio Capodistria.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30 in occasione dell'inaugurazione della 58esima Fiera Internazionale delle Opportunità e della Cooperazione Mossa Celje. Il primo ministro Janez Janša ha annunciato una ristrutturazione del settore pubblico. Secondo le sue parole, circa 50.000 dipendenti dovrebbero passare gradualmente dal settore pubblico a quello privato, dove vi è un'elevata domanda di manodopera. Nessuno dovrebbe perdere il lavoro a seguito di questa ristrutturazione, ha sottolineato il capo del governo. Il processo dovrebbe invece comportare una transizione graduale. La Commissione parlamentare competente per l'autogoverno locale, la coesione e lo sviluppo regionale ha preso atto dell'assestamento di bilancio che assegna al Ministero ulteriori 93,4 milioni di euro, principalmente destinati a progetti europei e al relativo cofinanziamento nazionale. Le nuove risorse porteranno il bilancio del Dicastero a 198,7 milioni di euro, saranno impiegate per investimenti regionali, infrastrutture locali e programmi di sviluppo. Nel dibattito in commissione non sono state sollevate particolari obiezioni, anche se alcuni deputati hanno evidenziato criticità relative ai finanziamenti per la regionalizzazione, alle infrastrutture dei piccoli comuni e alla necessità di tutelare i progetti già programmati, mentre il bilancio statale complessivo prevede un disavanzo di 2,2 miliardi di euro, pari al 2,9% del PIL. La Cina ha esortato Iran e Stati Uniti a mantenere un atteggiamento di razionalità e moderazione per contenere le tensioni in Medio Oriente. La posizione è stata espressa dal ministro degli esteri cinese Wang Yi durante l'incontro a Pechino con l'omologo iraniano Abbas Araghchi. Wang ha ribadito la disponibilità della Cina a rafforzare il dialogo con Teheran e a tutelare i suoi legittimi diritti e interessi, sottolineando il ruolo del confronto diplomatico nella gestione delle crisi regionali.

0: di contrastare meccanismi digitali progettati per trattenere l'attenzione dei minori, trasferendo alle aziende tecnologiche l'obbligo di dimostrare la sicurezza dei propri servizi. Il testo dovrà ora affrontare il percorso legislativo europeo prima di diventare una norma definitiva. È tutto per le notizie di Radio Capodistria alle 14:33.
1: Arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
2: Mentre inizia il suo tour nei teatri e sta per uscire il suo nuovo album che si intitolerà Cicale, Malika Ayane ritorna sulle nostre frequenze con un singolo dolce amaro, detto tra noi.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. Sulla A4 Venezia-Trieste si è verificato un incidente che causa code in direzione Trieste tra l'allacciamento con la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade. Lungo quel tratto erano peraltro già presenti code per un cantiere con scambio di carreggiata. In direzione Venezia segnaliamo invece rallentamenti per traffico intenso tra il bivio per la A28 e San Stino di Livenza. Situazione regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Segnaliamo infine che a causa di lavori dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre lo svincolo di Miro Riago sarà chiuso in entrata in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Berni in concerto a Re Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

destra perché l'ammirante sparla bene, oh yeah. Quelli che votano a destra perché hanno paura dei ladri, oh yeah. Quelli che votano scheda bianca per non sporcare, oh yeah. Quelli che non si sono mai occupati di politica, oh yeah. Quelli che vomitano, oh yeah. No. Quelli che tengono al re

quelli che credono che Gesù bambino sia Babbo Natale da giovane, oh yeah. Quelli che la notte di Natale scappano con l'amante dopo aver rubato il panettone ai bambini, oh yeah. Intesi come figli, oh yeah. Quelli che fanno l'amore in piedi convinti di essere in un piedaterra, oh yeah. Quelli che sono dentro nella merda

Quelli che non possono crederci ancora adesso che la terra è rotonda. Quelli che non vogliono tornare dalla Russia e continuano a fingersi dispersi. Quelli che non hanno mai avuto un incidente mortale. Quelli che vogliono arruolarsi nell'SS, quelli che ti spiegano le tue idee senza fartele capire, quelli che dicono la mia serva, quelli che organizzano la marcia per la guerra, quelli che organizzano tutto, quelli che perdono la guerra per un pelo. Quelli che ti vogliono portare a mangiare le rane. Quelli che son soltanto le due di notte. Quelli che hanno un sistema per perdere alla roulette. Quelli che non hanno mai avuto un incidente mortale, quelli che non ci sentivano,

misura in cui che nell'ottica oh yeah, quelli che hanno una missione da compiere oh yeah, no varia, quelli che sono onesti.

quelli che aspettano la fidanzata per darsi un contegno, oh yeah, quelli che la mafia non ci risulta, oh yeah, quelli che ci hanno paura.

pietra, ma anche la seconda e la terza e la quarta, e dopo se sarà. Quelli che la mattina alle sei, freschi come una rosa, no, si svegliano per vedere l'alba che è già passata. Quelli che a sole

0: il meteo e la viabilità.
1: Un campo di alte pressioni indebolito interessa l'Europa centrale. Sulla parte settentrionale del continente staziona un'area ciclonica, mentre una perturbazione si trova a nord delle Alpi. È preceduta da venti sud-occidentali che convogliano sulle nostre regioni aria calda e ancora relativamente secca. Previsioni. Nel pomeriggio soleggiato con vento dai quadranti meridionali, temperature massime da 24 a 28 gradi. In nottata nuvolosità in graduale aumento da ovest, nella seconda parte della notte piogge locali sulle zone occidentali. Domani nuvoloso, verso la mattina le precipitazioni, anche sotto forma di temporali, interesseranno gran parte della Slovenia. Nel pomeriggio le piogge tenderanno ad attenuarsi. Nel litorale in mattinata soffierà lo scirocco, nel corso della giornata in rotazione da debole a moderata bora. Nell'interno vento da nord-est. Temperature minime da 12 a 18, massime da 15 a 25. Nella notte tra domani e venerdì a sud-ovest precipitazioni e temporali in rafforzamento che si estenderanno anche sulla Slovenia meridionale. Venerdì coperto con sporadiche piogge, in particolare sulle regioni sud-occidentali dove non si escludono manifestazioni temporalesche. Sabato dapprima ancora nuvoloso, le deboli piogge si esauriranno di mattina, nel corso della giornata nuvolosità in dissolvimento. Vediamo ancora la viabilità, traffico intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. Per un mezzo in avaria sull'autostrada 1 Capodistria-Lubiana, chiusa la corsia di marcia dinanzi all'area di sosta Raubarcomanda, code tra Rasderto e Raubarcomanda, incolonnamenti anche tra Strugnano e Isola in ambo le direzioni. Ore 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, ecco il sommario. Discorso sullo stato dell'UE. La presidente della Commissione von der Leyen delinea le principali priorità. La dirigenza della radiotelevisione assicura la proposta di emendamento alla legge sull'ente radiotelevisivo non prevede la chiusura dei centri regionali. Ieri per la prima volta il ministro degli esteri italiano Tajani ha aperto al ripristino degli accordi di Schengen. Alla comunità degli italiani di Capodistria stasera debutta Storie fuori porta, il nuovo album di Sergio Settomini. La rotta slovena verso la Barcolana si rafforza, presentata a Capodistria all'undicesima edizione. Nel suo discorso annuale sullo Stato dell'Unione al Parlamento di Strasburgo, la Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha delineato le principali priorità dell'Unione Europea di fronte alle sfide geopolitiche ed economiche, tra i temi centrali la sicurezza digitale, l'intelligenza artificiale, la protezione delle frontiere esterne, i cambiamenti climatici, l'energia e il contesto internazionale. Sentiamo Maja Novak.
2: Nel tanto atteso discorso, von der Leyen ha annunciato che domani la Commissione proporrà di vietare l'accesso ai social media ai minori di 13 anni. La Presidente ha ricordato che lo scorso anno la Commissione ha istituito un gruppo di esperti sulla sicurezza dei minori online, che ha formulato raccomandazioni sulle restrizioni all'accesso ai social per i più giovani. Ampio spazio è stato dedicato anche all'intelligenza artificiale. Von der Leyen ha sottolineato che l'AI può offrire importanti benefici all'umanità se utilizzato correttamente, ma che è necessario trovare un equilibrio tra opportunità e rischi. Un passaggio significativo del discorso ha riguardato la protezione delle frontiere esterne dell'UE, con particolare riferimento agli episodi verificatisi a Ceuta alla fine di luglio. Alla luce degli eventi, la Presidente ha annunciato la proposta di un nuovo strumento europeo di risposta alle emergenze. La Presidente della Commissione ha inoltre ricordato che l'Europa si sta riscaldando a una velocità doppia rispetto alla media globale. L'UE ha affermato dovrà sia ridurre le emissioni sia adattarsi agli effetti ormai evidenti dei cambiamenti climatici, rafforzando in particolare la propria capacità di preparazione. Sul piano delle relazioni internazionali, von der Leyen ha ribadito l'impegno dell'UE a contrastare quella che ha definito l'influenza tossica della Russia e a sostenere l'Ucraina nella sua lotta per il proprio futuro. Rivolgendosi direttamente al premier canadese Mark Carney, presente in aula come ospite d'onore, la presidente della Commissione ha inoltre proposto di rafforzare ulteriormente i rapporti bilaterali, prospettando per Ottawa il ruolo di primo membro associato dell'Unione Europea. Quanto al Medio Oriente, von der Leyen ha espresso preoccupazione per la situazione a Gaza e per le violenze. Dei coloni in Cisgiordania, ricordando

0: La proposta di emendamento alla legge sulla radiotelevisione non prevede in alcun modo la chiusura dei centri regionali di Capodistria e Maribor, lo afferma in una nota il Consiglio di amministrazione di RTV Slovenia, che risponde così alla lettera inviata dai sindaci del litorale, nella quale si esprime preoccupazione per le voci in tal senso. Quella di eliminare dopo tanti anni di attività i centri regionali o di modificarne il ruolo è solo una delle tante proposte inviate dalla dirigenza al competente ministero, ma non è oggetto della nuova normativa, spiegano i vertici dell'ente pubblico radiotelevisivo, secondo i quali i contenuti regionali continueranno a costituire una parte importante della missione di RTV Slovenia. Quella di ieri potrebbe essere stata una giornata di svolta per la vita lungo i confini tra Italia e Slovenia. Per la prima volta il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha aperto al ripristino degli accordi di Schengen i controlli ai vali che erano stati prorogati dall'Italia fino al 18 dicembre e da quella data si potrebbe passare ad altre forme di pattugliamento. Ancora alta la tensione con la Spagna. Alessandro Martegani.
1: Dalla conferma dei controlli ai confini fra Friuli Venezia Giulia e Slovenia all'annuncio, poche ore dopo, di una possibile normalizzazione della situazione. La giornata in Friuli Venezia Giulia del ministro degli esteri Antonio Tajani ha riservato più sorprese del previsto. A Trieste il responsabile della Farnesina e vicepresidente del Consiglio aveva riaffermato la necessità di mantenere i controlli ai valichi, ma solo poche ore dopo, da Nova Gorica, aveva aperto la possibilità di sostituire i posti di blocco con misure concordate alternative che garantiscano aggiunte la sicurezza e la lotta all'immigrazione irregolare. La fine dei controlli dovrebbe arrivare al termine dell'ultima proroga della sospensione di Schengen fissata dall'Italia il 18 dicembre. Ci sono dunque 3 mesi per valutare quali possano essere le misure alternative, ma con tutta probabilità si dovrebbe optare per dei pattugliamenti misti lungo i confini al posto dei presidi che peraltro coprono solo i valichi principali. Sul tema, ha detto Tajani, sarebbe già stato avviato un confronto con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. L'annuncio, anche se non c'è nulla di definitivo, è stato accolto positivamente lungo il confine, in particolare dalle forze di centro-sinistra, che avevano sempre considerato i posti di blocco una misura inutile e di propaganda. Se dunque sulla frontiera fra Italia e Slovenia la situazione potrebbe vedere sviluppi positivi, non altrettanto si può dire della situazione fra Roma e Madrid, dopo la decisione del governo italiano di rinnovare per altri 15 giorni i controlli per i viaggiatori che giungono dalla Spagna, ufficialmente per il permanere di elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche. La nuova proroga ha alimentato le tensioni fra i due governi. Anche Madrid ha confermato i controlli sui viaggiatori italiani e il ministro degli esteri spagnolo, José Manuel Álvarez, ha definito la conferma dei controlli un atto immotivato che danneggia la libera circolazione dei cittadini all'interno dell'area di libero transito europeo. È assurdo, inutile e una vergogna, ha detto Álvarez, perché significa far saltare lo spirito e la filosofia di ciò che significa essere partner europei. La premier Meloni e il ministro degli esteri italiani, ha aggiunto, non stanno agendo come leader europei all'altezza della situazione.
0: Quella di ieri potrebbe essere stata una giornata di svolta per la vita lungo i confini tra Italia e Slovenia. Per la prima volta il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha aperto al ripristino. Scusate, passiamo alla prossima notizia. In occasione dell'inaugurazione della 58esima Fiera Internazionale delle Opportunità e della Cooperazione Mossa Celje, il primo ministro Janez Janša ha annunciato una ristrutturazione del settore pubblico. Secondo le sue parole, circa 50.000 dipendenti dovrebbero passare gradualmente dal settore pubblico a quello privato, dove vi è un'elevata domanda di manodopera. Nessuno dovrebbe perdere il lavoro a seguito di questa ristrutturazione, ha sottolineato il capo del governo. Il processo dovrebbe invece comportare una transizione graduale. La Commissione parlamentare competente per l'autogoverno locale, la coesione e lo sviluppo regionale ha preso atto dell'assestamento di bilancio che assegna al Ministero ulteriori 93,4 milioni di euro, principalmente destinati a progetti europei e al relativo cofinanziamento nazionale. Le nuove risorse porteranno il bilancio del Dicastero a 198,7 milioni di euro e saranno impiegate per investimenti regionali, infrastrutture locali e programmi di sviluppo. Nel dibattito in commissione non sono state sollevate particolari obiezioni.

0: anche se alcuni deputati hanno evidenziato criticità relative ai finanziamenti per la regionalizzazione, alle infrastrutture dei piccoli comuni e alla necessità di tutelare i progetti già programmati, mentre il bilancio statale complessivo prevede un disavanzo di 2,2 miliardi di euro, pari al 2,9% del PIL. Il ministro degli esteri Tone Kaiser ha annunciato che oggi si recherà a Kiev insieme al ministro della difesa Valentin Hajdinyak. Si tratta della sua prima visita in Ucraina dall'insediamento alla guida della diplomazia slovena. Durante la visita Kaiser valuterà le esigenze del paese in materia di aiuti umanitari e ricostruzione con l'obiettivo di favorire anche il coinvolgimento delle imprese slovene nei progetti di ricostruzione. A Kiev incontrerà i rappresentanti del Programma Alimentare Mondiale per discutere possibili interventi umanitari. Il ministro aveva già ribadito a giugno il sostegno della Slovenia all'Ucraina durante un colloquio telefonico con il collega ucraino Andriy Sibiha, con cui aveva discusso tra l'altro della possibile visita del presidente Volodymyr Zelensky in Slovenia.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: L'ex presidente del Kosovo, Hashim Thaçi, è stato condannato in primo grado a 25 anni di carcere per alcuni dei crimini di guerra e assolto da crimini contro l'umanità commessi durante la guerra del 1998-2000 presso le camere specializzate per il Kosovo all'Aia. Thaçi era a conoscenza dei crimini commessi dai miliziani dell'UCK contro gli oppositori e albanesi collaborazionisti e avrebbe anche partecipato in alcuni di questi, ha dichiarato il giudice Robert Smith durante la lettura della sentenza. È solo questione di tempo prima che Israele riprenda una guerra su vasta scala nella striscia di Gaza e proceda ad incoraggiare l'emigrazione dei suoi 2 milioni di palestinesi. Lo ha affermato oggi il ministro della difesa israeliano Israel Katz. Secondo il capo diplomazia, il 70% della striscia è già stato svuotato della sua popolazione. L'esercito israeliano è pronto, una volta ricevuta la direttiva di eliminare Hamas, a portare a termine il compito così da poter attuare anche il piano di emigrazione, ha aggiunto. La Cina ha esortato Iran e Stati Uniti a mantenere un atteggiamento di razionalità e moderazione per contenere le tensioni in Medio Oriente. La posizione è stata espressa dal ministro degli esteri cinese Wang Yi durante l'incontro a Pechino con l'omologo iraniano Abbas Araghchi. Wang ha ribadito la disponibilità della Cina a rafforzare il dialogo con Teheran e a tutelare i suoi legittimi diritti e interessi, sottolineando il ruolo del confronto diplomatico nella gestione delle crisi regionali. Una serata all'insegna della musica e della creatività dei connazionali. A proporla è la comunità degli italiani di Capodistria con il concerto di presentazione dell'album Storie fuori porta di Sergio Settomini in programma stasera nel giardino di Palazzo Gravisi Buttorai. L'appuntamento è per le ore 20 e ci dice di più Ornella Rossetto.
2: C'è una città nel Levante che porta il tuo nome.
3: È un periodo particolarmente fecondo per Sergio Settomini, ex giornalista di TV Capodistria, impegnato anche in campo teatrale e musicale. Dopo il volume che ha pubblicato lo scorso anno, Giro d'aria in Caregaria, ritorna ora con un album intitolato Storie fuori porta, di cui ha composto testi e musica, coadiuvato da due amici di vecchia data, Fulvio Lakovic e Piero Pocecco, e da diverse voci di interpreti della scena musicale locale, lo stesso Pocecco e poi Martina Feri, Stefano Kering, Boštjan Veljkaberg. Sono 13 brani, tutti in italiano, salvo uno in sloveno e un altro in dialetto veneto, con una scelta che fotografa la realtà linguistica del nostro territorio, ma che, come racconta lo stesso Settomini, vuole soprattutto testimoniare la presenza della comunità nazionale italiana nel capodistriano. Storie fuori porta è un album in cui va in scena la vita, che è fatta di momenti di felicità e di gioia, ma anche di momenti bui e di inciampi, un racconto racconto che accanto all'amore, ai sentimenti, ai ricordi personali dell'autore, non manca di dare spazio a temi sociali, come la piaga dei femminicidi che ha ispirato a seggio la canzone Tu sei mia. Il progetto è stato realizzato grazie al sostegno dell'AIAS, sigla dell'Associazione Italiana Arte e Spettacolo, e di altre realtà locali, CAN, Comunità degli Italiani, Comune di Capodistria, Radio Cooper Capodistria, dove le registrazioni sono state in parte effettuate, insieme al Ministero Sloveno della Cultura. L'album è fuori commercio, non avendo la pubblicazione fini di lucro, ma gli interessati potranno riceverne una copia omaggio in occasione del concerto di presentazione che si terrà stasera all'estivo di Palazzo Gravisi Buttorai. Sul palco, con Sergio Settomini, il gruppo Pirane Express e parecchi altri ospiti musicali. In caso di maltempo, lo spettacolo si sposta al chiuso del Teatro Comunale.
0: Presentata presso il Grand Hotel di Capodistria l'undicesima edizione della Go to Barcolana from Slovenia by I Feel Slovenia. L'evento, che precede la tradizionale Barcolana che parte da Trieste la domenica, punta quest'anno a schierare il sabato a Pirano una cinquantina di barche slovene. Inoltre, tra le novità del 2026, anche un evento al venerdì con partenza da Pola. Davide Fifaco.
4: Presentata presso il Grand Hotel di Capodistria l'undicesima edizione della Go to Barcolana from Slovenia, la veleggiata che il 10 ottobre, giorno prima della 58esima edizione della Barcolana, da Pirano porterà a Trieste una flottiglia per il grande weekend della Coppa d'Autunno. Ce ne ha parlato il presidente del Club Nautico Triestino Sirena, Igor Filipčić.
5: Il nostro obiettivo è ovviamente portare più barche a vela slovene alla Barcolana tramite questa regata, che è una regata in Slovenia molto sentita. La partenza sarà alle ore 11 dal Golfo di Pirano con il club Pirat che ci aiuterà nelle fasi di partenza. Ovviamente speriamo in un buon vento, perché anche quello aiuta per avere più barche alla partenza, è una motivazione maggiore, perché se si guarda il meteo e si vede una condizione di bonaccia, insomma, diventa un po' difficile, diciamo, per il velista della domenica, non per chi fa vela a livello agonistico. E noi ci aspettiamo dalle 40 alle 50 imbarcazioni, sarebbe già un grande successo, dato che ogni anno abbiamo, come dire, fatto uno scalino in più. L'anno scorso siamo arrivati a 41 imbarcazioni in mare. Una particolarità di questa regata è anche una bellissima premiazione, dove partecipano tutti i velisti, c'è anche un momento culturale, dunque ci si diverte insieme ed è veramente una festa del mare che unisce ed aggrega.
4: Tra le novità di quest'anno anche un coinvolgimento della Croazia, con la partenza, in questo caso venerdì 9 ottobre, della Go to Barcolana da Pola, come ci ha spiegato il vicepresidente della società velica di Barcole Grignano, Dean Bassi.
6: È un processo che stiamo portando avanti da più anni, quindi l'idea di allargarci non più tanto numericamente, che i record sono già stati raggiunti, senz'altro sono importanti tutti i numeri, le persone presenti in Barcolana, è importante il primo, è importante anche il 1623esimo arrivato, per noi uguale, il primo alla stessa coppa dell'ultimo, ricordiamocelo, perché in Barcolana siamo tutti uguali, però vogliamo allargarci in altre dimensioni temporali, quindi avere più eventi per coinvolgere più giorni, ma anche spaziali, quindi raggiungere altri posti più distanti. Quest'anno come novità c'è la Barcolana Go to Barcolana dalla Croazia, che parte da Pola, e abbiamo la Barcolana Fan, che si può concorrere e partecipare a questo evento in qualsiasi punto acqueo di mare o di lago di tutta Italia e di tutta Slovenia. Parlando di laghi, abbiamo anche il lago dei Tre Comuni, dove verrà organizzata il campionato italiano di model vela, che sarà parte della Barcolana Lake Cup.
0: Chiudiamo alle 15:48 la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Corrado Cimador ed Erika Paternosch.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. A seguito di un incidente sulla A4 Venezia-Trieste si registrano code tra la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade in direzione Trieste. Sempre verso Trieste segnaliamo anche code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4 Venezia-Padova si viaggia invece in colonna verso Milano tra Spinea e il bivio per la A13 Bologna-Padova a causa di un veicolo in panne. Per quanto riguarda i lavori in programma sulla nostra rete, questa notte tra le 22.30 e le 5 saranno chiuse le rampe di collegamento tra il raccordo per l'aeroporto di Venezia e la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Berni in concerto a Re Gelato, dagli annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.
3: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

dal 1977, Talking Heads, Psycho Killer. Benvenuti, buon pomeriggio. Un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Rizzi. Un saluto anche a Bojan Clastez oggi, assieme a noi per le prossime due ore qui su Radio Capodistria. È partito anche il nostro palinsesto autunnale, però per quanto riguarda la nostra trasmissione principale musicale del pomeriggio non è cambiato molto il nome del programma, ma ci trovate come al solito ogni giorno dal lunedì al venerdì. Allora, oggi è il 16 di settembre e siamo partiti con un pezzo, oserei dire, storico, mitico, fondamentale. Mi sto riferendo proprio a Talking Heads e Psycho Killer, perché 49 anni fa, proprio il 16 di settembre, usciva il loro primissimo album, un debutto destinato anche a diventare uno dei dischi fondamentali sia della New Wave ma anche dell'art rock americano. E questa canzone è ovviamente un pezzo molto molto celebre. David Byrne aveva immaginata come un esperimento provare a entrare nella testa di un personaggio disturbato, no? Raccontandone i pensieri, il nervosismo, la capacità, anzi l'incapacità poi di rapportarsi con gli altri, e niente, questo è stato praticamente il risultato. Allora, dicevamo, oggi abbiamo classici dal passato, ovviamente, insomma, qualche classico distribuito in queste due ore, e poi abbiamo musica nuova e poi abbiamo anche degli ospiti, perché dalle 17 alle 17.30 arriveranno da Trieste Christopher e Federico che ci presenteranno il festival Rifrazioni, che giunge alla sua seconda edizione. Ci sono dei concerti molto molto interessanti e il festival si terrà a Trieste il 25 e il 26 di settembre alla Casa delle Culture, però ovviamente ne parleremo tra un po'. Allora, andiamo a sentirci qualcosa invece di più attuale, per cui ritorniamo ai giorni nostri, lasciamo il 1977, perché si parla di Charlie XCX, che proprio in questi giorni ha debuttato con quello che poi è il suo tour americano, dove sta presentando il suo disco nuovissimo, Music Fashion Film. È partito praticamente il tour l'11 di settembre a Filadelfia e poi è prevista una data il 21 di settembre a Toronto. Ecco, per cui insomma direi che insomma si è rimessa in moto. Tra l'altro lei è stata in tour qualcosa come ben due anni, ha fatto una piccola pausa, pubblicato l'album nuovo e poi è ripartita. Allora, ci sono anche già le date del tour europeo che vedrà coinvolta l'Europa durante il mese di febbraio. Slovenia non c'è, Italia non c'è, Croazia non c'è, bisogna andare a Dublino, Glasgow, Manchester, Londra, Amsterdam, Parigi. Ecco, per cui effettivamente insomma la vedo dura riuscire a vederla Charlie XCX. Comunque andiamo a sentirci Rock Music, che è stato il primissimo singolo e tra l'altro è il primo brano che lei canta al concerto, cioè la prima canzone del suo nuovo show. Ce la sentiamo, benvenuti a Più 4.

Rock music, Charlie XCX nel nostro pomeriggio qui su Radio Capodistria quando siamo da poco partiti. Ricordo, pomeriggio ore 4 più 4 lo trovate ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 e poi in replica la notte da mezzanotte alle 2. E come si fa a contattarci? No, non abbiamo il telefono, per cui niente WhatsApp, potete soltanto mandarci un messaggio nella nostra pagina Facebook Radio Capodistria Musica. E sì, non vedo altre vie, altre ovviamente poi anche a i vari social dei conduttori, e per cui appunto dicevamo ci ritrovate in replica la notte da mezzanotte alle 2. Allora, musica nuova, l'11 di settembre in Italia è entrato in come dire programmazione radiofonica nelle radio italiane Loser, che è un singolo dal disco dei Tame Impala, insomma il loro quinto album in studio, Death Beat, uscito ancora durante il mese di ottobre, per cui insomma per noi che abbiamo l'album ovviamente è un singolo direi anche vecchio. Io avrei fatto riuscire adesso insomma il loro pezzo sull'estate che finisce, Summer Ending, però niente, la scelta è stata questa, però bellissimo pezzo, Loser, Tame Impala.

Temi Impala con Loser, qui su Radio Capodistria. Allora, siamo partiti oggi con Talking Heads, con Psycho Killer, perché quel pezzo, l'album che lo conteneva, uscì proprio un 16 di settembre, e si parlava appunto del 1977. Facendo un salto, come dire, di qualche anno, di 7 anni per la precisione, ossia 16 di settembre ma del 1985, uscì un disco con una canzone che tutti noi conosciamo e immagino anche che tutti amiamo, perché appunto 41 anni fa uscì Hounds of Love, cioè I Segugi dell'Amore. Parliamo di uno dei dischi fondamentali di Kate Bush. Ecco, allora mi sono riascoltata un po' il disco, ho detto no dai, non posso mettere sempre Running Up the Hill, e poi invece no, e poi invece ho detto ma no, è un'occasione meravigliosa per andare a rispolverare questa sua canzone, che poi nonostante siano passati qualcosa come ben 41 anni, è un pezzo che piace sempre. Ecco, ha questo suono indubbiamente molto legato agli anni 80, no? Perché questi sintetizzatori, però al tempo stesso non assomiglia a nessun'altra canzone di quel periodo. Testo che piace sempre, Kate Bush immagina, diciamo così, di potersi scambiare il corpo con la persona che ama, in questo caso appunto un uomo, ecco, per cui dice che farebbe un patto con Dio per riuscire finalmente a capire che cosa prova l'altro, per cui insomma diciamo che è una cosa anche piuttosto semplice, anche universale, no? Per un attimo poter come dire uscire da se stessi e entrare nel corpo di un altro, ma immagino soprattutto nella mente di un'altra persona. Ecco, comunque pezzo indubbiamente che è stato anche coverizzato poi nel 2022, Stranger Things ha portato questa canzone di nuovo in auge, addirittura di nuovo nelle classifiche, e del resto secondo me rimane sempre un pezzo splendido che proprio oggi compie 41 anni. Allora andiamo con Kate Bush, ce la sentiamo qui su Radio Capodistria, anche lei qui a PO4.

Running Up the Hill e Deal with a God, parliamo appunto di questo pezzo intramontabile che oggi compie gli anni, ben 45 appunto, di Kate Bush. Allora, anche novità, perché abbiamo sentito qualcosa dal passato, poi abbiamo diverse novità che saranno appunto spalmate nell'arco del nostro pomeriggio, però restiamo in qualche modo adesso in quelle che poi sono le parti, le zone di Charlie XCX, perché in questo periodo nelle radio gira un pezzo di Audrey Obert, prima sconosciutissima credo fino a qualche mese fa, e adesso considerata uno dei nomi più emergenti, più interessanti del momento. Ecco, lei aprirà le date europee del tour di Charlie XCX nel febbraio appunto del 2027. E di lei che cosa si sa? Cioè, tutto sto successo che arriva con una canzone? No, comunque lei era nell'ambiente, perché prima di fare la cantante lavorava come autrice televisiva, però pare che lei sia un'amica d'infanzia di Gracie Abrams, tanto per dire un'altra pop star giovane, nuova, molto in voga insomma negli ultimi due anni, e lei le ha scritto delle canzoni, tra cui That's So True, che è insomma la canzone credo finora più famosa di Gracie Abrams, e poi da lì insomma è arrivato anche il successo, in modo particolare con Sumi, che è appunto questo pezzo ultimamente in programmazione praticamente nel radio un po' di tutto il mondo. Ce la sentiamo anche noi, Audrey Obert, qui su Radio Capodistria, anche lei qui a pomeriggio ore 4.

Audrey Obert, qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio alle 4. Allora, a proposito di novità discografiche interessanti di quest'ultimo periodo, beh, questa ci tocca un pochino, insomma, visto anche la provenienza poi del cantante in questione. Mi sto riferendo ad Al Castellana, per cui insomma parliamo di un artista che comunque credo abiti ancora a Trieste, che ha avuto una notorietà, insomma un'ottima notorietà, soprattutto tra la fine degli anni 90 e inizi degli anni 2000. Ecco, perché diciamo che la sua storia incrocia un pochino anche quella che è stata la storia dell'hip hop italiano, perché negli anni 90 fu proprio Neffa a volerlo nel suo tour, anche in uno dei momenti diciamo di massima popolarità di Neffa, quando Giuliano Palma non poteva seguirlo, e da lì sono arrivate un sacco di collaborazioni con quello che è stato l'hip hop italiano: Tormento, Gemon, Fabri Fibra, Alan Sorrenti, ecco. E adesso lui è uscito proprio con un nuovo disco che si intitola Me, My Friends and I, o AI forse per intelligenza artificiale. Comunque un disco costruito intorno agli incontri di oltre 30 anni di carriera. Ecco, per tanti è una delle voci del mondo della musica soul black italiana, diciamo così, delle più belle che ci siano. Ecco, comunque per questo suo ritorno assieme a lui c'è Willy Peyote, che insomma anche Willy Peyote era un po' che non lo sentivamo. Allora vediamo cosa è nato da questa collaborazione. Si chiama Funky Consolation. Al Castellana, Willy Peyote.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 16.30. Il Consiglio d'Europa ha pubblicato un nuovo rapporto sulla tutela delle lingue regionali e minoritarie, evidenziando i progressi compiuti dall'Austria nella promozione dello sloveno come lingua minoritaria, ma indicando anche alcuni ambiti che richiedono ulteriori interventi. Le autorità austriache sono invitate a rafforzare l'uso dello sloveno nella pubblica amministrazione, nell'istruzione e nella giustizia, nonché a garantire adeguati finanziamenti alle iniziative di promozione linguistica e culturale. Tra le raccomandazioni figurano inoltre il potenziamento dell'insegnamento dello sloveno, in particolare nella formazione prescolare, la valorizzazione della cultura slovena quale parte del patrimonio culturale austriaco e una maggiore facilitazione dell'uso della lingua nei rapporti con le istituzioni. In primo piano oggi all'Europarlamento di Strasburgo il discorso tenuto dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. L'aula si è divisa tra chi chiede un rafforzamento di democrazia e sicurezza e chi contesta i target presentati. L'eurodeputata slovena Romana Tomc delle file del PPE-SDS ha rilanciato la demografia come pilastro e priorità strategica per il futuro dell'Unione. Secondo altri eurodeputati sloveni, le promesse della Presidente della Commissione Europea sono ambiziose. Von der Leyen dovrà però ora passare dalle parole ai fatti. Una mancanza di risposte concrete e di soluzioni per migliorare la vita dei cittadini e ridurre i divari tra gli Stati membri. Dal 22 settembre il servizio meteorologico e idrologico statale croato DHMZ adotterà un nuovo sistema di diffusione delle allerte meteorologiche basato su 20 regioni e sulla città di Zagabria per garantire avvisi più precisi e facilmente comprensibili a livello territoriale. La nuova mappa seguirà i confini amministrativi delle contee, mentre resteranno invariati colori, simboli e criteri di classificazione dei fenomeni, con informazioni disponibili fino a 72 ore in anticipo sul sito ufficiale del servizio. Il direttore generale del DHMZ, Ivan Gutler, ha dichiarato che l'aggiornamento rappresenta un adeguamento necessario alla crescente frequenza degli eventi meteorologici estremi e consentirà ai cittadini di ricevere indicazioni più tempestive sulle condizioni previste e sulle misure da adottare. Le autorità turche hanno fermato oltre 150 persone durante le manifestazioni organizzate ad Ankara e Istanbul in difesa dei diritti della comunità LGBTQ+. Tra queste almeno 31 sono state successivamente arrestate formalmente. Le proteste erano state convocate per chiedere la liberazione di decine di attivisti e persone vicine agli ambienti LGBT fermate nel fine settimana con accuse di prostituzione e oscenità. L'operazione, condotta dalle autorità, ha coinvolto 15 province del paese e ha portato al fermo di oltre 160 persone complessivamente. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 17.30 con le notizie flash. Grazie per l'ascolto e risentirci.

Dal 2023 erano i Baustelle con Contro il Mondo, canzone che usciva e che segnava allora anche un ritorno dopo diversi anni in cui insomma non si sapeva molto, non si era saputo molto appunto della formazione, di questa formazione bellissima di Francesco Bianconi. Benvenuti dunque, ben ritrovati, siamo anche nella seconda parte del nostro pomeriggio. Tra l'altro stanno arrivando i nostri ospiti, ecco, scopro mi hanno segnalato, ecco, per cui insomma tra un pochino sia Christopher che Federico saranno assieme a noi per parlarci del festival Rifrazioni. Allora, la canzone dei Baustelle, no? Si parla, beh, in questo pezzo è un pochino di quel voler essere contro il mondo, però alla fin fine ritrovarselo sempre addosso completamente. Ecco, noi cambiamo un po' argomento, passiamo ad una domanda.

Prendo spunto da quella che sarà la prossima canzone. La domanda sarebbe qualcosa come: che cosa succede quando la vita che immaginavamo non è esattamente, insomma, quella che poi ci siamo ritrovati a vivere? Allora, questa è la canzone appunto dei Nothing But Thieves, che sono ritornati e che ritorneranno proprio con il loro quinto album il 25 di settembre. Ecco, per cui questa è un po' la tematica appunto della canzone. Loro la descrivono quasi come una telefonata che arriva contemporaneamente dal nostro io del passato e da quello del futuro, per cui insomma e chiedono: ma allora com'è questa versione di te che non coincide poi tanto con quella del passato? Ecco, però per convivere ovviamente bisogna trovare un diverso tipo di felicità, perlomeno questo è quanto ci dicono loro. Nothing But Thieves, Different Kind of Happiness.

La nuova canzone dei Nothing But Thieves, Different Kind of Happiness, qui su Radio Capodistria. Allora, no, io vedo perplesso Bojan, perché ci stanno chiamando per dire che sono arrivati gli ospiti, no? Va bene, risolviamo, ospiti, abbiate un attimo di pazienza che presentiamo la prossima canzone e poi veniamo a recuperarvi. Allora, io vorrei mettere un pezzo dei Black Country New Road che è appena uscito, insomma, in questo periodo, che la canzone Strangers. Ecco, a dire il vero, a me è capitato di vederli dal vivo nel 2022, credo al Primavera Sound nel 2022, in un momentaccio per questa band. Allora, avevano un sacco di concerti programmati, perché quell'anno ritornava il Primavera Sound dopo 2 anni di stop per la pandemia, c'erano addirittura 2 weekend, cioè il primo weekend a Barcellona, poi quello dopo a Madrid, concerti anche durante la settimana, distribuiti per la città, e allora avevano qualcosa come 3-4 concerti, ecco. Però che cosa era accaduto? Che praticamente il leader della formazione, colui che cantava e scriveva anche buona parte delle canzoni, ossia Isaac Wood, lasciò la band proprio poco prima della pubblicazione del disco. Perché? Perché non stava bene e ha spiegato che doveva occuparsi della sua salute mentale, per cui insomma ottima scelta, indubbiamente. Ecco, che cosa fece la band? Non lo sostituì e decise di portare avanti la tournée, per cui non chiamarono un nuovo cantante, ma iniziarono a distribuirsi le canzoni tra di loro. Risultato, erano i primi concerti e il commento un po' di tutti erano: ma insomma, una band così a un festival importante come Primavera Sound sembrano così un gruppo di ragazzini in gita scolastica che tirano fuori la chitarra e cantano, ecco. Per cui insomma non andò particolarmente bene, ecco. Però di quella che è stata la debolezza adesso ne hanno fatta virtù, perché sono passati 4 anni e hanno iniziato a trovare questo nuovo equilibrio con le voci principali che comunque vengono condivise, i dischi sono molto belli e i concerti sono molto belli, per cui insomma passato questo periodaccio indubbiamente Black Country New Road sta diventando e comunque tuttora una band internazionale veramente molto importante, molto bella, e noi ci risentiamo. Questa è Strangers.

0: Hai sentito la Strangers, la nuova canzone di Black Country New Road qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio, ore 4. Allora, di che si parla in questi giorni per quanto riguarda la musica? E ovviamente c'è il caso di Macklemore, insomma, diciamo che è una delle notizie musicali di questi giorni. E perché? Perché è al centro di una vicenda che ha avuto parecchia risonanza negli Stati Uniti, adesso anche da noi, perché Macklemore era stato scelto come artista opening act, cioè ad aprire diverse date della parte americana del tour di Ed Sheeran, Loop Tour, però è stato escluso dalle 8 date che stanno per arrivare, perché praticamente quando ha aperto il concerto di Ed Sheeran nel New Jersey avrebbe detto Free Palestine e insomma ha ribadito il proprio sostegno alla popolazione palestinese. E lì che cosa è accaduto? Che gruppi, organizzazioni hanno contestato quelle dichiarazioni e poi praticamente il promoter ha deciso di annullare i suoi concerti. Allora Ed Sheeran è intervenuto precisando che la decisione non è stata sua, di Ed Sheeran, ma del promoter, insomma, o forse anche dell'entourage. Ha detto anche di aver cercato personalmente una mediazione, però cosa che non è avvenuta. Però la vicenda adesso si è allargata, perché gli altri artisti che aprono le date di Ed Sheeran hanno deciso di ritirarsi proprio in solidarietà con Macklemore. Tra tutti c'è Finneas, che è il fratello appunto di Billie Eilish, credo, insomma, il nome più famoso tra Lucas Graham. Insomma, ovviamente è una vicenda di cui si continuerà ancora a parlare, ovviamente, anche perché insomma tutti questi artisti che hanno annunciato di ritirarsi in solidarietà di Macklemore. Questa insomma un po' la notizia calda di questi giorni. Io ne approfitto per andare proprio a mettere un pezzo di Macklemore che mi era molto piaciuto. Forse è stato il primissimo pezzo, la primissima canzone che abbiamo sentito. Era il 2012, un pezzo con Ryan Lewis, la splendida voce di Mary Lambert. Cioè, c'erano diversi personaggi e praticamente questo pezzo uscì anche in un momento in cui negli Stati Uniti c'era questo accesissimo dibattito sul matrimonio tra persone dello stesso sesso. La canzone era molto bella, molto semplice poi anche nel testo. Praticamente lui partiva da un racconto personale, racconta la canzone di essersi interrogato tante volte da bambino sulla propria sessualità, perché non corrispondeva agli stereotipi su come avrebbe dovuto comportarsi un ragazzo, e di lì insomma diventa anche una critica all'omofobia anche dentro la cultura hip hop, però soprattutto una difesa molto semplice dell'idea che l'amore non cambi valore, diciamo così, a seconda di chi amiamo. Ecco, allora ve lo riproponiamo. Same Love, Macklemore, Ryan Lewis e Mary Lambert qui su Radio Capodistria.
1: When I was in the third grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face, she's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision. And you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition, playing God. Oh nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. God loves all his children, it's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. Bye-bye.

0: Same Love, Michael Moore, qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio ore 4. Allora, abbiamo tempo ancora per un'altra canzone prima di dedicarci a Rifrazioni Festival, che vi presenteremo subito dopo Viaggiando. Allora, dai, facciamola partire già immediatamente, che abbiamo un sacco di cose da fare, cioè dobbiamo correre tantissimo alla terza parte. Avvisati tutti. Allora, lei è italiana, però vive a New York, però torna in Italia spesso a fare dei concerti. Si chiama Birth e questa è Più in Alto.
1: Mi piace.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, iniziamo segnalando code per un veicolo in panne e traffico intenso sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra Spinea e la A13. Sulla A4 Venezia-Trieste si viaggia in colonna verso Trieste a causa di lavori tra l'allacciamento con la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade. Infine vi ricordiamo che dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domattina lo svincolo di Miro Riago della tangenziale di Mestre sarà chiuso per lavori in entrata in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Burning Concerto a Re Gelato, dagli annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.
3: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

0: Lo sai che non è importante la musica di Kalpa qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio alle 4. Tra l'altro Kalpa ha tenuto un concerto nello studio Hendrix alcuni mesi fa, se lo volete vedere integralmente lo trovate anche nella pagina YouTube di Radio Capodistria. Allora, io vorrei raccontarvi che in questa mezz'ora ci occupiamo di musica indipendente, anche di un festival che parte da un'idea abbastanza semplice, cioè portare un po' di vicinanza tra chi la musica la fa e chi l'ascolta. Allora, parliamo di Rifrazioni Festival, che torna nella sua seconda edizione il 25 e 26 di settembre alla Casa delle Culture di Trieste, e che mette assieme 6 progetti musicali provenienti da Trieste, dal Friuli Venezia Giulia, però anche da Parma, Piacenza, Bolzano e Valtellina. E Kalpa, che abbiamo appena ascoltato, sarà uno di questi artisti. Per cui ci sono 2 serate che vogliono essere non soltanto, diciamo così, una successione di concerti, però anche un'occasione per incontrarsi, per vivere un po' la scena indipendente sia cittadina che italiana. Allora, noi abbiamo 2 amici che sono venuti a raccontarcelo. Ritorna Christopher, buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti.
0: E per la prima volta Federico,
2: ciao,
0: buongiorno.
2: Barbara, ciao.
0: Del collettivo Rifrazioni. E come va l'organizzazione del festival?
2: Sta andando bene, siamo a pieno regime, lavoriamo ogni giorno, domani abbiamo una riunione. Comunque abbiamo avuto un riscontro strapositivo dalla prima sessione, dal primo festival, quindi adesso siamo molto gasati e aspettiamo appunto la prossima settimana, e quindi siamo tutti gasati.
0: Bene, ma allora ci ricordate perché l'avete chiamato Rifrazioni? Cioè, è un bel nome per un festival, però che cos'è che deve rifrangersi, cambiare direzione, insomma, in queste 2 giornate?
2: La rifrazione è quella della luce, abbiamo pensato. C'è un fascio di luce iniziale che poi si sfrange dipanandosi ovunque,
1: si propagandosi
2: esatto, in uno spettro di elementi che lo compongono.
0: Certo.
2: E quindi questi sono colori, sono vibrazioni, sono generi diversi. Infatti, grande figata del festival è il fatto che noi spaziamo tra generi molto diversi rispetto al primo festival, è questo che abbiamo organizzato, insomma, in questa tranche, insomma.
0: Ma lo chiedo a Christopher, ecco, che cosa avete imparato tra un'edizione e l'altra? Perché, insomma, l'avete fatto una volta, è andato indubbiamente bene, adesso lo rifate. Anzi, no, una cosa importantissima che ti devo chiedere prima: cosa sono sti Bubez? Perché allora, Christopher ha una bellissima maglietta dove ha scritto collettivo Rifrazioni, poi si gira e c'è scritto Bubez.
1: Maglietta che potete anche acquistare.
0: Sì, però se l'acquisti magari ti fanno fare il Bubez.
1: Chissà, questo. Infatti non c'è differenza tra i Bubez, noi, appunto, il Bubez è appunto il tutto fare, no? Quello che fa un po' tutto.
2: Il jolly,
1: che non ha il jolly, esatto, e che magari non ha tante responsabilità, ma che fa qualsiasi cosa, no? E noi ci sentiamo un po' così, appunto, non c'è gerarchia nel nostro collettivo. Siamo tutti persone che arrivano con le proprie esperienze e appunto siamo tutti dei Bubez, appunto questa parola che...
0: E perché l'avete chiamato collettivo Bubez?
2: È una bella idea, infatti, no? È affascinante. Spero non
1: e rappresenta un po' questo festival triestino. Ci siamo chiamati Bubez perché dovevamo decidere cosa scrivere sulle magliette staff, e abbiamo detto: perché invece di staff non scriviamo Bubez? Solo che sono piaciute talmente tanto che questo Bubez si è propagato anche nelle storie Instagram e negli slogan relativi alle locandine di questa seconda edizione.
0: Ok, comunque io vedo che in generale il merchandising dei festival, dei gruppi, cioè vanno per la maggiore, perché ormai la gente non compra più il disco, il CD, cioè sì, anche, però piace comprare la maglietta, ecco. Per cui secondo me, magari, se il festival andrà bene, nei prossimi mesi vedremo tanti Bubez per Trieste, è possibile.
1: Magari
0: forse
1: ci daranno una mano.
0: Sì, magari li arruolerete. Allora, io ti chiederei, visto che abbiamo un ospite al telefono che non vogliamo farlo attendere proprio tantissimo, se ci dici il programma del primo giorno, ossia del 25, chi suonerà?
1: Allora, il primo giorno, venerdì 25 settembre, suoneranno i Caledune, Rock Alternative da Parma, Caspio, la quota local, il cui frontman fa parte del collettivo.
0: Ok.
1: Le sacerdotesse.
0: Scusami, per contenere i costi? Speriamo di no.
1: Quota local.
0: Ok.
1: E DJ set della serata sarà Sbandì più Andrea Bon. Diciamo che Sbandì ci sarà entrambe le serate. Diciamo che il DJ set è un po' un progetto Sbandie and Friends. E nel primo caso c'è Andrea Bon, nel secondo caso ci sarà Barbara Lode, ma magari ne parleremo meglio più avanti.
0: Ok, allora senti, noi vorremmo far conoscere un po' anche i gruppi, per cui io anche l'altra volta mi hai fatto conoscere comunque delle realtà che non avevo mai sentito, nonostante segua l'indie. Ecco, allora forse abbiamo al telefono le sacerdotesse dell'Isola del Piacere, che poi in realtà uno dice chi sono queste sacerdotesse? No, noi abbiamo Fabrizio Lusit, vediamo se c'è al telefono. Pronto, buon pomeriggio.
3: Pronto, ciao, ci sono.
0: Ciao. Allora, senti, io non posso non chiederti chi sono le sacerdotesse dell'Isola del Piacere, cioè sono troppo curiosa.
3: Le sacerdotesse dell'Isola del Piacere sono un trio rock da Piacenza.
0: E il nome da dove arriva?
3: Il nome è una specie di scherzo, arriva da un cartone animato che guardavamo quando eravamo piccoli, Asterix.
0: È
3: una specie di citazione molto poco colta.
0: Ok, si vede che io non guardavo Asterix, perché sì, infatti. Ma senti, siamo curiosi anche di chiederti qualcosa, leggendo il materiale che ci hanno mandato, insomma i ragazzi, i Bubez, ecco, praticamente vi descrivono con una forma bellissima, cioè un po' Dinosaur Junior, per cui parliamo insomma di un certo rock indipendente degli anni 90, con certe chitarre, forse un po', come dire, con accordature particolari, riverberi, cose del genere, più Battisti da Piacenza, per cui insomma condivide l'alternative rock, però forse anche la melodia italiana, ecco, per cui insomma vi riconoscete un po' in questa definizione?
3: Sì, direi di sì. I Dinosaur Junior gli anni 90 come sonorità sono quelle, cioè sono le cose a cui ci ispiriamo di più, volumi alti, distorsioni, ma anche cose melodiche, diciamo. E invece il lato Battisti, secondo me, rispecchia un po' la parte cantautorale italiana, a cui comunque siamo molto legati. E tutto qua, insomma, Battisti è un po' anche quello, un ricordo delle nostre radici musicali.
0: E allora, voi state preparando il quinto disco, per cui avete già 4 album insomma pubblicati, e allora noi abbiamo scelto, ci è stata segnalata la canzone In Legno da insomma i Bubez, li chiamo così, che dici di questo pezzo? Va bene come scelta? È rappresentativo un po' per chi non vi conosce?
3: Allora, questo pezzo sì, assolutamente, è appena uscito e praticamente anticipa il nostro disco che uscirà il giorno stesso della nostra data di Trieste, quindi diciamo inauguriamo questa nostra uscita, il singolo l'ha anticipato di poche settimane insomma, e quindi è rappresentativa al 100% di quello che siamo adesso e che faremo ascoltare a Trieste. Vai così.
0: E vi hanno detto già che ora suonerete voi il venerdì 25 appunto a Trieste, la Casa delle Culture?
3: Sì, che se non mi ricordo male verso le 11 penso.
0: Verso le 11?
3: Sì, 11:15, se non mi ricordo male.
0: Allora senti, noi facciamo partire la canzone e ringraziamo appunto Fabrizio Lusit delle sacerdotesse dell'Isola del Piacere, e che dire, allora vi si attende a Trieste e grazie per essere stati su Radio Capodistria, alla prossima.
3: Grazie mille a voi, è stato un onore.
0: Ci sentiamo Legno, ciao Fabrizio, a presto.
3: Ciao a Trieste.

0: La sacerdotessa dell'isola del piacere, anzi le sacerdotesse dell'isola del piacere, questa Radio Capodistria, questa era Legno. E noi stiamo parlando di Rifrazioni, della seconda edizione di questo festival che si terrà a Trieste 25 e 26 di settembre, per cui non questo weekend ma il weekend successivo. E lo stiamo facendo sia con Federico che con Christopher. Allora Christopher, ci hai raccontato un po' la line up del 25, ecco, e invece il secondo giorno chi suonerà?
1: Il secondo giorno ci saranno la rivoluzione industriale e le sue conseguenze, Shoegaze da Bolzano, e poi c'è la quota local, nonché il frontman del progetto è all'interno del collettivo Calpa, che abbiamo già menzionato.
0: Ok.
1: E poi Ricche le mura, folk rock della Valtellina. Mi tengo a specificare, a dire insomma questa peculiarità, che tutte le band cantano in italiano, che è una peculiarità non scontata.
0: Sì, e hanno anche dei nomi insomma piuttosto originali, no? Ricche le mura, le sacerdotesse, la rivoluzione industriale e le sue conseguenze, insomma.
1: Impegnativi.
0: Impegnativi, ecco. Ma a proposito appunto di queste scelte, lo chiedo a Federico. Qui non sembra comunque esserci la ricerca del nome grosso, no? Cioè, metto magari dei gruppi indie, anche magari conosciuti a livello locale, però poi dopo ci sparo insomma qualcosa che tutti conoscono, anche un Tra le ragazzi morti, un Sic Tambour, cioè non so, mi viene in mente qualcosa del genere, ecco, no? E invece ci sono delle realtà appunto affermate nell'underground, progetti emergenti, progetti locali o progetti provenienti da altre città, ecco, per cui come costruite una lineup?
2: Intanto la ricerca del grande nome non è mai necessaria. Non è necessario farlo, se non per, secondo me, questioni legate a business, sbigliettare, far entrare più gente al festival, secondo me. Certo, poi la qualità non perde se noi cerchiamo. Noi facciamo una ricerca sul territorio, su tutto Trieste, come hai visto, con le scelte locali e anche tipo a livello nazionale, rispetto a quelli che sono i nostri gusti. Noi siamo una decina di persone bubez, tutti assieme, e appassionati dalla musica, facciamo tutti musica in qualche modo, sia nel settore tecnico che nel settore invece di produzione, suoniamo e insomma lavoriamo in questo ambito, e quindi con una serie di ricerche e anche contatti, delle riunioni che facciamo su base settimanale, noi cerchiamo di dare a Trieste un panorama di novità. E questo spesso va al di là dei grandi nomi, che secondo me non sono assolutamente necessari avere.
0: Ecco, e però io non vi ho chiesto com'era andata la prima edizione. Avete avuto un pubblico soprattutto, diciamo così, un po' cittadino dalla regione? Com'era il festival?
2: Da tutta la regione, sold out per tutte le date. E abbiamo avuto i Tagadà, che sono una band che appunto non è un grande nome, però sono fantastici. E ci tengo a dire che noi siamo un collettivo che tratta molto bene gli artisti, sia sopra il palco che fuori dal palco. Sul palco sono trattati coccolati con il top assoluto della tecnica, delle luci, del palco, perché noi suoniamo, siamo tutti musicisti.
0: Ok, per cui suonano in una situazione dove si sente bene, adeguata, insomma, certo.
2: Fuori dal palco la calorosità più assoluta, di prenderci una pizza, berci una birretta fuori dal palco, conoscere i nostri amici, perché noi abitiamo la città, siamo tutti persone che abitano dentro Trieste e che in qualche modo le vogliono bene, e quindi cerchiamo di fare appunto concerti che amplino e arricchiscano il panorama culturale di questa città. Non siamo gli unici, per carità di Dio, grazie a Dio, e questa cosa vedo che sta emergendo a Trieste, c'è una sorta di tendenza ad aumentare la qualità del prodotto,
0: certo,
2: musicale.
0: Certo, certo. Beh, io sto vedendo che siete più attivi adesso a livello proprio di organizzazione, cioè mancano i posti, questo lo sappiamo, se non c'è questa carenza, però si stanno creando delle situazioni molto belle, nuove. Mi viene in mente il collettivo Mariuccia, che immagino siano vostri amici, ecco. Certo. Però quello che noto è che quelli che, come dire, organizzano sono proprio gente nell'ambiente musicale, che molto spesso sono proprio anche musicisti, che forse anche stanchi di questa situazione di pochi luoghi con la musica dal vivo e tutto, si sono messi attivi anche dal punto di vista dell'organizzazione, se non mi sbaglio.
2: No, no, tutto giusto, esattamente. Siamo stancati noi per primis, no, di trovare dei concerti pagati male, trattati peggio, in cui gli spostamenti sono impossibili, in cui c'è una freddezza generale, non tanto del pubblico, proprio dagli organizzatori stessi, no? Cioè richiedere una bottiglietta d'acqua, richiedere una birra, richiedere una pizza, richiedere delle luci di un certo tipo, sembrava quasi fosse, cioè, che chiedessimo l'impossibile. Noi siamo, noi e non solo, come collettivo siamo in questo caso calorosi e ascoltiamo, cioè come poi dicevamo prima, no, Barbara, di cercare di ridurre la distanza tra il pubblico e l'artista, è esattamente questo. Quando l'artista si sente a suo agio, è sceso dal palco, trova la stessa tipo di calorosità e così amicizia, no, che trova nelle grandi serate che anche noi come gruppo, come band ci troviamo, noi quello cerchiamo di appianare, no, la distanza tra pubblico e artista, perché siamo tutti bubez. Okay. Buttate lo slogan a posto.
0: E certo, da lì non si sfugge. Ecco, questa è la mia curiosità. Quante persone ci vogliono all'incirca per fare un sold out alla Casa delle Culture? Perché comunque è abbastanza grande, non è proprio piccolissima.
2: 300, nell'ordine dei 300, sì.
0: Per cui insomma riuscire a fare 300 in una situazione così indie direi che è un buon traguardo.
2: E soprattutto ci tengo con una qualità tecnica del suono. Io ho suonato al primo festival.
0: E in quale formazione?
2: Corpi Contundenti.
0: Ah, ok, Agatha, ok. Bellissimo nome.
2: Sì, grazie.
0: Allora, senti, io approfitto che abbiamo ancora qualche minuto perché vorrei conoscere meglio anche qualche altro artista. Ovviamente oggi non siamo riusciti in questa mezz'ora a poterli contattare tutti, però abbiamo disponibile Dario dei Caledune. Vediamo se ce l'abbiamo in onda, se ci sente. Dario, pronto, buon pomeriggio.
3: Mi sento, ciao, piacere.
0: Ciao, piacere nostro. Grazie. Senti, ma qua ti definiscono come, anzi la vostra musica la definiscono come rock sentimentale, ok, pre-apocalittico. Ecco, questa è una definizione insomma che incuriosisce, no? Io ricordo, ascoltatori, che voi siete nati a Parma nel 2022, quindi siete molto giovani forse, ecco, però ve lo vorrei chiedere appunto, che cos'è il rock sentimentale pre-apocalittico?
3: Allora, pre-apocalittico è, cioè, comunque, anziché essere post-apocalittico come tutte le cose, per esempio cinematografiche,
0: certo, così,
3: cioè, noi ci immaginiamo un prima di questa cosa, e che, cioè, è una cosa innegabile purtroppo.
0: Ma
3: quindi questo sentimentale in realtà non l'avevo mai sentito, però
0: ok, vabbè, è arrivato a noi. Senti, ma invece appunto dicevamo proprio il fatto che voi siete giovani e che magari appunto forse non avete proprio vissuto la scena alternativa rock degli anni 90, ecco, però vorrei chiederlo, cosa significa per voi fare rock oggi? E qui mi ha buttato
3: bella
0: giù.
3: Bella domanda. No, non butto giù perché ho un'idea.
0: Okay.
3: Non so se è la stessa idea di
0: degli altri.
3: È la mia, e penso che sia comunque cercare di andare verso una direzione reale, che si sente come un bisogno, cioè, realistico, appunto, di, perché comunque, cioè, al mondo, al giorno d'oggi, comunque ci sono tanti diversi generi musicali, e sicuramente il rock in Italia è uno di quelli che è sempre stato un po' più, almeno da quando sono vivo io, più in sordina, ecco. Però comunque, cioè, il genere che amiamo e che ci spinge comunque a continuare a suonare, a trovare persone che si occupano appunto di questa realtà, che non è solo il rock, perché ormai è tante cose, cioè non saprei neanche più cosa definire rock esattamente. È proprio una realtà che, secondo me, anche con questo festival organizzato a Trieste, la Casa della Cultura, Rifrazioni, ci riesce a sempre spingere di più in avanti.
0: Allora, senti, Dario, noi ci saluteremo con una canzone che è Su di me. L'hanno scelta i ragazzi, ecco, per cui ti chiedo, va bene come scelta?
3: Va benissimo, hanno fatto una grande scelta.
0: Ok, hanno fatto una grande scelta. E invece tu hai l'orario del momento in cui suonerai il 25 appunto a Trieste Rifrazioni, più o meno?
3: L'orario?
0: Sì.
3: Sì, penso di averlo.
0: Ok, no, più o meno, vabbè. Allora dai, lo scopriremo. A parte,
3: saremo i primi sicuramente.
0: Alle 9? Ok, adesso Christopher mi ha indicato alle 9. Beh, allora salutaci i Caledune, noi tra un po' faremo partire la canzone, intanto ti ringraziamo per essere stato su Radio Capodistria.
3: Grazie a voi.
0: Alla prossima. E ragazzi, noi adesso mettiamo una canzone, per cui mi sa che dobbiamo salutarci, però vi chiedo una cosa: come si fa a contattarvi per sapere gli orari, per avere così un pochino di dritte, ma poi a un certo punto, se sarà sold out, lo dite nei social o avviserete?
1: Certo,
0: sì.
1: Certo, avviseremo, però non lasceremo, speriamo di non lasciare nessuno fuori.
0: Certo.
1: Comunque trovate tutte le nostre informazioni sul nostro canale Instagram, su Facebook, e avete anche una playlist con gli artisti della line up.
0: E quella come la si trova? Rifrazione?
1: Sì, bisogna cercarla, Rifrazione, bisogna scrivere Rifrazioni su Spotify, e se no c'è un lungo URL da leggere, però potrebbe essere noioso. Cosa dire? Poi, come partner, se posso citarli velocemente,
0: assolutamente.
1: Il main partner è Casa delle Culture, che ci ospita. Come booking abbiamo Cornelia Concerti, che ha scelto le band insieme a noi e anche contattato direttamente logistiche, eccetera. Media partner Radio Capodistria, Radio Fragola, e promozione della salute, progetto Overnight come partner.
0: Bene, allora io vi faccio un grande in bocca al lupo a voi e a tutti i Bubez. Noi vi appunto auguriamo una bella seconda edizione, ovviamente, poi che queste iniziative, questi festival che partono, che poi insomma, cioè ovviamente è molto bello quando magari presenti l'inizio di un progetto e poi dopo 10 anni ti ritrovi lì a vedere che è cresciuto, che è diventata una grande situazione. Ecco, perché insomma questo ve l'auguriamo.
1: Per il momento cerchiamo di migliorare quello che è andato così nella prima, però si cerca di far sempre meglio.
0: E certo. Allora, grazie dunque a Christopher, grazie a Federico per essere stati qui su Radio Capodistria, e noi ci salutiamo con Su di me di Caledune. Grazie, alla prossima.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 17.30. Il Parlamento europeo ha approvato la riforma doganale dell'Unione europea che introduce nuovi strumenti di controllo sul commercio online e maggiori responsabilità per venditori e piattaforme digitali. La normativa prevede sanzioni per le piattaforme coinvolte nell'importazione di prodotti non conformi o dannosi, nuovi oneri per le piccole spedizioni extra UE e l'obbligo di garantire il rispetto delle norme europee sulle merci importate. La riforma istituisce inoltre la nuova autorità doganale europea, EUCA, con sede a Lille, incaricata di coordinare e sostenere le amministrazioni nazionali. Avviata dalla Commissione europea nel 2023, la normativa punta a rendere più efficiente la gestione delle importazioni, aumentare la sicurezza dei prodotti e adeguare i controlli alle esigenze del commercio elettronico. La Croazia riceverà entro la fine del 2027 o l'inizio del 2028 8 nuovi elicotteri Black Hawk e i sistemi missilistici HIMARS statunitensi, con una consegna anticipata rispetto alla pianificazione iniziale prevista per il terzo trimestre del 2028. Lo ha annunciato il ministro della difesa croata Ivan Anušić dopo gli incontri con i rappresentanti delle forze armate statunitensi in Alabama, sottolineando l'accordo per accelerare le forniture. Parallelamente, Zagabria sta completando i negoziati per l'acquisto delle munizioni HIMARS, inclusi missili a lunga gittata oltre i 150 chilometri. I nuovi sistemi rafforzeranno le capacità operative delle forze armate croate e la cooperazione militare con gli Stati Uniti. L'Arabia Saudita ha comunicato ai clienti europei che cancellerà alcune spedizioni di greggio e che le operazioni di carico presso il porto di Yanbu sul Mar Rosso sono state temporaneamente sospese. Lo hanno riferito alcune fonti all'agenzia di stampa Reuters. La decisione fa seguito a un recente attacco all'oleodotto che collega la costa orientale a quella occidentale del paese. Finora non è stato reso noto quante spedizioni verso l'Europa verranno cancellate né per quanto tempo saranno sospese le operazioni di carico a Yanbu. La compagnia petrolifera statale Saudi Aramco non ha rilasciato commenti sulle notizie citate dalla Reuters. Le dure condanne inflitte oggi dal Tribunale dell'Aia all'ex presidente kosovaro Hashim Thaçi e ad altri tre ex leader dell'UCK per crimini di guerra hanno scatenato furiose proteste e durissime reazioni dei politici kosovari. Tra i fischi e insulti, i manifestanti hanno scandito lo slogan «Non a mio nome», facendo riferimento alle parole del giudice presidente Charles Smith, che aveva pronunciato la sentenza a nome del popolo del Kosovo. Durante il corteo per le strade della capitale, i dimostranti hanno acceso fumogeni e petardi. Alcuni hanno tentato di scavalcare la recinzione della sede della missione dell'Unione Europea in Kosovo, sono stati bloccati dagli agenti.

0: Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
1: Torna il Fagagna Dance Festival, l'evento dedicato alla danza contemporanea che porta in Friuli Venezia Giulia decine di artisti dell'arte coreutica provenienti dalla regione, dall'Italia e da oltre confine. Appuntamento da giovedì 24 a domenica 27 settembre con la terza edizione del festival che conferma la collaborazione con l'ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia e propone un programma di spettacoli, laboratori e incontri per professionisti e appassionati di danza. Il festival è ideato da Pablo Girolami, che ne è direttore artistico e che ha fondato nel 2019, sempre a Fagagna, Ivona, la compagnia di danza contemporanea e associazione culturale, con l'obiettivo di celebrare la vitalità e la bellezza della danza in tutte le sue forme, attraverso un festival capace di coinvolgere la città, la comunità, il territorio circostante.
2: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
3: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
4: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Supersonic degli Oasis. Siamo ritornati anche nell'ultima parte di Pomeriggio alle 4 qui su Radio Capodistria, non a caso proprio con gli Oasis, perché ovviamente tra le varie notizie calde di questi ultimi giorni c'è la loro tournée del 2027, soprattutto questa volta due date in Italia, il 29 e il 30 di luglio. E tra l'altro pare, adesso dovrei approfondire meglio, che ci sarà sempre Richard Ashcroft dei Verve come special guest, per cui ad aprire i concerti. Non credo ci siano ancora le biglietti in prevendita, anzi pare che bisogni registrarsi entro domani, entro il 17 di settembre, e poi dopo da lì i codici di accesso saranno assegnati, pare in modo casuale, perché ricevere poi il codice non significa avere automaticamente il biglietto, forse come in altri casi con gli Oasis non sarà facilissimo avere questi biglietti, anche se si tratta appunto dello Stadio Olimpico di Roma. Allora, torniamo alle novità, cambiamo totalmente genere, lasciamo Manchester e andiamo in Belgio con quella che adesso in questo momento pare sia proprio la cantautrice, cantante belga più famosa, soprattutto appunto nei paesi francofoni, per cui Belgio, Francia, Svizzera, francese, e parliamo di Angèle, che tra l'altro ha fatto un sacco di collaborazioni, perché magari dalle nostre parti non è ancora così famosa, però lei ha collaborato, amica di Dua Lipa, ha fatto un pezzo molto bello anche con Mahmood, con i Phoenix, ecco, per cui insomma personaggio molto molto molto famoso da quelle parti, noi la stiamo conoscendo adesso e ce la sentiamo con una delle sue ultime canzoni, si chiama Un Seul Vie, una sola vita, Angèle.

Angèle, un sol vi qui su Radio Capodistria tra le novità di oggi che vi proponiamo nel nostro pomeriggio, e abbiamo ancora una manciata di canzoni. Allora, anche questa è nuova, o meglio è il remix, perché è uscito il remix proprio in questi giorni di Best Persuades, che è la nuova canzone di Miley Cyrus, che è in questa nuova fase della sua carriera, per cui ha deciso di presentarsi solo con il nome di Miley. Però siamo a quota tre nomi, no? Perché cioè io metterei anche Hannah Montana tra come dire i suoi pseudonimi. Ecco, comunque insomma, questo passaggio, questo cambiamento e anche di genere, perché già la canzone di per sé è un pezzo molto più elettronico, molto più da club, ad esempio rispetto a certi suoi successi recenti. Mi viene in mente Flowers, e è arrivato poi addirittura anche il remix. Anzi, c'è un intro abbastanza lunghetta, facciamola partire subito, va? Perché questi classici inizi, diciamo così, forse più adatti ai DJ che devono mixare, fastidiosi secondo me da sentire alla radio. E appunto, e noi andiamo a sentire questo suo remix, che secondo me ha un sapore quasi alla Madonna, anni 80-90, insomma, un po' più notturno, un po' più da club. E il disco esce proprio venerdì, per cui ve la facciamo sentire, Miley, e questa è Best Persuades, il remix.

Swayze, il remix della canzone di Miley, ex Miley Cyrus, però appunto ha cambiato nome per questo suo progetto, indubbiamente insomma più elettronico, più da club. Allora, rimaniamo un po' in queste sonorità più elettroniche, però andiamo, come dire, in un paese dove l'elettronica l'hanno sempre fatta divinamente. Allora, il paese è la Svezia. Lui è Olof Drager, che è conosciutissimo per quello che poi è stato il suo progetto più famoso, che sono i Knife, per cui un bellissimo duo svedese che insomma, per quanto mi riguarda, mi ha regalato un sacco di gioia, di bellissima musica tra la fine degli anni 2000 e gli inizi degli anni 10, ecco. E in questo duo lui ne fa parte assieme la sorella Fever Ray, questo poi è il suo pseudonimo ultimo per gli ultimi progetti. Allora, facciamola partire la canzone, per cui lei indubbiamente insomma, la sorella più famosa, ecco, dopo lo scioglimento dei Knife, che sarebbe bello secondo me se si riformassero, anzi guardate, lo spero veramente con tutta me stessa che un giorno ci sia questa bella notizia. E sentiamo lui da solo, questa è Icod Dafnino, appunto una delle sue ultime canzoni, questo è anche un remix, e lui è Olof Drager, e ce lo sentiamo tra gli ultimi pezzi che oggi vi proponiamo qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio ore 4.

La musica di Olaf Drager qui su Radio Capodistria, così anche per richiamarvi, a rimandarvi al nostro Picnic Electronic, che è una fascia dedicata alla musica elettronica in onda alle 23 il martedì e la domenica sera, è curata dalla sottoscritta, per cui se vi piacciono un pochino queste sonorità, ecco, le ritroverete in questi due appuntamenti notturni, appunto, su Radio Capodistria. Allora, siamo arrivati in chiusura di puntata. Io ringrazio gli amici di Rifrazioni Bubez che sono venuti a trovarci oggi in radio, ma per chi si fosse appena sintonizzato, ecco, si sono chiamati loro così, e poi ringrazio Bojan Clastez per la parte tecnica, che è un tecnico che di solito trovo al mattino e oggi ha deciso di venire a impazzire all'interno del pomeriggio alle 4. Per quanto vi riguarda, l'appuntamento è mercoledì prossimo all'interno, appunto, del nostro pomeriggio, per cui della trasmissione musicale, però da venerdì ci ritroviamo una mezz'oretta anche al mattino, al venerdì, con Marisa Macchi, perché c'è questo venerdì, appunto, il nostro appuntamento con Radio Date, ossia vi presenteremo le novità discografiche che escono proprio venerdì prossimo. Bene, ultima canzone di oggi, Phoebe Bridgers, la sua I Can't Wait. Io vi auguro un buon proseguimento di questo 16 di settembre, vi auguro una buona serata e un saluto a tutti e a tutte da Barbara Rizzi. Ciao!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla A4 Venezia Trieste. Si viaggia in colonna verso Trieste a causa di lavori tra l'allacciamento con la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade. Code in direzione Trieste, ma per traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la A27. A proposito della tangenziale di Mestre, vi anticipiamo che l'entrata di Mira Oriago sarà chiusa per lavori in direzione Trieste dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domattina. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo degli

pomeriggio da Francesco Zardini che vi parla, da Tania Marmai alla regia e da Roberto Cavallari alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, rotte adriatiche, Dalmazia, Montenegro, Mostar sulle orme di Sir John Gardner Wilkinson. È un lavoro di Marina Petronio, edito da Luglio Editore, e l'autrice, saggista, storica Marina Petronio è con noi in studio nuovamente a Sconfinamenti. Ben ritrovata.
1: Grazie dell'ospitalità.
0: Cominciamo presentando il secondo ospite di questa puntata, Sir John Gardner Wilkinson. Chiediamo appunto a Marina Petronio di raccontarci chi fu questo inglese che viaggiò in Dalmazia, Montenegro e Mostar.
1: Wilkinson fu soprattutto uno storico egittologo, infatti trascorse 12 anni in Egitto per ricerche storiche ed archeologiche, però nel 1844 compì un viaggio lungo e dettagliato in Dalmazia fino in Montenegro, e questo viaggio è stato descritto in due volumi pubblicati poi nel 1848 con grande abbondanza di particolari, di aneddoti, di conoscenze che ha avuto durante questo viaggio.
0: Questo volume è stata la base, poi, che le ha dato lo spunto per il lavoro che stiamo per scoprire, ma prima, che cosa spinse un egittologo a concentrarsi invece sull'Adriatico orientale, sull'Istria, sulla Dalmazia e oltre?
1: Ma egli stesso racconta che la Dalmazia è un luogo, era già ai suoi tempi e poi anche in seguito, poco frequentato. E l'unico posto che attirava gli archeologi era Spalato, perché c'era il palazzo di Diocleziano, ma difficilmente il turismo scendeva lungo la Dalmazia, le isole, fino al Montenegro. E Wilkinson ne fu entusiasta e descrisse anche i tanti capolavori che si trovano nelle isole, nelle cattedrali, nelle chiese di maestri italiani. Una grande ricchezza artistica contiene la Dalmazia.
0: Alcune di queste informazioni sono ancora attuali, davvero sì. Si può seguire Wilkinson in questo viaggio?
1: Ma io avevo ripreso i miei diari di viaggio in Dalmazia e avevo provato a fare un confronto tra le località, i luoghi visitati da Wilkinson, molti, quasi tutti, che avevo visitato anch'io. E sicuramente il Wilkinson è particolarmente interessante perché poteva usufruire delle testimonianze di personaggi a lui contemporanei che a loro volta avevano a disposizione fonti che non abbiamo più. Basta pensare a Ragusa, quel terribile e devastante terremoto nel 600, dove molto è stato distrutto, con molte vite umane, anche morti, nell'impossibilità di venire salvati, è anche descritto nel libro. E poi le guerre, le incursioni turche hanno portato via molto, incendi. E quindi sono preziose le testimonianze di Wilkinson.
0: Ha uno sguardo critico Wilkinson di ciò che vede, nota le potenzialità ma non lesina anche nelle critiche, appunto, magari sulle occasioni mancate, secondo lui, secondo un inglese appunto dell'Ottocento, per quanto riguarda la Dalmazia e le sue genti.
1: Sì, infatti gli scrive sin dal periodo di dominazione veneziana che la Dalmazia fu molto sfruttata da Venezia, ma non favorita in modo da dare delle opportunità agli abitanti o nell'agricoltura o nell'enologia. È stata trascurata al massimo, addirittura non potevano neppure stampare per conto proprio, quindi erano estremamente limitati. La stessa cosa, magari non nella stampa ma in altri settori, con l'Austria, e l'Austria non è che fece molto per suscitare qualche impresa, qualche azienda, eccetera, quindi è rimasta con queste sue difficoltà, anche perché c'è ancora adesso difficoltà di spostamenti all'interno della Dalmazia, no? Perché di solito chi va in Dalmazia va in villeggiatura, va con la barca, va a far bagni. Ma se uno volesse nell'interno, di solito la gente va a macchina per conto proprio.
0: All'epoca chiaramente era ancora più difficile, parliamo di una prima metà dell'Ottocento, gli anni 40 dell'Ottocento. Marina Petronio, come è nata l'idea appunto di seguire Sir Wilkinson in questo viaggio?
1: Cioè, ero incuriosita dopo aver letto i suoi volumi, almeno in parte perché sono molto corposi, e ho fatto appunto il paragone con i miei diari che compilavo ogni giorno alla fine della giornata, e indubbiamente in molti aspetti si ritrovano anche nel Wilkinson. Egli descrive ad esempio una terra ricca per quanto riguarda l'agricoltura, avrebbe potuto anche essere anche più ricca se fosse stata abituata a coltivare in maniera razionale, ma purtroppo nessuno si era preso questa briga. Poi descrive anche i vigneti, i tipi di vini, sembra che conosca molto bene dei vini che magari noi attualmente qualcuno non abbiamo neanche sentito nominare, conosceva bene il maraschino, e quindi si vede che anche ha fatto le sue esperienze
0: gastronomiche. Sì. E l'intento col quale lei ha pubblicato poi questo lavoro è sempre quello di raccontare e valorizzare la Dalmazia.
1: Sì, l'intento è sempre questo, perché come ho accennato prima, la Dalmazia è molto ricca di capolavori artistici, e purtroppo mi dà l'impressione che sotto questo aspetto non sia affatto valorizzata per niente. E un esempio è quella cattedrale stupenda che si trova a Cataro di San Trifone, che poi giustamente fanno pagare il biglietto all'entrata, ed è una meraviglia, è una delle chiese più belle, più ricche che abbia mai visto. Ma non so quanti vanno a Cataro e vanno a visitare il museo, vanno a visitare la cattedrale, almeno quello che offre la città, che sotto certi aspetti è molto interessante storicamente. Anche il museo marittimo è molto interessante.
0: Cominciamo a viaggiare, cominciamo a seguire il viaggio di Wilkinson e il viaggio chiaramente di Marina Petronio, partendo da Trieste. Questa era la vostra partenza comune a distanza di più di un secolo.
1: Sì, di solito si parte da Trieste. Noi abbiamo fatto un giro vizioso per prendere la nave che si trovava, no? E quindi siamo andati con l'aereo in uno dei viaggi fino a Parigi, e dopo Parigi Ragusa. È stato molto laborioso, comunque valeva la pena. E il Wilkinson sicuramente si muoveva con le navi lungo la costa, e anche era accompagnato all'interno da chi anche gli faceva un po' da guida. Quando arriva alle isole, poi si avvale dell'aiuto di qualche frate che a remi lo porta verso i conventi e a visitare attentamente i conventi e quello che contenevano, e poi dovevano riportarlo a remi indietro, quindi era anche una fatica perché era un poco pignolo. Wilkinson.
0: Pignolo, critico, non si lascia impressionare facilmente questo viaggiatore.
1: No.
0: Rimane però di stucco di fronte a una delle prime grandi monumentalità dell'Istria, sì. Di fronte all'Arena di Pola, che sì. Proprio nei suoi scritti dice sembrare essere la stessa che videro i Romani esternamente, sì. Internamente chiaramente era cambiato molto.
1: Sì. Ma comunque sì, l'impressione è grande, perché anche come monumento storico è imponente l'Arena di Verona. Dice anche che all'interno c'erano i sedili anticamente con i nomi, si vede, per gli abbonati. Sì.
0: Arriva a Pola, naviga, sì. E incontra non solo le meraviglie dell'Istria, in questo caso siamo ancora in Istria, ma incontra anche la bora. Questa è una cosa che magari qualcuno si starà chiedendo, se in questo sì. Navigare, in questa esperienza di Istria, Dalmazia e Montenegro abbia incontrato la bora. Sì,
1: sì,
0: in controllo
1: ha incontrato la Bora che insomma sembra di intuire che gli abbia dato fastidio. Infatti ha accennato, però la Bora riguarda Trieste, no? Non è che si trovi dalle parti giù dall'Istria, ma insomma non è così, perché la Bora anche da Fiume arriva, no?
0: E proprio a Fiume arriva anche il nostro Wilkinson, porto ungherese all'epoca.
1: Sì, sì.
0: Viene descritta in tutta la sua ricchezza culturale, ma non è che una tappa, perché il viaggio deve proseguire. E leggendari già all'epoca nell'Adriatico erano gli uscocchi, perciò sì. Fa una piccola riflessione su Segna.
1: Sì, gli uscocchi che avevano combattuto prima contro i turchi, ma poi si erano dati alla pirateria, erano stati confinati a Segna, e quindi insomma ci sono leggende attorno agli uscocchi che vivevano nelle caverne e che potevano accendere il fuoco, suscitare le tempeste. Quindi si vede che questa è una voce popolare che si è tramandata e che ha raccolto.
0: Noi continueremo a seguire il viaggio di Sir John Gardner Wilkinson e il viaggio di Marina Petronio, seguendo appunto le pagine di Rotte Adriatiche, Dalmazia, Montenegro, Mostar, sulle orme di Sir John Gardner Wilkinson. Lo faremo dopo un intermezzo musicale. Rimanete con noi.

0: Sempre a sconfinamenti, assieme a Marina Petronio e al viaggio di Sir John Gardner Wilkinson in Istria, in Dalmazia, Montenegro, Mostar, fino alle Bocche di Cattaro. Seguiamo appunto questo viaggio assieme all'autrice del volume Rotte Adriatiche. Arriviamo a Zara, Petronio, seguendo sempre Sir Wilkinson. Sì. Che idea si fa di Zara e che cosa ci racconta di molto particolare?
1: Sì, a Zara naturalmente visita il convento, che è ricco di argenti e di preziose reliquie, e ci racconta una visita che ebbe luogo nel primo Medioevo di San Francesco. E descrive le parole, cioè l'incontro con la gente, che la sua predica, ma quel che mi ha colpito è quando descrive il suo aspetto, che dice che era proprio, oltre a essere brutto, sgraziato, con una veste così mezza sdrucita, e però incantava le persone quando incominciava a parlare, e addirittura alla fine la gente gli si accalcava attorno, voleva prendere qualche lembo della stoffa, qualcosa. Quindi doveva essere una personalità assolutamente fuori dal comune, carismatica nel modo di parlare, che superava qualsiasi l'aspetto o altri difetti.
0: Era il 1219, sì. Questo appunto sempre seguendo, sì, il lavoro Rotte Adriatiche, e sì, lo descrive, il suo abito era meschino, l'aspetto personale spregevole, il viso, sì, sgraziato, ma tale effetto dava Dio alle sue parole. Ecco, continuiamo in questo viaggio, perché Wilkinson si spostò molto e sempre in modo approfondito. Arrivò a Spalato, rimanendo chiaramente incantato dal palazzo di Diocleziano, ma anche dalla varietà etnica, dal clima e dalla fauna.
1: Sì, sì, è in grado di descrivere la fauna, specialmente dal punto di vista ornitologico. Parla di centinaia di specie di uccelli che erano diffusi, di un posto molto decorato da vegetazione, dalla flora. E anche sulle persone che incontrava, e soprattutto resta colpito anche lui dal palazzo di Diocleziano, naturalmente. E poi a Spalato possiamo ricordare che è nato il compositore Franz Suppé,
0: sì,
1: che è uno dei fondatori dell'operetta viennese. Nacque a Spalato perché suo padre era lì funzionario e rimase fino all'adolescenza, dove compose anche una messa dalmatica, e poi con sua madre si trasferì a Vienna, e a Vienna naturalmente diede avvio veramente alla sua carriera trionfale.
0: Era un contemporaneo di Wilkinson, Franz von Suppé, sì. 1819, sì. Nascita spalatina, il nome al completo ci porta effettivamente alla Dalmazia: Francesco Ezechiele Ermenegildo Cavalier Suppé de Melli, con parentela vantata, parentela italiana, con Gaetano Donizetti.
1: Sì, così era scritto, sì.
0: Proseguendo, si parla di uomini, di compositori, si parla anche di donne eroiche nella loro resistenza ai turchi, andando
1: turchi,
0: molto,
1: sì,
0: più indietro, 1571, Curzola. Che cosa ci racconta Wilkinson?
1: Curzola, durante un'incursione turca, gli uomini scapparono, invece le donne si misero gli elmi, presero le armi e si fecero vedere sulla torre. E i turchi pensavano che si trattasse di un drappello di guardia e si ritirarono, quindi in un certo senso insomma fu una sconfitta turca dovuta soltanto a questo mascheramento delle donne,
0: che si misero in prima linea a difendere nella, sì, la propria isola. Ragusa, qui ci fa notare il Wilkinson come per la prima volta nel suo viaggio non si veda il leone di San Marco, chiaramente, perché Ragusa vanta una storica indipendenza dalla Serenissima.
1: Sì, questo è vero, infatti si usava dire la Repubblica di Ragusa, e Ragusa anche offre una grande quantità di luoghi da vedere, da visitare. già il convento, le chiese di San Francesco, l'antica farmacia, quindi aveva modo di verificare il Wilkinson personalmente quanta ricchezza storica e museale, no, fosse presente a Ragusa.
0: Si prosegue in questa navigazione, seguendo appunto Sir John Wilkinson, arrivando alle bocche di Cattaro e a un'isola. Un'isola che molte persone in ascolto avranno ben presente in un dipinto di Böckling degli anni 80 dell'Ottocento, l'Isola dei Morti. Isola che esiste per davvero, Petronio?
1: Sì, sì, certo. Di fronte a Perasto ci sono due isolotti. Uno è l'isola di San Giorgio, detta anche Isola dei Morti, e l'altra è della Madonna dello Scoglio. In mezzo al mare sono anche molto pittoresche. Una volta l'anno si svolge una grande manifestazione con le barche, la messa, la processione. Il Böckling si rappresenta questa isola che dà un senso proprio di morte, di abbandono, di solitudine.
0: Forse si dice un tempo cimitero dei Perastini, e la troviamo con una cappella e gli immancabili cipressi che ricordano, sì, appunto, sì, questo, sì, collegamento con l'aldilà.
1: Sì, sì.
0: Così viene poi ritratta, chiaramente rimaneggiata da Böckling, e sì, la troviamo appunto in dipinti famosi in tutto il mondo.
1: Sì, infatti io l'avevo vista a Parigi quando c'era stata la mostra sulla malinconia. E ci sta, naturalmente, il dipinto di Böckling ci stava proprio a suo agio là in mezzo, no?
0: Tutti. E con un tema lugubre, lei dice, questo che viene ispirato dal titolo, ma un quadro che visto da vicino invece cambia un po' tonalità.
1: Sì, perché ha dei colori molto caldi, cioè sono queste foglie rampicanti sulla roccia che si vede che era già verso l'autunno, già rossastre, e quindi dà l'impressione di un certo calore del quadro, no? Che forse contrasta con il titolo
0: e che probabilmente deriva proprio dall'aver visto dal vivo quest'isola, sì, sì, che effettivamente ha i colori caldi della,
1: sì,
0: Dalmazia,
1: sì.
0: Proseguiamo questo viaggio, ci si sposta e si è spostata Marina Petronio assieme a Silvio Del Bello per seguire le orme di Sir Wilkinson, e si arriva al Montenegro. Incontriamo diverse personalità in questo viaggio, ma incontriamo anche la regina Elena del Montenegro, per esempio.
1: Sì, però bisogna salire fino a Cettigne.
0: Sì.
1: E per andare a Cettigne si percorre la strada famosa Serpentine, che è un po' rischiosa perché è tutta curva, Serpentine appunto, è molto stretta, e su un lato guarda su un dirupo, infatti si nota anche qualche auto, qualche camion là che non ha avuto la distanza per percorrere. E a Cettigne la casa originale non ha l'aspetto di una vera e propria reggia come la pensiamo noi, ma piuttosto la casa di una famiglia molto agiata. E nell'interno ci sono, sì, diverse porcellane, cristalli, quadri. C'è il quadro con i figli, il matrimonio della regina Elena con Vittorio Emanuele e alcuni figli. Insomma, la visita è sempre interessante di Cettigne, ma interessante è appunto anche Cattaro, molto interessante, molto affascinante.
0: Cosa la colpisce maggiormente di Cattaro, se possiamo fare un excursus da questo viaggio wilkinsoniano?
1: Ma Cattaro è molto suggestiva, molto bella, diciamo, perché è posta sul mare, si vedono questi isolotti, poi si entra dalle bocche che per me sono una delle rotte più affascinanti proprio dell'Adriatico, le bocche di Cattaro. E poi è interessante andare a visitare il Museo della Marineria,
0: sì,
1: che purtroppo non ha né un catalogo né niente, ma ha tante cose interessanti, perché la vita di Cattaro era improntata sul mare, e quindi c'erano navigatori, e gente che navigando si è fatta le sue fortune, poi ritornata in patria, e poi magari i figli hanno seguito le loro orme, ed è sempre stata molto attiva nella navigazione. Poi quando sono venuti di moda i vapori, le navi a vapore, non avevano la possibilità di rifornirsi di queste navi a vapore, e quindi andò un po' in disuso, ecco, diciamo, Nicataro, però ha sempre avuto questa grande fama di navigatori esperti.
0: Navigatori esperti, si parla di uomini, ma si parla anche di donne, e parliamo, facciamo riferimento all'esperienza ottocentesca di Sir Wilkinson. Si parla di donne del Montenegro capaci di lavorare ben più rispetto ai loro mariti, ai loro consorti.
1: Sì, evidentemente le ha anche viste, cioè racconta che sono molto molto robuste e che sono in grado di portare un carico di legname sulla schiena che neanche un uomo sarebbe in grado di, insomma, di trasportare, e che praticamente, dice, sono i facchini della Dalmazia, le donne sono i facchini della Dalmazia.
0: Quindi salvarono l'isola di Curzola dall'arrivo degli ottomani, portavano il peso al posto dei loro consorti, era una componente davvero fondamentale.
1: Sì, appunto, no?
0: Noi continuiamo questo viaggio assieme a Marina Petronio e il suo Rotte Adriatiche, Dalmazia, Montenegro e Mostar sulle orme di Sir John Gardner Wilkinson. Dopo un ultimo intermezzo musicale scopriremo non solo alcune località, ma anche alcune personalità dalmate particolarmente curiose. Rimanete con noi.

0: Seguiamo le rotte di Sir John Gardner Wilkinson, viaggiatore inglese che negli anni 40 dell'Ottocento conobbe le rotte adriatiche. Questo è il titolo del lavoro di Marina Petronio, che ci permette di seguire il viaggiatore inglese in Dalmazia, Montenegro, a Mostar. Ci stiamo spostando, immaginandoci su un'imbarcazione, per vedere questi luoghi con gli occhi appunto di uno straniero, di un inglese tra l'altro critico nei
1: molto
0: confronti
1: critico
0: di questa terra, Petronio, lo ricordiamo
1: sì.
0: Sempre.
1: Sì, infatti visitando delle cattedrali anche molto importanti osserva che però sono inferiori ad altre cattedrali d'Europa, facendo il confronto dice sono da un punto di vista architettonico, artistico, sono inferiori. Può darsi che siano inferiori, comunque considerando l'epoca, i luoghi sono imponenti, interessanti, sì. Comunque
0: bisogna appunto considerare, contestualizzare.
1: Tutto, certo.
0: Critico e anche a livello enologico questo sì. Sir Wilkinson, perché nei pressi di Sebenico ci fa una sorta di piccola recensione dei vini locali. Troviamo menzionato il vino tartaro che sì. Dice lui pensato per assomigliare al Madeira bianco e forte, ma troviamo anche il liquore maraschino del quale lei già ci parlava, Petronio, che ha un sapore di Malaga, e ancora la Vugava, un vino bianco dell'isola di Brazza con qualche somiglianza con il Frontignac. Chiaramente non può esimersi dal decantare il Malvasia, Petronio.
1: Beh, Malvasia che è rimasto nella storia e anche nel nostro attuale.
0: Anche questo appunto ci porta Wilkinson, e questo viaggio, Petronio, ci permette di conoscere, di scoprire le ricchezze del territorio, ma anche di approfondire la storia di personaggi che magari sono nati su approfondire la storia di personaggi che magari sono nati successivamente o hanno lavorato.

0: gli inizi furono molto difficili, molto duri, perché naturalmente il recupero avveniva senza mezzi meccanici o aiuti, no? Erano gli stessi uomini dell'azienda Lucic che andavano manualmente sia a recuperare i naufraghi sia a recuperare i parti della nave. Infatti fu scritto un libro, no? dal figlio del Lucic, Naufragi Celebri, che io ho avuto perché è piuttosto raro da trovare, e addirittura il libro veniva letto nelle scuole perché è molto edificante, e come questi uomini che pure non avevano niente, no? Se non le loro mani, come aiutavano quelli che erano naufragati e avevano bisogno di aiuto.
1: Il figlio Antonio Dionisio, appunto, sì. Lucic, figlio sì. di Antonio Lucic, marinaio e ideatore di questa impresa di salvataggi marittimi, fu celebre anche per un'operazione che riguarda il verde, si direbbe oggi. Lo troviamo citato assieme a un arboretum. Che cos'è?
0: Sì. L'arboretum è una grandiosa tenuta forestale, una delle più grandi di tutto il Sud America. E si può visitare ed è interessante perché c'è una parte, c'è ancora la dimora dei Lucic, e dentro si vedono queste vecchie fotografie che ricordano proprio la Dalmazia, la famiglia in Dalmazia. È bellissimo da vedere, è molto importante.
1: Lo troviamo nei pressi di Montevideo, l'arboretum,
0: sì,
1: esattamente
0: sì.
1: a Punta Baiena.
0: Sì, sì, che è un vicino appunto dell'Est, che è un bellissimo posto. Sì.
1: Perciò questo viaggio in realtà ci porta anche più lontano rispetto all'Adriatico. Ecco, passiamo completamente da un tema all'altro, dalla botanica e dal turismo, seppur turismo informato, approfondito, invece alla scienza investigativa, perché sempre la Dalmazia, l'Esina in particolare, ci portò l'invenzione delle impronte digitali
0: di Giovanni Vucetic, che però in Sud America pronunciano sì, appunto Vucetic, Juan Vucetic, che partì per il Sud America per tentare la fortuna, entrò in polizia e lì restò per un periodo nelle funzioni solite, niente di particolare, finché un suo superiore non gli fece notare, non gli mostrò attraverso una rivista come le impronte digitali non erano ancora state codificate, cioè erano ancora funzionavano in maniera empirica, quindi non le potevano usare nei sistemi di polizia. E Vucetic fu quello che riuscì a catalogare e a riordinare tutti questi elementi che potevano portare all'indagine con le impronte digitali, veramente dandole il valore investigativo. Infatti la prima volta furono utilizzate un'accusa di infanticidio e servirono a incriminare la madre, appunto.
1: Delitto avvenuto nel 1892,
0: sì.
1: leggiamo appunto dal lavoro sì. di Marina Petronio, denominato il caso Francisca Rojas, una donna appunto uccise i due bambini incolpando del crimine un vicino. Si utilizzò per la prima volta il sistema di riconoscimento delle impronte digitali. Vucetic, o Vucetic come lo chiamarono in Argentina, era nato a Lesina nel 1858. Siamo verso la fine di questo viaggio,
0: sì.
1: Petronio, che lei appunto ha percorso sulle orme, sulla
0: sì,
1: rotta
0: sì,
1: di John
0: sì.
1: Wilkinson. Ecco, una considerazione finale. Tanta ricchezza ne aveva vista lui, tanta ricchezza vedono oggi le persone che vogliono scoprire e approfondire queste terre.
0: Sì, questo di sicuro. Però, ripeto, viene la Dalmazia considerata come una terra turistica per eccellenza, dove si va in barca, si va a fare il bagno, ci si diverte, ma se uno vuole andare per cultura a cercare, trova una grandissima ricchezza sia artistica e poi anche museale, perché ci sono dei interessanti musei anche a Zara, al Museo del Convento, eccetera. E quindi può essere un viaggio

0: appagante, ecco, dal punto di vista culturale.
1: Lo teniamo appunto come riferimento, teniamo come suggestione Rotte Adriatiche, appunto il lavoro di Marina Petronio, Dalmazia, Montenegro, Mostar, sulle orme di Sir John Gardner Wilkinson, edito da luglio. Petronio, grazie per essere stato nuovamente con noi.
0: Grazie a voi, grazie.
1: In chiusura una lettura del sommario di Panorama, il quindicinale della Edit nelle edicole in Croazia e in Italia, Trieste, Monfalcone e Gorizia. In primo piano abbiamo una Ferrari, usiamola. A dicembre si terranno le elezioni per il rinnovo del Comites di Fiume, un organismo rinato nel 2021 con la bella dozzina guidata da Federico Guidotto. Tra le altre cose ha portato un'offerta culturale di alta qualità nelle piazze e borghi del territorio. Tracciamo un bilancio di questi 5 anni e degli insegnamenti maturati anche grazie all'esperienza del carro di Tespi. L'opinione, grande finale in Slovenia, la vera partita per la CNI sta per cominciare. Le elezioni per il seggio specifico al Parlamento di Lubiana e quelle per i consiglieri dell'Unione Italiana non hanno fatto altro che scaldare i motori per le amministrative che si terranno il prossimo 15 novembre. Interviste. Il valore di un genio senza confini e tempo. Per Andrei Rojec non ci si può limitare a mettere Giuseppe Tartini su un piedistallo e solo ammirarlo. Il noto violinista e compositore di Pirano è una figura che riesce ancora oggi a offrire sempre nuovi spunti di riflessione sul nostro presente. Attualità. L'Artico rimane lontano. L'Islanda tiene chiusa la porta all'Unione Europea. Un risultato favorevole avrebbe ridato ulteriore slancio al processo di integrazione europea in un'area di fondamentale importanza strategica e geopolitica. Società, tribunali europei in gonnelle e sempre più vuoti. L'ultimo rapporto Eurostat indica un calo dei togati. Nel 2024 la media si è attestata a 16 giudici di professione ogni 100.000 abitanti rispetto ai 18 registrati nel 2014. Economia, imprese in affanno. Il tessuto produttivo dell'Unione Europea continua a mostrare segnali di indebolimento. Nel secondo trimestre del 2026 i fallimenti dichiarati sono aumentati del 5,7% rispetto al periodo precedente, mentre sono diminuite le nuove attività registrate. L'Europa guarda al futuro della moneta unica, l'euro si rifà il look. La BCE ha indetto una consultazione per indirizzare la scelta sulla grafica che caratterizzerà la nuova serie di banconote. Eventi ispirati dall'immensa distesa blu. Il 18-19 settembre torna a Pirano il Festival della Poesia del Mare, un appuntamento capace di porsi in ascolto delle più interessanti voci di questa parte centrale d'Europa. Iniziative, il mistero del gioiello che unisce il mare alle Alpi. Qual è il legame tra il Moretto Fiumano e il Morin della Bassa Engadina? L'interrogativo ha spinto l'associazione di amicizia svizzero-croata-elvezia ad avviare un interessante progetto culturale. Storia e memoria, in cammino verso la verità. Dove si trovano i resti mortali del beato Francesco Bonifacio? Lo studioso Mario Ravalico sta lavorando da anni alla ricerca del luogo in cui il corpo fu occultato, con la speranza di riuscire a chiudere il dossier. Ma non solo, il suo obiettivo è anche tramandare il messaggio di pace e di perdono, tanto a cuore al santo, della porta accanto. Italiani, croati e sloveni ricordano e omaggiano insieme il martire. Ritratti, Egidio Bullesi, il santo operaio di Pola. Praticò con abbondanza la carità nei confronti dei più bisognosi, specialmente delle famiglie disagiate e degli emarginati. Il senso della sua missione? Spargere intorno a sé amore, gioia e riso. Arte. Davanti a Rocco, a Firenze, oltre 70 capolavori hanno permesso di seguire l'intero percorso del pittore statunitense di origine lettone, dagli esordi fino agli ultimi lavori. Tra passato e presente, Oriana Fallaci, il coraggio di scrivere. Giornalista senza filtri e senza paure, è stata una delle più importanti testimoni della storia del secondo Novecento, un esempio anche per le generazioni future. Reportage, avventura in 3 stati. Monteforno è una cima panoramica situata nel cuore delle Alpi Giulie, altura boscosa, incastonata e ritagliata tra i confini di Italia, Slovenia e Austria, e simbolo dell'unione transfrontaliera dei popoli e ogni anno ospita la festa dell'amicizia. Rubriche, tecnologia, meta, cambia i social, mondo, il curioso caso delle exclavi, salute, zanzare, non è solo fastidio, benessere, quanto spesso lavare i capelli, alimentazione, la prodigiosa batata, Enoguida Veralda, la qualità è di casa. L'azienda della famiglia Visintin produce vino dal 1938, nata in uno dei luoghi tra i più votati alla viticoltura della regione, l'Istria nel Calice, Malvasia Le Rotte 2022. Così siamo al termine dell'appuntamento odierno, ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Tania Marmai, Roberto Cavallari, un caro saluto, grazie per essere stati in nostra compagnia.

Continuare a guidare come metafora per la vita che prosegue anche dopo la fine di una relazione importante. E questo è il tema di Just Drive, il terzo estratto da Algorithm, il nuovo album di Natalie Imbruglia, con noi per questi 7 giorni su Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti sulla tangenziale di Mestre. Permangono code per traffico intenso verso Trieste tra Terraglio e l'allacciamento con la A27. Sempre verso Trieste segnaliamo code, ma per lavori, sulla A4 Venezia-Trieste tra la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade. Per quanto riguarda i lavori in programma questa notte sulla nostra rete, tra le 22.30 e le 5.30 saranno chiuse le rampe di collegamento tra il raccordo per l'aeroporto di Venezia e la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Benvenuti a Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

Siete a Porto Rock con i più grandi nomi della musica internazionale. Selezionati da Andrea F.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: un campo di alte pressioni indebolito interessa l'Europa centrale. Sulla parte settentrionale del continente staziona un'area ciclonica, mentre una perturbazione si trova a nord delle Alpi. È preceduta da venti sud-occidentali che convogliano sulle nostre regioni aria calda e ancora relativamente secca. Previsioni: in serata ancora generalmente sereno, nella notte nuvolosità in graduale aumento da ovest, verso la mattina piogge locali sulle zone occidentali. Domani nuvoloso in mattinata, le precipitazioni, anche sotto forma di temporali, interesseranno gran parte della Slovenia. Sulla costa possibili forti temporali e acquazzoni con violente raffiche di vento. Nel pomeriggio le piogge tenderanno ad attenuarsi. Nel litorale in mattinata soffierà lo scirocco, nel corso della giornata in rotazione a debole a moderata bora. Nell'interno vento da nord-est, temperature minime da 12 a 18, massime da 15 a 25 gradi centigradi. Nella notte tra domani e venerdì, a sud-ovest precipitazioni e temporali in rafforzamento che si estenderanno anche sulla Slovenia meridionale. Venerdì nuvolosità da moderata prevalente con sporadiche piogge, in particolare sulle regioni sud-occidentali, dove non si escludono manifestazioni temporalesche. Sabato dapprima ancora nuvoloso, le deboli piogge si esauriranno di mattina. Nel corso della giornata nuvolosità in dissolvimento. Domenica sereno con cielo velato a tratti, nebbia mattutina nelle vallate. In serata addensamenti da nord. Vediamo ancora la viabilità. Sull'autostrada A1 Capodistria-Lubiana code tra le aree di sosta di Studenaz e Rabuar Comanda, nonché a tratti tra Logatez e Bresovica. Incolonnamenti inoltre tra Isola e Strugnano in ambo le direzioni. Ore 19:30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera e bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione datata mercoledì 16 settembre. I titoli: Janš punta alla ristrutturazione del settore pubblico, previsto un graduale passaggio al privato. Referendum sulla legge di sviluppo in Slovenia, i sindacati sfiorano quasi 30.000 firme, ne servono 40.000. Pesanti reazioni dopo la condanna dell'ex presidente kosovaro Hashim Thaçi e altri tre ex leader dell'UCK per crimini di guerra. Alla comunità degli italiani di Capodistria stasera debutta Storie fuori porte, il nuovo album di Sergio Settomini. La rotta slovena verso la Barcolana si rafforza, presentata a Capodistria l'undicesima edizione. Buonasera da Corrado Cimadori. In occasione dell'inaugurazione della 58esima Fiera Internazionale delle Opportunità e della Cooperazione Mos Azeglie, il primo ministro Janez Janš ha annunciato una ristrutturazione del settore pubblico. Secondo le sue parole, circa 50.000 dipendenti dovrebbero passare gradualmente dal settore pubblico a quello privato, dove vi è un'elevata domanda di manodopera. Nessuno dovrebbe perdere il lavoro a seguito di questa ristrutturazione, ha sottolineato il capo del governo. Secondo il ministro dell'economia Angel Hogar, la ristrutturazione del settore pubblico non avverrà dall'oggi al domani. Innanzitutto, ha detto, è necessario creare un contesto economico favorevole che stimoli l'imprenditorialità e renda praticabile la scelta di passare dal settore pubblico a quello privato. La Commissione parlamentare per gli affari esteri ha esaminato la proposta di assestamento del bilancio annuale che prevede un incremento di 11,3 milioni di euro per il Ministero degli Affari Esteri, portando le risorse complessive a circa 180 milioni di euro. Il segretario di Stato, Stanislav Raščan, ha illustrato la proposta come un passaggio verso una politica estera più pragmatica, equilibrata e orientata agli interessi economici della Slovenia. Anche la Commissione Difesa ha esaminato la proposta di assestamento del bilancio che prevede uno stanziamento di oltre 1,7 miliardi di euro con un incremento di 296 milioni di euro rispetto al bilancio approvato per l'anno in corso. La maggior parte dei fondi aggiuntivi, quasi 277 milioni di euro, sarà destinata allo Stato Maggiore delle Forze Armate Slovene.
2: E prosegue in Slovenia la raccolta di firme per chiedere un referendum sulla legge sugli interventi per lo sviluppo del paese. La campagna, promossa dalle 6 principali centrali sindacali, è arrivata anche a Capodistria. Servono 40.000 firme entro il 5 ottobre. A metà settembre, secondo i promotori, ne erano state raccolte poco più di 28.000. Sentiamo Barbara Costamagna.
3: A Capodistria, davanti all'unità amministrativa, i sindacati hanno incontrato cittadini e giornalisti per rilanciare la raccolta delle firme contro quella che definiscono la legge per la disgregazione della Slovenia. Tra i rappresentanti sindacali anche Branimir Štrukelj, segretario generale del Sindacato dell'Istruzione, della Scienza e della Cultura e segretario generale della Confederazione dei Sindacati del Settore Pubblico.
4: Mi siamo dovuti razložiti ljudem zakaj je zakon tako slab za prihodnost Slovenije.
3: Secondo il sindacalista, le organizzazioni sindacali hanno il dovere di spiegare alle persone perché questa legge è così negativa per il futuro della Slovenia. Si tratterebbe infatti di una legge pensata esclusivamente per coloro che hanno gli stipendi più alti e soprattutto, se entrasse in vigore, verrebbe intaccato, secondo loro, lo stato sociale, che è uno degli aspetti positivi dello sviluppo della Slovenia negli ultimi 30 anni. Secondo Štrukelj, il provvedimento rischierebbe inoltre di ridurre le risorse destinati ai sistemi pensionistico e sanitario. La questione che si pone con il referendum, ha concluso Štrukelj, è se vogliamo vivere in una comunità dove ci importa gli uni degli altri e dove lo Stato aiuta e finanzia chi non può farcela da solo. La raccolta delle firme è stata accompagnata anche da difficoltà tecniche nella procedura online attraverso EUPRAVA. I sindacati hanno denunciato rallentamenti e ostacoli per i cittadini, mentre il ministero competente ha assicurato che i problemi iniziali sono stati risolti. Secondo i promotori, sono state raccolte finora 28.047 firme, circa il 70% delle 40.000 necessarie, con la scadenza fissata il 5 ottobre.

0: criminali. L'esecutivo ha tuttavia riconosciuto che il numero di persone autorizzate senza preventiva verifica è ampio rispetto ad altri paesi partner e valuterà, insieme all'Ufficio per la protezione dei dati classificati, eventuali modifiche legislative per rafforzare la sicurezza e prevenire possibili abusi. A 24 ore dall'incontro di Nova Gorica tra i ministri degli esteri italiano e sloveno Antonio Tajani e Tone Kaiser, la senatrice del PD Tatiana Rojc ha presentato un'interrogazione alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla presenza al tavolo di un esponente politico privo di incarichi istituzionali. Secondo Rojc, la scelta di coinvolgere il solo presidente della slovenska Skupnost avrebbe escluso la rappresentanza parlamentare e le principali organizzazioni della minoranza slovena in Italia. La senatrice denuncia inoltre un ridimensionamento del ruolo delle istituzioni democraticamente elette e delle realtà storiche di rappresentanza della comunità slovena, quali le organizzazioni apicali SKS e SSO, e gli eletti nelle istituzioni democratiche. Il Consiglio d'Europa ha pubblicato un rapporto sulla tutela delle lingue regionali e minoritarie, riconoscendo i progressi dell'Austria nella promozione dello sloveno come lingua minoritaria, ma segnalando la necessità di ulteriori interventi. Le autorità austriache sono invitate a rafforzarne l'uso nella pubblica amministrazione, nell'istruzione e nella giustizia, garantendo anche adeguati finanziamenti alle iniziative linguistiche e culturali. Tra le raccomandazioni figurano inoltre dell'insegnamento dello sloveno, la valorizzazione della cultura slovena come parte del patrimonio austriaco e una maggiore agevolazione dell'uso della lingua nei rapporti con le istituzioni.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: In primo piano oggi all'Europarlamento di Strasburgo il discorso tenuto dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. L'aula si è divisa tra chi chiede un rafforzamento di democrazia e sicurezza e chi contesta i target presentati. L'eurodeputata slovena Romana Tomc, delle file del PPE-SDS, ha rilanciato la demografia come pilastro e priorità strategica per il futuro dell'Unione. Secondo altri eurodeputati sloveni, le promesse della Presidente della Commissione UE sono ambiziose. Von der Leyen dovrà però ora passare dalle parole ai fatti. Percepite inoltre una mancanza di risposte concrete, di soluzioni per migliorare la vita dei cittadini e ridurre i divari tra gli Stati membri. Il Parlamento europeo ha approvato la riforma doganale dell'Unione europea che introduce nuovi strumenti di controllo sul commercio online e maggiori responsabilità per i venditori e piattaforme digitali. La normativa prevede sanzioni per le piattaforme coinvolte nell'importazione di prodotti non conformi o dannosi, nuovi oneri per le piccole spedizioni extra UE e l'obbligo di garantire il rispetto delle norme europee sulle merci importate. La riforma istituisce inoltre la nuova autorità doganale europea, EUCA, incaricata di coordinare e sostenere le amministrazioni nazionali. Le dure condanne inflitte oggi dal Tribunale dell'Aia all'ex presidente kosovaro Hashim Thaci e ad altri ex leader dell'UCK per crimini di guerra hanno scatenato furiose proteste e durissime reazioni dei politici kosovari. Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha contestato la sentenza, evidenziando che il collegio giudicante ha respinto tutti e sei i capi d'accusa per crimini contro l'umanità e non ha riconosciuto attacchi sistematici contro i civili per tutelare la credibilità dell'UCK. Inoltre ha denunciato l'esclusione delle responsabilità per tutti i crimini commessi contro i serbi e i non albanesi dopo il 20 giugno 1999, data dell'arrivo della KFOR, e ha mostrato immagini delle atrocità rimaste impunite. Sentiamo il servizio di Erika Paternus.
2: L'ex presidente del Kosovo Hashim Thaci è stato condannato in primo grado a 25 anni di carcere per crimini di guerra e assolto da crimini contro l'umanità. Thaci era a conoscenza dei crimini commessi dai miliziani dell'UCK contro gli oppositori albanesi collaborazionisti e avrebbe anche partecipato in alcuni di essi, ha dichiarato il giudice Charles Smith durante la lettura della sentenza. Una sentenza che ha però scatenato proteste in Kosovo. Tra fischi e insulti, i manifestanti hanno scandito lo slogan "Non a mio nome", facendo riferimento alle parole del giudice giudice che aveva pronunciato la sentenza a nome del popolo kosovaro. Durante il corteo per le strade della capitale i dimostranti hanno acceso fumogeni e petardi. Alcuni hanno tentato di scavalcare la recinzione della sede della missione dell'Unione Europea in Kosovo, ma sono stati bloccati dagli agenti.

0: di polizia. Tensioni sono state segnalate pure all'esterno del tribunale dell'Aia, dove si sono riuniti migliaia di albanesi. La polizia ha comunque impedito loro di raggiungere l'edificio. La presidente ad interim del Kosovo ha invocato pace, dignità e unità. L'iter giudiziario non è ancora concluso, ha sottolineato. L'avvocato di Taci ha intanto già annunciato ricorso contro la sentenza, definendola una parodia della giustizia, e l'organizzazione dei veterani di guerra dell'UCK ha respinto categoricamente il verdetto. Il ministro dell'interno serbo ha definito la sentenza una prova legale del fatto che i massimi vertici politici e militari dell'UCK fossero personalmente responsabili di atrocità, omicidi, rapimenti e torture brutali ai danni dei serbi in Kosovo. Tuttavia, a suo avviso, la Serbia non può dirsi pienamente soddisfatta, poiché il tribunale ha respinto le accuse di crimini contro l'umanità.
1: La Croazia riceverà entro la fine del 2027 o l'inizio del 2028 8 nuovi elicotteri Black Hawk e i sistemi missilistici HIMARS statunitensi, con una consegna anticipata rispetto alla pianificazione iniziale prevista per il terzo trimestre del 2028. Lo ha annunciato il ministro della difesa croato Ivan Anušić dopo gli incontri con i rappresentanti delle forze armate statunitensi in Alabama, sottolineando l'accordo per accelerare le forniture. Parallelamente, Zagabria sta completando i negoziati per l'acquisto delle munizioni HIMARS, inclusi missili a lunga gittata oltre i 150 chilometri. I nuovi sistemi rafforzeranno le capacità operative delle forze armate croate e la cooperazione militare con gli Stati Uniti. L'assessora del Friuli Venezia Giulia alle infrastrutture e al territorio, Cristina Amirante, ha fatto il punto sui lavori di demolizione dell'ex ospedale civile di Gorizia. Nell'area della struttura avviata alla demolizione, dopo una lunga battaglia legale, dovrebbe sorgere un campus scolastico. Sentiamo Alessandro Martegani.
2: Un immobile che aveva ormai esaurito la propria funzione originaria ed era interessato da un progressivo degrado con ricadute anche sotto il profilo della sicurezza. Così l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Amirante ha descritto la situazione dell'ex ospedale civile di Gorizia, struttura che è in via di demolizione per far spazio a un nuovo campus scolastico. Le attività dell'edificio erano cessate nel 2008 e la struttura è rimasta pressoché abbandonata per anni fino al 2022, quando fu annunciata la decisione di non recuperare l'edificio ma di demolirlo per costruire un campus scolastico. Nel 2024 si era acceso anche un confronto giudiziario con un comitato contro la demolizione su costi, sicurezza, valore architettonico, possibilità di riutilizzo, ma quest'anno i lavori sono iniziati. Le operazioni di demolizione dell'ex ospedale civile di Gorizia, spiegato Amirante facendo il punto sullo stato dei lavori, hanno restituito elementi significativi sulle effettive condizioni dell'edificio. Durante i lavori sono emerse una marcata fragilità della struttura e una dotazione pressoché nulla di elementi antisismici. Si tratta, aggiunto, di dati tecnici che consentono di valutare con maggior chiarezza lo stato del fabbricato e le reali possibilità di recupero. Amirante ha poi confermato che durante i lavori alcune parti dell'edificio hanno ceduto in tempi molto rapidi, evidenziando problemi strutturali. Nel corso dei lavori è stato poi necessario bonificare, rimuovere e smaltire oltre 25,8 tonnellate di materiali contenenti amianto, alle quali sono aggiunte, ha detto, circa 12 tonnellate rinvenute nei cunicoli e in altri punti. Nel sito dell'ospedale sorgerà un nuovo campus scolastico con scuole, spazi comuni, auditori, biblioteca, mensa, palestra, strutture sportive e aree aperte, e una nuova viabilità di accesso con un contributo di 3 milioni di euro dalla regione.
1: Ancora dal mondo, il Dipartimento di Stato americano ha comunicato al Congresso la riallocazione di 52 milioni di dollari di fondi del programma di finanziamento militare estero FMF, inizialmente destinati ad Iraq, Tunisia, Slovacchia e Macedonia del Nord, verso Panama, Perù, Ecuador e Colombia. La decisione, maturata dopo la visita del segretario di Stato Marco Rubio in America Latina, si inserisce nella strategia dell'amministrazione Trump di rafforzare il ruolo degli Stati Uniti nella regione, con focus su sicurezza, contrasto al narcotraffico e immigrazione irregolare. I paesi originariamente beneficiari non perderanno completamente gli aiuti FMF, ma gli importi aggiornati non sono stati resi noti. L'Arabia Saudita ha comunicato ai clienti europei che cancellerà alcune spedizioni di greggio e che le operazioni di carico presso il porto di Jambu sul Mar Rosso sono state temporaneamente sospese. Lo hanno riferito alcune fonti dell'agenzia di stampa Reuters. La decisione fa seguito ad un recente attacco all'oleodotto che collega la costa orientale a quella occidentale del paese. Finora non è stato reso noto quante spedizioni verso l'Europa verranno cancellate né per quanto tempo saranno sospese le operazioni di carico a Jambu. La compagnia petrolifera statale Saudi Aramco non ha rilasciato commenti sulle notizie citate dalla Reuters. Una serata all'insegna della musica e della creatività dei connazionali. A proporla è la comunità degli italiani di Capodistria con il concerto di presentazione dell'album Storie fuori porta di Sergio Settomini. In programma stasera nel giardino di Palazzo Gravisi, Buttorai, l'appuntamento è per le ore 20 e ci dice di più Ornella Rossetto.
3: C'è una città nel Levante che porta il tuo nome.
4: A un periodo particolarmente fecondo per Sergio Settomini, ex giornalista di TV Capodistria, impegnato anche in campo teatrale e musicale. Dopo il volume che ha pubblicato lo scorso anno, Giro d'aria in Caregaria, ritorna ora con un album intitolato Storie fuori porta, di cui ha composto testi e musica, coadiuvato da due amici di vecchia data, Fulvio Lakovic e Piero Pocecco, e da diverse voci di interpreti della scena musicale locale, lo stesso Pocecco e poi Martina Feri, Stefano Kering, Bostian Velkaverk. Sono 13 brani, tutti in italiano, salvo uno in sloveno e un altro in dialetto veneto, con una scelta che fotografa la realtà linguistica del nostro territorio, ma che, come racconta lo stesso Settomini, vuole soprattutto testimoniare la presenza della comunità nazionale italiana nel capodistriano. Storie fuori porta è un album in cui va in scena la vita, che è fatta di momenti di felicità e di gioia, ma anche di momenti bui e di inciampi. Un racconto che accanto all'amore, ai sentimenti, ai ricordi personali dell'autore non manca di dare spazio a temi sociali come la piaga dei femminicidi che ha ispirato a Sergio la canzone Tu sei mia. Il progetto è stato realizzato grazie al sostegno dell'AIAS, sigla dell'Associazione Italiana Arte e Spettacolo, e di altre realtà locali, CAN, Comunità degli Italiani, Comune di Capodistria, Radio Cooper Capodistria, dove le registrazioni sono state in parte effettuate insieme al Ministero Sloveno della Cultura. L'album è fuori commercio, non avendo la pubblicazione fini di lucro, ma gli interessati potranno riceverne una copia omaggio in occasione del concerto di presentazione che si terrà stasera all'estivo di Palazzo Gravisi Buttorai. Sul palco, con Sergio Settomini, il gruppo Piran Express e parecchi altri ospiti musicali. In caso di maltempo, lo spettacolo si sposta al chiuso del Teatro Comunale.
1: È presentata presso il Gran Hotel di Capodistria l'11ª edizione della Go to Barcolana from Slovenia by I Feel Slovenia. L'evento, che precede la tradizionale Barcolana che parte da Trieste la domenica, punta quest'anno a schierare il sabato a Pirano una cinquantina di barche slovene. Inoltre, tra le novità del 2026, anche un evento al venerdì con partenza da Pola. I particolari da Davide Fifaco.
2: Presentata presso il Grand Hotel di Capodistria l'11ª edizione della Go to Barcolana from Slovenia, la veleggiata che il 10 ottobre, giorno prima della 58ª edizione della Barcolana, da Pirano porterà a Trieste una flottiglia per il grande weekend della Coppa d'Autunno. Ce ne ha parlato il presidente del Club Nautico Triestino Sirena, Igor Filipčić.
5: Il nostro obiettivo è ovviamente portare più barche a vela slovene alla Barcolana tramite questa regata, che è una regata in Slovenia molto sentita. La partenza sarà alle ore 11 dal Golfo di Pirano con il club Pirat che ci aiuterà nelle fasi di partenza. Ovviamente speriamo in un buon vento, perché anche quello aiuta per avere più barche alla partenza, è una motivazione maggiore, perché se si guarda il meteo e si vede una condizione di bonaccia, insomma, diventa un po' difficile, diciamo, per il velista della domenica, non per chi fa vela a livello agonistico. E noi ci aspettiamo dalle 40 alle 50 imbarcazioni, sarebbe già un grande successo, dato che ogni anno abbiamo, come dire, fatto uno scalino in più. L'anno scorso siamo arrivati a 41 imbarcazioni in mare. Una particolarità di questa regata è anche una bellissima premiazione dove partecipano tutti i velisti, c'è anche un momento culturale, dunque ci si diverte insieme ed è veramente una festa del mare che unisce ed aggrega.
2: Tra le novità di quest'anno anche un coinvolgimento della Croazia con la partenza, in questo caso venerdì 9 ottobre, della Go to Barcolana da Pola, come ci ha spiegato il vicepresidente della società velica di Barcole Grignano, Dean Bassi.
6: È un processo che stiamo portando avanti da più anni, quindi l'idea di allargarci non più tanto numericamente, che i record sono già stati raggiunti, senz'altro sono importanti tutti i numeri, le persone presenti in Barcolana, è importante il primo, è importante anche il 1623esimo arrivato, per noi uguale, il primo ha la stessa coppa dell'ultimo, ricordiamocelo, perché in Barcolana siamo tutti uguali, però vogliamo allargarci in altre dimensioni temporali, quindi avere più eventi per coinvolgere più giorni, ma anche spaziali, quindi raggiungere altri posti più distanti. Quest'anno come novità c'è la Barcolana Go to Barcolana dalla Croazia, che parte da Pola, e abbiamo la Barcolana Fan, che si può concorrere e partecipare a questo evento in qualsiasi punto acqueo di mare o di lago di tutta Italia e di tutta Slovenia. Parlando di laghi, abbiamo anche il lago dei Tre Comuni, dove verrà organizzata il campionato italiano di model vela, che sarà parte della Barcolana Lake Cup.
1: E con questo servizio relativo alla Barcolana, la celebre regata velica in programma la seconda domenica di ottobre, si chiude il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Erika Paternus, realizzazione tecnica a cura di Bojan Klastec. Sono le 19:52 minuti primi e tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera Iana Bezian. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di serata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, traffico regolare in questi minuti sulla nostra rete, ma attenzione ad un cantiere con scambio di carreggiata sulla A4 Venezia-Trieste, tra l'allacciamento con la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade. Vi informiamo poi che a causa di lavori sulla tangenziale di Mestre, questa notte chiuderanno tra le 21 e le 5 le uscite Castellana e Miranese per chi proviene da Trieste e tra le 21.30 e le 5.30 l'uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano e l'entrata di Miro Riago in direzione Trieste. Inoltre, dalle 22.30 alle 5 dal raccordo Marco Polo non sarà possibile immettersi sulla tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Apriamo col calcio, dato che stasera avrà inizio il cammino europeo per gli sloveni dello Zeglie. La squadra, da qualche giorno alle dipendenze tecniche dell'ex allenatore dei capodistriani Zoran Zeljkovic, non essendo riuscita a qualificarsi per la Champions League, oggi inizia la fase a girone unico dell'Europa League e lo fa con la trasferta in casa del Bayer Leverkusen. I tedeschi, allenati da Carles Martinez Novel, partono da favoriti e dopo aver chiuso sesti la scorsa stagione, anche in questa, dopo le prime tre giornate di Bundesliga, Liga occupano la stessa posizione. Gli sloveni invece arrivano alla sfida dopo aver subito tre sconfitte nelle ultime quattro giornate di campionato. Per gli stiriani questa è la prima di otto sfide, con l'ultima in calendario il 28 gennaio dell'anno prossimo. Alla competizione partecipano 36 squadre, le prime otto accederanno direttamente agli ottavi, mentre altre 16 si affronteranno nei play-off. Le ultime 12 saranno eliminate. La finale è in programma il 26 maggio a Francoforte. La partita di stasera alla Bay Arena sarà diretta da una terna belga guidata dall'arbitro Jasper Vergote. Sempre stasera alle ore 21 scenderà in campo anche la Dinamo Zagabria, il cui cammino in Europa League si apre in trasferta contro gli israeliani del Hapoel Beersheva, incontro che si disputa sul terreno neutro della Superbet Arena di Bucarest. Per quanto riguarda le italiane nella stessa competizione, domani la Juventus aprirà il suo percorso ricevendo gli olandesi del Nets Nijmegen, mentre già stasera il Milan a San Siro se la vedrà coi portoghesi del Benfica. I rossoneri, attualmente sesti in Serie A con 8 punti, risultano ancora imbattuti, con all'attivo 2 vittorie e 2 pareggi dopo le prime 4 giornate di campionato. Inoltre, per il loro tecnico portoghese Ruben Amorim, la partita rappresenta un curioso intreccio legato al passato. Da ex tecnico dello Sporting Lisbona ha già avuto come avversario il Benfica, squadra per la quale ha però giocato prima nelle giovanili e poi da professionista per quasi 9 stagioni. Gli scontri diretti sono a favore dei rossoneri, impostisi sul Benfica in 6 occasioni consecutive. Si avvia al termine la fase a gironi degli europei di pallavolo maschile, che fino a domani si disputano in 4 paesi diversi. Nel gruppo A, stanziato al Palapanini di Modena, i padroni di casa italiani ieri sera centravano la 4ª vittoria, che garantisce loro l'accesso agli ottavi. Dopo i successi su Svezia, Grecia e Slovacchia, i ragazzi di Fefe De Giorgi hanno archiviato anche l'incontro con la Cechia, battendola 3-1. E proprio i cechi saranno gli avversari di stasera della Slovenia, squadra che dopo 2 vittorie convincenti contro Slovacchia e Svezia ha subito una battuta d'arresto in attesa contro la Grecia, perdendo 3-2, complicando il proprio cammino nel girone. Ora i ragazzi, allenati dall'italiano Fabio Soli, 3 volte vice campioni d'Europa e medaglia di bronzo nell'ultima edizione dei continentali, non possono permettersi altri passi falsi. La Cechia è infatti ancora imbattuta nel torneo, con all'attivo successi su Grecia, Svezia e Slovacchia. I precedenti agli europei raccontano di una sfida equilibrata. Nel 2021 i cechi si imposero 3-1 nella fase a gironi, ma la Slovenia si prese la rivincita nei quarti di finale vincendo 3-0 e proseguendo la corsa verso la medaglia d'argento. Dopo la Cechia, la Slovenia chiuderà la fase a gironi giovedì contro l'Italia, partita che definirà la graduatoria finale del raggruppamento, in cui già ora gli azzurri sono primi con 12 punti. Nel tennis, donne protagoniste al WTA 500 di Guadalajara, dove l'ucraina Marta Kostyuk, prima giocatrice del torneo, questa notte si giocherà l'accesso ai quarti, affrontando l'americana Taylor Townsend. Nelle prossime ore in Messico si completeranno gli ottavi, da cui la scorsa notte, tra le altre ad approdare al turno successivo, ci sono state la ceca Sarah Bielek, terza del seeding, che impostasi 6-4-6-3 sull'americana Alicia Parks, ora è attesa dalla spagnola Cristina Buxa. Un altro dei quarti vedrà lo svolgimento di un derby statunitense. Peyton Stearns, vittoriosa sulla francese Diane Parry per 6-2-7-5, sarà infatti contrapposto alla connazionale Sloane Stephens. Nessuna italiana nel tabellone del WTA messicano.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Radio Capodistria.
1: Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne. Sono passate già quasi tre ore

0: i divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dei Radio Capodistria e dei Divergenti da Barbara Costamagna. Rieccoci tornati nel nostro spazio settimanale nel quale cerchiamo di affrontare alcune tematiche di stretta attualità legate alla politica internazionale ma anche locale, regionale e italiana. Per capire cosa avverrà nei prossimi mesi non ci resta quindi che entrare nel vivo della nostra trasmissione. Oggi sarà una puntata che ci porterà, ecco, come dicevamo, dal locale a quelle che sono grandi tematiche internazionali. Inizieremo con un reportage da Pirano, dove prima dell'estate c'è stato un avvicendamento alla guida della comunità, come in tante altre comunità dell'Istria in Slovenia e in Croazia, e vede adesso alla guida di questo sodalizio molto importante e vitale Elena Bulfon Bernetic, coadiuvata da Daniela Ipsa. Nel periodo estivo le due organizzavano degli incontri con i soci ogni mercoledì e siamo andati anche noi per capire cosa stava emergendo, quelle che erano le necessità e quali erano le novità per questo autunno. Passeremo poi a parlare di quella che è stata una vittoria non inaspettata ma attesa, ecco, da chi seguiva la politica tedesca, ossia quella dell'AfD nel Land della Sassonia-Anhalt. Analizzeremo, ecco, cosa è capitato e come questo potrebbe influire sulla politica tedesca e non solo. Passeremo poi a Israele, dove a ottobre si voterà, dove la situazione è sempre più tesa. Anche in questo caso cercheremo di capire cosa sta accadendo e dove si potrebbe andare, e faremo un'analisi comparativa di quello che potrebbe essere lo scenario considerato anche rispetto a quelli che sono gli andamenti a livello mondiale, perché come sapete spesso chi ci segue, noi abbiamo spesso ospite il professor Vercelli, che è un esperto proprio di Israele e che da sempre ci dice di guardare Israele per capire cosa potrebbe capitare anche nei nostri paesi. Infine, e questo sarà un tentativo, vedremo se ce la faremo, andremo a Zaporizhzhia, dove si trova Christian Ecker, professore universitario e giornalista, che ci racconterà come stanno andando le cose in queste giornate che si fanno sempre più dure della guerra in Ucraina, e inoltre con lui faremo anche qualche accenno a quelli che sono stati i funerali di Ratko Mladic, che hanno fatto emergere questo nazionalismo ancora molto forte in Serbia. Però io direi di lasciare spazio alle voci dei protagonisti di questa giornata, quindi iniziamo con questo incontro che ho avuto a Pirano con Elena Bulfon Bernetic e Daniela Ipsa. Bulfon Bernetic e Daniela Ipsa, da qualche mese, ecco, siete alla guida della comunità degli italiani di Pirano. Per prima cosa però voi avete anche voluto sentire le voci dei soci. Ecco, Elena, in questi mesi cosa è emerso? Ecco, cosa vorrebbero i soci della comunità Giuseppe Tartini?
2: Allora, noi ci siamo instaurati il 6 luglio e abbiamo iniziato subito a lavorare, soprattutto indirizzate ai nostri soci, e abbiamo organizzato ogni mercoledì l'orario d'ufficio, in cui subito al primo appuntamento sono arrivati molti capigruppo, così ci siamo anche un po' conosciuti, abbiamo capito le loro esigenze per poter poi organizzare e coordinare il tutto. Durante l'ultima assemblea abbiamo anche organizzato i gruppi di lavoro, perché una presidente da sola, come già ho detto subito all'inizio, non può fare tutto il lavoro. E Daniela Ipsa è il contatto diretto dei gruppi e la affiancherà la Claudia Markovic come spalla di supporto, naturalmente tutto coordinato dalla nostra coordinatrice culturale Agnese Babic. Abbiamo avuto un riscontro molto positivo perché molta gente è venuta qui e incontrandola anche per strada dice: verremo a vedervi, verremo a incontrarvi. Dunque la gente ha bisogno di partecipare in qualche modo e ha voglia di partecipare. Infatti quest'anno, nonostante il poco tempo, siamo riusciti a organizzare 3 gruppi attività nuove, uno dedicato ai bambini intitolato Bambini in Scena, che sarà guidato da Cristina Misculin, un altro guidato dai due nostri giovani Brez
3: e Matteo Dunis,
2: che faranno ogni venerdì a partire dal 2 ottobre un gruppo di briscola e 3-7 per bambini, ma anche no, possiamo venire anche noi, diciamo. E avremo anche, abbiamo attivato un gruppo sportivo con la Sara Del Giusto, che organizzerà 2 passeggiate l'anno prossimo per i nostri soci, non passeggiate, cioè escursioni non troppo difficili, per insomma fare un punto d'incontro per stare un po' insieme.
1: Daniela Ipsa, lei si occupa dei gruppi, no? Come abbiamo capito sono stati creati dei sottogruppi per portare avanti le attività. Ecco, di quale attività si parla?
3: Abbiamo cominciato da subito, già subito quella seconda settimana di luglio, invitando e accogliendo i nostri capigruppi e mentori. Noi siamo state sommerse davvero letteralmente dalla burocrazia, da tanti documenti, da tante carte da visionare, da firmare, ovviamente da parte della presidente. Abbiamo vissuto il periodo del pieno delle vacanze e delle ferie oramai per tutti, e noi ci siamo trovate in questo vortice. Comunque le cose sono andate molto bene. Sono contenta, ecco, di questo nuovo incarico che mi è stato assegnato, anche perché conosco molto bene, diciamo, i nostri gruppi di attività, forse un po' meno anche chi li frequenta, però insomma, ecco, è stato veramente utile già il primo incontro, perché un incontro conoscitivo ci voleva, nel senso, si dà tante volte per scontato che noi conosciamo tutto e tutti, cosa si fa, cosa non si fa e così via, ma proprio non è così. Allora abbiamo visto che questa idea valeva e vale tuttora. Noi ci incontriamo qua e abbiamo visto che è molto frequentato anche questo ufficio, sia per le nostre necessità, ma ovviamente anche per i gruppi di attività.

0: Penso che ci saranno ancora della gente o dei nostri soci connazionali che hanno idea di iscriversi a qualche gruppo, perché sappiamo quanto bene funzionano, per non dire di quelli storici oramai conosciuti come il gruppo etnografico La Famea dei Salineri, che vanno coccolati e valorizzati al massimo, così anche non per venire a meno degli altri gruppi, ma parlo di quelli storici come il nostro coro Giuseppe Tartini, che
1: tra l'altro quest'anno è anche un anniversario importante, no?
0: Infatti 50 anni non è da poco, ecco, sappiamo che ci sarà questo importante evento programmato il 21 novembre, e quindi ci sarà un doppio appuntamento in una grande serata molto significativa per la comunità nazionale italiana di Pirano, perché si celebreranno gli 80 anni della comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano, e insieme al 50° del coro, che ovviamente porta con fierezza e orgoglio il nome di Giuseppe Tartini.
1: Ecco, 80 anni, no, sono tanti. Tra l'altro nel coro so che c'è anche una corista che è dall'inizio, no? Che quindi da 50 anni nel coro. Questo dimostra un certo affetto, un certo legame dei soci con la comunità. Ecco, voi cosa intendete fare per continuare quella che è comunque una tradizione della comunità Tartini, quella ad esempio di avere così tante attività, e in qualche modo, ecco, cosa pensate di fare? Ultimamente c'era una discussione su cosa doveva essere questa comunità, ecco, pensate che bisogna continuare su questa strada dei gruppi e dei piccoli eventi, oppure, come sosteneva qualcuno, ecco, solo lavorare su quelli che sono grandi eventi per dare lustro alla comunità?
2: Per noi sono molto importanti i nostri soci, dunque il contatto diretto con loro è la cosa più importante. Il resto, certo che dà lustro alla comunità, però senza i nostri soci noi non potremmo esistere. Dunque sono molto importanti le feste che si organizzano durante l'anno, a cui partecipano i nostri soci, tipo la festa del Carnevale, festa del Salinai, festa, la Madonna Granda, festa di San Borto, festa dei Cachi, festa di Santa Lucia, e anche la festa dedicata alla festa del Vin, dove vediamo che c'è un riscontro molto importante e partecipano molti nostri soci, e per noi questo è la cosa fondamentale, perché vorremmo che i soci tornassero a frequentare la comunità. Abbiamo però questo problema che purtroppo i nostri gruppi sono dislocati e operano in diverse località, no? Per esempio qui all'incubatore dove siamo oggi si svolgono molte attività, e per fortuna l'Unione ci dà in usufrutto gratuito questi spazi, che non sono tanto grandi da poter, per esempio, far fare le prove al coro, che deve farle presso la comunità locale di Porto Rose, e invece la filodrammatica li fa Croce Bianca. Alcune attività si svolgono ancora in casa Tartini, come il gruppo di pittura e il gruppo di ceramica. Sappiamo bene che venire a Pirano non è semplice, soprattutto a livello logistico, e il nostro sogno, ed è davvero un nostro sogno, sarebbe avere uno spazio in cui tutti i gruppi potessero riunirsi e svolgere le loro attività. Per il resto, certo, il progetto Tartini è molto importante, il percorso museale in casa Tartini anche importante, però questo ci fa conoscere fuori, anche all'estero, però noi vorremmo concentrarci soprattutto sui soci.
1: Ecco, Daniela Ipsa, quali sono le novità? Allora, quest'anno diciamo che il programma era già stato impostato e quindi voi avete ereditato per il 2026 il programma che era stato fatto da qualcun altro, ecco. Ma nel 2007 cosa volete fare e quali sono le cose nuove?

0: cosa volete fare per i giovani, no? Uno dei grandi dibattiti è l'assenza dei giovani. Ecco, nel vostro consiglio ci sono parecchi giovani, ecco, sono venute fuori nuove idee.
1: Ma intanto la responsabilità, ecco, nel senso, non vogliamo perdere di vista ovviamente i nostri soci. La sezione giovanile, chiamiamola così, è una bella fetta dei nostri soci, e loro li abbiamo cercato di impegnarli appunto in questo primo corso che riguarda quei giochi, i giochi più antichi delle carte, e poi di programmare l'anno prossimo in primavera anche un torneo. Questa per prima cosa. La seconda cosa, vediamo adesso l'anno prossimo questa filodrammatica per i bambini, vedremo anche un risultato, che poi va detto, la filodrammatica è indicata, abbiamo cominciato con l'idea da parte della mentore Miss Culin, quella di iscrivere i bambini dagli 8 anni in su, però con un numero limitato, siamo a 10, e quindi si stanno già preparando e prepareranno ovviamente per l'anno prossimo uno spettacolo, un recital, un qualcosa, vedremo. E poi abbiamo delle date che ci siamo preposti, ecco, proprio di anche per, faccio un altro esempio, per la festa della donna, per la giornata internazionale della donna, vorremmo invitare tutte le nostre donne, le donne della comunità nazionale italiana, per un pomeriggio lieto e sereno che sarà intercalato da lettura di poesie oppure pezzi di brani, però diciamo quella parte musicale più allietante. Ecco, ho pensato di ingaggiare dei bambini. Ci sarà ovviamente delle sorprese quando dico bambini, bambini in erba musicisti. Ecco, questo è un primo. Poi avanti, cosa abbiamo ancora in programma? Delle cose ovviamente mensili che speriamo di portare in porto, anche le collaborazioni con altre associazioni per il mese di aprile, ciò vuol dire per le celebrazioni del patrono San Giorgio e in quella settimana con la festa dei Salinai. Anche qua avremo due incontri, speriamo, con la comunità degli italiani di Villanova, quindi ci sono anche giovani là dentro che fanno parte della comunità e verranno a trovarci, ci sarà questo scambio culturale ma anche artistico, e via discorrendo, insomma, ci sono ancora delle idee in porto, però dobbiamo dare un po' una forma, un corpo, ecco, però lo faremo penso subito dopo l'anno nuovo.
0: Un aspetto importante sono anche le tradizioni, vero Daniela?
1: Infatti le tradizioni, che io comunque le metterei al primo posto, perché da là, da una tradizione secolare come quella diciamo della la tradizione ovviamente che riguarda la famiglia dei Salineri, legata sia alla festa che coincide anche con le celebrazioni del patrono, assolutamente in primo piano quella settimana deve essere il nostro gruppo, la famiglia dei Salineri, che maggiormente rappresenta quella che fu un'attività secolare per i piranesi di una volta e anche per tutto il territorio. Poi ovviamente sempre per quanto riguarda la storia delle saline secolare, ma anche del nostro gruppo, ovviamente ad agosto non possiamo non dimenticare la tradizione, quella di San Bortolo, e anche la festa dei Salinai. Quindi questi sono due appuntamenti veramente, per quanto riguarda la tradizione, che vanno rispettati in tutti i modi.

Con questo brano musicale siamo arrivati quasi alla fine di questa prima parte dei Divergenti. Vi ricordo che siamo ritornati, vi terremo compagnia, speriamo, per tutto il periodo invernale e primaverile, come nostra consuetudine, ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.30. Abbiamo parlato della comunità degli italiani di Pirano e adesso passeremo invece a trattare un argomento di stretta attualità ma di respiro internazionale. Nella seconda parte, dopo il viaggiando, andremo in Germania e cercheremo di capire cosa significa la vittoria dell'AfD nel land della Sassonia-Anhalt, che ricadute potrebbe avere a livello politico nel paese ma anche in Europa. Ricordiamo che il prossimo anno sarà un anno elettorale in molti paesi europei, anche importanti come la Francia, e sicuramente questo imporsi dell'estrema destra potrebbe influire anche sugli andamenti delle altri stati. In realtà, come abbiamo visto in Svezia ad esempio, l'estrema destra ha visto una regressione con la vittoria dei socialdemocratici, però le elezioni potrebbero anche non andare così da altre parti del nostro continente, e per capire questo e per capire anche dove potrebbe andare la Germania e come potrebbe influire questo partito sulla sua politica, avremo con noi Francesca Traldi, un'esperta che della politica di questo paese, per analizzare e spiegarci quelli che sono gli andamenti e anche come è stata possibile questa vittoria che, come dicevamo, per gli esperti non era così inattesa. Facciamo ancora una pausa musicale e poi ritorniamo con i Divergenti.

I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Rieccoci in studio, state ascoltando i Divergenti. Come annunciato, è con noi Francesca Traldi della Fondazione Adenauer, alla quale do il bentornato. Ecco, buongiorno Francesca.
1: Buongiorno Barbara e un buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, riprendiamo, ecco, per chi non ci segue, normalmente Francesca è spesso nostra ospite per parlare di Germania e riniziamo anche questa nuova stagione riprendendo a parlare di Germania, perché la scorsa settimana ci sono state queste elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, chiariamo bene perché si è fatta un po' di confusione, ecco, si chiama Sassonia-Anhalt, per prima cosa questa regione dove a vincere è stata la AfD. Una vittoria che per quelli come te che sono degli esperti di Germania, ecco, non era così in attesa.
1: No, non era in attesa e partirei proprio dalla confusione che si è generata, perché molti pensavano appunto che fosse la Sachsen e non la Sassonia-Anhalt. E questo la dice lunga sulla scarsa conoscenza di questa area ancora oggi, che comunque ha la sua importanza e sempre meno marginale in Germania. E è una lettura che ci dice che secondo me è sbagliato leggere questo risultato come frutto peculiare delle patologie di un land malato e di una ex Germania Est. Perché va interpretato, se vogliamo comprenderlo e includere in un contesto più ampio che forse ci può fornire anche indicazioni pratiche per quello che avverrà in futuro, come una punta di un iceberg, perché la manifesta insoddisfazione di una Germania che non si arrende al declino, ecco, mettiamola così.
0: Ecco, qualcuno l'ha interpretata infatti come un voto di protesta o comunque che è andato a prendere in quel bacino di tedeschi insoddisfatti e in qualche modo questo voto ha dimostrato che quello che una volta dicevano che bisognava andare al centro forse non paga più a livello elettorale.
1: Questo voto ha dimostrato questo, ma ha anche dimostrato la debolezza dei partiti tradizionali, che faticano sempre di più a cogliere le nuove aspettative e le nuove necessità, i nuovi bisogni di questo elettorato. In parte perché gli stessi partiti tradizionali sono parte in causa di questo declino che non sarà semplice arrestare, ammesso non concesso che sia possibile arrestarle. Perché? Perché loro sono coloro che hanno proposto da sempre un clima di ottimismo, un clima di apertura, un clima che portava fiducia nell'Occidente e nella globalizzazione e quindi nel futuro del destino occidentale. E ora non è più così.
0: Non è più così e la AfD propone, no, diciamo, delle soluzioni che sono molto diverse, no, da quelle che fino ad ora erano state proposte non solo ai tedeschi, che qualche anno fa sembravano quasi impossibili, no? Io partirei ad esempio dal concetto di reimmigrazione su quale loro hanno creduto molto e su quale in realtà stanno lavorando da anni.
1: Esatto, infatti è proprio questo che io vorrei sottolineare, non è una sorpresa per nessuno e non è da oggi che l'AfD propone agli elettori questo programma. Sono almeno 10 anni che l'AfD lavora sia in un ambiente digitale, occupando ogni spazio possibile nei social e anche in parte sostenuta dalla Russia, ma questo lo affrontiamo magari in un secondo momento, i legami ostentati con la Russia di Putin che sono chiari e evidenti a tutti, inclusi i servizi segreti, ma soprattutto anche uno spazio fisico, non solamente uno spazio digitale. Hanno in qualche modo popolato, riabitato territori come appunto la Sachsen-Anhalt che erano stati completamente spopolati e che in qualche modo di nuovo riflettono quello che potrà essere l'Occidente se non si assumono delle misure forti per evitare questo declino. La deindustrializzazione, il calo di natalità, tutto questo porta alle destre estremiste una di nuovo rioccupazione e proporre politiche semplici, politiche troppo facili, che però rassicurano in questo momento, rassicurano un elettorato che è spaventato dalla perdita del wohlstand plural, del benessere per tutti, che non è più ovviamente una promessa sostenibile.
0: Ecco, parlavi di proprio abitazione, no, di questi territori. La Sassonia-Anhalt, da questo punto di vista, è proprio l'esempio di questo, perché ho letto un libro di una giornalista, Tonia Mastrobuoni,
1: La
0: peste, e racconta proprio di come in questi anni, ecco, molti esponenti di quella che è l'estrema destra tedesca si siano proprio trasferiti in quest'area e la stiano ripopolando, ricreando anche comunità di un certo tipo.
1: Io trovo l'analisi della dottoressa Mastrobuoni una delle analisi più brillanti e soprattutto più concrete che oggi si può offrire alla lettura, anche una lettura che può essere divulgativa, che secondo me andrebbe letta, perché almeno si assume la reale preoccupazione di questo fenomeno che ancora oggi, ancora dopo il risultato alle urne, viene sottovalutato, bollandoli come no, non è possibile definirli neonazisti. Come li vogliamo chiamare? Cioè, ditemelo voi. Hanno ripopolato un popolo trascurato da altre forze politiche, e qui potremmo venire anche alla responsabilità della CDU che governava quella terra, governava quel territorio, e anche alle responsabilità innegabili del cancelliere che evidentemente valuta e reputa quei territori come un problema, non come un'opportunità e non come un programma da rilanciare anche per la CDU. Come è stato possibile, come ha fatto la CDU a perdere tutto l'est della Germania, un est a cui Helmut Kohl prometteva paesaggi fioriti e che la CDU aveva riunificato con mano ferma e risoluta fino alla caduta della DDR, e oggi è una monocultura dell'AfD. Che cosa è successo? Che cosa è stato? Che cose non hanno visto? Per molti analisti Merz appunto non trasmette questo sentimento, questa empatia, ed è troppo vesti. Ritorniamo anche a un linguaggio che avevamo abbandonato, che nemmeno io più ricordavo di leggere sulla stampa tedesca, ma che invece anche frutto dell'ostalgia che ha riportato Ulrich Siegmund, il quale si è recato alle urne con un motorino Simpson, che è il simbolo sommo dell'ostalgia, alimentando appunto l'idea che tutto prima era migliore di oggi, cosa che ovviamente non è, anche questa è una percezione falsa, così come anche il tema della rimigrazione. Ma chi devono rimigrare che non hanno gli immigrati? Cioè, per rimigrare qualcuno bisogna che qualcuno sia arrivato in quel territorio. Non c'è nessuno che non sia di quel territorio, che sia voluto andare in quel territorio, perché in quel territorio a oggi non c'è lavoro. Allora parliamo di questo, parliamo di deindustrializzazione, parliamo di delocalizzazione di imprese, parliamo di immigrazione interna delle forze migliori, più istruite, che si sono recreate in altri territori. Ma rimigrare chi?
0: Ecco, parlavi sì proprio di questo e di Ulrich Siegmund, il leader dell'AfD che ha vinto in Sassonia-Anhalt, ecco, che era anche stato il centro delle polemiche perché lui era stato in questa famosa riunione del 2024, no, che era stata portata alla luce dal correttivo in cui si era parlato di espulsioni su larga scala, no, di persone di origine straniere. Come dicevi, ecco, all'epoca era stato bollato, no, come insieme agli altri il fatto che erano comunque concetti che si avvicinavano anche per il linguaggio del neonazismo. Oggi invece, ecco, è stato eletto il 40% in Sassonia-Anhalt, e a questo punto bisogna fare il conto con lui e con il suo partito.
1: Sì, esatto, ma non solo tutto quello che dici è perfettamente corretto, ma quando non si circonda di simpatie neonaziste, si circonda di simpatie filorusse. È circondato di ex militanti della Heimat Treue Deutsche Jugend, erede della gioventù hitleriana. Cioè, voglio dire, come si fa a dire che questo non è un personaggio che vuole riportare questo modello in Germania? È un ammiratore sfegatato di Putin, cioè, mi pare tutto talmente chiaro, tutto talmente evidente.
0: Ecco, tra l'altro volevo reintrodurre il russo come lingua da studiare a scuola, ad esempio, nelle varie proposte.
1: Sì, io ho letto di tutto e tutto questo però non crea il dovuto scandalo, ecco, cioè, perché qui non è solamente ritornare al gas da Mosca, stop alle armi a Kiev e dire noi non siamo solo nazismo, più Bismarck, meno Hitler, cioè bisogna andare un attimo in profondità e in profondità troviamo teorie e campagne di propaganda che appunto vengono predicate da 10 anni, perché un risultato di questo tipo, e ora vedremo i risultati che avremo in Germania sia nel Senato di Berlino che anche in Mecklenburg-Vorpommern, che anche loro saranno chiamati al voto, come si comporteranno questi tipi di elettorati, non è un risultato che così, non è un fungo, è una cosa che trova un radicamento in un lavoro che è stato continuo e nel silenzio e anche, diciamo, nel disinteresse, non so come definirlo, di tutti gli altri, perché altrimenti non si può spiegare diversamente. Quello che io avrei voluto vedere è una maggiore preoccupazione, cioè al di là ovviamente delle reazioni allertate del cancelliere, che appunto va incontro però a un processo, perché io non credo che il processo sia scontato, così come immaginano di dire no, non è possibile un cambio. Vedremo, ecco, non è possibile un cambio, ma fino a quando non si renderà forse eventualmente necessario, perché la situazione è molto più grave di quello che vogliono in qualche modo l'opinione pubblica rappresentare.
0: Ecco, però alla fine bisogna dare una risposta a queste frustrazioni, no? Come dicevi, sono frustrazioni presenti nella parte est dell'Europa, ma forse sono anche della Germania, ma forse sono anche presenti nella parte ovest, no? Sempre pensando a anni fa, mi aveva molto colpito il film Sono tornato, dove c'era questo attore che andava in giro vestito da Hitler per la Germania, e mi sembra, ecco, che l'accoglienza e i commenti facessero emergere anche lì una certa frustrazione.
1: Sì, e questo l'ha evidenziato anche Angela Merkel, la quale in questo momento insieme a Merkel viene vista come parte responsabile di questo risultato, dove ha ricordato a tutti i partiti tradizionali democratici che non è più necessario, non è più sufficiente, è necessario ma non è più sufficiente evocare in qualche modo il Brandmauer, quindi questa cortina democratica. Bisogna invece occuparsi delle questioni concrete, abbandonare la fissazione per i populisti di destra e dare la risposta agli elettori che altrimenti necessariamente cercheranno altrove in maniera più semplice, come cercato e hanno già appunto dato, perché non si può nemmeno dire che non siano andati a votare, perché il risultato mi pare evidente. Non si può neanche parlare di astensionismo in questo caso, anche se forse sarebbe stato un male minore, così come non si può dire che i giovani non si sono recati alle urne. No, i giovani sono andati alle urne e hanno votato AfD, questo è in sostanza. Ah, no, i giovani hanno votato l'AfD, cioè questo è il risultato che è emerso, e per cui sì, bisogna assumere le proprie responsabilità e affrontare il declino con proposte concrete e con piani di riforma che devono essere attuati e non venire sempre arenati a livello europeo, perché poi questo è l'altro problema che prima o poi andremo a dover affrontare. Anche il modello nuovo di Europa, perché questo modello, se continueranno ad avanzare queste forze, non sarà più sostenibile nei fatti.
0: Ecco, è il rischio che, ma il rischio o per qualcun altro, ecco, l'opportunità è che queste forze avanzino anche in altri paesi, no? Il programma dell'AfD ha fatto scuola, basta pensare a Vannacci in Italia.
1: Esatto, e anche le reazioni che abbiamo avuto in Italia dopo questa punta di iceberg che abbiamo vissuto in Germania appunto confermano quello che dici tu. Non c'è stata proprio una reazione contraria all'unanimità. E c'è stato chi ha detto no, però non si possono definire nazisti, però è una visione troppo manichea definirli nazisti, e già questo giustificare, già questo voler accogliere apri la porta di fatto, perché li lasci comunque il dubbio, e quindi bisogna essere estremamente forti nel dire, nel definirli per quello che sono, e soprattutto nel ricordare che queste forze hanno forti legami con la Russia, e con tutto quello che questo concerne, quindi problemi di sicurezza e problemi nazionali di sicurezza che saranno sempre più evidenti. Cioè, non basta pensare e ricordare che vogliono introdurre le scuole speciali obbligatorie per i disabili, ma qui tutto sta di eversione. Cioè, è una cosa che basta leggere il loro programma, ammesso che i programmi abbiano ancora un peso, ma in questo caso in Germania evidentemente lo hanno, perché se li leggono, questa è la situazione, questo è il quadro. Ed è un quadro che abbiamo già denunciato in passato, per cui non è una sorpresa. Non lo è per nessuno.
0: Ecco, ma il problema è che gli altri partiti, invece che offrire alternative, molti, in primis la CDU, in qualche modo si sono anche loro spostati sempre di più a destra.
1: Questo è il grande, questo è il grave rischio che noi andremo a vivere, sia a livello di copiare e inseguire queste politiche, ma anche sul piano europeo, e mi riferisco al dibattito sul bilancio che andremo tra poco ad affrontare, perché se l'elettorato chiede questo, la tendenza sarà appunto spostarsi su tenori di questo tipo, e quindi la Germania sarà ancora più dura sul prossimo bilancio, chiederà maggiori risparmi, chiederà maggiori tagli. E poi c'è il tema che ancora non abbiamo toccato, ma che sarebbe bene interrogarsi: visto che queste sono poste filorusse, noi abbiamo un problema, l'Ucraina. Come ci comportiamo con l'Ucraina?
0: Ecco, questo è un problema bello grosso abbastanza, sul quale si sta discutendo anche in questi giorni, si continua a discutere, certo.
1: Questo è il primo esempio concreto di come l'Europa sarà destinata a cambiare volto. Proprio un cambio paradigmatico, sarà una nuova Europa, sarà un nuovo mondo di fronte a queste scelte di campo. La politica della difesa, che cosa vogliamo fare? La sosteniamo ancora l'Ucraina, oppure diciamo no, però tutto sommato ci fa comodo il gas russo e quindi dobbiamo trovare la pace, perché noi siamo i veri pacifisti, perché poi dietro il tema pace, di cui ci siamo già probabilmente occupati insieme, si nasconde tutta una serie, no, di temi che con la pace hanno veramente poco a che fare, ecco.
0: Sì, però il problema è questo, no? Alla fine, se i partiti tradizionali si spostano verso queste posizioni, l'elettore medio, no, a quel punto perché votare la copia se puoi avere l'originale?
1: Se può avere l'originale, sì, no, questo è il problema. Quello che io non vedo ad oggi, al di là di un'elite di seria riflessione interna, che comunque mi auguro produrrà anche delle politiche alternative, il momento è di crisi, per cui si stanno partorendo nuove proposte, ma ancora da proporre a un elettorato che è incerto, che è spaventato, che si vede sempre più povero e sempre più marginale di fronte a nuovi mondi come penso la Cina. Proposte i partiti tradizionali non ne abbiamo da fornire, e in particolare non ne hanno né la CDU né purtroppo neanche la socialdemocrazia, mi viene da dire, che in questo momento è l'alleato della CDU in un fronte comune, così come tutte le forze tradizionali e democratiche sono chiamate ad essere. Indipendentemente che lui, che il leader abbia sì o meno la possibilità di diventare il nuovo governatore, lui le elezioni le ha già vinte, ma perché ha cambiato lo scenario e la faccia della Germania.
0: Ecco, ma riuscirà a mettere sul governo?
1: Beh, secondo me con Sarah Wagenknecht, che già sta lavorando per un compromesso a lei soddisfacente, sì, riuscirà.
0: Ecco, e Sarah Wagenknecht apre questo capitolo del cosiddetto, in Italia si chiama rosso-brunismo, no? Quindi di questi partiti di sinistra che però hanno posizioni molto vicine all'estrema destra.
1: Sì, accomunati entrambi dalla simpatia per la Russia, che è una vicinanza che non possiamo non ricordare, e in ogni occasione vi sia data la possibilità, perché questo è l'altro grande tema che garantisce anche una certa forza sia a livello di campagne digitali sia di campagne di disinformazione, che altro non è se vogliamo, uno strumento della guerra ibrida della stessa Russia verso l'Occidente. E quindi l'Occidente oggi si deve seriamente interrogare se continua, se vuole continuare a essere Occidente, se vuole recuperare la parte della centralità che ha smarrito, e in tempi possibilmente anche rapidi, perché abbiamo visto che, come dimostrano le urne, questi radicalismi non attendono i tempi dell'Europa, ecco, il ragionamento dell'Europa, la lentezza dell'Europa, o comunque la lentezza alla quale l'Europa e le istituzioni europee ci hanno abituato.
0: Allora, io ringrazio moltissimo Francesca Traldi per il tempo che ci ha concesso.
1: Grazie, ecco, a voi.
0: Sicuramente la disturberemo ancora in quest'anno, perché sicuramente, ecco, la Germania sarà ancora motivo, no, di dibattito. Grazie mille, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata, buon lavoro.
0: Siamo giunti alla conclusione di questa seconda parte, abbiamo sentito questa analisi su come è andato il voto in Sassonia-Anhalt e sulle conseguenze di questo voto, che continueremo in qualche modo a seguire anche nei prossimi mesi, per capire quella che è l'andamento della politica a livello europeo e anche italiano. Infatti ricordavamo Vannacci, che è un programma molto simile a Lived, e anche forse sloveno, ecco, staremo a vedere quella che potrebbe essere anche l'influenza sulla politica slovena. Io direi di fare una pausa e poi ritorniamo a parlare di Israele. Anche qui si terranno elezioni ad ottobre, elezioni molto interessanti e che sicuramente saranno seguite per capire che fine farà Netanyahu e anche come potrebbe cambiare con la politica di questo paese o come potrebbe rimanere. Ma facciamo una pausa e poi ritorniamo con i divergenti.

I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Rieccoci in studio, state ascoltando I Divergenti. Ecco, abbiamo messo questa canzone di Macklemore, che in questi giorni è al centro delle cronache, ecco, per questo diverbio che ha avuto con Ed Sheeran. È stato, ecco, cacciato come gruppo di apertura dei suoi concerti perché espone e parla della Palestina. E usiamo questa canzone per arrivare in Israele, dove tra circa un mese e mezzo ci si terranno le prossime elezioni del Knesset. E il 27 ottobre gli israeliani, ecco, sceglieranno chi mandare sui 120 seggi del Parlamento, e quindi alla fine sceglieranno se confermare Netanyahu o aprire una nuova stagione politica. E per capire cosa sta accadendo abbiamo, ecco, un gradito ritorno anche in questo caso, il professore Claudio Vercelli, al quale do il benvenuto. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a tutti e grazie dell'auspicio e del riconoscimento.
0: Allora, come dicevamo, il 27 ottobre si vota in Israele, un voto importante, no? Perché si capisce qual è il destino di Benjamin Netanyahu e di questo governo.
1: Sì, ma è come adesso, dopo i fatti del 7 ottobre del 2023. Ricordo che l'attuale governo Netanyahu è in carica dal dicembre del 2022, si riscontra una polarizzazione netta tra l'elettorato israeliano, non solo quello ebraico ma anche arabo, rispetto a non solo chi scegliere ma a cosa fare del paese e nel paese e di qui in avanti. Di fatto si sono creati due blocchi che giocano ancora una volta, come è già avvenuto nel passato, cioè trascorse elezioni, rispetto al ruolo di questa figura, di questo kingmaker che è Benjamin Netanyahu, che dal 1996 ha un ruolo di primazia, di supremazia nel sistema politico nazionale. Questo anche con alcuni momenti di opposizione per parte sua e del suo partito, ma sostanzialmente con circa quasi 30 anni di assoluta visibilità. E il politico israeliano più longevo, soprattutto quello in carica rispetto a ruoli di premierato, e va aggiunto che appunto molto del dibattito politico in Israele nelle settimane, nei mesi, ma anche negli ultimi anni trascorsi dal 7 ottobre del 2023 ruota intorno a Netanyahu, alla sua maggiore o minore credibilità, al fatto che in qualche misura non si debbano scegliere dei programmi politici ma si debba scegliere un premier vecchio oppure nuovo.
0: Ecco, tra l'altro in questi giorni è anche il centro di tutta una serie di scandali legati proprio al 7 ottobre, no? Haaretz ha pubblicato questa inchiesta dove si dice che il premier israeliano sarebbe stato avvertito dagli Emirati Arabi Uniti prima dell'attacco del 7 ottobre.
1: Sì, c'è una sequenza che è raccontata peraltro in un libro che sta uscendo con tanto di dati, documenti, una sequenza che ovviamente va riscontrata e verificata perché chiaramente ha un impatto in sé per nulla secondario, ma dove per ciò che emerge è che in qualche misura Netanyahu avrebbe quantomeno sottovalutato quanto si stava già da tempo verificando a Gaza, ovvero sia la preparazione di un attacco violento, potentissimo per molti aspetti, da parte delle milizie, non solo di Hamas, ma dei gruppi che operano insieme a Hamas dentro la Striscia di Gaza. Allora, come aggiungo, per alcuni aspetti quantomeno a tutt'oggi. In buona sostanza, quando è avvenuto il 7 ottobre del 2023, Netanyahu, davanti alle critiche, davanti al moto dell'opinione pubblica, davanti a quello che è stato detto da più parti, non soltanto in Israele ma anche in altri luoghi, in altri contesti, ha risposto: non mi hanno svegliato, parole testuali, cioè non mi hanno detto che stava avvenendo qualcosa di potente. Oggi invece Haaretz, al pari delle fonti che vengono citate, da verificare, ma qualche modo, almeno razionalmente plausibili, dice, insomma, buona sostanza, che è stato Netanyahu a non svegliare, per usare la metafora, coloro che dovevano rispondere a quanto stava succedendo e accadendo.
0: Ecco, e questa è un'accusa, no, che se fosse provata abbastanza pesante anche rispetto a lui che si presentava come mister sicurezza.
1: Ma assolutamente, cioè tutta la campagna politica, non solo di adesso, non solo degli anni trascorsi, ma anche del passato per parte di Netanyahu, ha oscurato molti altri aspetti che sono conflitti aperti dentro la viva carne di Israele, ad esempio il ruolo degli ultraortodossi e la loro arruolabilità dentro l'esercito, il problema del rapporto tra laicità e religiosità, la questione della divisione, separazione, frammentazione democratica dei poteri, e la questione aperta dell'economia, perché anche Israele conosce un processo inflattivo che riguarda tutto i beni primari, spendendo invece su di sé la credibilità di essere colui che più di tutti, se non altro per la sua lunga militanza come premier, avrebbe saputo come rispondere ad aggressioni esterne, e portando anche, per così dire, in quota capitale per la sua credibilità il fatto che nel mentre con una parte dei paesi arabi erano già stati sottoscritti, oltre che stabiliti, degli accordi di sostanziale pacificazione, ma nel mentre la questione palestinese stava germinando, per così dire, stava lievitando, e tra le altre cose, non solo questa, ha prodotto comunque il 7 ottobre del 2023. E questo è un dato che pesa enormemente su Netanyahu, perché in qualche misura, vuoi per sua incoscienza, inconsapevolezza, o vuoi più plausibilmente per un conflitto già in corso in quei mesi, in quei giorni, tra poteri contrapposti, tra cui anche l'esercito e i servizi di sicurezza, egli ha svolto un ruolo che era quantomeno inadeguato e inappropriato, per usare espressioni eufemistiche, rispetto a quelle che erano le esigenze e le urgenze del momento.
0: Ecco, d'altronde era già in corso, no, all'epoca, una crisi in qualche modo istituzionale e politica che colpiva tutta la società israeliana, e ora, ecco, quelli che sono i partiti di opposizione per le prossime elezioni, ecco, stanno cercando di trovare una quadra tra di loro e di mettere in piedi quello che viene chiamato change block, no? Mi sembra che questa settimana ci sarà proprio una riunione di questi principali leader anti-Netanyahu. Ecco, riusciranno a trovare un modo di stare assieme, anche perché sono anime molto diverse tra di loro?
1: Dunque, gli ultimi dati, perché poi cambiano di volta in volta, ma non in maniera significativa, per quanto riguarda la sondaggistica, si dice che il blocco di partiti pro-Netanyahu, a partire dal suo partito, il Likud, raccoglierebbe 52 seggi sui 120 in palio. Il blocco del cambiamento da sé, che è un blocco molto eterogeneo, come spesso è capitato anche nel passato, quindi, come dire, senza un progetto sostenibile nel lungo periodo, ma indirizzato solo ed esclusivamente a un obiettivo, ovvero sia quello di sconfiggere Netanyahu, raccoglierebbe invece 56 seggi. Entrano in gioco, a questo punto diventano strategiche, le liste arabe, cioè da una parte il partito Ra'am, che è un partito che ha iniziato una lunga operazione politica, un partito fra l'altro di radice islamista, ovvero sia legato ai fratelli musulmani, ma che da tempo ha iniziato un percorso, essendo entrato anche in un passato esecutivo con un viceministro, un percorso, diciamo così, di spedita dei voti che riesce a ottenere, dei seggi che ha nel Parlamento israeliano, che otterrebbe in questo caso qui 5 seggi. Inoltre, per quanto riguarda il resto dei partiti arabo-israeliani, si parla di altri 7 seggi. Qualsiasi blocco di opposizione, blocco del cambiamento che Dio si voglia, contro Netanyahu, ha bisogno a questo punto dei voti dei partiti arabi in Parlamento. Senza questi non si ottiene assolutamente nulla, e questo per Israele è un transito strategico. Netanyahu dice: Se votate l'opposizione, votate per gli arabi, trattino palestinesi, trattino nemici. Mentre invece il blocco del cambiamento dice votate per noi, non dice apertamente raccogliamo anche poi eventuali adesioni dei seggi della futura Knesset, del futuro Parlamento, del mondo arabo, della realtà araba all'interno di Israele, tuttavia è chiaro che non potrà fare altrimenti.
0: Ecco, il principale sfidante per ora sembra essere Gadi Eisenkot, no? Con il suo partito centrista Yashar. Ecco, che figura è questo ex capo di Stato Maggiore?
1: Una figura molto credibile rispetto a un discreto numero, anzi direi a un gran numero di elettori israeliani che non sono per nulla estremisti, non sono di sinistra prevalentemente, sono diciamo centristi moderati che riconoscono in Eisenkot, già capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, un ruolo significativo, un ruolo appunto di fiducia per la, come si diceva, un ruolo di sicurezza, però Eisenkot da solo con la sua lista non va oltre i 24 seggi a dar credito agli attuali sondaggi. Ben inteso, solo perché gli ascoltatori ci comprendano, nessun partito potrà mai avere la maggioranza assoluta, nessun partito potrà mai avere la maggioranza assoluta in Israele, non è mai successo.

0: come i democratici sono andati agli 11 seggi. Bisogna vedere, è possibile che ce la possa fare. Il problema, dal mio punto di vista, si guardi e si osservi, non è tanto il durante, il mentre, ma è il dopo. Perché tradizionalmente in Israele, almeno negli ultimi 30 o 40 anni, a volte le opposizioni sono riuscite in qualche misura a scavalcare e a disarticolare il blocco di potere altrimenti legato per lo più alla destra nazionalista, in questo caso qua, se parliamo di Netanyahu, anche alla destra radicale ed estremista. Però poi dopo si sono frantumate al loro interno, non riuscendo a mantenere la promessa di essere una coalizione di lunga durata. E qui ci sono tutta una serie di questioni strategiche che certo non risolve un solo governo, ma che un singolo governo di cambiamento dovrebbe iniziare a reimpostare rapporto col mondo palestinese, che non può certo proseguire come è avvenuto in questi ultimi tragici e drammatici anni, a prescindere dal comportamento di Hamas e quant'altro. Poi questione economica, perché Israele si sta trasformando, sta cambiando, sta perdendo diversi punti dal punto di vista, scusi il gioco delle parole, della sua primazia economica, e questa cosa sta in qualche modo condizionando la cosiddetta startup nation, che non è più così potente come sembrava anche solo pochi anni fa. La questione delle diverse anime interne al paese, uno dice paese o stato ebraico, ma vuol dire tutto e nulla, già forse l'abbiamo raccontato in altre conversazioni, vuol dire avere soggetti molto diversi da loro, la contrapposizione tra religiosi ultra ortodossi e il resto della collettività ebraico-israeliana e non solo anche araba, tendenzialmente o esclusivamente laico-secolarizzata, e ormai, come dire, a calor bianco, eccetera, eccetera, eccetera, come dire, vasto programma e enormi problemi.
1: Ecco, quindi sarà anche una scelta, no, in qualche modo identitaria di che Israele, che israeliani si vuole essere, e sicuramente Netanyahu è in qualche modo ostaggio di quello che è il centrodestra e degli ultraortodossi.
0: Sì, Netanyahu in qualche misura non sta più dentro un blocco di centrodestra, ma sta dentro un blocco di destra e destra radicale. Cosa vuol dire in sostanza? Che sta dentro un blocco che raccoglie spinte, soggetti, partiti ed elettori che vogliono trasformare completamente il voto istituzionale di Israele, qualora lui ottenesse un ulteriore mandato, andando verso una sorta di autocrazia, dove Netanyahu sarebbe, diciamo così, Malik Israel, il re di Israele, per usare l'ebraico, ma poi tutto il resto, la divisione dei poteri, cioè quello che tradizionalmente appartiene alle democrazie pluraliste della nostra contemporaneità, sarebbe risolto in un sistema, per l'appunto, se non dittatoriale, comunque sicuramente autoritario e quant'altro. Da questo punto di vista lui è prigioniero di questa situazione, è prigioniero nel senso che lui ha a che fare con interlocutori che rappresentano, diciamo così, un orizzonte diverso da quello che fino a qualche anno fa poteva ancora costituire l'orizzonte di Israele, così come delle democrazie occidentali. Anche qui torniamo su un tema che abbiamo ripetutamente affrontato, cioè Israele diventa uno specchio a modo suo di trasformazioni assai più ampie, assai più complesse che riguardano il mondo occidentale, con l'aggravante, se così si può dire, per parte dello stesso Stato degli ebrei, prima ancora che dello Stato ebraico, che le anime lì sono assai diversificate e tra di loro molto conflittuali. E la frammentazione politica, che è un problema che praticamente negli ultimi 40 anni ha accompagnato la composizione di tutte le maggioranze e tutti gli esecutivi israeliani, ne è per l'appunto una sorta di riflesso immediato.
1: Ecco, ma qualcuno teme che in caso della vittoria di questo fronte anti-Netanyahu ci possano essere anche reazioni violente, no, da quella che è la parte più estremista della destra?
0: Dunque, io ho raccolto, seguendo

0: passo dopo passo le cose che arrivano da Israele, scrivendone. Ho raccolto in questi ultimi tempi, in questi ultimi mesi, almeno 3 dichiarazioni pubbliche da parte del Presidente dello Stato, così viene definito, di Israele, noi diremo Presidente della Repubblica in sostanza, il Presidente Herzog, che invitavano a evitare che il confronto tra parti politiche contrapposte elettorale si trasformasse in una testuale guerra civile. Quando un capo di Stato dice queste cose, vuol dire che effettivamente ci sono comunque tensioni e problemi che bollono in pentola. L'altra cosa che metterei in rilievo è che nelle settimane scorse, poi si sa, quando si è sotto elezione si dicono molte cose e quelle cose vanno poi sottoposte a verifica, perché altrimenti sono, come dire, flatus vocis, cose che vengono dette così sul momento, e che una parte delle opposizioni, a partire dalle opposizioni di sinistra che fanno parte del blocco del cambiamento, che riconosce in Eisenkot come plausibile primo ministro, ha dichiarato che è possibile che Netanyahu, intorno al 27 di ottobre, quando si terranno le elezioni, scompigli le carte, crei una sorta di stato di emergenza e cerchi in qualche misura di rinviare il confronto elettorale. Ovviamente sono voci che vanno accolte con beneficio di inventario, possono anche essere espressioni strumentali che in qualche misura creano l'idea che ci sia un nemico che non è disposto ad accettare in alcun modo l'esito delle urne, eccetera, eccetera, eccetera. Però è non meno vero che comunque mai come in questi ultimi tempi si era misurato una tensione così marcata, così forte, che arriva per l'appunto, come dicevo antecedentemente, anche da figure istituzionali di rilievo. Vedremo cosa avverrà. Aggiungo ancora una cosa, la connessione può sembrare molto labile, ma non è per nulla trascurabile. Le elezioni in Israele del 27 ottobre precedono quelle di medio termine, primi giorni di novembre, negli Stati Uniti. E quindi sono paradossalmente un involontario banco di prova di quello che potrebbe avvenire e appartenere al processo elettorale statunitense. Tenuto conto che anche lì c'è chi dice: guardate che l'attuale presidente degli Stati Uniti non è disposto ad accettare legalmente e regolarmente un risultato elettorale a lui sfavorevole.
1: Ecco, quindi il rischio che ci sia la tempesta perfetta, no? Tutte le condizioni per creare una situazione di tensione, anche perché oggettivamente comunque ci sono ministri in questo governo, in primis Ben-Gvir, che sono molto vicini a movimenti come Kach, che in questi mesi stanno creando non pochi problemi, soprattutto nel West Bank, no, con attacchi ai vari insediamenti dei palestinesi.
0: Sì, diciamolo pure fino in fondo, a parte che Ben-Gvir è assolutamente congruo, è espressione del calcio, ovvero sia di un movimento estremista antidemocratico, dichiaratamente fascista, eccetera, eccetera, che vuole non solo espellere i palestinesi, la prima cosa a cui legittimamente pensiamo, dalla Cisgiordania e da Gaza, ma anche trasformare in maniera, appunto, non solo autoritaria, ma direi per più aspetti totalitaria della democrazia israeliana. Ma aggiungiamo per l'appunto che in buona sostanza noi abbiamo a che fare con alcuni esponenti, non tutti, con alcuni esponenti dei ceti politici in Israele come in altri paesi, che giocano sporco, che ritengono che le regole della democrazia siano ormai superate, che ritengono che per loro in questo momento si aprano delle opportunità di lungo periodo, ritengono che la collettività possa essere facilmente manipolata, tenuto conto che il controllo dei canali informativi, tenuto conto che l'utilizzo degli stati di emergenza e quant'altro sono strumenti che condizionano le scelte emotive, prima ancora che politiche, e quindi ragionate delle collettività medesime. Se vogliamo, è una situazione che ha dei riscontri, ha dei parallelismi, offre dei parallelismi con quanto è già avvenuto in Europa in tempi di molto trascorsi. C'è un elemento in comune nelle infinite invece differenze tra situazioni storiche passate e tra la cronaca del presente. L'elemento comune è il fatto che le democrazie sono molto affaticate, non riescono a stare dietro ai cambiamenti economici e sociali che stanno investendo ormai da tempo nelle nostre società e che si preannunciano come ulteriormente, diciamo così, forieri, portatori di modificazioni sostanziali. Le persone hanno paura, in sostanza, in Israele come in qualsiasi altro posto. E quindi quando si ha paura non si vota per qualcosa che possa rappresentare il cambiamento, ma si propende per qualcosa che possa risultare in qualche misura rassicurante, ancorché in sé falso o comunque sia poco o nulla veritiero.
1: Allora, con queste parole chiudiamo questa parte. Io ringrazio moltissimo il professor Claudio Vercelli e continueremo a seguire sicuramente le elezioni in Israele che, come anche ci ha confermato con queste sue ultime affermazioni, sono sempre un po' uno specchio, no, di quello che accade anche da noi. Grazie mille, buona giornata.
0: Buona giornata a voi e alla prossima.
1: Allora, io direi di andare verso la nostra prossima pausa e verso l'ultima parte di questa prima puntata dei Divergenti. Ecco, in questa ultima parte cercheremo di contattare Christian Ecker, che si trova a Zaporizhzhia, quindi ci faremo raccontare qual è la situazione in questa città diventata, ahimè, famosa proprio per il conflitto in Ucraina, e parleremo anche di quelli che sono stati i funerali di Ratko Mladic, però come dicevo lo facciamo nella seconda parte dei Divergenti. Adesso facciamo una pausa e poi ritorniamo.

I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Rientriamo in studio e andiamo subito a Zaporizhzhia. Ecco, perché se fosse messo l'ascolto adesso, state ascoltando I Divergenti con Barbara Costamani. A Zaporizhzhia c'è Christian Ecker, al quale do il bentornato. Buongiorno Christian.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, spero mi sentiate bene.
0: Ti sentiamo benissimo, nonostante ecco, tu sia in una zona di guerra. Ecco, Christian, sei in questa città che, come dicevamo, è diventata tristemente nota per questo conflitto. Ecco, qual è la situazione che stai vedendo in questi giorni?
1: Ma la situazione è sempre tesa, nel senso che gli attacchi sono continui, o con droni o con missili. Stanotte, devo dire, è stata la prima notte tranquilla, nel senso che non ci sono stati attacchi di nessun tipo, e la cosa è molto strana. Infatti siamo tutti un po' preoccupati, speriamo che i russi non recuperino stasera. Però ecco, la situazione è tesa. Ci sono almeno 2-3 attacchi al giorno, almeno, e si può fare ben poco perché ci troviamo a meno di 20 chilometri dal fronte e alcuni tipi di bombe, come le bombe avioguidate, le CAB, non sono intercettabili, per cui quelle colpiscono la città. I droni sono più intercettabili, almeno quelli grandi, ma adesso i russi usano moltissimo gli FPV, che sono i droni piccoli. Proprio l'altro ieri me ne è passato uno sopra la testa, lo senti e non lo vedi, una situazione da brivido, e questi droni piccoli fanno danni enormi in realtà, perché colpiscono autobus, entrano addirittura negli appartamenti.
0: Attraverso le finestre. Di queste ore proprio il fatto che un drone russo ha attaccato un autobus di linea, no, a Nikopol.
1: Sì, Nikopol, che tra l'altro è qui vicino. È una città a pochi chilometri da Zaporizhzhia, però ecco, queste scene a Zaporizhzhia sono all'ordine del giorno, e la periferia sud della città è adesso completamente ricoperta da reti antidrone, che sono abbastanza efficaci, perché il drone rimane intrappolato e non colpisce la gente oppure i mezzi, appunto, pubblici o privati.
0: Ecco, il rischio è che in qualche modo in queste ore ci sia un'escalation, no? Dovuta anche al fatto che tra pochi giorni, ecco, ci sono le elezioni per la Duma.
1: Sì, questa è la preoccupazione più grande. Come sappiamo, il mandato a Putin verrà rinnovato attraverso la Duma, ovviamente, nel senso che nella Duma ci sono i suoi uomini, per cui Putin si sentirà ancora più forte ed è probabile che gli attacchi si intensifichino. Però ecco, già così la situazione è molto tesa. Qualche giorno fa è stato attaccato anche un treno proprio qui vicino a Zaporizhzhia, un treno di linea che andava verso Dnipro, e è morta la signora, appunto, che lavorava come controllore, e i treni, quelli a lunga percorrenza a Zaporizhzhia per esempio, non arrivano più. Io quando sono arrivato ho fatto, insomma, il mio treno ha avuto un forte ritardo e alle 4 del mattino ci hanno evacuato in mezzo ai campi con il freddo. Immaginate questa situazione, tutti che scendono dal treno, soprattutto le persone anziane hanno molte difficoltà, ovviamente ci sono molti soldati feriti con questo drone che ronza sopra la testa. Poi per fortuna non ha colpito il treno, è stato abbattuto, però insomma la situazione è abbastanza tesa. E adesso arriverà l'inverno, immaginate un'evacuazione notturna in mezzo a un campo con neve, ghiaccio, pioggia e meno 15 gradi. Insomma, non è una situazione facile, ecco.
0: Ecco, la guerra sta cambiando, no? Mi sembra che in Ucraina si stia giocando anche quello che è un cambio epocale del modo in cui si combatte.
1: Sì, la guerra sta cambiando e io che vengo spesso a Zaporizhzhia ho visto le diverse fasi. All'inizio c'erano i missili terra-aria, i famigerati S-300, poi siamo passati ai droni, agli Shahed, e adesso siamo in una fase intermedia, perché la terza fase è stata quella delle CAB, le bombe avioguidate, e adesso c'è un sistema ibrido, ci sono bombe di vario tipo, ci sono le bombe nordcoreane, che fa molta paura, devo dire. Proprio 3 giorni fa hanno colpito di nuovo l'acciaieria di Zaporizhzhia e vengono usati moltissimo i droni. Adesso gli Shahed, che sono quei droni iraniani neri, si muovono più velocemente perché hanno un propulsore, non hanno più le eliche, e ne ho sentito uno qualche giorno fa, arriva ad altissima velocità e il rumore è simile a quello di un aereo ed è difficilissimo da battere. E appunto questi droni colpiscono oggetti critici, ma anche case private, palazzi, uccidono le persone. E in più, ripeto, ci sono questi droni piccolini. Ci sono questi droni piccolini che è difficile intercettare ed è difficile anche monitorare attraverso i radar. Quindi siamo tutti con gli occhi verso il cielo, soprattutto quando andiamo nella periferia sud della città. E gli autisti degli autobus sono spesso le ciuiche, che sono degli oggetti particolari che permettono di intercettare quello che il drone vede, cioè praticamente su un piccolo schermo si vede quello che il drone sta vedendo in quel momento e si può procedere all'evacuazione dell'autobus in caso si veda che il drone appunto va proprio verso quell'autobus. Però ecco, la situazione è di estrema tensione, anche perché la città vive normalmente, tutto funziona, le scuole funzionano, però immaginate anche la paura dei genitori. Le scuole sono sicure, nel senso che si studia sottoterra, gli ucraini sono davvero ben organizzati, però immaginate la paura di un genitore che sa che il figlio prende l'autobus per andare a scuola. Insomma, sì. È una situazione che il problema è che perdura ormai da troppo tempo, sono quasi 5 anni, la gente è davvero stanca.
0: È stanca, e quali sarebbero le loro richieste, al di là del fatto logicamente che finisca la guerra?
1: Ma la richiesta è sostanzialmente quella in questo momento di posizionare la frontiera lì dove sono le truppe. La Russia vorrebbe tutto il Donbass, vorrebbe anche Zaporizhzhia, Putin lo ha detto chiaramente, ma gli ucraini non sono ovviamente disposti a fare concessioni di questo tipo, anche perché vicino alla linea del fronte hanno costruito delle fortificazioni enormi che io ho avuto modo di vedere, e permettere ai russi di sorpassare queste fortificazioni vorrebbe dire farli arrivare a Kiev sostanzialmente. Perché una volta che arrivano per esempio a Zaporizhzhia poi possono tranquillamente avanzare verso Dnipro. Per cui gli ucraini mi sembra siano anche disposti a fare delle concessioni in questo momento, i russi invece no. Certo, il sogno di tutti è che l'Ucraina ritorni in possesso anche dei territori occupati. Io qui ho conosciuto parecchi profughi che hanno lasciato le proprie case, e le loro case adesso sono occupate dai russi, soprattutto da soldati e dagli uomini del KGB. Insomma, non è piacevole vedere attraverso la telecamera di casa collegata al cellulare che nel tuo appartamento ci sono degli sconosciuti che mangiano, bevono, usano le tue lenzuola, i tuoi piatti. Per cui il sogno è comunque quello di ritornare anche in possesso dei territori occupati. Gli ucraini sono consapevoli che in questo momento non è possibile, per cui sono pronti a un compromesso. La Russia però sembra non voler sentire da questo orecchio.
0: Sì, almeno per ora sicuramente, ecco, in questi giorni non sentirà nessuna delle proposte ucraine. Anche per i giornalisti comunque non è facile lavorare, no? Comunque tu sei riuscito ad arrivare a Zaporizhzhia, ma ecco, non è così scontato.
1: No, non è così scontato, ovviamente ci vuole la creazione, è sempre più difficile ottenere i permessi per andare oltre. E io spero, insomma, in futuro di riuscire ad arrivare a Kherson, ma non è scontato. L'ultima volta che ho provato ad andare a Sumy, che è appunto una città a nord, proprio al confine con la Russia, non sono riuscito a entrare. La prima volta mi hanno fatto passare, la seconda mi hanno rimandato a Kiev, in maniera molto gentile, devo dire. Però ci vogliono dei permessi speciali e ovviamente non è facile ottenerli, soprattutto per una persona come me che è italiano e lavora per un giornale serbo. Io sono a prescindere sospetto.
0: Sì, diciamo, sì, che se, non sei proprio, ecco, l'identikit della persona più, ecco, omogenea. Sì. Com'è?
1: Io li capisco, nel senso che c'è una guerra in corso e anch'io reagirei con sospetto di fronte a una persona che comunque parla russo, vive in Serbia, insomma bisogna sempre stare a... li capisco. Fortunatamente ho delle credenziali comunque valide per cui riesco a fare il mio lavoro. Poi ormai è qui a Zaporizhia, ho anche molti amici, ne cito solo una, Natalia Kuzmenko, che è una giornalista emerita ed è direttrice del Centro di Solidarietà dei Giornalisti. Natalia mi ha aiutato moltissimo in questi giorni e appunto mi ha fatto conoscere tutta Zaporizhia. Mi sento a casa ormai qui.
0: Ecco, ti senti a casa, come anche ti senti a casa in Serbia, forse... un po' meno, no? In questi ultimi tempi.
1: Sempre meno, sì. Troppo, sempre meno. Infatti trascorro più tempo in Ucraina che in Serbia.
0: E questo è tutto detto, perché uno che preferisce...
1: Ed è tutto detto. Sì, adesso dopo i funerali di Ratko Mladic, un collega all'università, così scherzando, mi ha detto «Sì, vai qualche giorno in Ucraina, sicuramente starei più tranquillo rispetto a come stai qui a Novi Sad». E in parte aveva ragione. Qui, almeno in Ucraina, la situazione è molto chiara. Si sa chi è l'aggressore, si sa chi è la vittima, si sa chi attacca e si sa chi difende. In Serbia non si capisce più nulla. È una situazione davvero complicata. E devo dire che i funerali di Ratko Mladic mi hanno sorpreso e... hanno deluso davvero parecchia gente, non solo in Serbia, ma un po' in tutto il mondo.
0: Sì, perché abbiamo visto comunque questa partecipazione molto sentita a questi funerali.
1: Sì, questa partecipazione sentita e soprattutto, come si direbbe in Italia, con questo termine che va molto di moda, bipartisan. Cioè al funerale non c'erano soltanto i sostenitori del presidente Vucic e i nazionalisti, ma c'erano anche molti studenti. E gli studenti che bloccano e che presenteranno la propria lista alle elezioni politiche del 25 ottobre non si sono affatto pronunciati sui funerali di Mladic, come se non ci fossero. Qualche giorno fa hanno consegnato appunto le firme per presentare la propria lista alle elezioni e ballavano in piazza come se nulla fosse successo. C'è qualcosa che non va, e questo qualcosa credo sia il discorso dominante che negli ultimi anni è cambiato. All'inizio del 2000 e fino al 2011, fino a quando Mladic è stato arrestato, ai giovani interessava molto poco appunto la figura di Mladic. Non ne parlavano quasi mai e sostanzialmente dicevano non ci riguarda, noi non eravamo neanche nati allora. A sostenere Mladic c'erano più i nazionalisti. Lentamente i giovani si sono affezionati a questo personaggio, lo considerano un eroe, colui che ha difeso la Serbia e, come amano dire, la serbità, che è un concetto a me non del tutto chiaro, ma comunque viene ribadito spesso in Serbia. Praticamente non c'è stata una vera e propria propaganda, ma è cambiato il discorso dominante soprattutto attraverso i social media, attraverso Instagram, attraverso Facebook, attraverso alcuni video su TikTok, per cui i giovani hanno cambiato il loro punto di vista e dall'indifferenza iniziale hanno cominciato a considerare Mladic un eroe che ha appunto difeso il popolo serbo in Bosnia. E parlando con alcuni studenti, quando ho chiesto loro ma perché amate così tanto Mladic, che alla fine è un criminale di guerra, la risposta è stata sì, ha fatto degli errori, ma se non ci fosse stato Mladic, il popolo serbo sarebbe scomparso dalla Bosnia, perché i musulmani e i croati ci avrebbero sostanzialmente annientati. Ecco, questo è un ragionamento nuovo, che io prima non sentivo da parte dei giovani e che è passato attraverso una propaganda sottile attraverso i social media. Anche nelle scuole, devo dire, in alcune scuole il discorso dominante è cambiato e i serbi sono tornati a essere delle vittime. Sono delle vittime del sistema, dell'Unione Europea, degli Stati Uniti, e sostanzialmente non c'è un discorso razionale sugli anni 90 ancora. E io mi aspettavo sinceramente che questa nuova generazione facesse un passo avanti e almeno dicesse insomma, noi non ci vogliamo più occupare di Mladic, vogliamo un rapporto pacifico con i nostri vicini e vogliamo non dimenticare ma quantomeno superare le divisioni che hanno caratterizzato i Balcani negli ultimi 30 anni.
0: Diciamo che già anche nelle manifestazioni, no, emergeva questo atteggiamento, no? Basta pensare a quelli che erano simboli legati al Kosovo.
1: Sì, esattamente. All'inizio, quando sono cominciate le occupazioni dopo il crollo della pensilina della stazione di Novi Sad, i primi gruppi erano sicuramente orientati a sinistra e addirittura nella mia facoltà, nella facoltà di filosofia di Novi Sad, sono comparsi dei simboli legati alla Jugoslavia. Dopodiché lentamente la destra ha preso il sopravvento e sono comparsi questi simboli, appunto, non soltanto la famosa bandiera del Kosovo con la scritta "non ci arrendiamo", ma anche le bandiere della Wagner. Per cui la retorica è completamente cambiata e sicuramente adesso questa lista studentesca è comunque in mano alla destra. Vedremo cosa succederà dopo le elezioni, non è escluso insomma che vincano, ma Vučić è un osso duro, Vučić sa cosa fare per risultare comunque vincitore, sia legalmente sia illegalmente, quindi la partita è ancora aperta. Quello che unisce e che fa perdere la speranza a molti, quello che unisce sia il governo sia l'opposizione è questo amore, perché di amore si tratta, nei confronti di personaggi come Ratko Mladic. Perché a quel punto in molti ci chiediamo, beh, ma che cambiamenti ci potrebbero essere se anche gli studenti, la loro lista, vincessero le elezioni? Questa è la vera domanda. E soprattutto quello che manca in Serbia è un vero dibattito politico. Se guardate insomma le immagini degli studenti che consegnano le firme e che festeggiano, sembra di stare allo stadio. Si sentono soltanto slogan e nulla di più. Non è possibile fare un discorso politico. Io ho provato a chiedere appunto ad alcuni studenti quale fosse la loro posizione in politica estera, dove trovare i soldi per finanziare la sanità, visto che vogliono riformare la sanità, e mi è stato detto chiaramente, ah, ma se fai queste domande tu stai dalla parte di Vučić, sei un provocatore. Per cui, insomma, vedremo cosa succede, ma per il momento il paese è ancora estremamente immaturo. C'è un altro problema poi, l'analfabetismo di ritorno è altissimo, sì, e gli ultimi dati PISA sono catastrofici. La Serbia è uno degli ultimi paesi in Europa per quel che riguarda appunto l'alfabetizzazione dei giovani. E allora ci si chiede che cosa aspettarsi poi da queste persone, da questi giovani.
0: Ecco, staremo.
1: È ovvio che È ovvio che queste stesse persone poi siano anche facilmente vittime della propaganda che glorifica Ratko Mladic e tutti i criminali di guerra degli anni 90.
0: Ecco, facilmente vittime di un clima generale, no? Che comunque esiste in Serbia, è sempre esistito e vedremo se un giorno o l'altro scomparirà. Nel frattempo si sono candidati, hanno candidato, ecco, anche figure conosciute, in primis una leggenda del basket, no? Dejan Budiroga.
1: Sì, queste appunto sono ovviamente mosse, come dire, volte. riuscite a catturare anche una certa parte dell'elettorato che non si occupa di politica e che non andrebbe a votare. Ci sono soprattutto professori universitari, alcuni molto validi. C'è però un'altra questione: il fatto che siano, come dicono gli studenti, vergini politicamente e che non si siano mai occupati di politica prima, non significa che siano capaci. Benedetto Croce lo diceva, sì, il politico deve essere onesto, ma prima di tutto deve essere capace. Che ce ne facciamo di un politico onestissimo che non è poi capace? Soprattutto, ciò che ci si chiede è che cosa succederà se dovessero arrivare al potere e dovessero formare il governo. Quale sarà la linea a livello di politica estera? Continueranno a bilanciare fra Occidente e Oriente, oppure decideranno di stare con l'Occidente oppure con la Russia? Insomma, ci sono molte questioni soprattutto poi legate alla situazione economica, perché non dimentichiamoci che la Serbia è in mano agli investitori stranieri, è in mano ai russi, è in mano ai cinesi ed è in mano anche ai tedeschi e agli americani, per cui a un certo punto delle decisioni andranno prese. E da questo punto di vista Vučić è un maestro nel bilanciare. Ecco, ha invitato Zelensky in Serbia e subito dopo ha iniziato un dialogo con i russi. Può non piacere questo tipo di politica, a me personalmente per esempio non piace, ma bisogna dire che solo un maestro può, certo, può bilanciare in questo modo, mantenere i nervi saldi e dire a tutti di sì e ottenere poi alla fine finanziamenti da tutti, finanziamenti che un giorno andranno restituiti, ma quel giorno probabilmente Vučić non sarà più al potere. Per allora, cui chi andrà al potere adesso avrà anche il compito di ripulire la Serbia. Insomma, ci sono delle sfide molto grandi e io non vedo nessuno in grado di risolverle.
0: Allora, io ringrazio moltissimo Christian per questa lunga chiacchierata, ecco, grazie mille della tua disponibilità e niente, in bocca al lupo e stai attento ai droni.
1: Grazie. Attentissimo.
0: Siamo giunti alla... Grazie, buona giornata. Siamo giunti alla conclusione di questa puntata dei Divergenti, con questa ultima intervista da Zaporizhzhia. Non mi resta che ringraziare Jura dall'altra parte del vetro, ringraziare voi ascoltatori e rimandarvi alla prossima settimana, sempre con i Divergenti, sempre con Barbara Costamagna. Tenete conto che se ci state ascoltando in replica la sera, magari alcune notizie sono anche superate dagli eventi, però noi andiamo in onda in diretta ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 e quindi questo qui è ciò che ci può capitare. Grazie mille e buona giornata.

in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati, bentornati a bordo del grande viaggio del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono e questa è la mia quarta puntata monografica di questa quarta stagione, come dire amici, il passato che torna alle porte con due grandi dischi che mancavano in vinile. Ci ha pensato la Sony Music Italia a ristamparli, a metterli in distribuzione. Raggiungo il grandissimo Oscar Gianmarinaro, colonna portante degli Statuto, band di culto che dagli anni 80 ad oggi ha seminato numerosi successi. Leggendaria anche la loro provocazione e partecipazione al Sanremo del 1992. Leggendari, dicevo, questi due dischi: Tempi Moderni, uscito nel 1997, e Il Riscatto nel 1999. Scendiamo dentro le grandi trame dello ska italiano, quello originale, quello made in Italy, e andiamo a Piazza Statuto a Torino, regno incontrastato dei mod e di questo suono. Quella che sentirete ovviamente è un estratto, l'intervista integrale invece, come da prassi, la ritroveremo in forma trascritta sulle pagine di Raro Più del mese di marzo. A Trans Europe Express non perdiamo altro tempo, l'onore e il piacere di trovarmi con gli Statuto e con Oscar Gianmarinaro. Ciao Oscar.
3: Eccomi.
1: Che
3: ciao
1: bello.
3: A tutti.
1: Grazie di cuore per esserci, che piacere, che onore, ma sai che appena ho saputo di potermi fare una chiacchierata con te, ho subito avuto alla mente di partire da un tema prima di finire ovviamente a parlare di questi dischi, i mod e i rockers. È sempre stato un tema di grande fascino per me, ma la vera differenza per noi delle generazioni lontane da quegli anni 60 e poi anche in Italia, insomma, che ci racconterai, ma insomma la vera differenza, al di là della moda, delle moto, le motociclette, le vespe, l'eleganza in un modo piuttosto che in un altro, insomma, qual è?
3: Ma io ti posso parlare dei mod, parlo della mia vita, del mio stile, della mia cultura.
1: È certo.
3: E quindi una cultura che nasce alla fine degli anni 50 in Inghilterra, ma non per questo è circoscritta soltanto
1: certo
3: a quella zona, fonde insieme culture, stili, musica che arriva da ogni parte del mondo, cultura afroamericana, giamaicana, europea, abiti taglio italiano, scooter italiani, musica che arriva dalla Giamaica, della popolazione afroamericana, col soul, rhythm and blues, e negli anni ha sempre saputo evolversi, cercare di trovare il meglio prima di chiunque altro, sia per quanto riguarda dal punto di vista estetico che quello ideologico, e una cultura che veramente troviamo sempre molto per noi attuale. Per noi essere mod è la soluzione migliore per vivere in un sistema che non ci piace affatto.
1: Ok, e qua la domanda, a parte la domanda estetica che mi ha affascinato anche guardando dei video, quelle grosse vespe piene di specchietti, lo sai che mi affascinava da pazzi? Tu ce l'avevi?
3: Se no, io ce l'ho.
1: Ah, ce l'hai?
3: Io ho la Vespa che era Lambretta, sono ultra accessoriata adesso.
1: Grande.
3: Lasciandola molto parcheggiata. Grande. Fuori, non ho molti fari sul portapacchi, comunque sono tutte le parti cromate, perché lo scooter è il mezzo di trasporto molto economico,
1: sì,
3: però
1: certo,
3: si permette di viaggiare puliti e si può personalizzare veramente moltissimo.
1: Certo. Qui la domanda si fa provocatoria, ma so che la lascio in mano a chi mi dà una risposta veramente intelligente, perché appunto essere mod, come hai appena detto, facendo una grande sintesi, era un modo anche per combattere il sistema delle multinazionali, insomma il sistema grande. In che modo vi ritrovate a Sanremo dunque? Perché voi avete avuto un bel passato a Sanremo anche, bel successo tra l'altro.
3: Sì, noi siamo andati a Sanremo nel 1992.
1: E anche la canzone in qualche modo provocava.
3: Sì, era una presa in giro del festival,
1: esatto,
3: dall'interno, il titolo l'abbiamo
1: esatto
3: visto, il festival di Sanremo, dove noi denunciamo delle chiamiamole ingiustizie, dove a comporre le canzoni sono sempre gli stessi autori, si sa già chi vince eccetera, che è un po' quello che si dice da sempre sul festival, e chiaramente tutto quanto in senso ironico, perché ci sono delle cose molto importanti. E non è questo che fa di noi un gruppo impegnato, che invece trattiamo veramente in modo serio, certo. In altre canzoni, però è stata un'esperienza veramente molto molto divertente e molto utile, perché da allora riusciamo a vivere grazie alla nostra musica, e oltre ad averci veramente fatto così incontrare una realtà che era a noi totalmente sconosciuta, siamo riusciti a farci conoscere al grosso pubblico, abbiamo mantenuto intatta la nostra identità,
1: vero.
3: E quello l'ha dimostrato, e questo non ci fa altro che dire bene della nostra partecipazione al festival, che ancora oggi ricordiamo con tanto piacere.
1: E la ricordiamo in tanti. E tra l'altro voglio tornare sul tema storico, perché insomma gli Statuto sono la nostra storia, e appunto la Torino degli anni 80, ma poi anche quella dei 90. E io tra l'altro proprio ieri ti dicevo, ho comprato Il migliore dei mondi possibili, il libro da cui poi è tratta la vostra, se per me sempre la vostra personale quadrufinia degli UOV, c'è anche quella degli Statuto in qualche modo che si lega a questo libro. Però tornando alla storia, quella Torino lì, parlando di oggi, ancora forza, ancora senso per voi un certo tipo di musica, un certo tipo di contestazione sociale?
3: Noi siamo cresciuti seguendo le nostre necessità, il nostro modo di pensare, di agire, e quindi specialmente all'inizio degli anni Ottanta Torino è una città che non offriva delle grosse possibilità di espressione culturale, era una città incentrata sul lavoro alla Fiat, orari basati sui turni, sì. I locali notturni aperti erano pochissimi, i trasporti smettevano di circolare molto presto, quindi bisognava inventarsi veramente qualcosa per poter vincere questa alienazione, e noi l'abbiamo fatto. Noi infatti siamo nati nel 1983, e la realtà dei Mozzi Piazza Statuto è unica praticamente al mondo, la nostra è veramente una sede a cielo aperto ormai dal 1980 fino a oggi, quindi sono passati quasi 50 anni, eppure noi ogni sabato pomeriggio ci troviamo in Piazza Statuto, che tra l'altro il nostro esatto punto di ritrovo in Piazza Statuto, il numero 18, adesso porta il nome di Ezio Bosso, che era uno di noi, quindi si chiama Giardino Ezio Bosso, e ci sono quattro generazioni di Mozzi che si ritrovano, e organizziamo serate musicali, organizziamo raduni, eventi scooteristici con Vespa e Lambretta, concerti, siamo sempre in continuo
1: bello.
3: Continuazione del movimento, e questo per noi è stata la risposta a sicuramente una città che dava poco o niente, e attorno a noi la città però nel tempo è cambiata, e sicuramente oggi è molto più vivibile di allora, e non certo grazie a noi, però noi abbiamo sempre avuto la capacità di avere un'autonomia culturale e musicale, artistica, che ci ha permesso di andare avanti negli anni e di essere ancora oggi presenti, radicati molto bene sul territorio.
1: Che bello. Oggi la ristampa, anzi le ristampe, anche qui insomma sono due dischi che hanno in qualche modo segnato un momento particolare della vostra carriera, il 97 con Tempi Moderni e poi il successivo disco di omaggi più che di cover, mi verrebbe da dire, anche perché voi siete stati i primi, se non erro, correggimi se sbaglio, voi siete stati i primi a fare lo ska in italiano.
3: Sì, siamo stati i primi a fare ska in Italia, cantato in italiano, anche se c'erano stati dei episodi estemporanei negli anni 60, c'era stato Peppino di Crapoli che aveva fatto Operazione Sole e che aveva del ritmo le bare rocksteady, quindi molto giamaicano, poi ci sono stati i brani La Mette e Donatella di Rettore. E non per niente è Rettore a cantare nel disco Riscatto il brano del Selector, che è la cantante donna, quindi il brano All My Radio diventa la mia radio cantante appunto da Rettore. Però come proposta musicale strutturata non c'è mai stato nessuno prima di noi che ha fatto ska in italiano, non siamo stati i primi, e di questo siamo molto orgogliosi.
1: E se c'è un filo conduttore, probabilmente credo, ti chiedo anche la ragione per cui avete scelto questi due dischi, è il grande Carlo Ubaldo Rossi. È stata questa un po' la decisione per scegliere la ristampa di questi due dischi?
3: La decisione è dovuta al fatto che i dischi non c'erano più. Erano completamente spariti dalla circolazione, non sono mai stati messi sulle piattaforme, e quindi la Sony si è accorta di questo. Noi avevamo tempo fa chiesto notizie almeno sulle piattaforme si potevano sentire, e poi siamo usciti con un disco Statuto Football Club 2 anni fa che è andato molto bene, e quindi la Sony ci ha contattati e detto: guarda, abbiamo i master di questi due dischi che erano fuori catalogo, esauriti, vogliamo ristamparli, però vogliamo stampare anche il vinile, certo, che al tempo non era stato stampato, e li mettiamo anche sulle piattaforme, vogliamo farli uscire entrambi adesso. E noi abbiamo colto la palla al balzo, ovviamente, per noi l'idea è piaciuta tantissimo.

Entrambi i dischi sono stati prodotti da Carlo Ubaldo Rossi, certo, uno dei più grandi produttori, certo, italiani, che purtroppo ci ha lasciati per un incidente 10 anni fa, e al quale noi siamo veramente molto legati.

0: E questa era Non finirà brano, che campeggia dentro i solchi dello storico Tempi Moderni. Eravamo nel 1999, disco che oggi torna in ristampa in vinile. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, ancora con gli Statuto, ancora con Oscar Giammarinaro. Non finirà, dicevamo, che tra l'altro, Oscar, qualcuno l'ha etichettata come il vostro fuoripista alla Oasis, che poi tra l'altro con gli Oasis siete finiti, grazie anche a questa canzone, a suonare dal vivo nel loro tour italiano, giusto?
1: Sì.
0: Cioè voi avete in qualche modo abbandonato, insomma, dallo ska avete virato proprio sul Britpop.
1: Sì, perché in quegli anni tra diciamo il 95, 96, 97, gli anni d'oro del Britpop, gruppi come Oasis, Blur, Supergrass, Menswear, tantissimi altri, diciamo, i dischi che a noi piacevano veramente tanto, e questi gruppi avevano in comune con noi le radici, l'amore per i gruppi mod degli anni 60 come gli Who, Small Faces, Action, Creation e così, e noi abbiamo ha avuto tanta facilità, anzi necessità, di comporre delle canzoni con queste sonorità, e ci è venuto l'istinto di comporle così. E avevamo anche conosciuto Noel Gallagher proprio nel 97, quando era venuto a fare la promozione dell'album Be Here Now. Quando poi sono venuti a fare il tour nel 2002, la Sony aveva proposto vari gruppi, vari artisti,
0: certo,
1: ma allora hanno subito scelto noi perché ci eravamo conosciuti, avevamo scoperto avere molte cose in comune, l'amore per Lambretta, l'amore per Norton Soul e così via, e quindi è stato per noi veramente un bel riconoscimento quello di aprire le loro date in Italia in quel tour.
0: Tra l'altro un brano come Non finirà direi che è la bandiera perfetta, il manifesto perfetto di quel tempo e di quel disco.
1: Sì, molto.
0: Ma nella tracklist del vinile, ripetuta due volte perché c'è la radio edit, era così anche in originale?
1: Sì, sì, cioè, il vinile non è mai uscito,
0: sì,
1: per,
0: sì.
1: Per questo l'ho fatto doppio. Sì, sì, era così anche l'originale, c'era inserita come ultimo brano Non finirà, senza l'assolo finale di chitarra, perché
0: certo,
1: era
0: certo,
1: troppo lungo per le radio.
0: 1999, saltiamo di qualche anno, saltiamo sul disco ovviamente, il secondo protagonista che è il riscatto, appunto, si torna proprio prepotentemente allo ska, l'identità primaria originale degli Statuto, e banale chiederlo ma doveroso, come avete scelto la scaletta? Perché si parte, cioè c'è tutto là dentro.
1: Sì, abbiamo scelto i brani più famosi dei gruppi che avevano caratterizzato lo ska revival dei fine anni 70. I brani più famosi, che sono quelli che abbiamo ascoltato di più e che ci piacciono, sono anche più belli. Adesso, cioè, ma non ci sono tutti, perché sono la rosa è più ampia, però sicuramente questi sono quelli che ci piacevano di più e li abbiamo adattati in italiano. Quindi i gruppi come Madness, Bad Manners, Specials, Selector, è stato veramente un'esperienza molto divertente poterli fare in italiano. Ed è bellissimo, divertente veramente suonarli dal vivo. Per noi è come se ci ascolta, oltre che a suonare i brani, ce li ascoltiamo anche mentre li suoniamo.
0: È bello. Poi c'è Bandiera Gialla, che è un grande classico, ma c'è anche un inedito, se non erro, che è dedicato
1: allora,
0: a Torino, alla Superga.
1: Ci sono due brani della musica leggera italiana. Bandiera Gialla, perché in origine appunto Bandiera Gialla era un brano giamaicano di Rita Marley, The Paper Said, che è stato poi coverizzato da Gianni Pettenati, ma in origine era un brano proprio ska originale degli anni 60 giamaicano, ecco perché l'abbiamo recuperato.
0: Pensa,
1: e poi c'è Bada Bambina di Little Tony, che a noi piaceva tantissimo,
0: certo.
1: Poi tra l'altro erano i grandi fan di Little Tony, che hanno avuto il piacere di conoscere e tutto quanto, e quella canzone c'era stata praticamente consigliata da lui proprio, per voi questa è una canzone che farebbe per voi, e noi la conoscevamo già e abbiamo avuto il piacere di farla cover. Poi c'è un brano inedito completamente, perché il disco è uscito nel 1999, che era il cinquantenario della tragedia di Superga, in cui morì il grande Torino, e noi siamo tifosi del Toro, ovviamente volevamo celebrare questo anniversario. Ho provato a scrivere il testo, ma non mi soddisfava nella maniera più assoluta, e ho chiesto di scrivermelo a un grandissimo scrittore giornalista a cuore granata, Giampaolo Ormezzano, che ce l'ha scritto, e così abbiamo fatto questo brano grande, che è l'unico brano che era inedito contenuto in questo disco.
0: Senti, mi è capitato con De Gregori proprio all'inizio di questa stagione, proprio per la ristampa di Rimmel che compiva 50 anni, a volte mi capita quando parlo di ristampe con quando ho la fortuna di incontrare grandi artisti come voi, la chiedo anche ad Oscar. In questo caso, dicevamo, non c'erano le versioni originali in vinile di questo disco, però in genere le ristampe in qualche modo si commercializzano un poco, cioè l'audio, il master diventa sempre un po' più compatto. Non so se hai avuto questa impressione.
1: Beh, intenditori e ascoltatori di vinile notano, ma in tutti i generi musicali, una certa differenza dalle stampe originali a quelle alle ristampe, questo è ovvio, ma su questo penso non ci sia veramente niente da fare. Se la masterizzazione okay. sul vinile attuale è diversa da quella di prima, è più perfezionata ma viene influenzata comunque certo, dal digitale, certo. Quindi ha un certo tipo di sonorizzazione che permette di notare una differenza, cosa che non capita a noi per fortuna, perché non c'è materiale di confronto, perché prima non c'era su vinile, quindi
0: io chiudo questa conversazione andandocela ad ascoltare grande, perché non è solo l'immagine degli Statuto ma anche l'immagine di un certo periodo, di un certo modo di fare ska. Oscar, grazie di cuore e viva
1: grazie
0: gli Statuto.
1: Grazie a te.

E questa era Grande, brano inedito che chiude la tracklist di Riscatto, disco del 1999 di grandi omaggi firmati e rivisti dagli Statuto, che oggi ritroviamo in una bella release ristampata in vinile. Grazie a loro, grazie ovviamente ad Oscar Gianmarinaro per essere stato con me, con voi, qui a Transeuropa Express, che finisce qui e puntuale, come sempre, torna settimana prossima con un'altra immersione dentro le label italiane. È la volta di dischi bervisti, è la volta di parlare con Nicola Manzan e dunque con i progetti Bologna Violenta da una parte e Idor dall'altra. Dopo lo tocco è tutto sempre, buona musica a tutti, ciao!

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Bentornati a Suoni all'Alba, il nostro spazio dedicato alla musica, alle storie che attraverso una canzone scelgono di raccontarsi. Sono Giulio Berghella e anche oggi incontreremo artisti con i loro nuovi brani da conoscere insieme. Allora, noi siamo pronti, sicuramente lo siete anche voi, non ci resta che farvi entrare nel mondo di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Un brano che ripercorre i movimenti belli della vita con gratitudine, con lo sguardo già rivolto in avanti. Al centro del sound c'è il basso, con un'impronta funk che restituisce energia e movimento. Antonio Summa, musicista, bassista, arrangiatore, autore e produttore, con una carriera che attraversa molti decenni della musica italiana. Ha lavorato come session man accanto ad artisti come Roberto Vecchioni, Sergio Caputo, Marco Ferradini e Leano Morelli. È stato frontman dei Klaxon e nel tempo ha firmato produzioni e composizioni per numerosi interpreti. Nel 2025 ha partecipato a The Voice Senior e ha riacceso il desiderio di tornare a scrivere e cantare in prima persona. Antonio, benvenuto a Suoni all'Alba e complimenti per il tuo singolo dal titolo Flashback.
1: Ciao a tutti, grazie, che bella presentazione.
0: Ma grazie a te, Antonio, grazie a te per questo singolo che, ricordo, il titolo è Flashback, che abbiamo appena ascoltato. Ecco, Antonio, Flashback guarda i momenti belli del passato, no? Senza diventare poi alla fine un brano nostalgico, perché non lo è nostalgico. Ecco, qual è stato il ricordo, il sentimento che ha acceso questa scintilla di questa canzone?
1: Ma innanzitutto il ricordo è stato di tutti i miei momenti passati. Io vivo di musica ormai da 50 anni, mm-hmm. Ho cominciato giovane a fare musica, e il ricordo è questo, appunto, questo percorso musicale che mi ha portato fino adesso a una veneranda età. E poi ho detto, caspita, perché uno che ha una certa età, io so 72 anni, non può rimettersi in pista? Non può rimettersi, perché? Chi l'ha detto? E allora mi sono... perché la musica è a tutto tondo, ci sono dei musicisti che hanno 80 anni, guarda, che si propongono e sono sempre attuali, capisci? Cioè, certo. deve essere un po' smitizzata questa cosa. In Italia, quando hai già 30 anni sei vecchio, chiudono le strade, e questa è una brutta cosa.
0: Assolutamente sì. Infatti, ecco, la carriera tua è lunga, no? L'hai trascorsa spesso dietro le quinte come musicista, sei stato arrangiatore, sei produttore. Ecco, e quindi, come mi raccontavi prima, è stata quasi una necessità tornare a essere te stesso, frontman, no? Della situazione. Ma The Voice Senior in qualche modo ci ha messo lo zampino su questa decisione.
1: Sì, mi ha risvegliato questa voglia di essere implicato in prima persona, perché io, quando ho cominciato a suonare, ai tempi, dopo vari gruppi, avevo formato un gruppo che si chiamava Klaxon. Sì. Eravamo prodotti dalla Fonicetra, dove c'era Mara Maionchi, sì, la famosissima Mara, e il gruppo era formato da me, un chitarrista che adesso insegna a Modena chitarra, e poi c'era il mitico Rocco Tanica di Elio le Storie Tese, sì, che io ero il frontman. E questa cosa qui mi è rimasta, che poi io dopo ho deciso di non andare avanti più a fare il cantante, ma fare il session man, perché a quei tempi, insomma, guadagnavo di più, diciamo, sì, la verità. E poi invece adesso mi è tornata la voglia di rimettermi in pista, ho trovato una vena creativa soddisfacente, e infatti adesso a settembre uscirà un nuovo singolo, uh-huh, e prevedo anche l'uscita di un album, non so se per Natale o per la primavera prossima.
0: Uh-huh. Ecco, il brano è bellissimo, coinvolgente.
1: Grazie.
0: E si sente anche questa tua identità di bassista, no? C'è il funk, il groove, hanno un ruolo veramente centrale. Ecco, quando c'è la composizione, ragioni come bassista, oppure poi alla fine bisogna guardare anche a quello che è la voce, il testo, l'idea generale della canzone?
1: No, io parto sempre dalla melodia e poi chiaramente cerco di fare brani dove il basso può essere inserito in maniera predominante. In questo brano qua, diciamo, il basso fa una linea che, diciamo, è un po' ripetitiva, ma è volutamente così perché dà quel senso di funk, di fusion. Sì. Io ho militato anche in vari gruppi, tra gruppi jazz, fusion, diciamo, come musicista la mia anima è, è impostata su un genere funk, dai Weather Report a Marcus Miller, quel genere lì.
2: Ma
1: poi
2: che
1: dopo
2: bello.
1: Melodicamente chiaramente mi appoggio alle melodie italiane, faccio anche, ho scritto anche un brano per il brano Remina Power. Mm-hmm. Nel 2020, sì, uh-huh. Sì, sì, Raccogli l'attimo è un mio brano.
2: Ah,
1: e li ho fatti riunire perché il brano gli è piaciuto sia al brano che a Romina, che hanno deciso di riunirsi.
2: Ah, che bello.
1: Ed è stata una soddisfazione immensa. Poi ai tempi, quando avevo 18 anni, che ero in Fonicetra con la Mara Maionchi, ho scritto anche un brano per la famosissima Dalida.
2: Ah,
1: ai tempi, sì,
2: certo,
1: sì.
2: Certo.
1: Perciò ho sempre accoppiato questa vena creativa come autore e accoppiata anche al fatto di essere un musicista e essere un session man che ha fatto tournée, dischi e varie cose.
0: Mm. Ecco, il testo di Flashback è firmato da Pier Sante di Biase, no? Mentre la musica è tutta tua. Come avete lavorato insieme per trovare poi questo bellissimo equilibrio tra le parole, la memoria, la musica e l'energia positiva che c'è in questo brano?
1: Allora, Pier Sante è un autore che io ho conosciuto più giovane di me, e lui fa un genere faceva rap.
2: Ah.
1: Però mi piace perché scrive molto bene. E lui è stato, io dico la verità, il pezzo l'ho mandato a vari autori anche famosi, ma non hanno trovato la chiave giusta per esprimere la melodia di questo brano, che è una melodia abbastanza moderna, non è una melodia sdolcinata. Allora ci voleva un ragazzo giovane che potesse, diciamo, fare in modo che il testo risultasse bene su questa, perché è tutta spezzettata, è un problema,
2: mm-hmm.
1: Perché in italiano bisogna quando fai una melodia, le melodie di solito sono lunghe, hanno note lunghe ed è più facile, invece
2: certo.
1: In questo caso qui è tutto spezzettato ed è venuto fuori una cosa carina, ecco.
0: Assolutamente sì. Ecco, come dicevi prima, la tua esperienza ti ha fatto attraversare stagioni molto diverse della musica italiana, no? E hai lavorato, come
1: sì.
0: Dicevi, con tanti artisti e soprattutto con generazioni differenti. Volevo farti questa domanda: c'è qualcosa di quel mondo lì e di quel modo di fare musica con strumenti reali, studio, arrangiamento, quelle che sono le attenzioni ai dettagli, che oggi senti il bisogno di difendere più che mai?
1: Bravo, proprio questo, è proprio questo che io, diciamo, adesso con l'avvento dell'intelligenza artificiale, piuttosto, purtroppo, siamo diciamo,
2: sì.
1: In balia magari di produzioni che si sente quando io la sento quando, e allora io voglio andare controcorrente. Infatti il nuovo singolo che uscirà a settembre è tutto completamente suonato, infatti farò il video col gruppo perché voglio dare questo taglio proprio in direzione opposta di questa intelligenza artificiale, di questi brani costruiti a tavolino e ripetitivi, no? Voglio dare
2: certo.
1: Proprio un proprio perché la fortuna mia è quella di essere un musicista, di conoscere gente, amici che suonano molto bene, allora volevo sfruttare questa vena, hai capito?
2: Assolutamente, cioè, sì.
1: Uso il computer per registrare, però poi è tutto suonato, è tutto
2: certo.
1: Batteria, basso, chitarre, tastiere, tutto.
0: Ma guarda, dico anch'io, ben venga la tecnologia, ma rimanga quella che è il mestiere, no? Assolutamente,
1: certo,
0: perché
1: certo.
0: Poi, come dicevi tu, arrivano brani anche qui da noi e si capisce che sono fatti con l'intelligenza artificiale perché mancano di animo, mancano di sentimento.
1: Bravo.
0: Quindi si sente.
1: Bravo, bravo, bravo, esattamente questo che voglio. Cioè, allora io è come se facessi noi musicisti veri che facciamo musica vera, cioè non è che quelli che fanno i brani con l'intelligenza o quelli che fanno trap non sanno fare musica vera, però noi dobbiamo difendere il nostro patrimonio, cioè nel senso che dobbiamo fare musica suonata in un certo modo e poi la gente sceglierà qual è la, la, la, diciamo, la musica che ti gradisce di più.
0: Certo, certo. Ecco, come dicevi, ci sarà un altro singolo, stai è in previsione un album o a fine anno o nel 2027. Ecco, questi lavori avranno la stessa direzione di Flashback, avranno un filo conduttore, che cosa ci dobbiamo aspettare, Antonio?
1: Sì, beh, il filo conduttore è musica suonata in un certo tipo.
0: Ecco.
1: Cioè, suonata da musicisti con melodie italiane, capito? Con testi abbastanza, diciamo, sui generi seri, cioè un certo spessore, però quello che il comune denominatore è la musica vera, cioè, capito? Cioè,
0: assolutamente. Ne abbiamo bisogno, Antonio. Bisogno.
1: Bravo.
0: Assolutamente,
1: bravo.
0: Sì, assolutamente.
1: Va
0: sì.
1: Okay.
0: Io ricordo quando ero ragazzo con i vinili, chi aveva soldi comprava il vinile la sera intorno a un tavolo col bicchiere di vino, si ascoltava musica e si commentava musica. Era tutto così bello.
1: Sì, bravo, dai. Sta tornando questa cosa del
0: speriamo. Noi ce l'auguriamo, Antonio. Va bene. Per essere stato con
1: grazie
0: noi.
1: Grazie a te, sei stato gentilissimo.
0: Ecco, per averci raccontato questo ritorno, Flashback, come abbiamo detto, è un brano con cui riapri una porta importante del tuo percorso artistico e noi continueremo a seguire quello che verrà. Grazie ancora,
1: grazie.
0: E buon lavoro.
1: Saluto, ciao.
3: Mi addormento tutto fatto come un vero coglione. Mi sveglio sotto sopra come un demogorgone. Fumo e vedo in bianco e nero, frate, dai, metti il toner. Io ci metto dentro il cazzo.

0: e cambiamo decisamente atmosfera e ci spostiamo nel rap contemporaneo. Il prossimo ospite è Ranzi e il suo nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato si intitola Cena di classe. È un brano che tiene insieme radici pop, contaminazioni funk, punchline, giochi di parole e riferimenti alla cultura pop, con un flow tecnico e un groove molto incisivo. Ranzi, all'anagrafe Andrea Randazzo, è un rapper autore, cresciuto a Castellanza in provincia di Varese. Nel suo percorso ha scelto di stare lontano dai cliché del rap di strada, portando nelle canzoni esperienze reali, fragilità e temi sociali. Ha raccontato bullismo, lutto, paternità e violenza sulle donne, ma in Cena di classe mostra anche un lato ironico, provocatorio e molto tecnico. Ranzi, benvenuto, anzi bentornato a Suoni all'Alba, è sempre un piacere.
1: Ciao Giulio, ciao a tutti gli ascoltatori, è un piacere essere qua.
0: Ciao, grazie a te. Cena di classe, questo è il titolo del tuo ultimo singolo che ci incuriosisce, ci ha subito incuriosito. Ecco, da dove nasce l'idea del brano e che cosa rappresenta veramente questa cena di classe?
1: Diciamo che è un modo di fare ironia sul fatto che la gente, quando inizia ad avere, non so come dire, sai, le persone che non ti considerano da anni,
0: sì,
1: poi stranamente inizia a essere un po' conosciuto, ti vedono in giro, vedono che fai il cantante e tornano tutti a dire: oh, invitiamoli alla cena di classe. Io ridendo ho fatto un'allusione dicendo: questi mi invitano alla cena di classe, ho due figli, vuoi pagarmi le tasse? Come per dire: non me ne è fregato niente dei miei figli, non me ne è fregato niente che nascono i figli, poi fai il cantante, ti vedono in giro a fare il rapper e tutti tornano a fare gli amiconi. Allora io, in maniera ironica, la butto a sorridere: ragazzi, ho due figli, ho da pagare i pannolini, non ho tempo, certo, per fare la cena di classe, nel senso,
0: certo,
1: modo simpatico di far capire alle persone come stanno le cose.
0: Certo, qui giochi molto anche con il punchline, incastri metrici, anche delle immagini surreali e riferimenti alla cultura pop. Ecco, però Ranzi, quanto lavoro c'è dietro una scrittura che deve essere allo stesso tempo tecnica e arrivare poi immediatamente a chi l'ascolta?
1: Ma allora, diciamo che all'inizio c'è stato tantissimo lavoro, soprattutto nei primi anni. Oggi, come sto facendo per dire sui social, che ho lanciato un format che si chiama Tre Parole,
0: sì,
1: proprio per chi è interessato lo andrà a vedere su Instagram, per dirlo su TikTok, mi danno le parole di improvviso. Quindi diciamo che a furia di allenarti è tutto allenamento. Quindi non è che c'è chissà che... è più avere l'idea.
0: Mm-hmm.
1: Quando hai l'idea, io ci metto anche mezz'ora, un'ora a scrivere una canzone fatta bene, quando ho l'idea giusta.
0: Certo.
1: È la base giusta, se no a volte se forzi puoi mettere su uno, due, tre mesi e vengono delle cagate, si può dire.
0: Assolutamente sì. Ecco, la base richiama sicuramente le radici pop, ma c'è, come sempre, come in tutte le tue canzoni, una grande contaminazione, in questo caso una contaminazione funk. Quanto conta per te questo, cioè sperimentare, soprattutto quanto conta il groove in una canzone?
1: Ma per me è tutto, infatti qua lo dico, ho preso una direzione molto più funk perché ho trovato proprio la mia identità artistica in quello che mi piace fare dopo anni a sperimentare un po' il classico rap, il pop, anche con sonorità un po' più pop, più happy, diciamo, un po' più quei ritornelli catchy. Però sono molto fan, per dire, poco fa ascoltavo in radio Purple Disco Machine, mi piacciono i The Colors, mi piace, come dicevi te, uscire dal cliché del rap e portare un po' di positività.
0: Ecco.
1: E quindi aspettatevi venerdì il nuovo singolo Universale, molto, e molto, come si dice, funky pop. Però dov'è rap nelle strofe, poi nel ritornello nuovo c'è una cantante, mm-hmm, che ha voluto regalare anche a chi mi ascolta, ai fan, anche un brano un po' per tutti, perché comunque i pezzi che faccio io spesso sono molto sì per tutti, ma sempre sul rap. Invece per andare sul commerciale rap pop ci vuole anche la cantante femminile.
0: Certo. E questo hai detto uscirà venerdì questo?
1: Venerdì questo, e per me è la canzone più bella che ho mai fatto.
0: Ah.
1: Perché è veramente una canzone sull'amore, sul dolore, l'amore universale. Una quelle cose che proviamo tutti, sia l'amore che il dolore. Cioè, quindi è una cosa che può accomunare tutti.
0: Ecco.
1: Io parlo sempre più di di amore che di dolore, cioè, certo. O di dolore ne parlo, ma è rinascita.
0: Beh sì, non... poi ecco, in alcuni tuoi brani tu hai parlato di bullismo, di lutto, di fragilità, di paternità, di violenza sulle donne, però l'hai fatto sempre in questo modo, no? Il modo che arrivasse il più possibile alla gente, senza che poi rendessi il brano pesante. Bene, a questo punto io venerdì devo ascoltarlo questo brano, quindi ti seguirò.
1: Mi fa piacere, mi fa molto piacere.
0: E oltre a questo singolo poi si andrà a raccogliere tutto in un album, oppure c'è ancora da andare avanti?
1: Allora, io sono in una fase molto molto interessante, nel senso che questo venerdì esce il brano nuovo, sabato do una bella news, apro il concerto di Mondo Marcio a Roma per i 20 anni di Mondo Marcio, di Solo un Uomo, il suo disco che l'ha reso celebre, perché tutti conosciamo Dentro una Scatola.
0: Certo.
1: E mi permetto di dire che anche Mondo Marcio è uno di quei rapper che io stimo tanto, che racconta cose che non sono scontate. Cioè, Dentro la Scatola parlava di lui davanti a due psichiatri, la separazione dei suoi genitori, anche lui ha ritrovato rifugio nella musica, un po' come ho fatto io dopo la perdita di mia mamma. Quindi diciamo che l'album arriverà. Sono in una fase talmente piena di cose belle e sto preparando dei featuring interessanti che non voglio dire ancora niente, ma mi sa che l'album arriverà nel 2027, non nel 2026, perché doveva uscire prima, ma c'è un altro singolo molto importante da far uscire a novembre e poi vediamo se uscire.
0: Vediamo che cosa accade. Bene, ve lo ricordo amici, Cena di Classe, questo è il singolo, l'ultimo di Ranzi, ma già ci ha detto che venerdì ce ne sarà uno nuovo. Questo singolo conferma una scrittura personale capace di tenere insieme tecnica, ironia, identità. Ranzi, io ti saluto e ti ringrazio come sempre per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie Giulio, è sempre un piacere stare a Suoni all'Alba con voi
0: e alla prossima.
1: Un abbraccio, alla prossima.
0: Ciao Ranzi.
1: Ascoltatori.
0: Ciao Ranzi, alla prossima. Grazie. Ciao.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.

L'estate sta finendo, ma la musica che l'ha accompagnata continua a suonare. Benvenuti a Indie Music Like, la Top 100 Estate, la nuova striscia radiofonica dedicata alle 100 canzoni che hanno segnato questa stagione della musica indipendente italiana. Un viaggio attraverso artisti affermati, nuove voci, collaborazioni sorprendenti e quei brani che settimana dopo settimana hanno trovato spazio nelle radio, nelle playlist e soprattutto nelle nostre giornate. Cominciamo con le prime 20 posizioni della Top 100 Estate e come ogni classifica che si rispetti, partiamo dal basso per salire fino alla vetta. Cominciamo! Ed apriamo con la posizione numero 20, dove troviamo il mago del gelato, Batticuore, un titolo che sembra fatto apposta per accompagnarci dentro la musica di questa classifica. Alla numero 19, una collaborazione che mette insieme tre nomi decisamente riconoscibili, Gue, Tony Pitoni e Shablo con Cadillac. Alla posizione numero 18, Simon Tigre con Vanta. Ed eccoci alla 17, arriva Bart H con Più in alto e il titolo sembra quasi un invito perfetto per una classifica.

E rientriamo con la posizione numero 16 che vede Senza Cri con Notte Selvaggia. Alla posizione numero 15 Golden Ears con Lucky Taz. Al gradino numero 14 troviamo Cioffi con Carmela. E continuiamo a scalare la nostra Indie Music Like Top 100. Alla 13ª posizione troviamo una coppia decisamente esplosiva, Gabri Ponte e Giovanotti con DNA, due nomi che arrivano da mondi musicali differenti e che si incontrano in questa Top 100 estate.

E siamo alla numero 12, altra collaborazione di grande richiamo, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, due voci protagoniste della musica italiana contemporanea insieme a un brano dal titolo semplice e diretto. E siamo a un passo dalla top 10, ma prima la posizione numero 11, dove troviamo Francamente con Cattedrale. E adesso ci siamo, entriamo ufficialmente nella top 10 della top 100 estate. Alla numero 10, prima stanza a destra con L'unico ricordo.

Alla posizione numero 9 troviamo Giuse Delizia con Super Giù. Noi però da questo momento andiamo soltanto su e raggiungiamo l'ottava posizione. Una collaborazione molto particolare. Edda con la featuring di L'Amante, il brano Ezechiele. E si piazza la numero 7, Dito nella piaga con Businessman, una delle protagoniste della scena musicale italiana contemporanea. Entra così nelle prime 10 posizioni della nostra classifica estiva. E siamo alla numero 6, a un passo dalle magnifiche 5, troviamo i Ministri con Gente che si ostina a vivere. E siamo arrivati alle 5 posizioni più alte di questa prima puntata di Indie Music Like Top 100 Estate. Gli ultimi 5 brani che ci separano dalla vetta. E allora iniziamo dalla numero 5, dove troviamo Fra Quintale con Aranciata. Alla posizione numero 4, Anna Castiglia con Mirò. Manca davvero pochissimo alle 3 canzoni più alte della classifica. Ci siamo, è arrivato il momento del podio. Medaglia di bronzo, posizione numero 3 per Laila Labash con California Mediterranea, un titolo che racchiude già due mondi e due immagini.

E adesso rimane soltanto una posizione, quella più importante, la numero uno. E in cima alla Indie Music Like Top 100 estate troviamo un incontro artistico decisamente importante. Vinicio Capossella, Pierpaolo Capovilla, con la featuring di Philok e Femme Fatale, tutti Bodyguard.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri? I suoi cuori innamorati mangano e li sono inutili.

0: E con la numero uno si chiude questo primo appuntamento con Indie Music Like Top 100 Estate. Abbiamo cominciato il viaggio attraverso le 100 canzoni della stagione, partendo dalle prime 20 posizioni, attraversando generi, generazioni e modi diversi di raccontare la musica italiana. Ma naturalmente siamo solo all'inizio. La Top 100 Estate continua e nel prossimo appuntamento scopriremo nuove posizioni, nuovi artisti e altri brani che hanno lasciato il segno in questa stagione. Da parte mia, grazie per essere stati con noi. Continuate ad ascoltare la musica, continuate a cercarla e soprattutto continuate a lasciarvi sorprendere. Ciao ciao a tutti, alla prossima!
1: Voglio una bodyguard, voglio due, tre bodyguard, anzi quattro bodyguard, sette bodyguard, dieci bodyguard, tutti bodyguard, soltanto bodyguard.
2: Per la mia santità,
3: tutti bodyguard.
0: C'è un modo di raccontare l'amore che non ha bisogno di troppe parole. A volte basta una melodia, un ritmo e quella sensazione capace di arrivare direttamente dove deve arrivare. Ed è proprio qui che nasce All To You, il nuovo singolo di Mr. Pretty. Dietro il nome Mr. Pretty troviamo Davide Graziosi, DJ, producer romano che da anni percorre strade diverse all'interno della musica elettronica, passando dalla dance al psytrance fino all'electro house. Con All To You sceglie però di mostrarci anche un lato più intimo. Note delicate, atmosfere elettroniche e un ritmo immediato accompagnano una vera e propria dichiarazione d'amore. Il desiderio di affidarsi completamente a qualcuno senza nascondere emozioni e fragilità. È un brano che conserva tutta l'identità dance di Mr. Pretty, ma che questa volta utilizza l'elettronica per raccontare un sentimento autentico. E allora ascoltiamolo a suoni all'alba, Mr. Pretty, All To You.

E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo attraversato, come sempre, storie musicali molto diverse. Grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi. Grazie a voi per l'ascolto e, come sempre, continuate a seguirci. Continuate sempre a seguirci. Da Giulio Berghella è proprio tutto. Buona musica e ricordate, suoni all'alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Ciao amici, alla prossima!

dal 1977, Talking Heads, Psycho Killer. Benvenuti, buon pomeriggio. Un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Rizzi. Un saluto anche a Bojan Krastec oggi assieme a noi per le prossime due ore qui su Radio Capodistria. È partito anche il nostro palinsesto autunnale, però per quanto riguarda la nostra trasmissione principale musicale del pomeriggio non è cambiato molto il nome del programma, ma ci trovate come al solito ogni giorno dal lunedì al venerdì. Allora, oggi è il 16 di settembre e siamo partiti con un pezzo, oserei dire, storico, mitico, fondamentale. Mi sto riferendo proprio a Talking Heads e Psycho Killer, perché 49 anni fa, proprio il 16 di settembre, usciva il loro primissimo album, un debutto destinato anche a diventare uno dei dischi fondamentali sia della New Wave ma anche dell'art rock americano. E questa canzone è ovviamente un pezzo molto molto celebre. David Byrne aveva immaginata come un esperimento provare a entrare nella testa di un personaggio disturbato, no? Raccontandone i pensieri, il nervosismo, la capacità, anzi l'incapacità poi di rapportarsi con gli altri, e niente, questo è stato praticamente il risultato. Allora, dicevamo, oggi abbiamo classici dal passato, ovviamente, insomma, qualche classico distribuito in queste due ore, e poi abbiamo musica nuova e poi abbiamo anche degli ospiti, perché dalle 17 alle 17:30 arriveranno da Trieste Christopher e Federico che ci presenteranno il festival Rifrazioni, che giunge alla sua seconda edizione. Ci sono dei concerti molto molto interessanti e il festival si terrà a Trieste il 25 e il 26 di settembre alla Casa delle Culture, però ovviamente ne parleremo tra un po'. Allora, andiamo a sentirci qualcosa invece di più attuale, per cui ritorniamo ai giorni nostri, lasciamo il 1977, perché si parla di Charli XCX, che proprio in questi giorni ha debuttato con quello che poi è il suo tour americano, dove sta presentando il suo disco nuovo, nuovissimo, Music Fashion Film. È partito praticamente il tour l'11 di settembre a Filadelfia e poi è prevista una data il 21 di settembre a Toronto. Ecco, per cui insomma direi che insomma si è rimessa in moto. Tra l'altro lei è stata in tour qualcosa come ben due anni, ha fatto una piccola pausa, pubblicato l'album nuovo e poi è ripartita. Allora, ci sono anche già le date del tour europeo che vedrà coinvolta l'Europa durante il mese di febbraio. Slovenia non c'è, Italia non c'è, Croazia non c'è, bisogna andare a Dublino, Glasgow, Manchester, Londra, Amsterdam, Parigi. Ecco, per cui effettivamente insomma la vedo dura riuscire a vederla Charli XCX. Comunque andiamo a sentirci Rock Music, che è stato il primissimo singolo e tra l'altro è il primo brano che lei canta al concerto, cioè la prima canzone del suo nuovo show. Ce la sentiamo, benvenuti a Più 4.

Rock music, Charlie XCX nel nostro pomeriggio qui su Radio Capodistra quando siamo da poco partiti. Ricordo, pomeriggio alle 4 più 4 lo trovate ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 e poi in replica la notte da mezzanotte alle 2. E come si fa a contattarci? No, non abbiamo il telefono, per cui niente WhatsApp, potete soltanto mandarci un messaggio nella nostra pagina Facebook Radio Capodistra Musica. E sì, non vedo altre vie, ovviamente poi anche i vari social dei conduttori. E per cui appunto dicevamo ci ritrovate in replica la notte da mezzanotte alle 2. Allora, musica nuova, l'11 di settembre in Italia è entrato in programmazione radiofonica nelle radio italiane Loser, che è un singolo dal disco dei Tame Impala, insomma il loro quinto album in studio, Death Beat, uscito ancora durante il mese di ottobre. Perché insomma, per noi che abbiamo l'album, ovviamente è un singolo direi anche vecchio. Io avrei fatto riuscire adesso insomma il loro pezzo sull'estate che finisce, Summer Ending, però niente, la scelta è stata questa. Però bellissimo pezzo, Loser, Tame Impala.

Tame Impala con Loser, qui su Radio Capodistria. Allora, siamo partiti oggi con Talking Heads, con Psycho Killer, perché quel pezzo, l'album che lo conteneva, uscì proprio un 16 di settembre e si parlava appunto del 1977. Facendo un salto, come dire, di qualche anno, di 7 anni per la precisione, ossia 16 di settembre ma del 1985, uscì un disco con una canzone che tutti noi conosciamo e immagino anche che tutti amiamo, perché appunto 41 anni fa uscì Hounds of Love, cioè I Segugi dell'Amore. Parliamo di uno dei dischi fondamentali di Kate Bush. Ecco, allora mi sono riascoltata un po' il disco, ho detto no dai, non posso mettere sempre Running Up the Hill, e poi invece no, poi invece ho detto ma no, è un'occasione meravigliosa per andare a rispolverare questa sua canzone, che poi nonostante siano passati qualcosa come ben 41 anni, è un pezzo che piace sempre. Ecco, ha questo suono indubbiamente molto legato agli anni 80, no? Perché questi sintetizzatori, però al tempo stesso non assomiglia a nessun'altra canzone di quel periodo. Testo che piace sempre, Kate Bush immagina, diciamo così, di potersi scambiare il corpo con la persona che ama, in questo caso appunto un uomo, ecco, per cui dice che farebbe un patto con Dio per riuscire finalmente a capire che cosa prova l'altro, per cui insomma diciamo che è una cosa anche piuttosto semplice, anche universale, no? Per un attimo poter come dire uscire da se stessi e entrare nel corpo di un altro, ma immagino soprattutto nella mente di un'altra persona. Ecco, comunque pezzo indubbiamente che è stato anche coverizzato poi nel 2022, Stranger Things ha portato questa canzone di nuovo in auge, addirittura di nuovo nelle classifiche, e del resto secondo me rimane sempre un pezzo splendido che proprio oggi compie 41 anni. Allora andiamo con Kate Bush, ce la sentiamo qui su Radio Capodistria, anche lei qui a PO4.

Running Up the Hill e Deal with a God, parliamo appunto di questo pezzo intramontabile che oggi compie gli anni, ben 45 appunto, di Kate Bush. Allora, anche novità, perché abbiamo sentito qualcosa dal passato, poi abbiamo diverse novità che saranno appunto spalmate nell'arco del nostro pomeriggio, però restiamo in qualche modo adesso in quelle che poi sono le parti, le zone di Charlie XCX, perché in questo periodo nelle radio gira un pezzo di Audrey Obert, prima sconosciutissima credo fino a qualche mese fa, e adesso considerata uno dei nomi più emergenti, più interessanti del momento. Ecco, lei aprirà le date europee del tour di Charlie XCX nel febbraio appunto del 2027. E di lei che cosa si sa? Cioè, tutto sto successo che arriva con una canzone? No, comunque lei era nell'ambiente, perché prima di fare la cantante lavorava come autrice televisiva, però pare che lei sia un'amica d'infanzia di Gracie Abrams, tanto per dire un'altra pop star giovane, nuova, molto in voga insomma negli ultimi due anni, e lei le ha scritto delle canzoni, tra cui That's So True, che è insomma la canzone credo finora più famosa di Gracie Abrams, e poi da lì insomma è arrivato anche il successo, in modo particolare con Sumi, che è appunto questo pezzo ultimamente in programmazione praticamente nel radio un po' di tutto il mondo. Ce la sentiamo anche noi, Audrey Obert, qui su Radio Capodistria, anche lei qui a pomeriggio ore 4.

Robert, qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio alle 4. Allora, a proposito di novità discografiche interessanti di quest'ultimo periodo, beh, questa ci tocca un pochino, insomma, visto anche la provenienza poi del cantante in questione. Mi sto riferendo ad Al Castellana, per cui insomma parliamo di un artista che comunque credo abiti ancora a Trieste, che ha avuto una notorietà, insomma un'ottima notorietà, soprattutto tra la fine degli anni 90 e gli inizi degli anni 2000, ecco perché diciamo che la sua storia incrocia un pochino anche quella che è stata la storia dell'hip hop italiano, perché negli anni 90 fu proprio Neffa a volerlo nel suo tour, anche in uno dei momenti diciamo di massima popolarità di Neffa, quando Giuliano Palma non poteva seguirlo, e da lì sono arrivate un sacco di collaborazioni con quello che è stato l'hip hop italiano: Tormento, Gemon, Fabri Fibra, Alan Sorrenti, ecco. E adesso lui è uscito proprio con un nuovo disco che si intitola Me, My Friends and I, o AI forse per intelligenza artificiale, comunque un disco costruito intorno agli incontri di oltre 30 anni di carriera. Ecco, per tanti è una delle voci del mondo della musica soul, black, italiana, diciamo così, delle più belle che ci siano. Ecco, comunque, per questo suo ritorno, assieme a lui c'è Willy Peyote, che insomma anche Willy Peyote era un po' che non lo sentivamo. Allora, vediamo cosa è nato da questa collaborazione. Si chiama Funky Consolation. Al Castellana, Willy Peyote.

dal 2023 erano i Baustelle con Contro il Mondo, canzone che usciva e che segnava allora anche un ritorno dopo diversi anni in cui insomma non si sapeva molto, non si era saputo molto appunto della formazione, di questa formazione bellissima di Francesco Bianconi. Benvenuti dunque, ben ritrovati, siamo anche nella seconda parte del nostro pomeriggio. Tra l'altro stanno arrivando i nostri ospiti, ecco, scopro mi hanno segnalato, ecco, per cui insomma tra un pochino sia Christopher che Federico saranno assieme a noi per parlarci del festival Rifrazioni. Allora, la canzone dei Baustelle, no? Si parla, beh, in questo pezzo è un pochino di quel voler essere contro il mondo, però alla fin fine ritrovarselo sempre addosso completamente. Ecco, noi cambiamo un po' argomento, passiamo ad una domanda, prendo spunto da quella che sarà la prossima canzone. Beh, la domanda sarebbe qualcosa come che cosa succede quando la vita che immaginavamo non è esattamente insomma quella che poi ci siamo ritrovati a vivere. Allora, questa è la canzone appunto dei Nothing But Thieves, che sono ritornati e che ritorneranno proprio con il loro quinto album il 25 di settembre. Ecco, per cui questa è un po' la tematica appunto della canzone. Loro la descrivono quasi come una telefonata che arriva contemporaneamente dal nostro io del passato e da quello del futuro, per cui insomma e chiedono: ma allora com'è questa versione di te che non coincide poi tanto con quella del passato? Ecco, però per convivere ovviamente bisogna trovare un diverso tipo di felicità, perlomeno questo è quanto ci dicono loro. Nothing But Thieves, Different Kind of Happiness.

La nuova canzone dei Nothing But Thieves, Different Kind of Happiness, qui su Radio Capodistria. Allora, no, io vedo perplesso Bojan, perché ci stanno chiamando per dire che sono arrivati gli ospiti, no? Va bene, risolviamo, ospiti, abbiate un attimo di pazienza che presentiamo la prossima canzone e poi veniamo a recuperarvi. Allora, io vorrei mettere un pezzo dei Black Country New Road che è appena uscito, insomma, in questo periodo, che la canzone Strangers. Ecco, a dire il vero, a me è capitato di vederli dal vivo nel 2022, credo alla Primavera Sound nel 2022, in un momentaccio per questa band. Allora, avevano un sacco di concerti programmati, perché quell'anno ritornava il Primavera Sound dopo 2 anni di stop per la pandemia. C'erano addirittura 2 weekend, cioè il primo weekend a Barcellona, poi quello dopo a Madrid, concerti anche durante la settimana, distribuiti per la città, e loro avevano qualcosa come 3-4 concerti, ecco. Però che cosa era accaduto? Che praticamente il leader della formazione, colui che cantava e scriveva anche buona parte della canzone, ossia Isaac Wood, lasciò la band proprio poco prima della pubblicazione del disco. Perché? Perché non stava bene e ha spiegato che doveva occuparsi della sua salute mentale, per cui insomma ottima scelta, indubbiamente. Ecco, che cosa fece la band? Non lo sostituì e decise di portare avanti la tournée, per cui non chiamarono un nuovo cantante, ma iniziarono a distribuirsi le canzoni tra di loro. Risultato, erano i primi concerti e il commento un po' di tutti erano: ma insomma, una band così a un festival importante come Primavera Sound sembrano così un gruppo di ragazzini in gita scolastica che tirano fuori la chitarra e cantano, ecco. Per cui insomma non andò particolarmente bene, ecco. Però di quella che è stata la debolezza adesso ne hanno fatta virtù, perché sono passati 4 anni e hanno iniziato a trovare questo nuovo equilibrio con le voci principali che comunque vengono condivise, i dischi sono molto belli e i concerti sono molto belli, per cui insomma passato questo periodaccio indubbiamente Black Country New Road sta diventando e comunque tuttora una band internazionale veramente molto importante, molto bella, e noi ci risentiamo. Questa è Strangers.

Si intitola Strangers, la nuova canzone di Black Country New Road, qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio, ore 4. Allora, di che si parla in questi giorni per quanto riguarda la musica? E ovviamente c'è il caso di Macklemore, insomma, diciamo che è una delle notizie musicali di questi giorni. Perché è al centro di una vicenda che ha avuto parecchia risonanza negli Stati Uniti, adesso anche da noi, perché Macklemore era stato scelto come artista opening act, cioè ad aprire diverse date della parte americana del tour di Ed Sheeran, Loop Tour, però è stato escluso dalle 8 date che stanno per arrivare, perché praticamente quando ha aperto il concerto di Ed Sheeran nel New Jersey avrebbe detto Free Palestine e insomma ha ribadito il proprio sostegno alla popolazione palestinese. E lì che cosa è accaduto? Che gruppi, organizzazioni hanno contestato quelle dichiarazioni e poi praticamente il promoter ha deciso di annullare i suoi concerti. Allora Ed Sheeran è intervenuto precisando che la decisione non è stata sua, di Ed Sheeran, ma del promoter, insomma, o forse anche dell'entourage. Ha detto anche di aver cercato personalmente una mediazione, però cosa che non è avvenuta. Però la vicenda adesso si è allargata, perché gli altri artisti che aprono le date di Ed Sheeran hanno deciso di ritirarsi proprio in solidarietà con Macklemore. Tra tutti c'è Finneas, che è il fratello appunto di Billie Eilish, credo, insomma, il nome più famoso tra Lucas Graham. Insomma, ovviamente una vicenda di cui si continuerà ancora a parlare, ovviamente, anche perché insomma tutti questi artisti che hanno annunciato di ritirarsi in solidarietà di Macklemore. Questa insomma un po' la notizia calda di questi giorni. Io ne approfitto per andare proprio a mettere un pezzo di Macklemore che mi era molto piaciuto, forse è stato il primissimo pezzo, la

0: primissima canzone che abbiamo sentito era il 2012, un pezzo con Ryan Lewis, la splendida voce di Mary Lambert, cioè, c'erano diversi personaggi e praticamente questo pezzo uscì anche in un momento in cui negli Stati Uniti c'era questo accesissimo dibattito sul matrimonio tra persone dello stesso sesso. La canzone era molto bella, molto semplice poi anche nel testo, praticamente lui partiva da un racconto personale, raccontava, cioè racconta la canzone di essersi interrogato tante volte da bambino sulla propria sessualità, perché non corrispondeva agli stereotipi su come avrebbe dovuto comportarsi un ragazzo, e di lì insomma diventa anche una critica all'omofobia anche dentro la cultura hip hop, però soprattutto una difesa molto semplice dell'idea che l'amore non cambi valore, diciamo così, a seconda di chi amiamo. Ecco, allora ve lo riproponiamo: Same Love, Macklemore, Ryan Lewis e Mary Lambert, qui su Radio Capodistria.
1: When I was in the third grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face, she's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision. And you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition, playing God. Oh nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. Bye-bye.

Same Love, Michael Moore qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio ore 4. Allora abbiamo tempo ancora per un'altra canzone prima di dedicarci a Rifrazioni Festival, che vi presenteremo subito dopo Viaggiando. Allora dai, facciamola partire già immediatamente, che abbiamo un sacco di cose da fare, cioè dobbiamo correre tantissimo alla terza parte, avvisati tutti. Allora, lei è italiana, però vive a New York, però torna in Italia spesso a fare dei concerti. Si chiama Birth e questa è Più in Alto.

0: lo sai che non è importante la musica di Kalpa qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio alle 4. Tra l'altro Kalpa ha tenuto un concerto nello studio Hendrix alcuni mesi fa, e se lo volete vedere integralmente lo trovate anche nella pagina YouTube di Radio Capodistria. Allora, io vorrei raccontarvi che in questa mezz'ora ci occupiamo di musica indipendente, anche di un festival che parte da un'idea abbastanza semplice, cioè portare un po' di vicinanza tra chi la musica la fa e chi l'ascolta. Allora, parliamo di Rifrazioni Festival, che torna nella sua seconda edizione il 25 e 26 di settembre alla Casa delle Culture di Trieste, e che mette assieme 6 progetti musicali provenienti da Trieste, dal Friuli Venezia Giulia, però anche da Parma, Piacenza, Bolzano e Valtellina. E Kalpa, che abbiamo appena ascoltato, sarà uno di questi artisti. Per cui ci sono 2 serate che vogliono essere non soltanto, diciamo così, una successione di concerti, però anche un'occasione per incontrarsi, per vivere un po' la scena indipendente sia cittadina che italiana. Allora, noi abbiamo 2 amici che sono venuti a raccontarcelo. Ritorna Christopher, buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti.
0: E per la prima volta Federico,
2: ciao,
0: buongiorno.
2: Barbara, ciao.
0: Del collettivo Rifrazioni. E come va l'organizzazione del festival?
2: Sta andando bene, siamo a pieno regime, lavoriamo ogni giorno, domani abbiamo una riunione. Comunque abbiamo avuto un riscontro strapositivo dalla prima sessione, dal primo festival, quindi adesso siamo molto gasati, aspettiamo appunto la prossima settimana e quindi siamo tutti gasati.
0: Bene, ma allora ci ricordate perché l'avete chiamato Rifrazioni? Cioè, è un bel nome per un festival, però che cos'è che deve rifrangersi, cambiare direzione, insomma, in queste 2 giornate?
2: La rifrazione è quella della luce, abbiamo pensato, c'è un fascio di luce iniziale che poi si sfrange dipanandosi ovunque,
1: si propagandosi
2: esatto, in uno spettro di elementi che lo compongono.
0: Certo.
2: E quindi questi sono colori, sono vibrazioni, sono generi diversi. Infatti grande figata del festival è il fatto che noi spaziamo tra generi molto diversi rispetto al primo festival, è questo che abbiamo organizzato, insomma, in questa tranche, insomma.
0: Lo chiedo a Christopher, ecco, che cosa avete imparato tra un'edizione e l'altra? Perché insomma l'avete fatto una volta, è andato indubbiamente bene, adesso lo rifate. Anzi no, una cosa importantissima che ti devo chiedere prima: cosa sono sti boobers? Perché allora Christopher ha una bellissima maglietta dove ha scritto collettivo Rifrazioni, poi si gira e c'è scritto Boobets.
1: Maglietta che potete anche acquistare.
0: Sì, però se l'acquisti magari ti fanno fare il Boobets.
1: Chissà. Infatti non c'è differenza tra i Boobets. Noi, appunto, il Boobets è appunto il tutto fare, no? Quello che fa un po' tutto.
2: Il jolly,
1: che non ha il jolly, esatto, e che magari non ha tante responsabilità, ma che fa qualsiasi cosa, no? E noi ci sentiamo un po' così, appunto, non c'è gerarchia nel nostro collettivo. Siamo tutti persone che arrivano con le proprie esperienze e appunto siamo tutti dei boobs, appunto questa parola che...
0: E perché l'avete chiamato collettivo Boobets?
2: È una bella idea, infatti, no? È affascinante. Spero
1: e rappresenta un po' questo festival triestino. Ci siamo chiamati Boobets perché dovevamo decidere cosa scrivere sulle magliette staff, e abbiamo detto: perché invece di staff non scriviamo Boobets? Solo che sono piaciute talmente tanto che questo Boobets si è propagato anche nelle storie Instagram e negli slogan relativi alle locandine di questa seconda edizione.
0: Ok, comunque io vedo che in generale il merchandising dei festival, dei gruppi, cioè vanno per la maggiore, perché ormai la gente non compra più il disco, il CD, cioè sì, anche, però piace comprare la maglietta, ecco, per cui secondo me magari se il festival andrà bene nei prossimi mesi vedremo tanti Boobets per Trieste, è possibile.
1: Magari
0: forse
1: ci daranno una mano.
0: Sì, magari li arruolerete. Allora, io ti chiederei, visto che abbiamo un ospite al telefono che non vogliamo farlo attendere proprio tantissimo, se ci dici il programma del primo giorno, ossia del 25, chi suonerà?
1: Allora, il primo giorno, venerdì 25 settembre, suoneranno i Caledune, Rock Alternative da Parma, Caspio, la quota local, il cui frontman fa parte del collettivo.
0: Ok.
1: Le sacerdotesse.
0: Scusami, per contenere i costi. Speriamo di no.
1: Quota local.
0: Ok.
1: DJ set della serata sarà Sbandì più Andrea Bon. Diciamo che Sbandì ci sarà entrambe le serate. Diciamo che il DJ set è un po' un progetto Sbandì and Friends. E nel primo caso c'è Andrea Bon, nel secondo caso ci sarà Barbara Lode, ma magari ne parleremo meglio più avanti.
0: Ok, allora senti, noi vorremmo far conoscere un po' anche i gruppi, per cui io anche l'altra volta mi hai fatto conoscere comunque delle realtà che non avevo mai sentito, nonostante segua l'indie, ecco. Allora, forse abbiamo al telefono le sacerdotesse dell'Isola del Piacere, che poi in realtà uno dice chi sono queste sacerdotesse? No, noi abbiamo Fabrizio Lusit, vediamo se c'è al telefono. Pronto, buon pomeriggio.
3: Pronto, ciao, ci sono.
0: Ciao. Allora, senti, io non posso non chiederti chi sono le sacerdotesse dell'Isola del Piacere, cioè sono troppo curiosa.
3: Le sacerdotesse dell'Isola del Piacere sono un trio rock da Piacenza.
0: E il nome da dove arriva?
3: Il nome è una specie di scherzo, arriva da un cartone animato che guardavamo quando eravamo piccoli, Asterix.
0: Ah.
3: È una specie di citazione molto poco colta.
0: Ok, si vede che io non guardavo Asterix, perché sì, infatti. Ma senti, siamo curiosi anche di chiederti qualcosa, leggendo il materiale che ci hanno mandato, insomma i ragazzi, i Bubez, praticamente vi descrivono con una forma bellissima, cioè un po' Dinosaur Junior, per cui parliamo insomma di un certo rock indipendente degli anni 90, con certe chitarre, forse un po', come dire, con accordature particolari, riverberi, cose del genere, più Battisti da Piacenza, per cui insomma condivide l'alternative rock, però forse anche la melodia italiana, ecco, per cui insomma vi riconoscete un po' in questa definizione?
3: Sì, direi di sì. I Dinosaur Junior gli anni 90 come sonorità sono quelle, cioè sono le cose a cui ci ispiriamo di più, volumi alti, distorsioni, ma anche cose melodiche, diciamo. E invece il lato Battisti, secondo me, rispecchia un po' la parte cantautorale italiana, a cui comunque siamo molto legati. E tutto qua, insomma, Battisti è un po' anche quello, un ricordo delle nostre radici musicali.
0: E allora, voi state preparando il quinto disco, per cui avete già 4 album insomma pubblicati, e allora noi abbiamo scelto, ci è stata segnalata la canzone In Legno da i Bubez, li chiamo così, che dici di questo pezzo? Va bene come scelta? È rappresentativo un po' per chi non vi conosce?
3: Allora, questo pezzo sì, assolutamente, è appena uscito e praticamente anticipa il nostro disco, che uscirà il giorno stesso della nostra data di Trieste, quindi diciamo inauguriamo questa nostra uscita, il singolo l'ha anticipato di poche settimane, insomma, e quindi è rappresentativa al 100% di quello che siamo adesso e che faremo ascoltare a Trieste. Vai così.
0: E vi hanno detto già che ora suonerete voi il venerdì 25 appunto a Trieste, la Casa delle Culture?
3: Sì, che se non mi ricordo male verso le 11, penso.
0: Verso le 11?
3: Sì, 11, 11 e un quarto, se non mi ricordo male.
0: Allora senti, noi facciamo partire la canzone e ringraziamo appunto Fabrizio Lusit delle sacerdotesse dell'Isola del Piacere, e che dire, allora vi si attende a Trieste e grazie per essere stati su Radio Capodistria, alla prossima.
3: Grazie mille a voi, è stato un onore.
0: Ci sentiamo Legno, ciao Fabrizio, a presto.
3: Ciao, a Trieste.

0: sacerdotessa dell'Isola del Piacere, anzi le sacerdotesse dell'Isola del Piacere, questa Radio Capodistria, questa era Legno. E noi stiamo parlando di Rifrazioni, della seconda edizione di questo festival che si terrà a Trieste 25 e 26 di settembre, per cui non questo weekend ma il weekend successivo, e lo stiamo facendo sia con Federico che con Christopher. Allora Christopher, ci hai raccontato un po' la line up del 25, ecco, e invece il secondo giorno chi suonerà?
1: Il secondo giorno ci saranno la rivoluzione industriale e le sue conseguenze, Shoegaze da Bolzano, e poi c'è la quota local, nonché il frontman del progetto è all'interno del collettivo Calpa, che abbiamo già menzionato.
0: Ok.
1: E poi Ricche le mura, folk rock della Valtellina. Mi tengo a specificare, a dire insomma questa peculiarità, che tutte le band cantano in italiano, che è una peculiarità non scontata.
0: Eh sì, e hanno anche dei nomi insomma piuttosto originali, no? Ricche le mura, le sacerdotesse, la rivoluzione industriale e le sue conseguenze, insomma.
1: Impegnativi.
0: Impegnativi, ecco. Ma a proposito appunto di queste scelte, lo chiedo a Federico. Qui non sembra comunque esserci la ricerca del nome grosso, no? Cioè metto magari dei gruppi indie, anche magari conosciuti a livello locale, però poi dopo ci sparo insomma qualcosa che tutti conoscono, anche un Tra le ragazzi morti, un Sic Tambour, cioè non so, mi viene in mente qualcosa del genere, ecco, no? E invece ci sono delle realtà appunto affermate nell'underground, progetti emergenti, progetti locali o progetti provenienti da altre città, ecco, per cui come costruite una lineup?
2: Intanto la ricerca del grande nome non è mai necessaria. Non è necessario farlo, se non per, secondo me, questioni legate a business, sbigliettare, far entrare più gente al festival, secondo me. Certo, poi la qualità non perde se noi cerchiamo. Noi facciamo una ricerca sul territorio, su tutto Trieste, come hai visto, con le scelte locali e anche tipo a livello nazionale. Rispetto a quelli che sono i nostri gusti, noi siamo una decina di persone bubez, tutti assieme, appassionati dalla musica, facciamo tutti musica in qualche modo, sia nel settore tecnico che nel settore invece di produzione, suoniamo e insomma lavoriamo in questo ambito, e quindi con una serie di ricerche e anche contatti, delle riunioni che facciamo su base settimanale, noi cerchiamo di dare a Trieste un panorama di novità. E questo spesso va al di là dei grandi nomi, che secondo me non sono assolutamente necessari avere.
0: Ecco, e però io non vi ho chiesto com'era andata la prima edizione. Avete avuto un pubblico soprattutto, diciamo così, un po' cittadino dalla regione? Com'era il festival?
2: Da tutta la regione, sold out per tutte le date. E abbiamo avuto i Tagadà, che sono una band che appunto non è un grande nome, però sono fantastici. E ci tengo a dire che noi siamo un collettivo che tratta molto bene gli artisti, sia sopra il palco che fuori dal palco. Sul palco sono trattati coccolati con il top assoluto della tecnica, delle luci, del palco, perché noi suoniamo, siamo tutti musicisti.
0: Ok, per cui suonano in una situazione dove si sente bene, adeguata, insomma, certo.
2: Fuori dal palco la calorosità più assoluta, di prenderci una pizza, berci una birretta fuori dal palco, conoscere i nostri amici, perché noi abitiamo la città, siamo tutti persone che abitano dentro Trieste e che in qualche modo le vogliono bene, e quindi cerchiamo di fare appunto concerti che amplino e arricchiscano il panorama culturale di questa città. Non siamo gli unici, per carità di Dio, grazie a Dio, e questa cosa vedo che sta emergendo a Trieste, c'è una sorta di tendenza ad aumentare la qualità del prodotto,
0: certo,
2: musicale.
0: Certo, certo. Beh, io sto vedendo che siete più attivi adesso a livello proprio di organizzazione, cioè mancano i posti, questo lo sappiamo, se non c'è questa carenza, però si stanno creando delle situazioni molto belle, nuove. Mi viene in mente il collettivo Mariuccia, che immagino siano vostri amici, ecco. Certo. Però quello che noto è che quelli che, come dire, organizzano sono proprio gente nell'ambiente musicale, che molto spesso sono proprio anche musicisti, che forse anche stanchi di questa situazione di pochi luoghi con la musica dal vivo e tutto, si sono messi attivi anche dal punto di vista dell'organizzazione, se non mi sbaglio.
2: No, no, tutto giusto, esattamente. Siamo stancati noi per primis, no, di trovare dei concerti pagati male, trattati peggio, in cui gli spostamenti sono impossibili, in cui c'è una freddezza generale, non tanto del pubblico, proprio dagli organizzatori stessi, no? Cioè richiedere una bottiglietta d'acqua, richiedere una birra, richiedere una pizza, richiedere delle luci di un certo tipo, sembrava quasi fosse, cioè, che chiedessimo l'impossibile. Noi siamo, noi e non solo, come collettivo siamo in questo caso calorosi e ascoltiamo, cioè, come poi dicevamo prima, no, Barbara, di cercare di ridurre la distanza tra il pubblico e l'artista, è esattamente questo. Quando l'artista si sente a suo agio, è sceso dal palco, trova la stessa tipo di calorosità e così amicizia, no, che trova nelle grandi serate che anche noi come gruppo, come band ci troviamo. Noi quello cerchiamo di appianare, no, la distanza tra pubblico e artista, perché siamo tutti bubez. Okay. Buttato lo slogan a posto.
0: E certo, da lì non si sfugge. Ecco, questa è la mia curiosità. Quante persone ci vogliono all'incirca per fare un sold out alla Casa delle Culture? Perché comunque è abbastanza grande, non è proprio piccolissima.
2: 300, nell'ordine dei 300, sì.
0: Per cui, insomma, riuscire a fare 300 in una situazione così indie, direi che è un buon traguardo.
2: E soprattutto ci tengo con una qualità tecnica del suono. Io suono al primo festival.
0: E in quale formazione?
2: Corpi Contundenti.
0: Ah, ok, ok. Bellissimo nome.
2: Sì, grazie.
0: Allora, senti, io approfitto che abbiamo ancora qualche minuto perché vorrei conoscere meglio anche qualche altro artista. Ovviamente oggi non siamo riusciti in questa mezz'ora a poterli contattare tutti, però abbiamo disponibile Dario dei Caledune. Vediamo se ce l'abbiamo in onda, se ci sente. Dario, pronto, buon pomeriggio.
3: Mi sento, ciao, piacere.
0: Ciao, piacere nostro. Senti, ma qua ti definiscono come, anzi la vostra musica la definiscono come rock sentimentale, ok, pre-apocalittico. Ecco, questa è una definizione, insomma, che incuriosisce, no? Io ricordo, ascoltatori, che voi siete nati a Parma nel 2022, quindi siete molto giovani forse, ecco, però ve lo vorrei chiedere, appunto, che cos'è il rock sentimentale pre-apocalittico?
3: Allora, pre-apocalittico è, cioè, comunque, anziché essere post-apocalittico come tutte le cose, per esempio cinematografiche,
0: certo,
3: così, cioè, noi ci immaginiamo un prima di questa cosa, e che, cioè, è una cosa innegabile, purtroppo.
0: Ma
3: quindi quel sentimentale in realtà non l'avevo mai sentito, però
0: ok, vabbè, è arrivato a noi. Senti, ma invece, appunto, dicevamo proprio il fatto che voi siete giovani e che magari, appunto, forse non avete proprio vissuto la scena alternativa rock degli anni 90, ecco, però vorrei chiederlo, cosa significa per voi fare rock oggi? E qui mi ha buttato
3: bella
0: giù.
3: Bella domanda.
0: Ok.
3: No, non butto giù perché ho un'idea,
0: okay,
3: ma non so se è la stessa idea di
0: degli altri,
3: è la mia, e penso che sia comunque cercare di andare verso una direzione reale, che si sente come un bisogno, cioè, realistico, appunto, di, perché comunque, cioè, al mondo, al giorno d'oggi, comunque ci sono tanti diversi generi musicali, e sicuramente il rock in Italia è uno di quelli che è sempre stato un po' più, almeno da quando sono vivo io, più in sordina, ecco. Però comunque, cioè, il genere che amiamo e che ci spinge comunque a continuare a suonare, a trovare persone che si occupano, appunto, di questa realtà, che non è solo il rock, perché ormai è tante cose, cioè, non saprei neanche più cosa definire rock esattamente. È proprio una realtà che, secondo me, anche con questo festival organizzato a Trieste, la Casa della Cultura, le Frazioni, ci riesce a, cioè, a sempre spingere di più in avanti.
0: Allora, senti, Dario, noi ci saluteremo con una canzone che è Su di me. L'hanno scelta i ragazzi, ecco, per cui ti chiedo, va bene come scelta?
3: Va benissimo, hanno fatto una grande scelta.
0: Ok, hanno fatto una grande scelta. E invece tu hai l'orario del momento in cui suonerai il 25, appunto, a Trieste Rifrazioni, più o meno?
3: L'orario?
0: Sì.
3: Sì, penso di averlo.
0: Ok, no, più o meno, vabbè. Allora dai, lo scopriremo. A parte,
3: saremo i primi sicuramente.
0: Alle 9? Ok, adesso Christopher mi ha indicato alle 9. Beh, allora salutaci i Caledune, noi tra un po' faremo partire la canzone, intanto ti ringraziamo per essere stato su Radio Capodistria.
3: Grazie a voi.
0: Alla prossima. E ragazzi, noi adesso mettiamo una canzone, per cui mi sa che dobbiamo salutarci, però vi chiedo una cosa: come si fa a contattarvi per sapere gli orari, per avere così un pochino di dritte, ma poi a un certo punto, se sarà sold out, lo dite nei social o avviserete?
1: Certo, sì. Certo, avviseremo, però non lasceremo, speriamo di non lasciare nessuno fuori.
0: Certo.
1: Comunque trovate tutte le nostre informazioni sul nostro canale Instagram, su Facebook, e avete anche una playlist con gli artisti delle line up.
0: E quella come la si trova? Rifrazione?
1: Sì, bisogna cercarla, Rifrazione, bisogna scrivere Rifrazioni su Spotify, e se no c'è un lungo URL da leggere, però potrebbe essere noioso. Cosa dire? Poi come partner, se posso citarli velocemente.
0: Assolutamente.
1: Il main partner è Casa delle Culture, che ci ospita. Come booking abbiamo Cornelia Concerti, che ha scelto le band insieme a noi e anche contattato direttamente logistiche, eccetera. Media partner Radio Capodistria, Radio Fragola, e promozione della salute, progetto Overnight come partner.
0: Bene, allora io vi faccio un grande in bocca al lupo a voi e a tutti i Bubez. Noi vi appunto auguriamo una bella seconda edizione, ovviamente, poi che queste iniziative, questi festival che partono, che poi insomma, cioè ovviamente è molto bello quando magari presenti l'inizio di un progetto e poi dopo 10 anni ti ritrovi lì a vedere che è cresciuto, che è diventata una grande situazione. Ecco, perché insomma questo ve l'auguriamo.
1: Per il momento cerchiamo di migliorare quello che è andato così nella prima, però si cerca di far sempre meglio.
0: E certo. Allora grazie dunque a Christopher, grazie a Federico per essere stati qui su Radio Capodistria, e noi ci salutiamo con Su di me di Caledune. Grazie, alla prossima.

Supersonic degli Oasis. Siamo ritornati anche nell'ultima parte di Pomeriggio alle 4 qui su Radio Capodistria, non a caso proprio con gli Oasis, perché ovviamente tra le varie notizie calde di questi ultimi giorni c'è la loro tournée del 2027, soprattutto questa volta due date in Italia, il 29 e il 30 di luglio. E tra l'altro pare, adesso dovrei approfondire meglio, che ci sarà sempre Richard Ashcroft dei Verve come special guest, per cui ad aprire i concerti. Non credo ci siano ancora le biglietti in prevendita, anzi pare che bisogni registrarsi entro domani, entro il 17 di settembre, e poi dopo da lì i codici di accesso saranno assegnati, pare in modo casuale, perché ricevere poi il codice non significa avere automaticamente il biglietto. Forse come in questo, come in altri casi con gli Oasis, non sarà facilissimo avere questi biglietti, anche se si tratta appunto dello Stadio Olimpico di Roma. Allora, torniamo alle novità, cambiamo totalmente genere, lasciamo Manchester e andiamo in Belgio con quella che adesso in questo momento pare sia proprio la cantautrice, cantante belga più famosa, soprattutto appunto nei paesi francofoni, per cui Belgio, Francia, Svizzera francese, e parliamo di Angèle, che tra l'altro ha fatto un sacco di collaborazioni, perché magari dalle nostre parti non è ancora così famosa, però lei ha collaborato, amica di Dua Lipa, ha fatto un pezzo molto bello anche con Mahmood, con i Phoenix, ecco, per cui insomma personaggio molto molto molto famoso da quelle parti, noi la stiamo conoscendo adesso e ce la sentiamo con una delle sue ultime canzoni, si chiama Une seule vie, una sola vita, Angèle.

Angèle, un solvì qui su Radio Capodistria tra le novità di oggi che vi proponiamo nel nostro pomeriggio. E abbiamo ancora una manciata di canzoni. Allora, anche questa è nuova, o meglio, è il remix, perché è uscito il remix proprio in questi giorni di Best Persuades, che è la nuova canzone di Miley Cyrus. Miley Cyrus che è in questa nuova fase della sua carriera, per cui ha deciso di presentarsi solo con il nome di Miley. Però siamo a quota tre nomi, no? Perché cioè io metterei anche Hannah Montana tra come dire i suoi pseudonimi. Ecco, comunque insomma questo passaggio, questo cambiamento e anche di genere, perché già la canzone di per sé è un pezzo molto più elettronico, molto più da club, ad esempio rispetto a certi suoi successi recenti. Mi viene in mente Flowers, e è arrivato poi addirittura anche il remix. Anzi, c'è un intro abbastanza lunghetta, facciamola partire subito, va? Perché questi classici inizi, diciamo così, forse più adatti ai DJ che devono mixare, fastidiosi secondo me da sentire alla radio. E appunto, e noi andiamo a sentire questo suo remix che secondo me ha un sapore quasi alla Madonna, anni 80-90, insomma, un po' più notturno, un po' più da club. E il disco esce proprio venerdì, per cui ve la facciamo sentire, Miley, e questa è Best Persuades, il remix.

Sweets, il remix della canzone di Miley, ex Miley Cyrus, però appunto ha cambiato nome per questo suo progetto, indubbiamente insomma più elettronico, più da club. Allora, rimaniamo un po' in queste sonorità più elettroniche, però andiamo, come dire, in un paese dove l'elettronica l'hanno sempre fatta divinamente. Allora, il paese è la Svezia. Lui è Olof Drager, che è conosciutissimo per quello che poi è stato il suo progetto più famoso, che sono i Knife, per cui un bellissimo duo svedese che insomma, per quanto mi riguarda, mi ha regalato un sacco di gioia, di bellissima musica tra la fine degli anni 2000 e gli inizi degli anni 10. Ecco, e in questo duo lui ne fa parte assieme la sorella Fever Ray, questo poi è il suo pseudonimo ultimo per gli ultimi progetti. Allora, facciamola partire la canzone, per cui lei indubbiamente insomma, la sorella più famosa, ecco, dopo lo scioglimento dei Knife, che sarebbe bello secondo me se si riformassero, anzi guardatelo, spero veramente con tutta me stessa che un giorno ci sia questa bella notizia. Sentiamo lui da solo, questa è Icod Dafnino, appunto una delle sue ultime canzoni, questo è anche un remix, e lui è Olof Drager, e ce lo sentiamo tra gli ultimi pezzi che oggi vi proponiamo qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio ore 4.

La musica di Olaf Drager qui su Radio Capodistria, così anche per richiamarvi, a rimandarvi al nostro Picnic Electronic, che è una fascia dedicata alla musica elettronica in onda alle 23 il martedì e la domenica sera, è curata dalla sottoscritta, per cui se vi piacciono un pochino queste sonorità, ecco, le ritroverete in questi due appuntamenti notturni, appunto, su Radio Capodistria. Allora, siamo arrivati in chiusura di puntata. Io ringrazio gli amici di Rifrazioni Bubez che sono venuti a trovarci oggi in radio, ma per chi si fosse appena sintonizzato, ecco, si sono chiamati loro così, e poi ringrazio Bojan Clastez per la parte tecnica, che è un tecnico che di solito trovo al mattino e oggi ha deciso di venire a impazzire all'interno del pomeriggio alle 4. Per quanto mi riguarda, l'appuntamento è mercoledì prossimo all'interno, appunto, del nostro pomeriggio, per cui della trasmissione musicale, però da venerdì ci ritroviamo una mezz'oretta anche al mattino, al venerdì, con Marisa Macchi, perché c'è questo venerdì, appunto, il nostro appuntamento con Radio Date, ossia vi presenteremo le novità discografiche che escono proprio venerdì prossimo. Bene, ultima canzone di oggi, Phoebe Bridgers, la sua I Can't Wait. Io vi auguro un buon proseguimento di questo 16 di settembre, vi auguro una buona serata e un saluto a tutti e a tutte da Barbara Rizzi. Ciao! Baby.

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.